0: persone, secondo gli organizzatori. E non sono mancati i momenti di tensione e proteste, sfociati in atti di vandalismo e scontri con la polizia. Scontri segnalati anche a Basilea e Lugano, poco prima delle 23, nei pressi della Pensilina Botta, in centro città. Lugano, che ieri pomeriggio ha accolto le principali manifestazioni del 1° maggio a sud delle Alpi con i sindacati, che sono tornati a chiedere la dignità del lavoro, la lotta allo sfruttamento e l'equità dei salari. Un corteo partito da Campo Marzio ha raggiunto Piazza Manzoni, dove si sono tenuti i comizi. Oltre 1 migliaio le persone presenti. Dall'estero l'Iran, attraverso il Pakistan, ha inoltrato agli Stati Uniti una nuova offerta per porre fine al conflitto. Un'offerta i cui dettagli non sono stati per ora resi noti ufficialmente, che però non appaga l'inquilino della Casa Bianca, Donald Trump, che a stretto giro di posta si è detto insoddisfatto e ha ribadito i suoi punti fermi. L'Iran non potrà mai possedere un'arma atomica, nucleare iraniano, che quindi rimane il principale scoglio delle discussioni tra i due paesi. E secondo il Wall Street Journal, Teheran nelle scorse ore avrebbe messo sul tavolo un confronto sul suo programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni americane. Proposto anche l'avvio delle discussioni per la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz, navigazione oggi bloccata sia da Teheran che da Washington. Intanto ieri il consigliere federale Ignazio Cassis ha avuto un colloquio telefonico con il ministro degli affari esteri iraniano Araghchi. A confermare la notizia è il Dipartimento federale degli affari esteri, che però non ha fornito dettagli sui punti discussi. Donald Trump è tornato a minacciare altri dazi nei confronti dell'Europa. Questa volta il presidente statunitense ha ventilato l'introduzione di tributi del 25% su veicoli importati dal vecchio continente. Il passo, che dovrebbe essere ufficializzato la prossima settimana, è stato deciso perché, a suo dire, non sarebbe stato rispettato l'accordo commerciale pattuito nei mesi scorsi. E da Bruxelles non si è fatta attendere la risposta, risposta che, attraverso il presidente della Commissione Commercio Internazionale del Parlamento Europeo, è stata definita la nuova minaccia americana inaccettabile ed è stato ventilato, nel caso, una adeguata e proporzionale risposta. Infine le previsioni per oggi, sabato 2 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Sui rilievi sviluppo di cumuli e soprattutto verso la Romandia, in serata rovesci e temporali sparsi.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

0: Rete 1.
1: Si fa così. Comodi, dinamici, ecologici, i monopattini elettrici sottostanno alle disposizioni di legge e alle regole del buonsenso. Circola solo dove è permesso e rispetta gli altri utenti della strada. Meno fatica, più attenzione. Anche per i monopattini elettrici il rispetto è la prima regola. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Rete 1.
1: Sono le 3 in studio Roberto Ortelli. Negli Stati Uniti i democratici insorgono contro Donald Trump per aver scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e che quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. La senatrice democratica Jeanne Shaheen ha dichiarato che ciò che il presidente ha scritto non riflette la realtà per decine di migliaia di soldati nella regione. Trump è entrato in questa guerra senza strategia e senza un'autorizzazione legale e quanto ha riferito al Congresso non cambia nessuna delle due cose. Il leader dei democratici in Senato, Chuck Schumer, ha riferito che questa è una guerra illegale e i repubblicani ne sono complici. Intanto il Dipartimento di Stato americano ha approvato la vendita di missili Patriot al Qatar per 4 miliardi di dollari. Dal canto suo, Donald Trump, presente ad un evento in Florida, un po' scherzando e un po' in modo serio, ha dichiarato che gli piace finire prima un lavoro e che quindi, forse, tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi a Cuba, precisando che, in questo modo, gli Stati Uniti prenderebbero il controllo dell'isola quasi immediatamente. E Trump non si è limitato a parlare di Cuba. Riferendosi al conflitto in Ucraina, ha affermato che il conflitto tra Mosca e Kiev dura, ma di credere che gli Stati Uniti riusciranno a risolverlo. L'Iran, intanto, attraverso il Pakistan, ha inoltrato agli Stati Uniti una nuova offerta per porre fine al conflitto, un'offerta i cui dettagli non sono stati per ora resi noti ufficialmente, che però non appaga lo stesso Trump, che a stretto giro di posta si è detto insoddisfatto e che ha ribadito i suoi punti fermi, ossia l'Iran non potrà mai possedere un'arma atomica, nucleare iraniano, che quindi rimane il principale scoglio delle discussioni tra i due paesi. E secondo il Wall Street Journal, Teheran, nelle scorse ore, avrebbe messo sul tavolo un confronto sul suo programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni americane. Proposto anche l'avvio delle discussioni per la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz, navigazione oggi bloccata sia da Teheran sia da Washington. Infine le previsioni per oggi, sabato 2 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Sui rilievi sviluppo di cumuli e soprattutto verso la Romandia in serata rovesci e temporali sparsi.

che le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e una

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

0: messo le birre in frigo, hai preparato le bandierine, hai stampato il calendario e la lista delle qualifiche. Sei pronto per il nuovo capitolo, le nuove storie, le nuove emozioni. Manca solo una cosa per prepararsi alla Coppa del Mondo 2026. Mille storie mondiali. Ricordare, conoscere e raccontare il passato. Quello nato in Sud America quasi 100 anni fa è arrivato nel deserto, in stadi con l'aria condizionata. Mille storie mondiali di Stefano Ferrando e Fabrizio Gabrielli. Il modo migliore per prepararsi alla Coppa del Mondo 2026. Mille storie mondiali, da lunedì a venerdì alle 11.30. Rete 1.
1: C'è chi di una fine sa farne un inizio e lì comincia a vivere. Chi ha coraggio da vendere non si regala neanche una lacrima.

0: Rete 1.
1: Sono le 4 in studio, Roberto Ortelli. Gli Stati Uniti hanno avvertito gli alleati europei, tra i quali Regno Unito, Polonia, Lituania ed Estonia, di attendersi lunghi ritardi nelle consegne di armi. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che il Pentagono ha detto agli alleati di prevedere seri ritardi nelle consegne di alcuni sistemi missilistici. Ritardi in parte legati ai timori sui livelli delle scorte americane di armi, visto gli elevati volumi di missili e munizioni usati nella guerra in Iran. Il Pentagono prevede anche di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, lo riporta l'emittente statunitense CBS, che cita alcuni funzionari secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Donald Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Parte delle truppe che lasceranno l'Europa torneranno negli Stati Uniti per poi essere dispiegate altrove, ha detto il funzionario americano, inquadrando la decisione nell'ambito degli sforzi del Pentagono per concentrarsi sulle sue priorità in casa e nell'area Indo-Pacifico. Il ritiro delle 5.000 truppe dalla Germania potrebbe essere completato nei prossimi 6-12 mesi, come ha detto il portavoce del Pentagono Sean Parnell, secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters. E l'ambasciata statunitense a Londra ha raccomandato ai cittadini americani residenti nel Regno Unito di rimanere vigili nei luoghi pubblici, di mantenere un basso profilo e di rivedere i propri piani di sicurezza personali, dopo che il governo britannico ha alzato il livello di allerta terrorismo nazionale al secondo livello più alto. Ancora dagli Stati Uniti, una corte d'appello federale ha sospeso in via provvisoria la spedizione del Mifepristone, la pillola abortiva più usata negli Stati Uniti. La corte ha accolto una richiesta della Louisiana che contesta la revoca da parte della Food and Drug Administration di alcune restrizioni all'accesso al Mifepristone, citando potenziali rischi che sono stati tuttavia smentiti dal consenso scientifico. Infine le previsioni per oggi, sabato 2 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato, sui rilievi, sviluppo di cumuli e soprattutto verso la Romandia in serata, rovesci e temporali sparsi.
0: Rete 1.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: Se questi muli sapessero parlare, anche le strade potrebbero arrossire. Se questa gente avesse la pianura chiusa, gente.

osserva e si lamenta. Pure Colombo è stato un fraccento e adesso in mare veleggia la rumenta. Strana Genova. Io questa notte ti vorrei parlare

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

mettere in dubbio la morte, la ragione e il peccato. Tu ci hai mai provato?

a lasciarti cadere piangendo sull'erba di un prato. Tu ci hai mai provato?

0: Rete 1.
1: Sono le 5 in studio Roberto Ortelli. Negli Stati Uniti i democratici insorgono contro Donald Trump per avere scritto al Congresso che le ostilità in Iran sono terminate e che quindi non serve alcuna autorizzazione per il conflitto. La senatrice democratica Jeanne Shean ha dichiarato che ciò che il presidente ha affermato non riflette la realtà per decine di migliaia di soldati nella regione. Trump, ha proseguito, è entrato in questa guerra senza strategia e senza un'autorizzazione legale e quanto riferito al Congresso non cambia nessuna delle due cose. E il leader dei democratici al Senato, invece, Chuck Schumer, ha riferito che questa è una guerra illegale e che i repubblicani sono di essa complici. Intanto il Dipartimento di Stato americano ha annunciato di aver approvato la vendita di missili Patriot al Qatar per un importo di 4 miliardi di dollari. Accanto suo, lo stesso Donald Trump, dalla Florida, dove si trovava per un evento, un po' scherzando e un po' in modo serio, ha dichiarato che gli piace finire prima un lavoro e che quindi, forse, tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi a Cuba, precisando che, in questo modo, gli Stati Uniti prenderebbero il controllo dell'isola quasi immediatamente. E Trump non si è limitato a parlare di Cuba. Riferendosi al conflitto in Ucraina, ha affermato che quello tra Mosca e Kiev è duro, ma di credere che gli Stati Uniti riusciranno a risolverlo. E l'Iran, intanto, attraverso il Pakistan, ha inoltrato agli Stati Uniti una nuova offerta per porre fine al conflitto. Un'offerta i cui dettagli non sono stati per ora resi noti ufficialmente, che però non appaga l'inquilino della Casa Bianca, che a stretto giro di posta si è detto insoddisfatto. Trump, che ha ribadito i suoi punti fermi, l'Iran non potrà mai possedere un'arma atomica, ha detto, nucleare iraniano, che quindi rimane il principale scoglio delle discussioni tra i due paesi. E secondo il Wall Street Journal, Teheran nelle scorse ore avrebbe messo sul tavolo un confronto sul suo programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni americane. Proposto anche l'avvio delle discussioni per la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz, navigazione oggi bloccata sia da Teheran sia da Washington. Sport Formula 1 negli Stati Uniti a Miami, oggi alle 18, ora Svizzera, la gara sprint. In pole position la McLaren di Lando Norris, il campione del mondo, seguita dalla Mercedes di Kimi Antonelli e dall'altra McLaren di Oscar Piastri. Domani alle 22 in programma il Gran Premio. Nel calcio, nel torneo per il titolo, alle 20.30 al St. Jacob Park, Basilea Thun. Nel torneo contro la Challenge League, due sfide in questo sabato, entrambi alle 18, Losanna-Lucerna e Winterthur Zurigo. In Serie A, in Italia, a Pisa, vittoria importante per evitare la retrocessione del Lecce per 2-1. Oggi alle 15, Udinese-Torino, alle 18, Como-Napoli, alle 20.45, Atalanta-Genova. Nel ciclismo oggi Tadej Pogacar nella quinta giornata cercherà il terzo successo al Tour de Romandie in una frazione tutta friburghese con arrivo a Charmé dopo 150 chilometri. Infine le previsioni per oggi, sabato 2 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Sui rilievi sviluppo di cumuli e soprattutto verso la Romandia in serata, rovesci e temporali sparsi.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
1: L'ora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: In studio Roberto Ortelli. Gli Stati Uniti hanno avvertito gli alleati europei, tra i quali Regno Unito, Polonia, Lituania ed Estonia, di attendersi lunghi ritardi nelle consegne di armi. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che il Pentagono ha detto agli alleati di prevedere seri ritardi nelle consegne di alcuni sistemi missilistici. I ritardi sono in parte legati ai timori sui livelli delle scorte americane di armi, visti gli elevati volumi di missili e munizioni usati nella guerra in Iran. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, lo riporta l'emittente CBS, citando alcuni funzionari, secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento del presidente Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. Parte delle truppe che lasceranno l'Europa torneranno negli Stati Uniti per poi essere dispiegate altrove, ha detto un funzionario americano alla CBS, inquadrando la decisione nell'ambito degli sforzi del Pentagono per concentrarsi sulle sue priorità in casa e nell'area dell'Indo-Pacifico. Il ritiro delle 5.000 truppe della Germania potrebbe essere completato nei prossimi 6-12 mesi, come poi ha confermato il portavoce del Pentagono Sean Parnell, secondo quanto riportato dall'agenzia Reuters. E l'ambasciata statunitense a Londra ha raccomandato ai cittadini americani residenti nel Regno Unito di rimanere vigili nei luoghi pubblici, di mantenere un basso profilo e di rivedere i propri piani di sicurezza personali, dopo che il governo britannico ha alzato il livello di allerta terrorismo nazionale al secondo livello più alto. E dalla Florida, il presidente Donald Trump, un po' scherzando e un po' in modo serio, ha dichiarato che gli piace finire prima un lavoro e che quindi, forse, tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi a Cuba, precisando che, in questo modo, gli Stati Uniti prenderebbero il controllo dell'isola quasi immediatamente. E sempre dalla Florida, Donald Trump non si è limitato a parlare di Cuba. Riferendosi al conflitto in Ucraina, ha affermato che quello tra Mosca e Kiev è duro, ma ha affermato anche di credere che gli Stati Uniti riusciranno a risolverlo. Le previsioni per oggi, sabato 2 maggio, annunciano in tutta la Svizzera tempo soleggiato. Sui rilievi, sviluppo di cumuli e, soprattutto verso la Romandia, in serata, rovesci o temporali sparsi.
0: Lo sport.
2: La McLaren torna in vetta. Ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. Dopo 5 settimane di pausa forzata, torna dunque la Formula 1 con il primo Gran Premio dei 3 previsti negli Stati Uniti alle 18 sul circuito di Miami. In programma c'è la sprint e dalla pole position scatterà appunto la McLaren di Lando Norris. Il campione del mondo ha fatto meglio di Kimi Antonelli su Mercedes, dell'altra McLaren di Oscar Piastri e della Ferrari di Charles Leclerc. Quinto tempo per Max Verstappen, sesto per Russell e settimo per l'altra rossa, quella guidata da Hamilton. Domani poi alle 22 ci sarà il Gran Premio vero e proprio. La Super League e la sua 35esima giornata potrebbe incoronare il Thun campione dopo i festeggiamenti rinviati 2 volte lo scorso fine settimana. Nel torneo per il titolo alle 20:30 alla Santiago Park a Basilea Thun, programma che si completa domenica con le 14 a San Gallo Sion e alle 16:30 Lugano Young Boys. Nel torneo, diciamo, contro la Challenge League, 2 sfide in questo sabato, entrambe alle 18. Losanna Lucerna e Winterthur Zurigo. Domenica duelleranno le 16:30 Grasshopper e Servette. Nella Challenge League siamo alla 33esima con lo Stade Nyonne battuto ieri in casa dalla Ville 1-0. Restano allora 6 punti da recuperare per il Bellinzona impegnato domenica alle 14 al comunale contro Rapperswil. In Serie A siamo alla 35esima. Pisa, vittoria importante per evitare la la retrocessione del Lecce 2-1, alle 15 Udinese-Torino, alle 18 Como-Napoli, alle 20.45 Atalanta contro Genoa. Gli Hockey Games proseguono invece a Ceske Budějovice per la nazionale di Jan Cadieu, reduce dall'imbarazzante 8-1 subito dalla Svezia dei giovani. La Svizzera impegnata già a mezzodì contro la Finlandia. Tadej Pogacar nella quinta giornata cercherà il terzo successo alla Tour de Romandie in una frazione tutta friburghese con arrivo a Chormay dopo 150 chilometri e con inserita la tripla ascensione dello Jaun Pass. Tadej Pogacar difende nel generale 17 secondi su Lipovic e 26 su Martinez. Infine Jannik Sinner contro Alexander Zverev e questa è la finale del Master 1000 di Madrid. Entrambi hanno sconfitto in semifinale in due set i loro avversari, la francese Fis ed il belga Blocks.
0: Le 6 e quasi 6 minuti. Buongiorno e ben svegliati se vi siete svegliati ora, buon risveglio se invece il risveglio sta avvenendo proprio in questo momento. Questa è Alba Chiara con voi questa mattina su Rete 1, c'è Loriana Sertoni.

Lennox con noi in Alba Chiara con Walking on Broken Glass. Buongiorno, buongiorno a voi che già siete svegli, che già avete scritto e siete in tanti. Buon sabato e buon fine settimana per chi questo fine settimana se lo sta prendendo con calma, perché insomma ieri giorno festivo per molti ma non per tutti, c'è chi ha deciso di passare un weekend da qualche parte e c'è chi invece ha deciso di starsene a casa così per rilassarsi qualche giorno, perché diciamocelo sinceramente, tante volte anche a casa propria si sta bene quando si sta in vacanza. Quindi buongiorno Massimo, buongiorno Luisella, finalmente sabato, scrive Luisella, finalmente, è stata una settimana corta però per molti, buongiorno Roberta, a tutti voi che ci state scrivendo, buon caffè virtuale, poi ce lo mettiamo su un bel caffè e come sempre lo sapete, noi in Alba Chiara facciamo anche un giro di quello che succede nella Svizzera italiana, spettacoli, un po' di idee per il tempo libero, e Caterina Righenzi ci ha messo insieme qualcosa. Come sempre lei bravissima a proporci idee proposte. Intanto c'è Sam Fender con Olivia Dean e questa Riding in Me.

iniziata una nuova giornata, no? E noi siamo pronti a viverla insieme con energia, curiosità, ma così anche un pizzico di leggerezza. Allora, intanto, buongiorno Frank, grazie, bellissima questa fotografia di un caffè virtuale con un bel cuoricino sopra il caffè. Sapete che una volta abbiamo fatto tutta una riflessione, un discorso, no, sui cappuccini decorati, che sono meravigliosi da vedere, sono delle opere d'arte, e poi li guardi e berli è davvero quasi un peccato. Buongiorno a Mary, che manda una fotografia bellissima, anche Ore, buongiorno, le albe stupende, buongiorno a chi ci manda un caffè e anche una fotografia, però non riesco a leggere cosa ci sia scritto sotto, è una visione meravigliosa di un bellissimo lago, ditemi dov'è perché non riesco a leggere la posizione. Allora, poi buongiorno Lori, buon sabato, è iniziato maggio, il mese dei matrimoni? E anche il mio matrimonio era il 29 maggio del 1993. Buona giornata Nevio. Oh, quindi maggio è un mese importante per Nevio e per tutti quelli che si sono magari sposati proprio in questo mese di maggio, no? Buongiorno. Allora, oggi 2 maggio tra l'altro si festeggia San Atanasio, una figura molto importante della storia della Chiesa, ricordato proprio per il suo coraggio, la sua determinazione nel difendere le proprie idee, un tanto che ci ricorda quanto sia importante proprio restare fedeli a ciò in cui crediamo, anche quando non è semplice, però insomma magari bisogna crederci sempre. Allora prendiamo proprio da lui, no, un po' di forza per affrontare questa giornata con il sorriso, magari con un buon caffè accanto, la voglia di scoprire insieme tante storie, tante notizie, tante curiosità e anche di ascoltare buona musica, come ad esempio questo pezzo qui di Tiziano Ferro, suo nuovo singolo, beh, dell'anno scorso, no, è già passato un anno, Cuore rotto. Avevo bisogno

Lily Allen con Smile. Tra l'altro oggi abbiamo detto qual è il santo del giorno e facciamo anche gli auguri di buon compleanno a chi oggi 2 maggio compie gli anni, e tra loro c'è anche la nostra Lily Allen che abbiamo sentito con Smile. Lily Rose Beatrice Allen, una delle pop star più famose a livello mondiale, nata proprio il 2 maggio del 1985 a Londra, giovanissima. Poi all'inizio del 2000 si è fatta conoscere su MySpace, dove lei aveva iniziato a pubblicare diverse demo che in poco tempo insomma ebbero un grande successo. Poi lei ha scalato le classifiche mondiali con singoli come questo Smile che abbiamo sentito, Not Fair, The Fear e tanti altri, e poi nel 2014 ha pubblicato anche un album. Insomma, una grande carriera di Lily Allen, che ci ha regalato davvero tanti pezzi. Grazie Lily Allen e naturalmente buon compleanno.

Paul Young con Every Time You Go Away. Sapete che noi vi diamo anche dei consigli per il tempo libero durante questo appuntamento di Alba Chiara, e allora se volete alle 11 potete ritrovarvi oggi intanto ci siamo ascoltati Paul Young con Every Time You Go Away, eh? Potete ritrovarvi

La camminata per i diritti qui pulsa umanità ed è un evento pacifico che vuole riportare al centro una parola fondamentale, ovvero umanità. Due giornate che sono aperte a tutti, pensate proprio come un momento di incontro, di riflessione, partecipazione. L'idea è semplice ma molto potente: ricordarci che prima di ogni differenza siamo persone e che i diritti di tutti riguardano, insomma, ciascuno di noi. Partecipazione naturalmente aperta a tutti voi che avete voglia di passare queste due giornate a così riflettere anche. Sono benvenuti tutti. In che modo possiamo affermare la nostra umanità vivendo attivamente e nel quotidiano per i diritti di tutti? Un'occasione naturalmente per camminare insieme, ma soprattutto per fermarsi a pensare, appunto a riflettere, ascoltare e a costruire magari un messaggio comune di rispetto, di dignità, di partecipazione, perché a volte anche un semplice, diciamo, passo condiviso può diventare un gesto davvero molto potente. E allora questa è la camminata per i diritti qui pulsa umanità. La partenza è alle 11 oggi della camminata verso appunto Bellinzona, e poi alle 17:30 ci sarà una bella serata di festa. Domenica 3 maggio, domani, ci sarà dalle 9 una parata di raccolta verdure tra la popolazione, minestrone gratuito, insomma davvero un programma molto molto ricco. Ma se volete tutti i dettagli andate su questo sito qui, www.24maggio.ch/camminata.

e ne abbiamo parlato di questo singolo di Serena Brancale Levante, Delia, con Il mio paese. Loro parlano naturalmente della loro origine, della loro terra, la cultura, le abitudini, l'origine, la vita. Grazie mille per questo singolo.

0: molto molto anche danzereccio. Adesso andiamo sulle nostre strade ed autostrade e sull'insieme della rete viaria nazionale al momento si circola senza particolari disagi.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

Waves con Walking on Sunshine. Buongiorno anche a chi invece sta per andare a dormire, perché magari, che ne so, ha passato la notte in discoteca. Però attenzione, perché fra poco potrebbe essere che molti magari cambino direzione, no? Dimentichiamo le notti infinite in discoteca, perché adesso arriva il soft clubbing ed è, pensate, il nuovo modo di fare festa che sta conquistando piano piano le grandi città europee. Vi dico che ve ne parlerò durante la mattinata, quindi non adesso, però se vi interessa, insomma, perché davvero è una moda che sta, è una nuova tendenza che sta sostituendo, diciamo, un po' la notte, la vita notturna, ecco. Nel frattempo c'è Mario Lavezzi e Spagna con Senza Catene.

Scrittore, autore, voce autorevole della scena culturale, Andrea Fazioli si racconta in un incontro senza filtri che si prende il suo tempo. La scrittura, il processo creativo, la vita, le relazioni, le fragilità. Un dialogo intimo e diretto per entrare nel pensiero e nel mondo interiore di un autore che interroga se stesso e il presente. Andrea Fazioli, tra vita e racconto. Gli incontri di Rete 1 con Michela Daghini, sabato alle 9, domenica alle 14.

Elton John con Can You Feel the Love Tonight. Allora, iniziamo a prendere carta e penna e a preparare una lunga lista di desideri, perché le notti intorno al 5 di maggio saranno illuminate dal passaggio delle Eta Quadri, che sono lo sciame delle stelle cadenti più bello della primavera. Uno sciame da non perdere assolutamente, quindi davvero occhi al cielo, e uno degli sciami meteorici più affascinanti della primavera, perché il picco è atteso proprio fra la notte tra il 5 e il 6 maggio e anche dall'Europa, quindi dal nostro paese, si potranno vedere diverse stelle cadenti, soprattutto poco prima dell'alba. La cosa più bella è che non serve nessun telescopio, basta trovare un posto con naturalmente poco inquinamento luminoso, mettersi lì, guardare il cielo e avere un po' di pazienza, e queste scie luminose arrivano dai frammenti lasciati dalla famosissima cometa di Halley, ve la ricordate, che ogni tanto torna a farci visita, ma i suoi ricordi, se così possiamo dire, continuano a regalarci davvero spettacolo ogni anno. Gli esperti parlano di fino a 10-30 meteore visibili allora nell'emisfero nord, e quindi insomma ci prepariamo. Voi siete quelli tra quelli che esprimono un desiderio quando vedono una stella cadente, o siete quelli che puntualmente se la perdono perché stavano guardando magari il telefono? Speriamo di no questa volta. Intanto c'è Sandro Giacobbe con Sarà la nostalgia.

0: sarà la nostalgia, sarà la stella cadente. Allora, intanto voglio leggere un messaggio che arriva a proposito di questa notizia che abbiamo detto, no? Le etaquari, di questo sciame uno degli sciami meteorici, ma stamattina ce la posso fare, più affascinanti della primavera. Allora, io appartengo, grazie Massimo, io appartengo ufficialmente alla categoria di quelli che la stella cadente la vedono sempre, il giorno dopo però su Facebook, quando tutti postano la foto, dal vivo mai. Credo abbiano un radar anti me. Beh, non sei l'unico, non sei l'unico. A proposito di cielo, ci colleghiamo con Meteo Svizzera, Locarno Monti, Lorenzo Di Marco. Buongiorno Lorenzo, ben arrivato.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora Lorenzo, scusa, io ho parlato di questo sciame, no? Che le stelle cadenti che si potranno vedere, atteso il picco la notte fra il 5 e 6 maggio. Ho detto bene? Dici che riusciremo a vedere qualche stella cadente?
1: E purtroppo al momento la previsione non guarda fuori molto bene, ecco, per vedere cieli, ecco, per avere cieli limpidi. Dicevi fra il 5 e il 6.
0: Siamo in là. Speriamo che cambi,
1: sì,
0: qualcosa.
1: Purtroppo abbiamo una perturbazione che si troverà proprio sulla Svizzera, quindi proprio sulla Svizzera nord-orientale potrebbe esserci una maggiore possibilità di schiarite, ma se no piuttosto bassa.
0: Ci dobbiamo organizzare per vedere le stelle cadenti. Allora, intanto però magari rimaniamo per quel che riguarda il tempo di questo weekend. Allora Lorenzo, oggi sabato, che cosa ci aspetta questa giornata?
1: Sì. Oggi siamo ancora sotto l'influsso di questa zona di alta pressione che si trova sull'Europa orientale, però si sta pian pianino allontanando dal nostro paese. Questa favorirà oggi una giornata al sud prevalentemente soleggiata, con qualche velatura in quota che a tratti potrà essere un pochino estesa, sì, e qualche cumulo isolato sui rilievi. Al nord invece un po' più nuvolosità, soprattutto verso la Romandia, dove nel pomeriggio non è escluso anche qualche rovescio o occasionale temporale. A livello di temperature, alle basse quote siamo attorno ai 23-25 gradi circa in tutto il paese.
0: Va bene, quindi tranquilli, niente di nuovo oggi, poi ci sentiremo anche per domani. Lorenzo Di Marco, grazie mille per averci anche dato questa notizia per quel che riguarda lo sciame di queste stelle cadenti. Speriamo che cambi qualcosa, dai. Grazie Lorenzo Di Marco, buona giornata.
1: Grazie, buona giornata.
0: Grazie mille Lorenzo, intanto noi ci ascoltiamo i Roxette con Fading Like a Flower. Grazie a chi ci scrive, no, peccato, non ne ho mai vista una, probabilmente neanche quest'anno. mi sa che è nuvoloso, ce l'ha detto adesso il nostro Lorenzo Di Marco, una sfortuna incredibile, va bene. Intanto ci sono i Roxette con noi.

Allora, io una volta ho visto una stella cadente, ho espresso così tanti desideri in 3 secondi che probabilmente l'universo mi ha messo in spam, però continuo a provarci ogni anno e ne hai espressi troppi e l'universo dice no, adesso va bene tutto, però ecco, grazie mille. Mio marito dice sempre guarda guarda, io mi giro, ovviamente la stella cadente è già sparita, ormai penso che se la inventi solo per farmi arrabbiare. Può essere.

0: LP con la sua energia e con Golden. Adesso vi dico che
1: Rete 1.
0: Buongiorno, sono le 7.
2: In studio Roberto Ortelli, in apertura alle dichiarazioni di Donald Trump dalla Florida, dove si trovava per un evento. Ebbene, il presidente degli Stati Uniti, un po' scherzando e un po' in modo serio, ha dichiarato che gli piace finire prima un lavoro e che quindi forse, tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei americane potrebbe fermarsi a Cuba, precisando che in questo modo gli Stati Uniti prenderebbero il controllo dell'isola quasi immediatamente. E Trump non si è limitato a parlare di Cuba. Riferendosi al conflitto in Ucraina, ha affermato che quello tra Mosca e Kiev è duro, ma ha anche ribadito di credere che gli Stati Uniti riusciranno a risolverlo. Intanto da Teheran è arrivata una nuova proposta di pace, mentre negli Stati Uniti è in scadenza il limite dei 60 giorni per le operazioni militari in Iran senza il via del Congresso. Sofia Pelosi ci racconta quali scenari potrebbero scaturire da queste due nuove situazioni.
3: A fine febbraio Donald Trump ha iniziato la guerra contro l'Iran senza chiedere l'autorizzazione del Congresso. E secondo una legge del 1973, il presidente degli Stati Uniti può portare avanti una guerra senza coinvolgere il Congresso per un massimo di 60 giorni. E visto che formalmente Trump ha indicato come data d'inizio degli attacchi il 2 marzo, i 60 giorni scadono 1 maggio. Quindi a questo punto abbiamo 3 opzioni. La prima è ottenere il via libera del Congresso con un voto e continuare le operazioni militari. La seconda è ritirare le truppe statunitensi e l'ultima è ottenere 30 giorni di proroga, ma anche in questo caso per consentire il rientro delle forze armate. Tutto questo però dovrebbe avvenire in teoria, perché in realtà è una legge che spesso è stata aggirata dai presidenti statunitensi e a cui Donald Trump non sembra dare troppo peso. Infatti anche il segretario della difesa Pete Hegseth, durante un'audizione al Congresso, ha detto che l'amministrazione Trump non considera il 1 maggio come una vera scadenza, perché siamo nel mezzo del cessate il fuoco e quindi il conteggio dei 60 giorni dovrebbe essere sospeso o addirittura interrotto. Cosa succederebbe se non venisse chiesto il voto al Congresso, come è probabile che sarà? Potrebbero esserci dei ricorsi e anche delle iniziative politiche. I democratici, per esempio, potrebbero provare a presentare una risoluzione. È probabile però che, almeno nell'immediato, tutto rimanga così com'è.
2: E per quanto riguarda la nuova proposta di pace elaborata dall'Iran, nessun dettaglio per ora è trapelato dalla Casa Bianca sui contenuti. Però dalla Casa Bianca l'inquilino principale, ossia il presidente Trump, si è comunque già detto insoddisfatto dell'offerta, ribadendo i suoi punti fermi. Tra tutti, uno, l'Iran non potrà mai possedere un'arma atomica, nucleare iraniano, che quindi rimane il principale scoglio delle discussioni tra i due paesi. E secondo il Wall Street Journal, Teheran avrebbe messo sul tavolo un confronto sul suo programma nucleare in cambio di un allentamento delle sanzioni americane. Proposto anche l'avvio delle discussioni per la riapertura alla navigazione dello stretto di Hormuz, navigazione oggi bloccata sia da Teheran che da Washington. E intanto si è appreso che nelle scorse ore il consigliere federale Ignazio Cassis ha avuto un colloquio telefonico col ministro degli esteri iraniano Raghchi. A confermare la notizia è stato il Dipartimento federale degli affari esteri, che non ha fornito particolari su quanto discusso.
1: Lo sport.
4: Buongiorno da Patrick Locatelli. Dopo 5 settimane di pausa torna la Formula 1 alle 18 sul circuito di Miami. In programma c'è la sprint dalla pole position. Scatterà la McLaren di Lando Norris. Il campione del mondo ha fatto meglio di Kimi Antonelli su Mercedes, e dell'altra McLaren è quella di Oscar Piastri. La Super League di calcio oggi potrebbe incoronare l'Altoona campione dopo i festeggiamenti rinviati 2 volte. I bernesi scendono in campo alle 20:30 a Basilea, programma che si completa alle 18 con Losanna Lucerna e Winterthur Zurigo. In Challenge League, la Rau accorciato sulla Vaduzza capolista, portandosi a -1 grazie al successo per 3-1 a Neuchâtel. Squadra del Principato in campo oggi contro lo Stade Lausanne. In Serie A, Verona e Pisa retrocesse in virtù del successo per 2-1 del Lecce proprio contro i toscani. Dalla B torna invece il Venezia. Gli Hockey Games proseguono in Cechia per la nazionale svizzera, reduce dall'imbarazzante 8-1 subito dalla Svezia. Elvetici impegnati a mezzogiorno contro la Finlandia. Tadej Pogacar nella quinta giornata cercherà invece il terzo successo successo al Tour de Romandie in una frazione tutta friburghese con arrivo a Charmey. Dopo 150 km lo sloveno vanta sempre 17 secondi su Lipovic. Il tennis per concludere, Jannik Sinner contro Alexander Zverev. Sarà questa la finale del Master di Madrid. Entrambi hanno sconfitto in semifinale in due set i loro avversari, vale a dire il francese Fis e il belga Blocks.
0: A 9 Losanna in direzione di Vevey, tra Losanna, Vannes e la Galleria de Belmont ci sono problemi di traffico causa incidente.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
5: Via Radio con Foxtown Factory Stores, Mendrisio, foxtown.com.
0: Alba Chiara, ben ritrovati, sono le 7:06 minuti del mattino, quindi intanto complimenti a chi è già sveglio, vestito e persino lucido, e un abbraccio speciale a chi invece sta ascoltando ancora con un occhio aperto e uno un po' chiuso. Buon sabato mattina a tutti, ben ritrovati in questa nuova ora insieme con me, Loriana Sertoni. C'è chi ha già fatto colazione, chi sta cercando disperatamente il primo caffè della giornata, noi lo mettiamo su il caffè, e chi, diciamolo, sta ancora trattando con il proprio cuscino per avere altri 5 minuti. Io vi vedo lì, battaglieri, ma noi però siamo qui pronti ancora a tenervi compagnia con musica, notizie, curiosità e naturalmente anche qualche sorriso, perché il sabato mattina va preso così, con calma, ma non troppo, E allora il caffè sta uscendo, alziamo il volume, sistemiamoci comodi, perché c'è George Benson con Turn Your Love Around. È uscito sto caffè? È uscito, sì.

Abbiamo aperto quest'ora con la musica raffinata di George Benson con questo Turn Your Love Around. Ci sarà la nostra Caterina Righenzi che ci propone, anzi ci fa riscoprire una realtà culturale locarnese affermata, Malika fra poco, e grazie a voi intanto che ci state scrivendo allo 076 321 1113, siete in tanti, buongiorno a tutti, buongiorno e grazie mille per i vostri caffè, cappuccini, tè virtuali, sono tanti. Ciao Loriana, la compagnia della mia radio del cuore, una coccola giornaliera, oh che bello, grazie, siete sempre cari, no, siete voi che siete sempre cari e siete insieme a noi e ci fa davvero molto molto piacere fare colazione insieme, è così bello. E intanto grazie Massimo, le stelle cadenti prendono nome della costellazione da cui provengono, Acquaridi, Leonidi, Gemini. Grazie mille Massimo, no, visto che prima abbiamo parlato di stelle cadenti, abbiamo parlato di questo bellissimo sciame in arrivo a maggio e certo, però purtroppo ci ha detto Lorenzo Di Marco di Meteo Svizzera che proprio quelle notti lì sarà un po' nuvoloso, magari poi succede qualcosa di bello, le nuvole spariscono e noi riusciamo a vedere qualche stella cadente, qualche cosa bella.

Notizie curiose, notizie leggere, ma anche viaggi nel tempo, come in questo caso il 2 di maggio del 1519, grazie alla Langley conciusa in Texas, si spegneva uno degli uomini più straordinari della storia. Buongiorno, buongiorno, grazie per i caffè che stanno arrivando adesso al nostro numero di WhatsApp. Dicevo, non distraiamoci, uno degli uomini più straordinari della storia, dicevamo, Leonardo da Vinci, pittore, inventore, scienziato, anatomista, tutto, praticamente uno che se fosse nato oggi avrebbe avuto almeno 6 profili LinkedIn e chissà quanto successo sui social. Leonardo muore in Francia nel maniero di Clos-Lucé Amboise. Oggi con le pronunce questa mattina è una cosa, Amboise, ospite del re Francesco I di Francia, che lo considerava quasi un tesoro nazionale. Ma come morì davvero? Qui inizia il piccolo giallo storico, perché secondo qualcuno fu colpito da una sorta di improvviso peggioramento fisico, quasi un ultimo collasso. Alcuni studiosi moderni invece parlano di ictus, che avrebbe provocato una paralisi alla mano destra. Altri ancora sostengono che si trattasse di un trauma che gli avrebbe reso la mano rigida e incurvata. Insomma, anche dopo secoli Leonardo continua a far discutere. Poi c'è la leggenda più romantica che dice che Leonardo da Vinci sarebbe morto tra le braccia del re di Francia, che cercava di confortarlo negli ultimi istanti. Una scena così potente che un pittore la trasformò anche in un celebre dipinto. Vero o no, resta un'immagine bellissima, il genio assoluto del Rinascimento che lascia il mondo accolto da un re. E allora pensare che ancora oggi non sappiamo con certezza dove siano davvero i suoi resti, questi sono i piccoli misteri, piccoli grandi misteri della vita. E anche però se non c'è più, questo grande uomo rimane un mistero, e forse è giusto così, perché certi geni non si lasciano mai spiegare del tutto. Insomma, lui progettava macchine volanti quando noi ancora litigavamo su come parcheggiare i cavalli, e dopo 500 anni continua ancora a farci dire ma come faceva. Sì, e continueremo a dirlo. E intanto, a proposito di anni, vorrei incontrarti tra 100 anni. Loro sono Ron e Tosca.

0: Insomma, 100 anni sono tanti, eh. E uno dice 100 anni, Come saremo fra 100 anni? Se ci saremo fra 100 anni, ecco. Grazie Rone Tosca con questo pezzo degli anni 90. Buongiorno a voi, grazie a chi dice genio, geniaccio Leonardo da Vinci, ne abbiamo parlato. Grazie, buongiorno Patrick che saluta. Grazie per la compagnia giornaliera, dice Patrick, Rete 1, tutto lo staff e anche quello dietro le quinte, certo, anche tutti e naturalmente i nostri colleghi, anche i tecnici del suono che magari voi non sentite al microfono, ma che ci sono, lavorano dietro le quinte, ci danno un grande, grandissimo aiuto. Senza di loro sarebbe difficile e quindi grazie davvero, grazie a voi che ci state scrivendo. E adesso riscopriamo una realtà culturale locarnese affermata, il Centro Elisario Naminusio, e lo riscopriamo attraverso il loro ricco programma di proposte culturali per il mese di maggio. Però partiamo brevemente dalla sua storia insieme al curatore Claudio Berger, al microfono della nostra Caterina Righenzi. Sentiamo.
1: Effettivamente l'Elisarion, grazie a un lascito, nel 1981 ha aperto come centro culturale e da allora il Comune di Minusio ha avuto questa sede importante dove organizzare tantissimi avvenimenti, eventi, mostre, concerti, seminari, fino al 2023 che abbiamo riaperto grazie a un importante lavoro di rinnovamento che ha reso l'Elisarion ancora più spettacolare, diciamo così, e anche riproponendo tutti i colori, gli affreschi che c'erano in origine del santuario d'arte. C'è un nuovo portale abbastanza particolare, questo bisogna pur dirlo, ma che porta in una sala affascinante che è un po' la contrapposizione del chiaro mondo dei beati che c'era anche all'epoca, che adesso è la sala principale dove teniamo le manifestazioni, e questo lo rende ancora più accogliente di prima.
2: Il Centro Elisarion è diventato un punto di riferimento culturale nel panorama locarnese e non solo. Il vostro programma è ricchissimo. Allora, i prossimi appuntamenti che possiamo segnare in agenda sono per il 6 maggio, 7 e 9 maggio, magari partiamo proprio dal prossimo mercoledì 6 maggio, una serata di musica.
1: Sì, concluderà la rassegna dei mercoledì pianistici, che sono 12 anni che proponiamo e che vede pianisti talvolta anche accompagnati dalla musica da camera, che vengono da tutto il mondo, la qualità è elevatissima. Ospitiamo anche in ogni rassegna anche due giovani pianisti che provengono dal Conservatorio della Svizzera Italiana, e questo è anche un aspetto bellissimo di proporre qualcuno di emergente all'interno di una rassegna con dei pianisti già affermati. E concluderemo questo mercoledì per quest'anno, poi lo riproporremo sicuramente l'anno prossimo.
2: Dunque in programma mercoledì sera 6 maggio alle ore 20. La sera dopo invece giovedì 7 maggio alle ore 19 l'inizio fissato per questa serata che vuole parlare degli uccelli.
1: Sì, questa è una serata organizzata assieme a Ficedula e qui si farà un po' una carrellata su, grazie ai loro specialisti, in particolare dei rondoni, che vengono a trovarci ogni anno proprio nella zona di Riva Piana, e naturalmente anche altri uccelli che ci sono sul territorio per scoprirli, riscoprirli e magari seguirli in modo tale che si conosca meglio il loro modo di vivere, di mangiare, di riprodursi, eccetera.
2: Una serata sicuramente interessante per adulti e bambini, un appuntamento aperto a tutti, a chiunque ami la natura e il nostro territorio. L'ingresso tra l'altro è libero. E infine segnaliamo ancora la serata del 9 maggio, qui invece il tema è decisamente, Claudio, diverso.
1: Qui andiamo ad affrontare una serata molto particolare che è legata all'esposizione attualmente in corso, curata da Reza Katir, e che vede protagoniste quattro giovani fotografe che guardano il mondo in maniera veramente spettacolare. E questa serata vedrà protagonista Claudio Argentiero, che è un noto fotografo, presidente e ideatore dell'Archivio Fotografico Italiano, e lui verrà a parlarci un po' dell'attualità, di quello che sta succedendo anche con la fotografia.

0: Partecipare e assistere ad Acrobatico Vegetale, il festival di teatro e circo che si sta svolgendo proprio a Minusio in riva al lago e che terminerà domani, domenica 3 maggio.
1: Sì, è un'occasione secondo me da non perdere, è una rassegna di manifestazioni che coinvolge le scuole di Minusio, organizzato da OSA e la Compagnie Pas de Deux, assieme alla nostra collaborazione di Minusio Cultura. Vuole coinvolgere il pubblico, vi invito a venire domani, domenica, a vedere gli ultimi appuntamenti.
0: E allora Minusio vi aspetta, grazie Claudio Berger per essere stato su Rete 1, in bocca al lupo per tutto, a risentirci presto.
1: Grazie mille anche a lei.

Chris Know-It-All è lui, e Teddy Swims col suo nuovo singolo. E buongiorno, buongiorno, ben svegliati, buon sabato, ben arrivati qui su Alba Chiara, sulle frequenze di Rete 1, se ci siete arrivati solamente ora. Allora, grazie alla nostra Caterina Righenzi, e prendete carta e penna, come sempre qualche consiglio ve lo diamo, lo sapete, per il tempo libero. E venerdì 8 maggio, quindi il prossimo venerdì dalle 11 alle 15, ci sarà un bel picnic, il picnic dell'umanità, giornata internazionale di Croce Rossa, e insieme per un mondo più umano, al boschetto Ciani di Lugano, e dovesse piovere all'ex asilo Ciani, vi aspettiamo tutti numerosi per festeggiare i 160 anni di Croce Rossa, ma anche l'anno internazionale del volontariato. Quindi segnatevelo, con un grande programma, Croce Rossa Village, per conoscere con tutti i volontari tutti i servizi, le attività sul territorio della Croce Rossa, quindi tra le 11 e le 15, venerdì 8 maggio.

maggio, e poi ci sarà un grande picnic, un pranzo gratuito aperto a tutti, una bella ma anche lunga tavolata per incontrarsi, per condividere e per sentirsi parte della stessa comunità, e questo tra le 11:30 e le 14:00. Quindi questa giornata internazionale di Croce Rossa, venerdì 8 maggio, a partire dalle 11:00.

Time You Break My Heart, grande, grandissimo successo del 1986 che magari ballavamo in discoteca, no? Magari la versione remixata, e allora si andava in discoteca, si tornava all'alba e magari qualcuno è tornato all'alba questo sabato mattina e sta andando a dormire, ma attenzione perché adesso c'è una nuova tendenza, no? Una nuova tendenza che sta sostituendo, diciamo, la vita notturna, la nightlife. Quindi dimentichiamoci così le notti infinite in discoteca, ma arriva il soft clubbing. Che cos'è? È un nuovo modo di fare festa che sta conquistando le grandi città europee, dai morning rave, i rave mattutini con cappuccino e brioche, agli eventi come i morning club. Allora non piace solo alla generazione Z, ma riscrive un po' le regole del divertimento. Allora avete presente, no? La serata in discoteca, si esce a mezzanotte, si torna all'alba, si sopravvive la sabato, la domenica con gli occhiali da sole e litri di caffè. Dimentichiamola, perché adesso arriva questo soft clubbing. Sì, avete capito bene, si balla, ma di mattina. Cioè è una nuova tendenza che, appunto, abbiamo detto, arriva un po' dalle grandi città europee, sostituisce la vita notturna con quella che potremmo chiamare la breakfast life, con la vita da colazione invece del gin tonic, il cappuccino e la brioche, invece del rave alle 3 di notte, il morning rave alle 10 del mattino. Pensate che, per esempio, in Italia, a Milano, alla Fabbrica del Vapore di Milano, durante il morning club che è stato organizzato tempo fa, ben più di 1000 persone hanno ballato con vari DJ dalle 10 del mattino fino al pomeriggio. Insomma, si esce, si balla, ci si diverte e alle 8 di sera si è già sotto le coperte a guardare, non so, una serie TV o ascoltare la vostra radio preferita. Ma il bello è che, appunto, non è solo una moda della nuova generazione, anche tanti adulti stanno pensando: oh, finalmente una festa compatibile con la mia schiena, ma anche con il sonno. Non lo so, come la vedete voi, ma diciamo il concetto è semplice: divertirsi senza per forza fare le ore piccole, senza eccessi, magari portarsi a casa anche qualcosa in più di un mal di testa. Pensate che a Londra, per esempio, fanno i rave con yoga, con lo yoga. Ad Amsterdam si balla prima di andare in ufficio. A Parigi si organizzano dei rave tra croissant e musica elettronica. E anche in Italia, anche qui ci sono, c'è un panificio, appunto, con dei DJ, un DJ set che diventa subito il posto così più cool della città. E in pratica il messaggio è: non serve fare le 5 del mattino per sentirsi giovani, no? Basta farle, ma per andare a fare colazione. Insomma, non so, forse questa tendenza racconta qualcosa di più grande. Stiamo cambiando il nostro modo di divertirci: meno eccessi, più esperienze vere, meno uscite per, tra virgolette, stordirsi, più uscite per stare bene. E non so come la vedete, perché un rave col brioche e il cappuccino suona molto più sostenibile anche per il lunedì. Allora, voi da che parte state? Team discoteca fino all'alba oppure team cornetto DJ set alle 10 del mattino? Perché diciamocelo, forse il vero lusso non è fare tardi, però andare a dormire presto. Ci si diverte la mattina, poi la sera a letto, e il lunedì siamo tutti più tranquilli. E allora adesso ci sono gli Wham con un grande successo, I'm Your Man.

Allora, sono gli UM con I'm Your Man. Dunque, messaggi che arrivano allo 076-321-1113. Abbiamo parlato di questa moda del soft clubbing, ovvero la discoteca si sposta la mattina, non si fanno più le ore piccole, ma adesso si balla la mattina. Finalmente una moda per noi over 30. Il problema non è più dove andiamo dopo, ma a che ora finisce la colazione, sì, una cosa del genere. Allora, io approvo il soft clubbing. Ballare alle 10 del mattino è l'unica situazione in cui posso dire stasera torno presto. Cappuccino DJ set, perfetto. L'unico problema è spiegare al barista perché sto ballando mentre ordino un cornetto. Mi piace questa nuova moda, non devo più scegliere tra divertirmi e dormire, posso fare entrambe le cose nello stesso giorno. Sì, è vero, perché uno si diverte la mattina, no? Fa il rave la mattina, poi la sera si va a dormire presto. Buongiorno, grazie a chi mi manda una moca bella fumante da cui sta uscendo il caffè. Buongiorno. Per me, vista la mia età, resta un mito la piccionaia che in un primo momento chiudeva a l'una, poi si andava a Santa Margherita Ligure a fare colazione. Va bene. Allora, poi fantastico, sarei meno preoccupato per i miei figli, mi scrive qualcuno, perché giustamente dice, beh, facciamo, però piace anche alle generazioni Z questa moda, proprio per quello. Allora, poi soft clubbing, unica festa dove il DJ ti dice ok ragazzi, a mezzogiorno si smette, che poi ho la lavatrice da fare. Beh sì, è vero, perché poi a un certo punto uno durante la giornata le proprie cose, va bene. Cosa? Grazie mille, c'è Irene Grandi.

0: Le previsioni fino a questa sera: in tutto il paese soleggiato, sui rilievi sviluppo di cumuli e soprattutto verso la Svizzera romanda in serata possibili rovesci o temporali sparsi. Le temperature massime saranno sui 24 gradi. Le previsioni per domani domenica: al sud dapprima abbastanza soleggiato, in seguito aumento delle velature. Verso la Romandia molto nuvoloso con qualche rovescio a partire dal pomeriggio. Nella Svizzera tedesca abbastanza soleggiato, generalmente asciutto. Le temperature saranno comprese tra 11 e 26 gradi.
1: Rete 1.
0: Sono le 8.
2: In studio Roberto Ortelli. Gli Stati Uniti hanno avvertito gli alleati europei, tra i quali Regno Unito, Polonia, Lituania ed Estonia, di attendersi lunghi ritardi nelle consegne di armi. Lo riporta oggi il Financial Times, sottolineando che il Pentagono ha detto agli alleati di prevedere seri ritardi nelle consegne di alcuni sistemi missilistici. I ritardi sono in parte legati ai timori sui livelli delle scorte americane di armi, visti gli elevati volumi di missili e munizioni usati nella guerra in Iran. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, lo riporta la CBS, citando alcuni funzionari, secondo i quali la mossa è un segnale del malcontento di Donald Trump per il livello di assistenza offerto dagli alleati europei sull'Iran. E parte delle truppe che lasceranno l'Europa torneranno negli Stati Uniti per poi essere dispiegate altrove, ha detto un altro funzionario americano alla CBS, inquadrando la decisione nell'ambito degli sforzi del Pentagono per concentrarsi sulle sue priorità in casa e nell'area dell'Indo-Pacifico. Il ritiro delle 5.000 truppe dalla Germania potrebbe essere completato nei prossimi 6-12 mesi, come ha riferito il portavoce del Pentagono Sean Parnell, secondo quanto riportato in questo caso dall'agenzia britannica Reuters. Primo maggio in Svizzera, sinonimo di festa del lavoro dei lavoratori, la giornata di mobilitazione promossa ieri dai sindacati, quest'anno è diventato un appello contro l'iniziativa popolare dell'UDC No a una Svizzera da 10 milioni di abitanti in votazione il 14 giugno. Iniziativa che, limitando l'immigrazione, vuole preservare la qualità di vita nella Confederazione, ma che, secondo i sindacati, metterebbe a rischio impieghi, salari e pensioni. In Ticino, il corteo organizzato dai sindacati, dopo 11 anni a Bellinzona, è tornato a Lugano. Al grido di né sfruttati né divisi, alle 16.30 un corteo con oltre un migliaio di persone è partito da Campo Marzio per arrivare in piazza Manzoni, dove si sono tenuti i discorsi ufficiali. Sentiamo la sindacalista dell'Unione Sindacale Svizzera Nicole Rossi al microfono di Luca Berti.
3: Si è tornati dopo 11 anni a Lugano.
4: Perché? Lugano comunque rappresenta la capitale economica del cantone. Quest'anno il tema forte è relativo ai salari e quindi per portare le istanze delle lavoratrici e dei lavoratori, quale miglior posto se non la pancia economica del paese?
3: Forse questo primo maggio c'è qualche motivo di festeggiare in più per voi? Insomma, da un certo punto di vista è passata la legge sul salario minimo in Gran Consiglio, c'è il contratto collettivo per il settore dell'edilizia adattato al Ticino, insomma, qualche motivo di soddisfazione in più?
4: Beh, sicuramente sono passi importanti che ci soddisfano, però chiaramente siamo comunque un cantone che subisce un dumping salariale molto forte, ha condizioni di lavoro peggiori rispetto al resto della Svizzera, quindi comunque è una giornata di lotta molto accesa.
3: L'appello era la unione, diciamo così, del fronte, però probabilmente non tutto quello che voi intendete come fronte è in piazza. Lo CST per esempio ha organizzato la sua manifestazione con 400 persone stamattina, insomma da questo punto di vista forse non è sempre facile per voi mobilitare e forse non tutti sono, diciamo così, d'accordo col scendere in piazza.
4: Probabilmente sì, non tutti pensano che sia essenziale scendere in piazza, sicuramente già rispetto all'anno scorso ci sono più associazioni, più fronti diversi che si sono uniti alla nostra manifestazione, ogni anno lavoriamo affinché questo fronte si ampli e chi vuole venire è più che benvenuto.
2: Primo maggio che, come detto, con sfumature differenti, ha animato le principali piazze del paese. L'evento più importante si è svolto a Zurigo, dove secondo gli organizzatori erano 15.000 i presenti. E non sono mancati momenti di tensione e scontri quando un agente è stato aggredito da alcuni manifestanti che si sono staccati dal corteo principale. Episodi e atti di vandalismo segnalati anche a Basilea, dove sono stati imbrattati alcuni edifici. E tafferugli segnalati pure nella serata di ieri, poco prima delle 23, a Lugano, in zona Pensilina Botta. Al momento non è noto se vi siano stati dei fermi o dei feriti. Un comunicato da parte della polizia è previsto nelle prossime ore.
1: Sport
5: con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
6: La McLaren mette fine al dominio Mercedes. Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Dopo 5 settimane di pausa forzata è tornata alla Formula 1. Alle 18 sul circuito di Miami in programma ci sarà la sprint, dalla pole position scatterà la McLaren di Lando Norris. Il campione del mondo ha dunque fatto meglio di Kimi Antonelli su Mercedes, così come nell'altra McLaren il suo compagno di scuderia Oscar Piastri e della Ferrari di Charles Leclerc. Quinto tempo poi è per Max Verstappen, seguito dall'altra Mercedes di George Russell. La Superliga potrebbe incoronare il Thun campione dopo i festeggiamenti rinviati due volte lo scorso fine settimana. I bernesi scendono in campo alle 20:30 a Basilea con la diretta su RSI La 2, programma che si completa alle 18 con Losanna-Lucerna e Winterthur a Zurigo, due partite valide per il girone contro la retrocessione. In Challenge League la Rau ha accorciato sulla Vaduz capolista portandosi a meno 1 grazie al successo per 3-1 a Neuchâtel, squadra del Principato in campo oggi contro lo Stade Lausanne. In Serie A Verona e Pisa retrocesse in virtù del successo per 2-1 del Lecce proprio contro i toscani. Dalla B torna invece dopo un solo anno il Venezia. Gli Hockey Games proseguono in eccechia per la nazionale svizzera, reduce dall'imbarazzante 8-1 subito dalla Svezia. Il Vettici impegnati a mezzogiorno contro la Finlandia. Sentiamo Lorenzo Boscolo.
7: Svizzera travolta Jönköping 8-1, è stata una partenza shock contro la Svezietta, praticamente l'under 20 più qualche giocatore d'esperienza come Head dell'Ambri Piotta e Peterson, cecchino del Lagnau, e la nazionale sprofondata in una delle peggiori sconfitte di questo secolo, tolte naturalmente quelle rimediate e che hanno fatto male soprattutto ai mondiali. Insomma, la Svizzera si porta pur sempre appresso nelle piste di tutto il mondo un curriculum ma importante, vice campione del mondo da 2 anni a questa parte. Amichevole o non amichevole, non può succedere che dopo soli 5 minuti la partita sia già letteralmente compromessa, ed il vero problema è stato a Jönköping, che per giunta mai la selezione di Ayan Kadieu ha dato l'impressione di poter rientrare appunto in partita. Sentiamo il difensore anche del Lugano, David Ebischer.
8: Non era la tattica che mancava di più, era un po', come ho detto, l'energia, la voglia di andare nella battaglia, e questo deve cambiare.
7: Proviamo allora a mettere questo 8-1 nel cassetto degli incidenti di percorso, un percorso che si arricchirà certo di giocatori titolari, e allora però le prossime due sfide, quella odierna contro la Finlandia e domani contro la Repubblica Ceca, devono assolutamente servire per dare una risposta chiara alla figuraccia rimediata.
8: Non so se c'è tanto da analizzare, perché onestamente non c'era tante cose positive. Dobbiamo guardare davanti, abbiamo ancora 2 partite importanti, dobbiamo dimostrare un'altra faccia di noi.
7: E quell'8-1 dovrà in qualche modo definitivamente essere sepolto nel cassetto degli incidenti di percorso, altrimenti che figure ci faremo ai mondiali di Zurigo?
6: Tadej Pogacar nella quinta giornata cercherà il terzo successo alla Tour de Romandie in una frazione tutta friburghese con arrivo a Charmé dopo 150 km. Lo sloveno vanta sempre 17 secondi di vantaggio sul tedesco Lipovic. Il tennis per concludere, Jannik Sinner contro Alexander Zverev, sarà questa la finale del Master 1000 di Madrid. Entrambi hanno sconfitto in semifinale in 2 set i loro avversari, vale a dire il francese Fis e le belga Blocks. Oggi la finale femminile opporrà Sabalenka a Kostiuk.

0: A9 Losanna in direzione di Vevey tra Losanna Ven e la galleria di Belmont ci sono problemi di traffico causa incidente.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
0: Ritrovati Alba Chiara, con voi ancora Loriana Sertoni, ancora per quest'ora insieme, 8 e 10 minuti, le ore scorrono, buongiorno a voi che già siete belli attivi, belli svegli, buonanotte a voi che invece state per andare a dormire, magari avete passato una notte lavorando o magari avete passato una notte in discoteca, non si sa mai, però sapete, abbiamo parlato del soft clubbing, di questa moda, diciamo, di questa tendenza che adesso davvero sta avendo un grande successo, no? Ovvero il nuovo modo di fare festa che sta conquistando tante città europee. Sono i morning rave con cappuccino e brioche, le discoteche di giorno, non la mattina e non la sera, così la sera si va a letto presto. Grazie ai vostri messaggi che arrivano allo 076 321 1113 e subito c'è Prince con Kiss.

0: E a proposito di Kiss, fra poco vi porto una storia che profuma di rock, ma guarda un po' anche il futuro, e c'entra un grande gruppo musicale che negli anni, insomma, ci hanno regalato grandi grandi successi, ovvero i Kiss, ma ne parliamo fra poco.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

Allora, questa storia profuma di rock, abbiamo detto, però guarda un po' anche il futuro, perché in arrivo c'è un nuovo progetto musicale che si chiama Stanley Simmons, e dietro questo nome ci sono Ivan Stanley e Nick Simmons, e già qui qualcuno, i fan di questo grande gruppo, avranno capito tutto, perché loro sono i figli di Paul Stanley e Jane Simmons dei Kiss. E qui dobbiamo fare un piccolo passo indietro, perché i Kiss non sono solo una band, loro sono una delle rock band più iconiche della storia. Trucco, palco, spettacolo totale, ce li ricordiamo i Kiss, una carriera che ha praticamente scritto un pezzo di cultura pop, e oggi i loro figli provano a prendere quella eredità, ma andando in un'altra direzione. Il primo album si intitolerà Dancing While the World is Ending e uscirà il 28 di agosto. Poi ci sarà un singolo che uscirà la settimana prossima e si chiamerà Temporary Love. Però attenzione, qui niente hard rock alla Kiss, si parla di sonorità un po' più intime, tra folk, atmosfere acustiche, insomma un po' più strada polverosa e chitarra che luci, fiammi e maschere, una cosa del genere. Ma la cosa interessante è che proprio loro stessi dicono: non è un progetto per copiare i nostri padri, si conoscono da sempre, questi ragazzi sono cresciuti insieme tra tour, backstage, ma la scintilla è scattata quasi per gioco con un video su Instagram. Da lì hanno scoperto una cosa semplice, hanno scoperto che le loro due voci insieme funzionavano. E poi ovviamente arriva il tema inevitabile, no? Il famoso nepotismo, cioè la domanda che molti poi si fanno: ma stanno usando il nome dei padri o stanno facendo qualcosa di proprio? E loro hanno risposto con calma e dice: beh, il nome aiuta a farsi notare, però alla fine se la musica non funziona non si va da nessuna parte. E su questo è intervenuto anche Paul Stanley, che difende questo progetto dicendo una cosa molto chiara: se non sei capace di fare musica, il cognome non ti salva. Quindi insomma, questa forse è la parte più interessante, perché i Kiss sono stati un simbolo davvero di energia, spettacolo assoluto, e invece questa nuova generazione sembra andare un po' nella direzione opposta. No? Più essenziale, più emotiva, più acustica, come se il DNA è lo stesso, ma il DNA musicale fosse diviso proprio in due strade diverse, no? Quindi quanto conta il nome che porti e quanto conta quello che riesci a costruire da solo? Secondo voi un cognome famoso aiuta davvero o alla fine mette solo più pressione? Ma soprattutto, vi incuriosisce di più il mito dei Kiss o questa nuova versione più intima dei loro figli? Intanto questa è Sandy, 1980, qualche anno è passato.

domanda questa. Ma allora, io li ascolto volentieri, i figli dei due membri dei Kiss, Paul Stanley e Simmons, ma la vera domanda è: riusciranno a togliersi di dosso il trucco dei genitori? Sì. Allora, abbiamo detto, il vero test non è il cognome, è il volume della chitarra, insomma, se mi fa venire i brividi, ecco, possono chiamarsi anche Paperino e Paperone. Beh, giustamente, no? Perché ho chiesto, ma il cognome famoso aiuta davvero? Alla fine mette solo pressione, parlando di questo nuovo lavoro di Stanley Simmons, ovvero Evan Stanley e Nick Simmons, che sono i figli di Paul Stanley e Gene Simmons dei Kiss, un lavoro che uscirà in agosto. Se sei figlio dei Kiss, hai due strade: o diventi una leggenda o hai ottimi contatti per i soundcheck. Allora, grazie mille. Secondo me il nepotismo nel rock è come il sale nella pasta, aiuta, ma se esageri si sente solo quello. Beh, grazie mille per i vostri messaggi che arrivano allo 0763211113. Adesso ci sono i Coldplay con BTS e My Universe.

sei con me. Buongiorno, buongiorno a voi tutti, ben arrivati, buongiorno a chi ci ascolta da oltre Gottardo, salve. E intanto, a proposito di nuove tendenze, stili di vita che cambiano, felicità fuori dagli schemi, prima abbiamo parlato di soft clubbing, no? Di gente che oggi si diverte di giorno con il cappuccino in mano invece del cocktail fino all'alba. Ecco, allora restiamo sempre lì sul tema del vivere bene, ma questa volta cambiamo completamente scenario. A noi piacciono anche le belle notizie, perché c'è una storia che arriva dall'Italia, arriva da Asti, e sembra una di quelle notizie che ti fanno dire: oh, il mondo ogni tanto gira nel verso giusto. Pensate, un pensionato ha vinto al Super Enalotto 93.000 euro, circa 90.000 franchi, e fino qui tutto normale, o quasi, insomma, beh, fortunato, no? Dirà qualcuno. Ma lui non pensa ai viaggi, non pensa agli sfizi personali, non pensa a cambiare vita, lui pensa ai cani e decide di fare una cosa molto semplice e molto potente. Lui dona tutto per costruire un rifugio per animali senza casa, un canile, un luogo dove dare cure e protezione a chi non ne ha. Una scelta che nasce proprio da un sogno che lui ha aveva da tempo, no? Aiutare davvero gli animali, ma non solo a parole. E così gli è arrivata questa opportunità, e la cosa bella è proprio questa: lui non parla di fortuna, lui parla di progetto, di qualcosa che finalmente può iniziare a diventare reale. E se prima dicevamo che oggi si cambia il modo di divertirsi con le feste di mattina, i cappuccini e DJ set alle 10, qui invece cambia il modo proprio di usare la fortuna, cioè non per correre più veloce, ma per fermarsi, per costruire qualcosa per gli altri. E in mezzo a tutte queste, diciamo, nuove mode, tecnologie, tendenze, ogni tanto arrivano queste storie che sono molto semplici. Qui non servono algoritmi, non serve l'intelligenza artificiale, serve solo una scelta: io questo lo uso per fare qualcosa di buono. E forse è questa la forma più vecchia, se così possiamo dire, più moderna di felicità. Ma se voi domani, classica domanda, no, vinceste una somma importante, inaspettata, la prima cosa che fareste sarebbe per voi stessi o per qualcun altro? Ma soprattutto, secondo voi queste storie fanno ancora notizia proprio perché sono rare, o perché in fondo ci sorprendono sempre di più? C'è Harry Styles con noi con American Girls.

Ecco, qualcuno scrive: questa è la vera vincita, il fatto che qualcuno abbia pensato subito agli altri, non tanto i soldi. Notizia che ti fa iniziare la giornata meglio. Più code che scodinzolano. Sì, beh, certo. Allora, altro che gratta e vinci, qui si è vinto il premio più raro, la generosità improvvisa. Eh sì, perché questo signore ha scelto di aiutare gli altri, in questo caso i cani. Una notizia che ti resta addosso, perché è semplice, è una fortuna improvvisa che invece di trasformarsi in egoismo o in lusso, diventa qualcosa per gli altri, anzi per chi non ha voce, i cani in difficoltà. È proprio per questo che mette, insomma, di buon umore, no? Non il denaro in sé, ma la scelta, il fatto che qualcuno abbia pensato subito a chi è più fragile, a chi non ha casa, a chi dipende dagli altri. Insomma, va bene, in mezzo a tante notizie complicate ogni tanto arriva qualcuno che fa una cosa molto così vecchio stile, diciamo, nel senso migliore: trasformare una vincita in qualcosa di bello. Grazie mille a voi e ai vostri messaggi. Nel frattempo ci sono anche Tiro Mancino con noi con I piccoli miracoli.

0: dopo lo sport, dopo il tifo, dopo le emozioni del fine settimana, tempi supplementari, analisi, approfondimenti, ospiti e qualche curiosità. Tempi supplementari, lunedì alle 19. Rete 1.
1: E ciao!

canzoni immortali. Lui è Achille Lauro e questo è il nuovo singolo di Achille Lauro. Buongiorno Antonella, che scrive: queste notizie fanno bene perché sono scaldacuore, sono ancora più positive in un mondo dove le storie di guerre dominano i notiziari, purtroppo sì, ma questa storia di questo signore che vince il Superenalotto e decide di costruire un rifugio per i cani è proprio una di quelle notizie che fanno bene, no? Senza troppi effetti speciali, insomma. Adesso però, grazie mille ai vostri messaggi, a proposito di storia scoperte, a noi piacciono le notizie comunque leggere, no? È sabato mattina, ma notizie che ci portano un po' indietro nel tempo. Pensate a questo momento: Pompei, anno 79 dopo Cristo, il cielo diventa nero, l'aria è irrespirabile, la terra trema e il Vesuvio sta cancellando tutto, e due uomini improvvisamente corrono per salvarsi. Allora uno di loro prende quello che ha a portata di mano, un mortaio di terracotta, se lo mette sulla testa per proteggersi dalla pioggia di lapilli, nell'altra mano stringe una piccola lucerna, perché ormai è buio anche se è giorno. Con sé ha 10 monete di bronzo e un piccolo anello. L'altro uomo più giovane, lui riesce ad andare un po' più lontano, però viene raggiunto ore dopo da una nube ardente di cenere, gas tossici, una corrente che non lascia scampo. Per secoli questa scena è rimasta lì, sepolta sotto la cenere, e oggi, grazie ai nuovi scavi nella necropoli di Porta Stabia a Pompei, questi ultimi istanti, pensate, sono riemersi. Ma la parte più sorprendente è un'altra: per la prima volta gli archeologi hanno usato l'intelligenza artificiale per ricostruire il volto e la storia di una delle vittime, ma non per inventare, ma per capire meglio. Quindi l'intelligenza artificiale, insieme agli studiosi dell'Università di Padova, quindi siamo in Italia, una notizia che arriva dall'Italia, ha analizzato dati, resti, dettagli di questi scavi per creare una sorta di ricostruzione scientifica, diciamo, più comprensibile, più accessibile, ed è quasi come un po' come se la tecnologia avesse dato voce a chi non poteva raccontare. E questa forse è la cosa più potente, no? Usare uno strumento molto moderno per ascoltare una storia, pensate, di 2000 anni fa. E spesso pensiamo, no, all'intelligenza artificiale come qualcosa che riguarda solo il futuro, invece qui sta succedendo il contrario, cioè l'intelligenza artificiale ci sta aiutando a capire meglio il passato. Forse è un po' questo, proprio questo il suo uso più bello, no? Non sostituire l'uomo, assolutamente no, però aiutarlo a ricordare, perché dietro quei resti non ci sono solo dei reperti archeologici, ma ci sono paure, vita vera, tentativi di salvarsi, e dopo tutti questi anni quella corsa disperata, pensate un po', continua ancora a parlarci. Quindi secondo voi l'intelligenza artificiale, ancora domande questa mattina, la Sertone è piena di domande, ma può davvero aiutare a conservare la memoria della storia oppure rischia di trasformarla troppo? Ma l'altra domanda è: ma vi affascina di più la scoperta archeologica o il fatto che oggi sia l'intelligenza artificiale a raccontarcela?

0: con Run Baby Run. Allora, abbiamo anche un messaggio vocale, vediamo se riusciamo a sentirlo.
1: Io, se vincerei al lotto, sicuramente penserei tanto a mio nipote che ha 5 figli che abitano un po', anche un po' lontano, per aiutarlo perché è in difficoltà, e dargli anche, andrei anche di presenza possibilmente per poterla aiutare in famiglia, la sua famiglia. Buona giornata a tutti.
0: Grazie.
1: A voi.
0: Grazie mille al nostro ascoltatore che dice lui se vincesse all'otto aiuterebbe suo figlio. Abbiamo fatto questa domanda, no? Cosa fareste voi? Abbiamo parlato di questo signore che ha vinto all'Enalotto e ha deciso di costruire un rifugio per cani, per gli altri, per chi non ha voce, insomma. Grazie mille a questo ascoltatore. C'è qualcuno che dice: ma se avesse messo soldi per un asilo per bambini? Sì, è anche una domanda legittima, ma il punto qui non è fare una classifica tra chi merita di più, però raccontare una scelta personale. Diciamo, quel signore aveva un sogno legato ai cani e ha deciso di trasformarlo in realtà. Poi è chiaro, no? Con una vincita così si potrebbero fare tante cose utili, naturalmente, ma proprio per questo esistono tante storie diverse di generosità, ognuna con la sua direzione. Nel frattempo, grazie mille a chi scrive: l'intelligenza artificiale è solo un mezzo. Prima abbiamo parlato di Pompei, dell'intelligenza artificiale che ha riportato alla vita una storia rimasta sepolta. Una volta c'era la memoria e il dire, poi lo scritto per scoprire e ricordare, di seguito le ricerche seguite dalle incisioni e registrazioni. E così il viaggio andrà avanti. Eh sì. E anche noi andiamo avanti, in questo caso con Innamorarsi e Ornella Vanoni.

Grazie, grazie Ornella Vanoni con la tua innamorarsi. Io intanto vi dico che dopo le 9 ci saranno gli incontri di Rete 1 con la nostra Michela Daghini, che incontrerà lui, uno scrittore. Lui è scrittore, autore, voce autorevole della scena culturale. Lui è Andrea Fazioli, che si racconterà in un incontro senza filtri, che si prenderà il suo tempo. Quindi dopo le 9 naturalmente. Io vi ringrazio per essere stati con me, aver fatto colazione insieme, ma io vi aspetto domani, puntuali alle 6. Vi auguro una splendida, una solare giornata, un bel sabato.

0: Sono le 9. In studio Daniele Coroneo. Gli Stati Uniti intendono ritirare 5.000 soldati basati in Germania. Lo riporta la CBS, citando funzionari del Pentagono, secondo i quali si tratta di una mossa del presidente Trump, scontento per il mancato sostegno europeo alla guerra contro l'Iran. E sempre Donald Trump è tornato a minacciare Cuba. Tra il serio e il faceto, il presidente ha affermato che tornando dal Medio Oriente, una delle portaerei potrebbe fermarsi a Cuba e prenderne il controllo. Quasi immediatamente. Intanto, a proposito del conflitto in Medio Oriente, negli Stati Uniti è in scadenza il limite dei 60 giorni per le operazioni militari in Iran senza il via libera del Congresso. Capiamo dunque gli scenari con Sofia Pelosi.
1: A fine febbraio Donald Trump ha iniziato la guerra contro l'Iran senza chiedere l'autorizzazione del Congresso. E secondo una legge del 1973, il presidente degli Stati Uniti può portare avanti una guerra senza coinvolgere il Congresso per un massimo di 60 giorni. E visto che formalmente Trump ha indicato come data d'inizio degli attacchi il 2 marzo, i 60 giorni scadono il 1 maggio. Quindi a questo punto abbiamo tre opzioni. La prima è ottenere il via libera del Congresso con un voto e continuare le operazioni militari. La seconda è ritirare le truppe statunitensi e l'ultima è ottenere 30 giorni di proroga, ma anche in questo caso per consentire il rientro delle forze armate. Tutto questo però dovrebbe avvenire in teoria, perché in realtà è una legge che spesso è stata aggirata dai presidenti statunitensi e a cui Donald Trump non sembra dare troppo peso. Infatti anche il segretario della difesa Pete Hegseth, durante un'audizione al Congresso, ha detto che l'amministrazione Trump non considera il 1 maggio come una vera scadenza, perché siamo nel mezzo del cessate il fuoco e quindi il conteggio dei 60 giorni dovrebbe essere sospeso o addirittura interrotto. Cosa succederebbe se non venisse chiesto il voto al Congresso, come è probabile che sarà? Potrebbero esserci dei ricorsi anche delle iniziative politiche. I democratici, per esempio, potrebbero provare a presentare una risoluzione. È probabile però che, almeno nell'immediato, tutto rimanga così com'è.
0: Nonostante sia ancora in vigore la tregua, l'esercito israeliano continua a operare in Libano, soprattutto nel sud. I militari hanno ordinato l'evacuazione di diverse città e paesi della regione. Ieri, secondo quanto riferito dalle autorità libanesi, 13 persone sono state uccise nel sud del paese, tra di loro un bambino. L'industria agroalimentare e il commercio al dettaglio svizzeri dipendono molto dall'immigrazione. Lo sostiene il direttore generale di Migros, Mario Irminger, intervistato dalla Schweiz am Wochenende. Irminger è contrario all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, pur riconoscendo che la pressione migratoria causi dei problemi. Il direttore di Migros cita come esempio l'affiliata Micarna, impresa attiva nella trasformazione della carne, dove il 60% dei collaboratori è straniero. Disordini ieri sera a Lugano, a margine dei festeggiamenti del 1 maggio. Poco prima delle 23, come riferito dalla polizia cantonale ticinese, diverse decine di persone si sono scontrate nei pressi della pensilina Botta. Secondo testimoni sentiti dalla RSI, l'episodio avrebbe avuto una matrice politica. Ulteriori dettagli della polizia sono attesi in mattinata. Fino a stasera sole su tutta la Svizzera, ma sviluppo di cumuli sui rilievi. In serata rovesci o temporali sulla Romandia. Domani domenica al sud dapprima abbastanza soleggiato, poi velature in aumento. In Svizzera tedesca abbastanza soleggiato, mentre sulla Romandia molto nuvoloso e qualche pioggia dal pomeriggio.
2: Lo sport.
3: Buongiorno da Patrick Locatelli. Dopo 5 settimane di pausa forzata torna la Formula 1 alle 18 sul circuito di Miami. In programma c'è la sprint e della pole position scatterà la McLaren di Lando Norris. Il campione del mondo ha dunque fatto meglio di Kimi Antonelli su Mercedes, così come del suo compagno di scuderia Oscar Piastri. Quinto tempo per Max Verstappen. La Superliga potrebbe incoronare il Thun campione dopo i festeggiamenti rinviati 2 volte lo scorso fine settimana. I berresi scendono in campo alle 20:30 a Basilea, programma che si completa alle 18 con il Losanna Lucerna e Winterthur contro Zurigo. In Challenge League la Rau ha accorciato sulla Vaduz capolista portandosi a meno 1 grazie al successo per 3-1 a Neuchâtel. In Serie A Verona e Pisa sono retrocesse in virtù del successo per 2-1 del Lecce proprio contro i toscani. Dalla B torna invece dopo un anno il Venezia. Gli OK Games proseguono in Cechia per la nazionale svizzera, reduce dall'imbarazzante 8-1 subito dalla Svezia, elvetici impegnati a mezzogiorno contro la Finlandia. Tadej Pogacar nella quinta giornata cercherà invece il terzo successo alla Tour de Romandie in una frazione tutta friburghese con arrivo a Charmey dopo 150 km. Lo sloveno vanta sempre 17 secondi di vantaggio su Lipovic. Il tennis per concludere, Jannik Sinner contro Alexander Zverev, sarà questa la finale del Master di Madrid. Entrambi hanno sconfitto in semifinale in due set il loro avversario, sia il francese Fis e il belga Blocks. Oggi la finale femminile opporrà Andreeva a Kostyuk.
4: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
5: Gli incontri di Rete 1.

0: Buongiorno, Michela Daghini con voi, buongiorno e bentornati. Oggi per incontrare una voce svizzera, una voce nota e autorevole nella scena letteraria e culturale, è un giornalista, è uno scrittore, autore di numerosi romanzi, di racconti, di saggi, che affida alla scrittura un lavoro di esplorazione delle zone di confine, geografiche, morali, umane. Accanto al lavoro letterario che ha visto nascere ormai diversi anni fa, vi do un indizio, anche la figura dell'investigatore Elia Contini, è insegnante e svolge una vivace attività culturale tra laboratori di scrittura e conferenze in contesti internazionali. È anche un collega, nella sua lunga presenza in RSI ha scritto, scrive e conduce programmi ed è autore tra l'altro assieme a Marco Pagani della trasmissione Un attimino su Rete 2, spazio rigoroso ironico dedicato alla lingua italiana, al senso delle parole e al loro uso quotidiano. Le sue opere, tradotte soprattutto in francese e in tedesco, ma anche in russo, hanno visto una circolazione ampia, arrivando anche sul palcoscenico, e ha sceneggiato anche film e premiate serie web. Il nostro ospite è Andrea Fazioli e questo ritratto sarà un tempo condiviso in cui riflettere su quello che tiene insieme scrittura e vita, il processo creativo, ma anche le dimensioni più personali, interiori, le relazioni, le amicizie, i sodalizi artistici, la gioia dell'incontro. Ben trovato Andrea Fazioli, qui sei di casa, ma insomma bentornato nei
1: grazie.
0: Nostri studi.
1: Grazie, si torna sempre a casa volentieri.
0: Sempre in giro in realtà, perché le presentazioni dei libri non finiscono mai, poi ci sono le lezio, poi ci sono presentazioni di vario tipo, anche in Cina.
1: Sì, è vero che ho avuto l'occasione di andare in Cina qualche giorno per una conferenza, è stato particolare perché si ha proprio l'occasione di parlare con degli studenti cinesi di italiano e questo mi ha permesso di guardare la mia stessa lingua materna in una maniera nuova, diversa, si impara di nuovo la propria lingua.
0: E comunque tu sei molto intero di tempo libero che possono lasciarti qualcosa, ma anche il camminare, lo spostarti fa parte del tuo vivere, contemplare. La narrazione per te si lega molto al camminare, anche allo spostamento in bici nella nostra natura, nel nostro territorio. Il movimento del corpo, si sa che camminare dà spazio alla mente, molti scrittori si sono ispirati proprio al camminare, al passo dopo passo. Questo dialogo anche con il corpo, con lo spazio, con la natura per te è sempre stato importante.
1: Sì, si tratta di un girovagare o di microviaggi, si potrebbe dire, nel senso che, d'accordo, adesso abbiamo parlato di viaggi lontani in paesi remoti come la Cina o altri, però è vero che nella maggior parte dei casi i miei viaggi hanno anche una portata limitata. Si tratta di riuscire a fare un viaggio nel proprio quartiere vivendolo come se fosse una terra remota. È vero che la mia facilità nel perdermi o nel dimenticarmi le strade anche della città dove nacqui e dove crebbi e dove tuttora vivo, ecco, questo aiuta a esplorare anche le vicinanze come se fossero una terra remota. Quindi a partire, ad andare senza meta, a perdersi, l'importanza del perdersi, del non sapere dove si è a un certo punto per scoprire nuove prospettive. E l'andare a piedi, è vero, permette di misurare il territorio, di entrarci proprio in una maniera profonda e anche con un passo che si adegua perfettamente al pensiero. La bicicletta è già un po' più diversa perché si va più veloci, richiede ogni tanto un maggiore sforzo fisico, è comunque differente rispetto all'automobile che passa nei posti e quasi non lascia traccia. Con la bicicletta coglie dei frammenti di frasi, delle situazioni, un dialogo, però passi e quindi ti resta in mente magari solo un brandello di frase e devi ricostruire con la fantasia il resto. L'altro giorno passavo in una strada di periferia e a un certo punto c'era un uomo che parlava a una donna e l'uomo aveva detto: con i 42 franchi al giorno che ti danno non è che vai molto lontano. E non ho capito poi la risposta della donna perché sono passato e quindi non so per cosa fosse pagato 42 franchi al giorno, cosa abbia risposto la donna. Cogli dei frammenti ma passi, ecco, ed è forse simile anche all'attività della scrittura, con questo cogliere i frammenti e restare in equilibrio, perché alla fine si sa, l'unico modo per restare in equilibrio su una bicicletta è andare avanti. E questo andare avanti, questo comunque proseguire, è una cosa che sento molto anche nella mia vita, nella mia scrittura, ecco, resistere alla tentazione di voltarsi indietro e cercare sempre anche nella prossimità qualcosa di nuovo.
0: E che significato hanno, che ruolo hanno nella creazione della narrazione quei momenti silenziosi in cui è il corpo a lavorare, a pedalare, a inerpicarsi, e questi momenti anche di cattura di singole frasi ma anche di silenzi?
1: Sì, quando il corpo lavora a basso regime, quando si cammina o quando si pedala piano, in realtà è possibile anche che arrivino delle idee o che qualche volta non si elabori magari una storia o qualche cosa di compiuto, ma che si cominci magari a girare intorno a una prospettiva di narrazione. Quando invece lo sforzo fisico aumenta, il pensiero si fa più sconnesso e si entra in un'altra dimensione. Di fatto è un vuoto di pensiero, cioè è un vero silenzio, perché il cervello non riesce ad approfondire questioni dal punto di vista logico troppo complesse. Però a volte arriva una parola, una sensazione, un colore, una frase che poi viene ripetuta continuamente. E in questa situazione di vuoto anche la singola parola può accendere delle risonanze. In fondo si sperimenta una situazione di povertà. Il corpo fa fatica, è al limite, il cervello non riesce a funzionare come dovrebbe, e in questa situazione di povertà anche una singola parola può portare delle illuminazioni. È come un sorso d'acqua ma bevuto nel cuore del deserto, e ha un altro sapore rispetto all'acqua che beviamo quando attingiamo al comodo rubinetto di casa nostra.
0: Ed è questa l'ispirazione?
1: Sì, è una forma di ispirazione, poi naturalmente non basta, perché appunto non ci si può solo abbeverare con i sorsi d'acqua trovati nelle oasi in mezzo al deserto, però sapere che quella è veramente l'acqua poi ci aiuta a bere meglio anche l'acqua di casa nostra, e quindi quando poi avviene il vero lavoro, si è seduti davanti al computer, naturalmente il ricordo di quelle parole incontrate per caso magari in mezzo a un bosco o magari in una strada desolata, riesce a dare più forza anche alle parole che vengono usate con sapienza artigianale per il lavoro di tutti i giorni.
0: E perché tu dici che a volte i romanzi quasi si scrivono da soli in alcuni momenti, per alcuni passaggi, proprio nei vuoti, quando stai pensando ad altro. Quindi quando arrivi a casa cosa ne fai di queste ispirazioni, di questi raggi di luce?
1: Allora, qualcuno viene dimenticato, perché bisogna pur dire anche l'importanza del dimenticare. È un'ispirazione, è brillante, la si incontra, ma poi quando arrivi a casa, il tempo di rientrare in casa quando sei uscito a piedi, il tempo di mettere a posto la bicicletta, è già dimenticato tutto. Hai dimenticato, ma c'è stato. È un po' come quello che abbiamo imparato a scuola. Se devo riandare alla mia esperienza, che so, del liceo, che cosa mi ricordo di tutto quello che ho imparato? Quasi nulla. Eppure avere saputo è importante tanto quanto sapere. Altre cose invece le appunto sul taccuino, e anche lì poi magari non rileggo quello che appunto sul taccuino, però uso molto il taccuino perché l'idea di strapparmi per un attimo al flusso della quotidianità e prendere il tempo di scrivere a mano una cosa su una pagina di taccuino è già un momento significativo, non tanto perché poi debba rileggere quella cosa, ma proprio per il gesto di scriverla. Ecco, in quel momento io e la cosa che scriviamo condividiamo un'intimità.
0: Sai che me lo ricordo quando nel 98 hai vinto il premio per il tuo romanzo d'esordio, il premio Chiara? Quanto tempo è passato? Te lo ricordi?
1: Era un premio per un racconto, in verità, era un premio per un racconto breve, ero veramente un ragazzino. Sì, me lo ricordo, anche perché avevo scritto un racconto dedicato alla matematica e io facevo il liceo e i miei rapporti con la matematica erano, come dire,
0: conflittuali.
1: Sì, turbolenti. E quindi, pensandoci adesso, è curioso il fatto che io volessi esplorare proprio ciò che mi inquietava, proprio ciò che mi tormentava dal punto di vista narrativo, cercando una dimensione poetica nella matematica che mi stava rendendo la vita difficile in quel periodo.
0: La scrittura nasce anche da un'inquietudine?
1: Sì, dalla volontà di capire, o dalla volontà di strappare via da sé alcune cose scrivendone e legare a sé per sempre, o comunque per un periodo di tempo più lungo, altre cose proprio mentre le si scrive. Alla fine è un desiderio di capire meglio il mondo e se stessi, e anche forse il desiderio di essere qualcun altro in relazione alle cose di ogni giorno. Quel rapporto con la quotidianità che viene trasfigurato dal fatto di renderla avventurosa. Forse questo spiega poi anche la mia scelta di scrivere romanzi d'avventura, romanzi polizieschi, che partono da situazioni quotidiane e però poi introducono l'imprevedibile, il mistero, l'avventura. E non perché si desideri che capiti davvero e non nel senso della cronaca nera più brutale. C'è anche un qualcosa di gioioso, ecco, quel senso del romanzo d'avventura che si leggeva da ragazzi. E quindi tu eri magari nel tuo giardino tranquillo, in un pomeriggio estivo, al sicuro, e però con la mente navigavi per oceani sconfinati. Ecco, in fondo lo scrivere ci permette di riottenere questa relazione con le cose. Essere qui, nella sicurezza del nostro qui, e essere anche in un altrove remoto, esotico, pericoloso, nello stesso tempo.
0: E infatti in molti libri sembra che gli scrittori vivano vite parallele dentro quelle dei personaggi. Tu che rapporto hai con queste esistenze in prestito che vivono qualcosa che in parte vorresti o vivi anche tu?
1: Dipende dai personaggi. Io ho anche una curiosa esperienza, nel senso che il mio primo romanzo, scritto a 23 anni, era un romanzo poliziesco nel quale inventai un investigatore, questo Elia Contini, immaginando un investigatore che operasse nella Svizzera italiana, un investigatore privato. Non volevo un poliziotto, ma qualcuno che fosse più marginale e che non fosse interno al sistema. E naturalmente lo inventai con tutta l'ingenuità che può avere uno scrittore di 23 anni. Poi, per una combinazione di fatto, il romanzo ebbe un certo successo, ne scrisse un secondo per un altro editore più importante, sempre con lo stesso protagonista, e poi molti altri romanzi con lo stesso protagonista. E il mio romanzo più recente, Le strade oscure, è uscito qualche anno fa, e il mio prossimo romanzo, che uscirà qualche mese, hanno come protagonista ancora questo Elia Contini. A me fa un effetto strano pensare a un personaggio che inventai a 23 anni e scrivere dello stesso personaggio a 48 anni, e pensare che lui è invecchiato di una decina d'anni e io invece ho invecchiato di un numero cospicuo di anni. Ecco, è un rapporto forse un po' conflittuale, perché alla fine mi trovo con lo stesso personaggio inventato dall'Andrea ragazzo e devo fare i conti con questa cosa, e lo cambio più che posso, lo faccio evolvere naturalmente con la mia sensibilità, ma in questo personaggio resterà per sempre un po' dell'Andrea 23enne, anche se cerco di estirparlo, so che non ci riuscirò mai del tutto.
0: E della sua natura lenta e meditabonda di Elia Contini, quanto c'è di Andrea Fazioli?
1: Forse qui c'è qualche cosa, nel senso anche della sua divisione, perché Elia Contini vive in montagna e ama contemplare la natura. E ama seguire le tracce delle volpi nel bosco, studiare i fiori, le piante, gli animali, i canti degli uccelli, però poi ha anche una parte sociale, comunque si guadagna da vivere come investigatore, quindi interagendo con le altre persone, entrando veramente nelle vite degli altri, comunicando con loro. E anch'io ho questa doppia anima, perché da una parte sicuramente c'è in me una parte contemplativa che ama l'immersione nella natura e anche la solitudine, dall'altra io sono un uomo di parole e di comunicazione. Queste due parti a volte sono in armonia e a volte in conflitto.
0: Cosa ti interessa di più? La trama, il personaggio, la scrittura, lo stile?
1: Allora, io sono un grande dimenticatore di trame. È una cosa che una volta mi tormentava un po', ma visto che mi accadeva già da giovane, vuol dire che è proprio una cosa connaturata. Riesco a dimenticarmi la trama di un film mentre lo sto guardando, e quindi dico: ah, perché questo personaggio fa questo? Ah, non mi ricordo più. Eppure mi tocca escogitare delle trame poliziesche anche complicate. Per me effettivamente, quando leggo un libro o guardo un film, l'importante non è la trama, tant'è che la dimentico. L'importante è l'atmosfera, è quanto io possa credere al personaggio, quanto mi ci affezioni, quanto io possa pensare che se apro la porta ed esco di casa e incontro quel personaggio per strada, sia per me l'esperienza di ritrovare un vecchio amico o un vecchio nemico. Però poi capisco che se la trama non è efficace, tutto questo non regge. Quindi la trama è un male necessario e deve essere curata bene. E quindi bisogna fare una grande fatica per costruire la trama che permetta di fiorire i personaggi.
0: E tu, quando scrivi, a chi pensi? Come Calvino, hai un lettore ideale a cui ti riferisci? A cui ti rivolgi, scusa?
1: Sì, non ho un lettore ideale, ho qualche lettore o qualche lettrice che so che sono le prime persone che leggono i miei romanzi, quindi ogni tanto mi raffiguro la loro reazione. Ogni tanto invece semplicemente racconto la storia dentro il personaggio che ha quel punto di vista, e quindi di per sé appunto dimentico il fatto che sto raccontando io la storia e cerco di vedere il mondo come quel personaggio. Appunto, in realtà, dicevamo prima, è come se i romanzi ci fossero già, e di per sé non bisognasse crearli dal nulla. In realtà cerco di agevolare il modo di muoversi dei personaggi. Pensare a chi mi sto rivolgendo mentre scrivo invece dà già un'importanza al mio io di scrittore, che quando racconto narrativa cerco di dimenticare. Quando invece scrivo degli articoli o dei testi con un tipo di comunicazione diversa, allora il mio io di Andrea Fazioli è più presente, ma nella narrativa in realtà cerco di lasciarlo da parte.
0: E anche tu pensi come Philip Roth che lo scrittore non possa sottrarsi al luogo in cui vive, e quindi il Ticino, i suoi boschi, le sue montagne, i laghi, i percorsi, i silenzi e la natura?
1: Sì, è un privilegio e anche una condanna per certi versi. Io poi ho inserito nei miei primi romanzi, anche negli ultimi, il Ticino, quindi ho spesso ambientato le mie storie, non sempre, ho spesso ambientato le mie storie qui, e da un lato è un privilegio. Se non fossi nato e cresciuto qui, sentirei comunque l'interesse di questo piccolo brandello di terra nel cuore dell'Europa, fra sud e nord, da sempre terra di passaggio, crogiolo di culture e di esperienze, e con degli aspetti di mentalità forse anche ristretta e provinciale, ma a volte anche con della capacità di pensare in maniera, diciamo, aperta, o con delle connessioni verso gli altri, le altre lingue e le altre culture, che possono diventare sorprendenti. Quindi c'è un interesse in sé, secondo me, nell'esplorare questo posto. Poi è chiaro che a volte mi piace andare altrove o inserire l'altrove dentro il Ticino, quindi a volte mi è capitato di immaginare personaggi che vengono da terre o da posti molto remoti e che arrivano qui. In uno dei miei romanzi, per esempio, mi misi nei panni di un Tuareg che, arrivato dal Sahara, si trova di fronte alla realtà ticinese, proprio per portare un po' di esotismo. E altre volte invece scrivo di luoghi remoti. Ecco, non si può allontanarsi da ciò che si è, però bisogna avere comunque una tensione verso la lontananza, non crogiolarsi troppo.
0: Sai che ricordo, Andrea Fazioli, dopo aver letto La Sparizione molti anni fa, avevo parlato con tuo padre e, oltre ad essere molto orgoglioso, aveva detto: un po' lo invidio. Questa passione per i libri, per la scrittura, l'hai assorbita crescendo, perché tu già da bambino, quando andavi a scuola, pensavi a una narrazione, ti creavi una narrazione.
1: Sì, è vero che per quanto io mi volti indietro, mi vedo affaccendato nell'escogitare storie o nel rivestire di storie le esperienze della quotidianità. Quindi, che so, anche da bambino piccolissimo, tornando da scuola, e mi perdevo magari a fissare un formicaio, e poi i miei genitori si chiedevano perché non arrivassi a casa, e io stavo a contemplare per interi minuti queste file di formiche che entravano e uscivano, e per me erano personaggi, e rivestivo questi gesti di storie, di narrazioni, le trasportavo in un altrove. Questa è sicuramente per me un'esigenza. Poi è chiaro che da mio padre e da mia madre ricevetti comunque una passione, un amore per i libri e per le storie, e anche dai miei nonni, che pure non erano persone acculturate e non erano persone che avevano studiato, però avevano una passione per la narrazione, un rispetto per i libri, per il fatto di prendere la parola e di raccontare qualcosa, che mi è rimasto.
0: E cosa ricordi di questi rientri a casa dopo la scuola? Perché tu li citi a volte.
1: Sì, adesso citavo appunto il mio perdermi a contemplare le cose. Poi ricordo anche che invece con i compagni di scuola, a un certo punto, per ingannare la noia del tragitto, si raccontava una storia a puntate. Una sorta di...
0: una challenge.
1: Esatto, sì. E quindi bisognava a turno portare avanti questa storia, e poi ci si divertiva a lasciarla in sospeso sul più bello.
0: Che bel esercizio!
1: Sì, era una narrazione ambulante. Al momento di arrivare a casa si lasciava la narrazione in sospeso, e quindi c'era questo grande desiderio di tornare a scuola dopo la pausa pranzo, che stupiva i genitori, ma in realtà era il desiderio di compiere il tragitto e di sapere come finisse la storia.
0: Un progetto anche collettivo.
1: Sì, una forma di narrazione collettiva che probabilmente sarà stata completamente assurda. Non ricordo niente di quelle storie, o vagamente qualche brandello, però ricordo proprio il senso di vicinanza con gli altri che provavo nel raccontare. Io ero un ragazzino timido e solitario per molti aspetti, e per molti aspetti lo sono ancora, però nell'atto di raccontare riuscivo a creare dei ponti con gli altri.
0: Sei timido?
1: Sì, credo che faccio un po' fatica in circostanze in cui mi trovo all'improvviso circondato da persone, da una folla per esempio. Amo comunque i rapporti a tu per tu e la profondità nelle relazioni, quindi in certe circostanze faccio un po' fatica. Poi, come tutti i timidi, può sembrare bizzarro che io faccia anche un tipo di lavoro giornalistico e quindi sia abituato a intervistare persone, a parlare con tutti, a parlare alla radio, però è vero che per questo tipo di presa di parola io parto comunque da una timidezza. A volte proprio anche il gesto di telefonare a qualcuno, di stabilire una comunicazione, mi costa sempre una certa fatica. Forse anche perché poi mi costa fatica, poi quando riesco a trovare una connessione, un legame, un'amicizia profonda o anche un'amicizia di lavoro, anche un'intesa con qualcuno, cerco di viverla al massimo. Perché per me non è così facile arrivare verso un'altra persona, creare un ponte.
0: Ti viene più spontaneo il messaggio scritto WhatsApp che una telefonata?
1: Non saprei, alla fine non cambia molto. La difficoltà è proprio quella di uscire da me stesso e pronunciare delle parole per arrivare verso qualcun altro. E quindi, per carità, è una cosa che faccio moltissimo, quindi scrivo messaggi WhatsApp, mando messaggi vocali, telefono, non dico che è una cosa che non faccio. Dico che se assecondassi una certa parte di me, probabilmente me ne starei per intere giornate immerso nel mio silenzio e nelle mie cose, nelle mie fantasticherie, e quindi sento certamente l'esigenza di comunicare con gli altri, perché dopo un po' avrei questo bisogno. Però nello stesso tempo ogni volta c'è un piccolo muro da buttare giù.
0: E sei una delle poche persone che apprezza i messaggi vocali, vero?
1: Sì, mi sembra che per certi versi, per come li uso io con qualche amico, possano essere l'equivalente di una lettera, di quelle che una volta si scrivevano a mano.
0: Scritte bene con la punteggiatura.
1: Sì, beh, e sono detti a voce, e più che altro per il fatto di stare nel tempo del messaggio vocale. In 4 minuti mi racconta degli aspetti della sua vita, quindi che so, quando sono in automobile sto guidando, con calma, mi ascolto quei 4 minuti e in quel momento lì, per 4 minuti, io ascolto un amico che mi parla dei suoi dubbi, delle sue speranze, dei suoi sogni, dei suoi desideri, esattamente come se mi scrivesse una lettera di 2 pagine e mezzo. Ecco, c'è una immersione più lunga nella condivisione delle parole. Ecco, non è una comunicazione usa e getta o legata a circostanze necessarie, è proprio un tempo strappato alla quotidianità per dire qualcosa di sé.
0: La timidezza è un sentirsi inadeguati in qualche modo alla situazione, alla folla o il semplicemente non sentirsi a proprio agio, è questo alla fine?
1: Sì.
0: A completo agio.
1: Sì, oppure il diciamo non sentirsi all'altezza della situazione, voler comunque entrare in relazione e in rapporto in maniera profonda con tutti, ma sapere che non lo si può fare proprio perché si è in una contingenza difficile in cui bisogna rassegnarsi a una certa superficialità.
0: E parlando di amicizia, che ha un grande valore per te e che ami coltivare con profondità, il sodalizio con gli Ari Bernasconi ormai consolidato, un sodalizio professionale ma anche umano di grande valore. Viaggiate, presentate libri, scrivete a 4 mani.
1: Sì, è vero che nasce dall'amicizia. La scrittura non ci sarebbe stata senza

0: ditta di traslochi. Esatto, sì. E quella voce, quella persona, non siamo più noi. Io ho un mio stile e scrivo dei miei argomenti, delle mie cose come Andrea Fazioli, ma come Jari Bernasconi e Andrea Fazioli ho uno stile e una voce diversa, e quindi bisogna rinunciare a una parte di sé per trovare quest'altra voce, e non sono più io e non è più lui, ma è appunto un altro scrittore che si chiama Jari Bernasconi e Andrea Fazioli. Questo lo trovo molto interessante, perché la letteratura è di solito un'arte singolare rispetto alla musica, per esempio, pensando, che so, al jazz, ma non solo, dove il fatto di interagire con un altro artista crea qualche cosa di nuovo. Nella letteratura è più difficile. Eppure, secondo me, la scrittura a quattro mani è una frontiera interessante. È chiaro che per fare la sceneggiatura di un film capita spesso che si scriva a quattro mani, ma anche per testi più artistici come i nostri, il fatto di rinunciare a una parte del proprio io per trovare una nuova entità, per trovare una nuova voce, è interessante.
1: E tu dici di avere una Jari Bernasconite di quelle croniche, una grande amicizia. In questi giorni hai scritto un testo, sì, di saluto, perché Jari Bernasconi, il poeta, lascia la RSI dopo tanti tanti anni. In realtà il vostro sodalizio non ne risentirà, però sono quelle porte che si chiudono, se ne aprono altre, no? È il passare del tempo.
0: Sì, era una malattia, è una malattia come ogni amicizia, forse è l'unico genere di malattia che si contrae felicemente, ma magari all'inizio non ci si rende conto, ma poi l'amicizia c'è, l'amicizia vive, ecco. E era interessante per me scrivere questo testo, anche perché è più difficile contrarre amicizia dopo una certa età rispetto all'adolescenza, perché uno ha il suo orizzonte, le sue persone di riferimento. Eppure, secondo me, il fatto di essere ancora disposti all'amicizia è uno dei segni più certi di giovinezza nella vecchiaia.
1: E in comune avete anche la passione per la natura. Lui è anche un ornitologo, racconti.
0: Sì, lui è un esperto e riconosce tutte le forme di volatili e di canto dei volatili. Io un po' meno, ma comunque anche a me piace cercare di capire quello che sta dietro l'apparenza della natura e dare un nome alle cose e entrare in confidenza anche con quello che ci circonda, soprattutto creare una relazione. In fondo è come con le persone, sapere come si chiama quell'uccello che sta cantando in questo momento mi permette quasi di entrare in una relazione più profonda con quel singolo uccello. In realtà no, perché lui non sa come mi chiamo io. Però dalla mia parte certamente ho l'impressione di essere più presente.
1: E ti troviamo in forma? Sei stato assente, diciamo, parlando di pubblicazioni, lo hai citato poco fa, l'ultimo libro è del 2022. In questo periodo cosa hai fatto, cosa è successo e perché non hai ancora pubblicato? Uscirà nel 27, il prossimo?
0: All'inizio del 27, sì. In realtà, appunto, l'ultimo romanzo per Guanda è della fine del 2022. Nel frattempo non sono rimasto con le mani in mano, ma ho pubblicato qualche libro con Jari Bernasconi e ho poi scritto un libro su una vicenda che mi aveva colpito, quindi ho ricostruito la storia di una principessa araba che ha vissuto in Andalusia intorno all'anno 1000. Alla fine ho scritto un libro su di lei e sulla sua esperienza, diciamo un'opera molto letteraria e molto bizzarra, quindi magari poi è un libro che non vedrà mai la pubblicazione, chissà, però è un'esperienza particolare perché lei era la figlia del re di Siviglia all'epoca in cui la Spagna era in mano agli arabi, e a un certo punto altri arabi venuti dal Nord Africa conquistarono la città e quindi il re venne deposto e questa principessa all'età di 20 anni circa venne venduta come schiava. Poi i suoi parenti vennero mandati in esilio in Marocco e lei, passata dall'essere principessa all'essere schiava, a un certo punto venne venduta e un uomo la chiese in moglie, quindi la nobilitò, lei accettò di sposarlo e poi scrisse una poesia in cui raccontava tutto questo a suo padre. La poesia di mano in mano finì nelle mani di suo padre in Marocco. Suo padre è uno dei maggiori poeti medievali in lingua araba, di lei invece rimane solo questa poesia. E niente, io ho intercettato questa poesia in arabo e mi aveva affascinato questa storia, ho immaginato un racconto in cui un uomo oggi rintraccia questa figura e ne ricostruisce o immagina di ricostruirne i tratti essenziali traducendo la poesia. Quindi io stesso ho studiato l'arabo per poter tradurre questa poesia. È stata un po' una follia, non so bene perché mi sono dedicato tutti questi anni allo studio dell'arabo,

0: tradurre questa poesia, è chiaro che mi ha impegnato molto e alla fine ne è uscito qualcosa che non so che esito avrà. E poi ho scritto un altro romanzo, appunto, che adesso uscirà fra poco, e nello stesso tempo in questi anni ho avuto anche una terza figlia, e forse questa è stata la faccenda più impegnativa, e insieme ad altre vicissitudini di lavoro, eccetera, è vero che mi ha indotto a rallentare un po' il ritmo di scrittura, ma non è un male. Alla fine poi ci sono periodi in cui si scrive di più e periodi in cui si scrive di meno. L'importante è continuare a inseguire le storie che più ci interessano, come questa storia di questa principessa araba, che è al di là di ogni prospettiva di mercato, però per me è stato interessante poterla raccontare.
1: Quanto impegno studiare l'arabo, come mai ti ha appassionato tanto questa storia? Andrea Fazzioli.
0: Mi piaceva la vicenda esotica avventurosa, cioè di una ragazza cresciuta nello sfarzo della corte di Siviglia, con un padre e una madre che erano entrambi poeti, in un scintillio culturale di ricchezza, ma anche proprio di vivacità culturale, che di colpo viene venduta come schiava. E quindi il fatto di un passaggio esistenziale così avventuroso, così tragico, così travolgente, e rispetto alle nostre vite che invece scorrono in apparenza almeno più ordinarie, ma che poi hanno delle tempeste interiori, e per me è stata l'occasione di interrogarmi sui nostri sconvolgimenti, su che cosa accade dentro di noi. A volte noi siamo liberi e poi veniamo venduti come schiavi, a volte combattiamo delle guerre e le perdiamo e le vinciamo, ma non nel senso proprio, come capitò a questa ragazza, ma anche nel senso più interiore. Eppure nei romanzi d'avventura, nelle vicende così esotiche, l'Andalusia araba dell'anno 1000, c'è un modo anche per analizzare quanto avviene dentro di noi. E l'esotismo della lingua araba per me è stato affascinante, perché è una cosa completamente altra. Esplorare le dinamiche interne di una lingua così esotica, così remota, così altra come l'arabo, in realtà poi mi aiuta anche a capire meglio la mia stessa lingua. E poi per me, che sono mancino, scrivere da destra a sinistra è stata una liberazione. Ci sto provando dall'elementare a scrivere l'italiano da destra a sinistra, ma non me l'hanno mai consentito.
1: Finalmente.
0: E finalmente, sì.
1: E come esplori il tuo mondo interiore? Cosa ne emerge? C'è qualcosa che hai voglia di condividere? Perché la scrittura è anche questo, ce lo hai appena detto, Andrea Fazzioli.
0: È una domanda difficilissima, non saprei. Alla fine il mio modo di esplorare il mondo interiore di solito è oggettivarlo tramite il racconto di fatti esteriori, e come dicevo, il mio amore per il romanzo, per il racconto d'avventura o poliziesco, è anche questo. Alla fine, più che nell'astrazione o nella rappresentazione filosofica di un concetto, di una verità, di una ricerca, io di solito incarno tutto questo in vicende avventurose. Ecco, per me il racconto d'avventura è un modo di parlare della propria interiorità, e forse il fatto che io abbia bisogno di mettere in scena investigatori, delitti, fughe, rapine e inseguimenti per parlare di trasalimenti e sommovimenti interiori dice già qualche cosa di me.
1: Tu sei una di quelle persone che fa questi sogni avventurosi, con eserciti che si scontrano, cose epiche, avventure?
0: Non molto, devo dire che negli ultimi anni non mi capita spesso di ricordarmi dei sogni, però sono sempre sogni abbastanza inquietanti. Mi dedico di più al sognare a occhi aperti.
1: Che bello, e che bello poterlo fare. Hai appena menzionato l'arrivo della terza figlia, voi avete tre figlie, com'è stato ritornare padre?
0: Ma di per sé, appunto,
1: padre lo sei sempre, ma diciamo sì, ripartire dall'inizio.
0: È sempre una questione complessa e difficile per me, perché rispetto a ogni cosa creativa che si possa fare, cercare di essere marito e di essere padre è sicuramente più difficile. Richiede una continua capacità di inventiva, una continua capacità di adattamento che non è niente rispetto a raccontare una storia. E poi devo dire, facendo il mio lavoro, che richiede una capacità di estraniamento, non solo nel momento in cui mi metto alla scrivania e scrivo, ma anche nel momento in cui esco, vado a camminare, vado in bicicletta, sono degli spazi di solitudine e di isolamento che per me sono indispensabili per la scrittura. Ci si trova a fare una certa fatica, perché naturalmente poi uno deve anche stare con la famiglia, badare alle proprie figlie, vivere dentro questa situazione, però per fare il mio lavoro bisogna anche uscirne, e quindi io capisco la difficoltà a volte di mia moglie e delle mie figlie nel dover vivere su questo crinale e del dover qualche volta fare i conti con la mia solitudine e con la mia necessità di uscire dal mondo.
1: Di silenzio.
0: Di silenzio anche, certamente. Poi, per carità, voglio dire, sicuramente siamo una famiglia in cui si parla molto e io credo di essere quello che parla meno. E quindi, considerando anche l'ultima di 3 anni. E quindi sicuramente è un aiuto all'ascolto e a vedere le cose, essendo appunto io l'unico maschio con 3 bambine, 2 ragazze, una bambina e una moglie, a vedere le cose e il mondo anche dal punto di vista femminile, che per me è molto utile. C'è a volte la fatica e il dubbio di non riuscire a essere all'altezza, ecco, di non riuscire a essere completamente come vorrei anche nei loro confronti e a volte quando si scrive, quando ci si dedica a un'attività artistica ma poi si deve mantenere una famiglia, c'è anche questo dubbio, ma in fondo io sono qui seduto alla mia scrivania a inventare mondi immaginari, insomma fuori c'è un mondo pieno di tasse da pagare, persone da vedere, lavori da fare, cose utili, cose produttive, e una storia, per carità, nel mio caso è parte del lavoro anche, però effettivamente la parte dedicata all'immaginazione non è immediatamente produttiva, così come le ore passate a leggere, che per me sono però fondamentali, non ne potrei fare a meno. Ecco, quindi la famiglia ti obbliga anche a un'adesione a una parte pratica dell'esistenza e che a volte entra un po' in conflitto con la parte invece immaginativa, però è un conflitto utile, un conflitto produttivo, ecco, è una crisi ma che può anche portare a delle cose buone. E certamente io sono grato anche a mia moglie e alle mie figlie perché capiscono tutto questo e anzi perché mi aiutano e perché veramente alla fine, anche quando io immagino le mie storie per conto mio, nel mio mondo personale, è un po' come se segretamente loro fossero delle coautrici.
1: Cosa apprendi da questo femminile, da questa quota schiacciante che hai in famiglia di femminile?
0: Ma credo di avere sempre avuto una parte abbastanza femminile in me, quindi alla fine il mio approccio al mondo non è mai stato, diciamo, maschile nel senso dello stereotipo, ecco, e quindi mi è molto utile questo confronto e questa sensibilità nei confronti della realtà, questo non avere paura della sensibilità, questa intuizione che tramite la fragilità e tramite la disponibilità all'accoglienza si riesce a cambiare di più la realtà che non attraverso invece l'entrata in materia più aggressiva, più immediatamente, sempre secondo lo stereotipo maschile.
1: Macio.
0: Sì, naturalmente parliamo per stereotipi, però certo. È vero che c'è comunque una attitudine alla ricettività e all'accoglienza che per definizione è femminile anche quando è esercitata da maschi.
1: E invece non importa dove, è l'ultimo forse lavoro che hai fatto con Iari Bernasconi, lo avete portato in giro molto e piace molto, sono delle cartoline, una raccolta di cartoline che sono comparse anche sul tuo blog, non so se in tutte ma comunque ci sono in parte.
0: Sì, è uscito nel 2025 e le prime di queste cartoline cominciamo a scriverle nel 2018 credo, e quindi ne abbiamo scritte molte e c'è stata una selezione. L'idea è proprio quella di andare in un luogo che può essere un luogo ideale, come una vecchia soffitta, una città fantasma, l'interno di un social network, oppure un luogo reale come Bellinzona, come Shanghai, quindi luoghi vicini o luoghi lontani, e mandare una breve cartolina, buttare giù 2 righe, come se si scrivesse a un ipotetico amico, per offrire un punto di vista particolare, istantaneo, breve, ma alla fine poi non importa dove, appunto dice il titolo, non è importante il luogo in cui si è e ciò che si dice del luogo, quanto il riconoscere che tutti questi luoghi li abbiamo già dentro di noi e che quindi non c'era bisogno di andarci in un certo senso, ma per rendercene conto ci siamo dovuti andare.
1: La voce scritta, la narrazione, il racconto e poi la voce orale, perché tu lavori da tanti anni in radio, hai fatto podcast, hai scritto sceneggiature per film, quindi la scrittura diventava anche voce anche per il teatro, quindi diventava anche corpo. Cosa cambia nella tua voce quando si esprime su piani e con registri diversi?
0: Sì, negli anni mi è capitato anche di raccontare storie ad alta voce, a cominciare, dicevamo, dall'infanzia, ma poi anche nell'esperienza, che so, del gioco di ruolo, di racconti condivisi, nell'insegnamento, nei laboratori di scrittura creativa. Quindi il racconto di storia orale è qualcosa che ho vissuto, e poi certamente il fatto di andare in onda da così tanti anni alla radio, di aver lavorato, di lavorare anche per la televisione, e quindi raggiungere gli altri anche attraverso dei mezzi diversi, per me è importante. Naturalmente sono contesti completamente diversi, sono parti diverse del mio io, quindi l'Andrea Fazioli che la mattina racconta un articolo per la rassegna stampa, o l'Andrea Fazioli che rintraccia una storia curiosa nella trasmissione Un attimino con Marco Pagani, sono diversi da quello che racconta una storia, un racconto, un romanzo. Però in effetti una certa tendenza a rielaborare la realtà in forma di avventura, in forma di narrazione, si incontra in ognuno di questi settori. E sono sempre quegli stessi ponti di parole che gettavo verso gli altri, quando da bambino, appunto, nel vasto cortile della ricreazione a scuola mi ritrovavo a camminare da solo e a guardare le radici degli alberi, gli insetti, le piccole cose. E invece quando cominciavo a raccontare, di colpo sentivo più vicini gli altri esseri umani.
1: E infatti tu hai scritto che scrivere è il tuo modo di costruire ponti verso gli altri.
0: Sì, è il modo di riuscire a capirli, a farmi delle domande su me stesso e delle domande sugli altri, e quindi capire chi sono, che cosa soffrono, che cosa sperano. Non è tanto la materia narrativa che deve essere drammatica. Infatti io scrivo spesso anche cose ironiche, cose leggere. Secondo me mettere semplicemente in scena un personaggio, anche solo descrivere una persona che fa colazione il mattino, permette di capire meglio tutti i suoi abissi e tutte le sue vette, e permette di affrontare il bene e il male dentro un essere umano, anche solo descrivere bene come spalma la marmellata su una fetta di pane. Ecco, io rivendico anche una certa leggerezza, un umorismo, e a me interessa primariamente come il mistero si intreccia alla quotidianità, non tanto una presa di posizione politica, sociale, che magari c'è ma è indiretta, e non tanto la rappresentazione diretta del male, quanto alla fine esplorare l'animo umano anche nelle sue faccende più minute, e alla fine viene fuori il bene e il male comunque.
1: Capiamo.
0: Questo so che non l'ho spiegato bene, ma insomma non è facile sempre spiegare tutto in maniera precisa.
1: No, sei stato molto, molto chiaro. Invece hai parlato di ironia e anche di Un attimino,
0: sì,
1: che è il programma che conduci con Marco Pagani, di cui siete autori e conduttori. Avete anche degli ospiti ed è incentrato sull'utilizzo della lingua italiana e a volte sull'abuso della lingua. Quindi l'ironia che ruolo ha? Gli psicoanalisti dicono che l'ironia e l'autoironia è uno strumento straordinario per leggere la vita mantenendo un certo equilibrio, un certo distacco, no? Aiuta a vivere meglio.
0: Sì,
1: Andrea Fazioli.
0: Poi aiuta, innanzitutto a non prendersi sul serio, e aiuta paradossalmente a capire meglio l'aspetto drammatico della realtà. Per esempio il programma Un attimino, certo uno dice un programma sulla lingua italiana e viene in mente qualche cosa di noioso e di grammaticale, poi in realtà c'è una rubrica che si intitola Impara il sumero, nel quale scherzosamente noi cerchiamo di imparare la più antica lingua scritta dell'umanità, ormai una lingua morta da migliaia di anni, cioè l'antico sumero. Chiaramente non lo impariamo davvero, ma metterci per finta in questa situazione, fare delle finte lezioni di sumero, è una presa in giro nei confronti della lingua, nei confronti di noi stessi, nei confronti dell'insegnamento, nei confronti della radio, che esprime il nostro amore per tutto questo. In fondo, essere capaci di fare dell'ironia su qualcosa è un grande segno d'amore per quella cosa, e non si ama veramente qualcosa se non si è capaci di ironizzare su questa cosa.
1: C'è molta spontaneità in questo programma, anche se avrete preparato evidentemente una scaletta, perché è complesso e a due, si sa che funziona con una traccia, però c'è molto di voi, c'è molta autenticità. Quanto conta l'autenticità anche in radio?
0: Per me è importantissimo. Io credo molto nella relazione di lavoro con l'altro, forse perché scrivendo sono anche solitario, lo dicevo prima parlando della scrittura a quattro mani con Iari Bernasconi. Comunque nella maggior parte dei casi quando scrivo sono da solo, e perciò mi piace molto lavorare in coppia con qualcuno, come quelle coppie di sbirri che si vedono nei film polizieschi, no? Che poi si capiscono al volo e fanno gli appostamenti in macchina e magari fanno battute acidi l'uno nei confronti degli altri e poi fanno il vecchio gioco dello sbirro buono, dello sbirro cattivo, però alla fine poi funzionano. Ecco, mi piace molto interagire nella dinamica di coppia alla radio e credo che la capacità di ascoltare l'altro, di essere anche spalla dell'altro dal punto di vista radiofonico, sia uno degli aspetti che mi piacciono di più e uno degli aspetti che negli anni ho cercato di affinare.
1: Anche Fazioli e Pagani è un brand.
0: Sì,
1: quindi
0: certo
1: ne hai
0: senso.
1: Due.
0: Eh sì, certamente a seconda degli ambiti mi piace proprio trovare queste relazioni di lavoro.
1: Come coltivi i tuoi piccoli attimi di felicità, sicuramente con le tue figlie, sicuramente con tua moglie, con la famiglia, ma ecco, ci sono dei momenti del quotidiano che magari ami in modo particolare, che nutrono la tua giornata, degli istanti, dei riti? Andrea Fazioli.
0: Sì, mi piace in effetti apprezzare le piccole cose, dicevo prima i momenti delle passeggiate a piedi, i momenti dei giri in bicicletta, il giardino, i fiori, la natura, anche occuparmi di queste cose, anche semplicemente sorvegliare la crescita di una rosa.
1: Sei un guardatore di fiori,
0: sì,
1: lo
0: esatto,
1: dici.
0: Un guardatore di fiori professionista. In questo senso sì, il guardatore di fiori non è il giardiniere che interferisce, non è il botanico che è un esperto. Noi ci limitiamo a guardarli senza la pretesa di essere dei professionisti.
1: E a volte li condividi con delle immagini, delle foto che fai, magari delle primule in montagna.
0: Sì, è il bello anche di avere un approccio amatoriale nel senso vero del termine. Non sono un giardiniere professionista, non sono un botanico, ma ho l'amore per la natura, così come per la musica. Non sono un musicista, non ho nemmeno un grande orecchio musicale, però ho voluto imparare a suonare uno strumento, il sassofono, e mi piace ogni tanto suonare solo per me stesso. Ecco, io credo nell'approccio amatoriale, nell'approccio a tutte le cose dell'umanità, provando in prima persona. Chiaramente nella scrittura, nell'uso della parola, di fatto sono un professionista. Però perché negarmi l'esplorazione di altri ambiti, di altri campi, con tutti i miei limiti, con tutti i miei ostacoli? Ecco, la felicità è proprio questa immersione nella felicità della scoperta di piccole cose creative nella vita di tutti i giorni. E quindi proprio appunto queste piccole cose possono diventare dei momenti altrettanto creativi rispetto al momento più intenso della scrittura. E proprio il fatto di non affrontarli in maniera professionistica è secondo me liberatorio. Rivendicare il fatto di essere un amatore, che comunque alla radice del verbo amare, può regalare dei momenti di felicità.
1: E poi c'è molta condivisione in ciò che scrivi, perché alla fine dei racconti sul tuo blog, oltre alla foto, quindi ti scopri anche fotografo.
0: Sempre amatore, sì.
1: Sempre amatore. E magari c'è anche riferimento a una musica e poi dici dove si può ascoltare questa musica, c'è riferimento a un testo e metti la nota per poterlo approfondire. Quindi c'è, oltre alla spontaneità, anche un desiderio di condivisione.
0: Sì, sicuramente c'è il desiderio di condividere ciò che mi affascina e quindi quando scopro un musicista, un libro, una poesia, qualche cosa che non è nel mio immediato ambito di riferimento, mi piace condividerla, mi piace avventurarmi per una strada nuova. Ho sempre amato incrociare i percorsi, anche dal punto di vista letterario. Io non ho mai pubblicato delle poesie, però per esempio nei miei studi letterari mi sono specializzato nella poesia contemporanea, sia nei miei studi di letteratura italiana sia in quelli di letteratura francese. All'università ero specializzato nella poesia contemporanea e uno pensa è molto diverso da quello che scrive, eppure dentro di me c'è anche questo fascino, questa attrazione per la parola poetica, che è una cosa che mi piace coltivare negli anni.
1: Che bel ritratto che ci hai regalato, Andrea Fazioli. C'è qualcosa che vuoi dire che non abbiamo detto?
0: Non saprei, ci sono quelle domande classiche che si fanno ai questionari: il colore preferito, la musica preferita. Ne parlavamo prima a microfoni spenti, no? Se dovessimo chiedere a un'intelligenza artificiale di fare questa intervista, avrebbe sicuramente selezionato delle domande banali. Ma a volte anche le risposte alle domande banali possono essere interessanti.
1: Verissimo.
0: Prova tu a farmi una domanda banale e vediamo che cosa salta fuori. Credo che anche un'intervista sia come una narrazione. Non si tratta di creare qualcosa, ma di togliere la terra e di lasciare che quello che era sepolto venga alla luce. E poi alla fine c'è qualche cosa di misterioso che ci sfugge. E quel bello è che nelle esperienze più profonde della nostra umanità c'è qualcosa che non riusciamo a capire. Ecco, lasciare spazio al mistero è anche una cosa che cerco di fare nella mia narrativa. E nei miei simboli più profondi, per esempio il simbolo che cerco di usare della volpe nei romanzi con Elia Contini, lui osserva queste volpi nel bosco che sono vicine all'essere umano perché arrivano fino alla periferia della città, però sono inesorabilmente selvatiche, boschive. Ecco, nel simbolo della volpe in fondo si incarna il simbolo che la realtà è sempre misteriosa, inconoscibile, vicinissima e magari raggiungibile da ogni nostra percezione, ma c'è sempre qualche cosa che torna nel bosco, come quando in macchina incontriamo una volpe che per un attimo si ferma abbagliata dai fari dell'automobile e siamo lì ed entriamo in relazione, la guardiamo negli occhi e poi lei torna nel bosco e ci lascia con un mistero, ci lascia con una domanda. Ecco, io credo che alla fine in questo senso si scrive per capire sempre meglio quanto sia misteriosa la realtà, non per spiegarla.
1: Che bello, Andrea Fazioli, grazie di cuore per aver condiviso così tanto di te.
0: Grazie, grazie mille.
1: E ricordiamo naturalmente a tutti i nostri ascoltatori che possono riascoltare questa e le altre puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1 e possono conoscere e frequentare Andrea Fazioli sul suo blog.
0: Certamente, e grazie ancora, spero di non avere detto troppe scemenze.
1: Le tagliamo,
0: oppure teniamo solo quelle e vediamo che cosa esce.
1: vediamo, è tutto nelle mie mani. Grazie, a presto.
0: Grazie.
1: Un saluto da Andrea Fazioli, quindi, e da Michela Daghini, grazie di essere stati con noi, a settimana prossima.
2: Quelle bambine bionde con quegli anellini alle orecchie, tutte spose che partoriranno uomini grossi come alberi, e quando cercherai di convincerli allora lo vedi che sono proprio di legno. Diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro luce tutto il tempo se ne va. Guarda le notti più alte di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglia, la morte contadina che risale le risaie e fa il verso delle rane e puntuale. Arriva sulle aie bianche come le falciatrici a Cottimus.

e voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro sole tutto il tempo.

le lucciole nei cerchi della notte. Questo buio sa di fieno e di lontano, e la canzone forse sa di ratafia,

0: Rete 1.
1: In studio Daniele Coroneo. Gli Stati Uniti intendono ritirare 5.000 soldati basati in Germania. Lo riporta la CBS citando funzionari del Pentagono, secondo i quali si tratta di una mossa del presidente Trump, scontento per il mancato sostegno europeo alla guerra contro l'Iran. Un responsabile militare iraniano sentito da media del paese ha affermato che una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è probabile. Donald Trump ha già detto di non essere soddisfatto della proposta iraniana per rilanciare i negoziati, proposta i cui dettagli non sono noti. Nodo delle discussioni rimane però sempre la questione nucleare. In Toscana è un po' migliorata la situazione sulla Monte Faita tra Pisa e Lucca, dove da giorni è in corso un vasto incendio di bosco che ha minacciato gli abitati. Il comune di San Giuliano Terme ha quindi permesso a gran parte degli oltre 3.000 evacuati di rientrare a casa, benché ci siano ancora circa 400 persone che restano evacuate. L'incendio si è propagato dopo che un coltivatore privato ha bruciato alcuni rami di ulivo, perdendo però il controllo delle fiamme. L'industria agroalimentare e il commercio al dettaglio svizzeri dipendono molto dall'immigrazione. Lo sostiene il direttore generale di Migros, Mario Irminger, intervistato dalla Schweiz am Wochenende. Irminger è contrario all'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, pur riconoscendo che la pressione migratoria causi dei problemi. Il direttore di Migros cita come esempio l'affiliata Micarna, impresa attiva nella trasformazione della carne, dove il 60% dei collaboratori è straniero. Disordini ieri sera a Lugano, a margine dei festeggiamenti del 1° maggio. Poco prima delle 23, come riferito dalla polizia cantonale ticinese, diverse decine di persone si sono scontrate nei pressi della pensilina Botta. Secondo testimoni sentiti dalla RSI, l'episodio avrebbe avuto una matrice politica. Ulteriori dettagli della polizia sono attesi in mattinata. In chiusura, una notizia arrivata poco fa. È morto Alex Zanardi, lo annuncia la famiglia. Ex pilota di Formula 1 e sportivo paralimpico, Zanardi, nato a Bologna, aveva 60 anni. Zanardi aveva subito un incidente nel 2001, a seguito del quale gli erano state amputate le gambe. Nel 2020 aveva vissuto un altro grave incidente, travolto da un camion sulle strade del Senese, mentre partecipava con la Handbike a una gara di beneficenza da lui organizzata. Fino a stasera sole su tutta la Svizzera, ma sviluppo di cumuli sui rilievi. In serata rovesci o temporali sulla Romandia. Domani domenica al sud da prima abbastanza soleggiato, poi velature in aumento. In Svizzera tedesca abbastanza soleggiato, mentre sulla Romandia molto nuvoloso e qualche pioggia dal pomeriggio.

0: Buon sabato mattina da Clarissa Tami, ben trovati a Diamoci una mano. Oggi la nostra tavola rotonda si riempie di note. Parliamo di un'eccellenza del nostro territorio che da oltre 20 anni dimostra come l'unione di tante voci diverse possa creare una sinfonia perfetta. L'Orchestra Arcadia, fondata nel 2001, non è solo un insieme di musicisti, ma una vera associazione che vive della passione di oltre 40 elementi. In un mondo dove spesso conta solo il professionismo esasperato, l'Orchestra Arcadia ci ricorda che la musica è prima di tutto condivisione, perché il piacere di suonare insieme supera l'ambizione individuale. Portare la musica nelle piazze, nelle chiese, rende la cultura un bene comune e non un privilegio per pochi. Per scoprire come si costruisce un'armonia così solida e quali sono i prossimi progetti in calendario, abbiamo con noi rappresentanti dell'Orchestra Arcadia e quindi do subito il benvenuto un pochino, possiamo dire, alla memoria storica. Lei c'era quando tutto ebbe inizio e quindi buon sabato mattina, Manuela Monzeglio, cornista e memoria storica. Ho esagerato nella presentazione, no? Mi facevi cenno, no? Non esagerare.
1: Esatto. Buongiorno innanzitutto a radioascoltatrici e radioascoltatori e buongiorno a tutti i miei colleghi e ospiti, a te Clarissa.
0: Grazie.
1: E anche al tecnico.
0: Esatto, alla nostra
1: Bene.
0: Regia.
1: Sì, sono Manuela e dire che sono la memoria storica, diciamo che...
0: E dire poco, perché tu c'eri.
1: È troppo.
0: Quando...
1: No. Diciamo
0: tu
1: che
0: c'eri.
1: Come ti ho detto, sì c'ero, ma sono informata dei fatti. Questa è forse la cosa più corretta.
0: Allora, andiamo, facciamo davvero un passo indietro.
1: Sì,
0: quindi dimmi i primi giorni, i primi ricordi, dove eravate, com'è nata questa idea?
1: L'idea è nata appunto da Barbara Rechsteiner e da Uta Rüscher, in quanto si era constatato un manco a livello ticinese di un'orchestra sinfonica. Diciamo che il primo passo era di avere un'orchestra d'archi anche nel luganese. Negli anni 90 c'era l'orchestra da camera del Locarnese diretta da Lacche e loro facevano parte di questa orchestra. Però appunto, giustamente discutendone, parlandone, ho detto ma magari sarebbe interessante crearne una anche nel luganese. E da lì ebbero l'idea, in una sera, una cena, se mi ricordo bene, dalla narrazione storica mitologica dell'orchestra.
0: Storica, sì, mitologica.
1: Esatto. E prese piede questa idea contattando anche il musicista, violista, professor Mattias Müller, che accettò con molto entusiasmo a condizione, a patto che fosse un'orchestra amatoriale ma sinfonica, quindi con i fiati. E da lì presero a contattare le persone che conoscevano, passaparola, e la cosa, l'avventura iniziò, se non mi sbaglio, nel giugno del 2001 presso l'ostello di Savosa. Eravamo circa una ventina.
0: Cioè praticamente vi, come dire, facevate le prove in un garage del... cioè,
1: penso che fosse la mensa, e appunto come dice, racconta Uta, non Barbara, nello scritto per i 10 anni di Arcadia, c'era una narrazione molto colorita, anche un po' goliardica, dice che eravamo in questa sala, una mensa che sapeva anche di toast bruciato, con sedie scomode e un'acustica orripilante. Però tutto a prima vista, siamo arrivati, ci hanno dato le parti, le legende di Dvorak, ed è stato molto interessante.
0: Quindi siete partiti in 20?
1: Sì, una ventina. C'erano pochi archi, due corni, chiaramente.
0: Tra cui
1: sono
0: uno
1: un corno,
0: tu?
1: Certamente. E da lì poi
0: com'è
1: la cosa...
0: che hai scelto lo strumento?
1: Questa è una notte dei tempi. Ho cominciato con 5 anni di pianoforte. Da piccola, diciamo, da quando ero diversamente adulta. E poi dopo ho detto bah, così quasi passo anche al corno, perché
0: ma c'era
1: sentito...
0: qualcuno in casa, in famiglia?
1: No, ho avuto la bisnonna,
0: vicino di casa.
1: La bisnonna è stata cantante d'opera e pianista a Milano, e per il resto niente, sono solo io in famiglia, però è stato Beethoven che mi ha indirizzato
0: niente proprio di meno che, hai capito?
1: Sì, con la settima e Egmont.
0: Oh. Quindi, allora, in 20 siete in questa mensa che sa di toast bruciato e vi trovate per fare le prove una volta a settimana.
1: Esatto, Ma il toast bruciato io non l'ho sentito, sinceramente. Ho questi ricordi perché ero talmente emozionata dal fatto finalmente di avere un'orchestra amatoriale in Ticino, in quanto ho già avuto esperienze precedenti in Svizzera francese, a Friburgo. Ho fatto parte per 10 anni dell'orchestra della città e dell'università.
0: Per quale motivo? Perché eri lì
1: ero
0: per
1: studiare.
0: Studio?
1: Sì, sono laureata in lettere.
0: E quindi avevi sempre questa esigenza, questo
1: una
0: desiderio.
1: Una musicista mancata, diciamo così, anche se vuoi. Però sei stato un rimorso, qualcosa assolutamente ad oggi non posso dire più che sia così, perché devo dire che ho integrato bene e con la saggezza della anzianità, tra virgolette, ho capito che va bene anche così. Posso permettermi di vivere in un altro modo l'emozione primaria che io gestisco con lo strumento e mi avvolge e lo trasmetto agli altri.
0: Perché
1: non ho anche un obbligo contrattuale.
0: Ecco, perché diciamola, invece...
1: per dire un po' più semplicemente, un po' anche banalizzare, però il musicista di professione ha anche degli obblighi. C'è un contratto, giustamente deve rispettarlo, e non tutti i giorni uno Piot potrà confermarlo.
0: Ecco,
1: non
0: sì,
1: tutti
0: adesso...
1: i giorni, essendo un essere umano, si sente al massimo della forma.
0: Ecco, questo, visto che l'hai appena citato,
1: sì.
0: Saluto e do il benvenuto dal 2023 direttore artistico e direttore dell'orchestra Arcadia. Buon sabato mattina, Piotr Nikiforov, e poi anche violinista, perché tu hai iniziato a studiare a 5 anni, proprio bambino, insomma è un'età abbastanza buona, diciamo così, per iniziare, visto che anche tu più o meno hai iniziato così giovane,
1: no,
0: vero?
1: Dopo,
0: quanti
1: sì,
0: anni avevi?
1: Prima media,
0: vabbè,
1: 12 anni, sì,
0: Piotr è stato un po'
1: sì.
0: più...
2: Più fenomeno, secondo me siamo tutti musicisti, buongiorno a tutti, tra l'altro.
0: Ma Piotr, visto che Emanuele ha lanciato un tema, trovo molto molto bello, no? Quello di dire, ma c'è una differenza avere e muoversi in uno spazio libero di quando poter esprimere le proprie emozioni e invece quando c'è... Ecco, invece quel paletto contrattuale,
2: sì,
0: confermi
2: sì.
0: anche tu, beh, tu ne hai fatto la tua vita, è il tuo lavoro, è la tua professione, quindi magari puoi dire se è veramente così, come la vivi tu?
2: Ma secondo me tutti noi nasciamo già musicisti e poi per motivi vari uno diventa professionista, certo c'è il talento, ma c'è anche la questione quando uno comincia. Perché per esempio in Unione Sovietica o in Russia si cominciava sempre a 4 anni, perché il bambino ha tutte queste sinapsi importanti per apprendere molto bene. Dopo, dai 9 anni in avanti, cominciano a degradare.
0: Davvero?
2: Sinapsi. Sì, infatti
1: è
2: questo
0: come
2: il...
0: Come sei la prova? Dai,
1: non per fare ironia.
2: No, aspettate, io stavo parlando di sinapsi, però c'è anche l'anima.
0: C'è il cuore, c'è l'anima.
2: Quella che diceva Manuela, c'è l'anima, ha bisogno invece del tempo. Anche se a volte, per esempio nel caso di mia figlia, è già nata con l'anima molto più vissuta, ma questo è un altro discorso. Adesso
0: tu
2: vorrei,
0: hai due figli che sono già sì. grandi, perché hanno da 19-21 anni.
2: Esatto.
0: Quindi tu ci stai dicendo, se qualcuno all'ascolto avesse dei figli, di nipoti, insomma qualcuno, è meglio far iniziare i bambini a 5 anni, quindi ad avere a iniziare un po' anche a giocare magari con gli strumenti?
2: Secondo me, se i genitori vorrebbero che i figli diventassero proprio professionisti, non c'è un'altra strada. Però io vorrei tornare un attimino al discorso di Manuele, dicendo che appunto tra i professionisti e non professionisti, cioè amatori, che è la parola molto bella, amare, l'Arcadia in realtà è un esempio dove non ci sono obblighi appunto contrattuali, ma l'obbligo che io impongo è l'obbligo emotivo. Quindi chi se ne frega, scusatemi per le parole, se qualche frase magari tecnicamente parlando esce un po' diversamente, ma se comunica e le persone, musicisti in quel momento lì durante il concerto riescono ad esprimere il massimo, il pubblico non ha altra scelta che essere coinvolti in questo processo. Quindi è un discorso molto interessante, secondo me. I professionisti spesso, avendo troppa responsabilità, cadono nel diventare un po' anestetizzati, se vogliamo, anche perché avendo un costante contatto con lo strumento, dopo succede succede anche un certo distacco. Per quello io sono felicissimo di dirigere e di essere direttore d'orchestra.
0: Io sono felicissima di avervi questa mattina, perché davvero si prospetta una mattinata pregna di emozioni, di sentimenti, ma di belle tematiche. Se volete partecipare, se avete delle domande, fatelo allo 076 321 1113.

0: Torniamo a parlare questa mattina con i nostri ospiti, l'Orchestra Arcadia. Parliamo di musica, parliamo di emozioni, di talento, di passioni, ma anche di quanto sia importante portare avanti le passioni a livello amatoriale, proprio come diceva Piotr Nikiforov, direttore d'orchestra. Quanto è importante questa parola amatoriale, amare ciò che si fa. Do il benvenuto anche agli altri ospiti, Romano Mauri, che è presidente e trombettista. Buon sabato mattina, Romano.
1: Grazie.
0: E poi Leonardo Ferrario, 16 anni, che è, tu sei il più giovane, musicista in orchestra e timpanista. Tu fai il liceo musicale qui a Lugano, vero?
2: Sì.
0: Leonardo, ben arrivato.
2: Sì, buongiorno a tutti.
0: Ecco, vorrei sapere anche da voi, quindi, come vivete, come trasmettete le emozioni, visto che al momento, perché poi non si sa, Leonardo, al momento sei ancora giovane, quindi ancora una dimensione amatoriale la tua.
2: Sì.
0: Un domani chissà che non possa diventare una professione, è quello che tu auspichi?
2: In realtà non so ancora molto bene cosa fare da adulto, però sì, penso qualcosa con la musica sicuro, o qualcosa di umanistico, perché comunque a scuola mi piace fare diritto o le materie umanistiche, però non so ancora molto bene.
0: Ma come hai scelto tu lo strumento?
2: Praticamente a 3 anni i miei genitori mi hanno mandato al conservatorio.
0: Ah, vedi, allora Piotr, è quello che dicevi tu, eh?
3: Dai.
0: Sì,
3: Poi si sente, perché questo qua è un talento incredibile. Io non lo dico così apertamente, adesso lo dico davanti
0: adesso
3: a tutti.
0: Adesso lo dici apertamente.
3: No, ma perché sta suonando in un modo incredibile, perché il timpano è il cuore dell'orchestra. Vabbè, adesso lascio a te la parola.
2: Grazie.
0: Ecco, spiegaci esattamente anche che tipo di strumento è.
2: Ma dico prima.
0: Vai, di
2: a
0: quello
2: 3 anni
0: che vuoi.
2: Sono andato al conservatorio, i miei genitori mi hanno fatto partecipare a un corso di 3 anni che ti indirizza nel mondo della musica. Iniziamo a parlare di ritmo, di melodie, cantiamo insieme. Così a fine corso poi dobbiamo scegliere alcuni strumenti che vogliamo provare. Io, nel mio caso, ho scelto la fisarmonica e le percussioni. Quindi poi ho fatto una lezione di entrambi e di... mi sono innamorato delle percussioni subito. La fisarmonica era un po' troppo complicata, mi ricordo, quindi con tutti i tastini, i cerchiolini, quindi no, percussioni, picchiare il tamburo subito, scelto subito.
0: Picchiare
2: quello.
0: Il tamburo.
2: Sì, sì, sì.
0: Piotr, anche tu inizia, perché ti
3: ma
0: vedevo...
3: incredibile, perché anch'io ho cominciato con la fisarmonica. Poi mia mamma ha detto, vabbè, a 3 anni più o meno stessa cosa, poi dice, dai, già che li porto il pianoforte. Arrivato lì, il pianoforte, ho cominciato a picchiare il pianoforte è sparito. Mia mamma ha detto, vabbè, adesso proviamo col violino.
0: Che era qualcosa di estremamente più delicato, effettivamente.
3: Delicato, però, mamma mia, è difficile il violino.
0: Difficilissimo.
3: Che
0: ci ho provato
3: anch'io. I miei vicini di casa non dimenticheranno mai le note che io facevo.
0: E poi dicevi, Leonardo, quindi insomma 3 anni, ma perché i tuoi genitori, anche loro musicisti, avevano questa,
2: no,
0: questa
2: no,
0: sensibilità?
2: Loro no, hanno fatto fare la stessa cosa anche mio fratello, volevano solamente trovarci un hobby.
0: Ah,
2: ha provato
0: però
2: anche con gli sport, così, proprio in generale.
0: In generale, ok. Sì. Tuo fratello anche ha continuato con la musica?
2: Mio fratello no, ha smesso, ma ha fatto...
0: Lui con lo sport ha continuato?
2: No, ha fatto violino per 5 anni, credo. E però poi ha smesso, no? Lui fa tennis adesso.
0: Ah, ok, beh, quindi con lo sport lui
2: sì, sì, sì.
0: Si è appassionato. E tornando a te, quindi poi come arrivi alla scelta dello strumento invece che porti avanti adesso?
2: Ma io ho sempre fatto percussioni e in orchestra suono i timpani perché fanno parte delle percussioni. Io al conservatorio faccio tanti strumenti, sempre le percussioni come batteria, rullante, marimba, timpani, setup. E quindi in questo caso faccio timpani.
0: E poi... come arrivi all'Orchestra Arcadia?
2: Praticamente è iniziato l'anno scorso, è la mia terza stagione questa. Mio maestro mi ha detto che c'è una possibilità di suonare con un'orchestra i timpani. Io ho sempre chiesto a mio maestro di farmi suonare i timpani, perché di solito sono uno strumento che si dà a quello più grande o quello più bravo, ed era arrivato il mio momento che ero quello più grande.
0: E non quindi... quello più bravo, no? Anche quello più bravo, se vai a capire dal direttore.
2: Vabbè, e quindi... mi ha detto che c'era questa possibilità, io subito euforico, perché lo sempre chiedevo, e quindi mi ha mandato qua. Grazie al mio maestro Luca Bruno.
3: Sì. E devo ringraziare Romano perché, presidente, ha questa visione e innovatività di chiamare, di collaborare con il conservatorio, con le scuole, proprio per avvicinare all'orchestra prima possibile i musicisti, perché dopo non si riesce più a rimanere passivi, perché ti innamori di un'orchestra, perché
0: ma
3: succedono le cose.
0: Come arrivi tu all'orchestra? Perché tu hai avuto davvero un percorso professionale incredibile, cioè
3: a questa orchestra qua Arcadia.
0: Sì, giusto? Perché tu hai viaggiato in tutto il mondo. Sì. Allora studi a Mosca, poi da Mosca però arrivi subito in Ticino. Sì. E qui mi ha incuriosito, per quale motivo subito il Ticino? Come è arrivato?
3: Un motivo della famiglia, cioè il mio papà, eccetera. Legato moltissimo, cioè svizzero da Zugo, però non, questo è un altro tema che un giorno magari riapriremo. Ma Arcadia, in realtà, sono stato chiamato come primo solista, se non sbaglio, e anche come primo concertmeister. E mi ricordo benissimo il concerto di Max Bruch che ho fatto. Per me è stata una grande opportunità, perché poter suonare come solista con orchestra quando sei un studente è tanta roba. Ma vorrei concludere un attimino quello che diceva Romano, che cercando appunto un timpanista giovanissimo, perché noi abbiamo bisogno durante le prove spesso l'organico deve essere completo, ma essendo orchestra amatoriale ci appoggiamo anche a dei professionisti che possono essere ultime tre prove prima del concerto, però per noi è importante crescere insieme. E quindi Romano cosa fa? Ha chiamato suo amico, no? Professionista, e dice dammi il tuo allievo per favore. Il suo maestro appunto dice: io do la mia proprio garanzia per questo ragazzo.
0: È andata così, Romano, buon sabato mattina.
1: Sì, è andata così, nel senso che Arcadia è proprio diciamo un'orchestra che si apre come un'opportunità sia per le persone che suonano, quindi che vogliono avvicinarsi a questa attività, siano essi adulti, siano professionisti, non professionisti, in un ambito amatoriale, quindi non sono, nessuno è stipendiato all'interno dell'orchestra.
0: Il range di età, quindi il più giovane sei tu, Leonardo, giusto? 16 anni. Sì. Il più grande
1: sarà 63-4.
0: Ah beh, no, allora sono un'orchestra giovane, pensavo ci fosse magari qualche...
1: No,
0: qualche
1: no,
0: elemento un no, attimo più
3: Taschi ha 72 anni.
1: Ah, ok, Taschi.
0: Ah, 70, c'è qualcuno,
3: abbiamo aumentato.
0: Sì, abbiamo aumentato. Sì. Siete in 40 elementi di più? Quanti siete adesso?
1: Di più, dopo bisogna capire a ridosso dei concerti, certi tipi di strumenti dobbiamo diciamo acquisirli, no?
0: acquisirli
1: perché non so, io per esempio adesso l'abbiamo, per esempio il corno inglese non è uno strumento facile da trovare, magari bisogna prendere un professionista. Adesso abbiamo una bravissima oboista che suona anche il corno inglese, però non so, per esempio Manuela e Luca sono i due corni che vengono sempre, ne abbiamo bisogno 4 di corni, gli altri due corni devono venire per i concerti, quindi l'orchestra quando è a dipendenza di cosa sogniamo, ma possiamo arrivare a avvicinarci ai 60 elementi.
0: Quindi mi sembra di capire che le porte sono aperte, se ci fosse all'ascolto musicista magari possiamo dare così delle idee, quali sono gli strumenti, il sogno nel cassetto di Piotr, quali sono gli strumenti che vorresti avere nell'orchestra?
3: Ma sapete una cosa molto particolare, perché negli ultimi anni l'orchestra ha avuto molta visibilità e sono arrivate così tante proposte, anche richieste, anche dei candidati, che in realtà siamo pieni adesso, non possiamo neanche più prendere nei violini e dobbiamo stare attenti, perché è un equilibrio, prendendo sempre una nuova persona, la persona stessa potrebbe sentirsi non a suo agio, oppure non ci sono più posti, quindi io sono felicissimo.
0: Sei felice così?
3: Sì. Anche i tromboni per esempio adesso cominciano, grazie sempre a Romano, continuano a venire anche a fare più prove, non tre prove, ma vengono volentieri a fare 10 prove.
0: Ah, adesso le prove a settimana quante ne fate?
1: Le prove sono sempre una settimana, che è il martedì sera, e poi appunto a ridosso dei concerti facciamo una mattinata di studio proprio per consolidare il programma e portarlo a esecuzione
0: al pubblico.
1: Al pubblico.
3: E qualche volta poi invito i fiati a Vernate in una saletta con un prosecco alla fine obbligatorio.
0: Ah,
3: questa
0: però
3: la vita.
0: Adesso sicuramente all'ascolto ci sarà chi dice ma voglio far parte anch'io, perché comunque il prosecchino è sempre, come dire, apprezzato. I casting al momento sono chiusi, ma se volete comunque partecipare, diamoci una mano questo sabato mattina, fatelo. 076 321 1113.

0: voglia di fare qualcosa assieme ed avvicinarsi alla musica divertendosi. Bellissimo vedere come nascono così anche tante amicizie tra i più grandi e i più piccoli. Tiziana, ma a questo punto contatta, diamoci una mano che venite per la prossima stagione come ospiti a raccontarci un pochino la storia del gruppo Jeans. Dimmi.
1: Posso salutare? Ciao Tiz.
0: Ma assolutamente.
1: Ci conosciamo benissimo.
0: Allora dille, passate il mio contatto.
1: Sono Manuela, ciao.
0: E dille di che organizziamo una bella puntata insieme.
1: Con la sorella Nadia, sono oltre 40 anni che facciamo parte della musica cittadina di Locarno, quindi
0: cioè,
1: saluti
0: voi avete,
1: a tutti e grandissimi.
0: Voi avete davvero un valore sociale, no? Perché portare la musica e avvicinare le persone alla musica è qualcosa di fondamentale. Mi dicevate che appunto avete delle figure molto diverse una tra di loro nella vostra orchestra. Romano dice, sai, è bellissimo perché vedi magari, beh, anche il tuo caso, tu sei dottore alla clinica Moncucco, però nel tuo tempo libero la musica è uno sfogo, è anche un modo per magari decomprimere certi aspetti della vita, per poterli vivere in maniera più piena, o qualcuno che magari fa un lavoro, cosa ne so, una finanza, in banca, piuttosto che, e poi riesce a dare anche sfogo alla propria parte artistica e sensibile.
2: Sì, in orchestra ci sono delle figure, tante figure diverse, c'è l'amatore come nel mio caso che ha un'altra professione, che ha studiato lo strumento e quindi esprime questa passione, ma ci possono essere dei professionisti che sono in pensione, per esempio, che amano continuare con la loro attività. Ci sono dei professionisti attivi che per il piacere di suonare con noi vengono a suonare con noi. Ci sono delle persone che per esempio hanno fatto il diploma nel passato di uno strumento, però hanno scelto poi di lavorare in un altro ambito e che sono presenti. Quindi l'orchestra è molto ricca di esperienze diverse, e poi appunto quello che è importante è che dà questa possibilità alle persone di esprimere il proprio hobby, e poi, e questo mi riaggancio a quello che diceva, che ha scritto l'ascoltatrice, anche l'importanza della gratuità di quello che offriamo, perché questo vuol dire, noi di solito i concerti sono sempre gratuiti, perché questo apre le porte a tutti quelli che vogliono avvicinarsi alla musica classica in maniera molto semplice. Quindi c'è un'apertura sia verso l'interno, verso di noi, che verso l'esterno, e accogliamo le persone che vogliono venire a sentire la musica classica, no? Che sembra sempre una cosa un po'
0: di nicchia, bravo,
2: invece
0: sì.
2: Dopo bisogna con Piotr si scelgono anche dei programmi che abbiano un po' una certa attrattività, è importante anche quello, no?
0: Questo mi chiedo infatti come fate le scelte, immagino che le adattate anche poi al tipo di pubblico, al luogo dove andate, fate, insomma, Piotr, lascio a te, come fai?
3: Carissimo, ma infatti il criterio più importante, che deve essere interessante per il pubblico ma anche per noi, perché noi prepariamo due programmi all'anno, e poi se i nostri musicisti dell'Arcadia durante 4 mesi dovessero avere qualcosa troppo semplice, cade anche l'entusiasmo, quindi noi scegliamo sempre i brani molto molto interessanti, sempre dal punto di vista anche di della storia. Parlavamo di Mussorgsky, Dvorak, Tchaikovsky, sempre brani che lasciano un segnale da tutte le parti. Tra l'altro orchestra sinfonica ha una enorme libreria, cioè è talmente grande, vasta la scelta, che e non è semplice scegliere, però se tu ti appoggi sulla bellezza allora non potresti perdere, secondo me.
0: Siete sempre in accordo tra tutti per la scaletta musicale da fare durante un concerto? Arrivano delle proposte tra voi musicisti, componenti, Piotr, c'è un dialogo? È importante il tuo ruolo, è fondamentale, Piotr, perché devi riuscire a tenere insieme tutte queste persone, ognuno con le proprie emozioni, ognuno con il proprio vissuto.
3: È vero, però c'è anche il organo molto importante che è la commissione artistica, e lì ci sono più persone dell'Arcadia che accolgono anche delle proposte dell'Arcadia, dei musicisti, e poi noi elaboriamo, perché anche se io mi dovessi lanciare troppo potrebbe essere distruttivo, e quindi io mi trovo in ottimo

0: in perfetta sintonia con questa commissione, con Romano, che mi dicono sempre: tu non ti preoccupare, guarda, tu prova a lanciarti molto in alto, dopo al massimo noi ti un pochettino tagliamo un po' le ali in un momento cruciale.
1: E questa è una cosa che si dice, anche mia mamma diceva sempre: tu punta in alto che puoi scendere, c'è sempre te.
2: Esatto, bisogna sempre puntare all'eccellenza, così si riesce a essere buoni. Ma quello che è molto importante anche questo, per un direttore d'orchestra, in particolare di un gruppo amatoriale, è il rispetto delle persone, assumersi, e Piotr lo fa molto bene, essere un leader. Cosa vuol dire essere un leader? Essere un leader vuol dire che nei momenti di difficoltà assume lui lo stress e noi non ce lo fa vivere. Questo è una cosa fondamentale, soprattutto in questo tipo di orchestra. E poi quello che sa fare molto bene lui è furbo, è sa valorizzare. E quando noi sbagliamo qualcosa, lui non dice: no, quella roba lì è sbagliata, no, è bello così, ma facciamolo in un'altra maniera. Questo vi posso dire, io ho suonato in altre cose, sono suonato in altre orchestre, io sono figlio delle bande in Ticino, quindi ecco, questo genere di attitudine è unica, e questo permette a Arcadia, ha permesso a Arcadia in questi ultimi anni di fare cose straordinarie, stratosferiche, ma perché c'è questa tranquillità, quindi ognuno poi si sente anche in dovere di produrre il massimo, ma sa che non sarà mai giudicato. Questa è una cosa importante.
1: Questo è fondamentale. Mariluz,
3: buon sabato. Buon sabato a tutti. Ma trovo è bello questo aggancio, mi ha evocato dentro di me un pensiero che io ho sempre su tutte le direzioni. La loro missione è quella di rendere semplice il lavoro degli altri. Che sia l'orchestra, che sia anche la vita, che sia un'azienda, non a caso si dice concertare le cose. Quando si concertano le cose, allora le cose funzionano bene, non c'è mai un'ascendenza o quant'altro, e questo è molto importante. Quindi mi piace questa mattinata con queste speech sulle emozioni e su quello che può dare davvero l'orchestra, che è una grandissima metafora della vita, delle relazioni.
1: Eh sì, delle aziende, della famiglia, se abbiamo qualcuno alla guida di cui ci fidiamo, noi lo sentiamo, no? Quando c'è qualcuno alla guida, che sia in famiglia, che sia in un'azienda, che sia in un'orchestra, che ha le redini, che è tranquillo, e allora davvero possiamo dare il meglio. Piotr, ti chiedo, ma tu nasci leader o sei diventato? Cioè, come si fa? Insegnaci, anzi, vai nelle aziende, insegna ad essere leader.
0: Ma è la vita che ti insegna di essere leader, perché probabilmente la mia vita mi ha fatto diventare, perché quando ero piccolo già povera mia mamma ha sempre avuto problemi con me, perché o sparivo dall'asilo o mi nascondevo in scuola di musica buttando il violino dalla finestra. Cioè ero veramente complicato, molto complicato come bambino, però questo ho capito che avevo tantissime cose da dire, e tante cose non mi andavano, non erano d'accordo, perché già vedevo tantissime bugie, anche tantissime ipocrisie. Bambino lo vede, lo sente, però io ero anche ribelle e non ero d'accordo di accettarle. Quindi questo mi ha portato sì che avere una strada rispettosa, ma una strada per arrivare da un punto a un altro e poi guardare il risultato e non cambiare durante, in mezzo, incolpando gli altri. Quindi questo secondo me fa sì che il leader possa diventare anche rispettato dal gruppo, perché l'Arcadia mi nutre tantissimo. Io torno a casa, Laura, mia moglie, lo sa benissimo, torno sempre arricchito, felice, contento. Quindi questo, io ringrazio Arcadia per questo.
1: Penso che infatti anche Arcadia ringrazi Piotr come direttore d'orchestra, che è quello che ha appena detto Romano. Se avete voglia di partecipare, fatelo, diteci la vostra, cosa ne pensate. 076 321 1113.

0: Arrivano messaggi questa mattina, diamoci una mano. Un saluto. Allora, scusa, condivido ciò che vuol dire Piotr, un direttore di orchestra alla fine non può essere che un buon padre, che non aggredisce ma incoraggia, che non blocca ma stimola, che non giudica ma porta nuovi impulsi. Dietro ad un simile maestro si acquisisce anche un maestro di vita. Un saluto al carissimo Piotr, animo straordinario, da Piero. Un saluto, grazie Piero.
1: Grazie.
0: Piero, hai detto parole sante, cioè stavamo parlando adesso a microfoni spenti, che, perché qua ovviamente la discussione continua. Si diceva, beh, la musica, lo sport è democratico, sono ambienti integri dove non si può mentire, tu non puoi arrivare in alto perché sei amico di o figlio di, diciamo che è più difficile quantomeno, perché se non sai suonare lo strumento, tu puoi essere anche amico del presidente degli Stati Uniti, ma se non sai suonare, non sai suonare, cioè non può, la musica non mente. No, Manuela non è d'accordo. Perché
2: no? Perché ritengo che ci siano dei casi, adesso io non te li so enunciare, ma in cui viene politicizzata la carica e anche il ruolo. Quindi, però qui sarebbe da aprire un discorso che non è.
1: Ma tu parli forse del direttore d'orchestra, che è più facile nascondere, forse.
2: Ma anche del musicista, ma anche in altri ruoli.
0: Però il musicista, se non sa suonare il violino, non lo sa suonare, chiedo.
2: Sì. Però secondo me ci sono degli escamotage per poter introdurre anche delle persone che sono meno abili a quello che fanno.
0: Questo è interessante, ci sono degli escamotage quali? Ditemi come può funzionare.
2: Ma nepotismo, politica, eccetera, eccetera. Questa è la mia opinione, rimane la mia, ne prendo assolutamente le
0: ma
2: conseguenze.
0: Ma no, certo, certo.
2: Possono...
0: No, volete partecipate a poi, questa discussione, cosa ne pensate
2: Piotr vuole
0: voi?
2: Appunto...
0: La musica...
3: Io, leggendolo magari in un modo positivo, tutto sommato, sì, vedendo il bicchiere mezzo buono, mezzo pieno, io direi che in fondo qui emerge ancora una volta la forza del gruppo e la forza dell'orchestra.
2: Certo.
3: Quindi è la forza anche del direttore in fondo di riuscire, perché tante volte da ignoranti ogni tanto ci si chiede ma cosa serve il direttore, tanto i musicisti sanno suonare, invece no, la figura del direttore è essenziale, perché poi ognuno, io l'ho scoperto da pochissimo, per esempio i primi violini sanno solo la loro parte, i secondi pure, il timpano anche, quindi se non c'è questo punto, questo perno che dirige tutto, è come nella vita in fondo, come nelle aziende in fondo, quelle che funzionano e quelle che non funzionano.
0: Esatto.
3: Si vede, no?
2: Sì,
3: quindi
2: sì.
3: Di base, ecco, voltiamolo in positivo, in fondo la vita è anche bella vederla in modo bello, è il valore del gruppo. Un violino stecca, l'orchestra comunque viaggia lo stesso, il direttore prende in mano la situazione, si fa carico, come diceva prima Romano, di tutto lo stress e porta avanti comunque la melodia, che è quella che deve passare, è quella cosa che deve andare verso
2: l'emozione,
3: le persone, e l'emozione
2: passa.
3: Soprattutto
2: noi siamo dei veicoli di emozione,
1: ma infatti
0: esatto.
1: Dicevi quando, esatto. Scusami Clarissa,
0: vai, vai.
1: Tu infatti il problema è che tantissima gente dice ma a cosa serve il direttore d'orchestra? Perché se stecca lui non si accorge di nulla. Questo non è vero, perché il direttore permette all'orchestra di stare tranquilli e seguire esattamente tutte le entrate, perché le entrate sono, non tutti sono insieme, e dare questa visibilità di tranquillità, ma anche di carico.
3: Poi la linfa del gruppo
1: è bravissima,
3: quasi.
1: È come la linfa, sì. Vibra, e soprattutto il ritmo, come sapete tutti, provate a immaginare la vostra canzone preferita cantata un po' più veloce, un po' più lento, ma che noia dopo, vi dà fastidio addirittura. Quindi il direttore sceglie e ascolta il cuore, ascolta tra l'altro anche il pubblico, ascolta cosa succede nella sala. Non c'è mai stesso tempo dello stesso brano, mai, quindi ogni volta il brano si prende il tempo del cuore, del pubblico e del momento, ecco.
0: Però parlavate appunto di gruppo, c'è il caso, non so se avete letto, del licenziamento di Beatrice Venezzi, Era quello l'esempio?
2: Era
0: l'ho
2: uno,
0: tirato.
2: Ma
0: no, Piotr, ho sbagliato esempio.
1: No, ma io...
0: no, ditevi.
2: Ma, scusami, Clarissa.
0: Cioè, prego.
2: Mi permetto
0: dobbiamo
2: di fare la chiusa finale.
0: Che, ecco. Sì.
2: Scusa, ti ho interrotto, scusami tanto, ma per fare la chiusa finale e per valorizzare le parole di Marilù, cioè era una piccola micro polemica mia personale, però giustamente intendo valorizzare quello che c'è di positivo, di bello, di molto bello, che è un privilegio che stiamo vivendo. Il fatto
0: ma
2: di
0: questo arriva in maniera chiara.
2: Che fa musica in modo libero, indipendente e offre anche ad amatori di ottimo livello e non, ma comunque a gente che ha voglia di trasmettere ed emozionare, emozionandosi, chapeau.
0: Basta, no, no, ma questo chiuso. Arriva in maniera chiara.
2: Ci tengo a precisare perché non c'era.
0: Nel senso che anche quando uno poi va a parte che avere dei dubbi penso che sia sì. No? Fondamentale e sintomo critico. Di intelligenza. Quindi farsi delle domande e mettere anche in discussione se stessi o quello che si vive, la propria realtà, che è anche un modo poi per valorizzare le cose positive. Io adesso ho fatto l'esempio di Beatrice Venezia perché è notizia recente, appunto con la rottura definitiva con il Teatro Veneziano. Insomma, non, esatto, il teatro La Fenice, insomma, lì le cose appunto non sono andate benissimo.
1: Ma lui ha detto benissimo che quando c'è il gruppo veramente deve essere integro. Io non conosco le dinamiche, che cosa è successo veramente, perché è molto difficile, perché ogni professionista,
0: certo,
1: è professionista,
0: qui adesso di Beatrice,
1: ma lì è successo che probabilmente,
0: però il gruppo ha fatto squadra,
1: gruppo,
0: no?
1: Ha fatto la squadra.
0: È quello che dico, che a volte ovunque ci ritroviamo, forse la società ci separa, ci isola un pochino, perché così siamo più manipolabili. Se invece ci parliamo tra di noi, abbiamo un reale scambio, anche una discussione aperta, anche con divergenze che sono sane, si può davvero arrivare a poi ad una scelta risolutiva, e se si fa gruppo si fa forza. Quindi se qualche cosa non funziona, ma ognuno si lamenta a casa sua e non portiamo a casa molto, se invece ci mettiamo insieme, ecco, questa è stata un po' la storia di Beatrice, questo è il caso, poi senza addentrarci nelle specifiche, però
1: bisogna anche ricordare che l'orchestra professionale non può vivere senza i soldi vengono distribuiti dal governo, quindi anche dire che non si può toccare la politica è molto difficile. Bisogna come in caso nostro ticinese, che la politica è estremamente attenta alla musica, alla cultura. Guardate, l'orchestra della Svizzera Italiana è l'orchestra, una delle prime orchestre dell'Europa, e non siamo noi a dirlo, ma anche le statistiche, quindi vuol dire che anche il governo ha partecipato e ha dato la, vedete, in questo caso fa comodo però dire politicizzare che ci sono soldi.
0: E certo.
3: La città della musica, poi, che ci sarà in futuro, è qualche cosa di spettacolare, qualcosa che in fondo toccherà la vita di tutti, arricchendola, no?
0: È arrivato un messaggio, tanti complimenti a Piotr e grazie per quello che fai, vorrei tanto incontrarti, io sono un percussionista. Ivano Torre, Ivano, un abbraccio, insomma, vai a trovare l'Orchestra Arcadia, come si fa a conoscervi dal vivo? Manuela, qual è la prima occasione? Diteci.
2: Venga una prova. Ciao Ivano, ci conosciamo.
0: Ah, ecco. Però sì, ormai più o meno. Vogliamo dire quando è la prima prova? Cioè, scusa, il primo concerto, scusa.
4: Allora, appunto, Arcadia ha due stagioni, una stagione invernale e una stagione primaverile, ecco.
0: Come le stagioni nella moda.
4: Esatto,
0: eh?
4: Esatto. È un po'.
0: No, vabbè, voi mi conoscete, sapete che io poi. Vabbè,
4: non fate caso a me. No, soprattutto anche alla vita privata delle persone, che siamo un po' legati anche al calendario scolastico, eccetera, eccetera. Quindi è chiaro che le due stagioni seguono un po' questo tipo di necessità. Allora, questa primavera facciamo una cosa un po' speciale, nel senso che abbiamo l'enorme onore di aprire il Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo a Brissago. Ci hanno invitato per aprire il festival, sarà il 16 di maggio 2026, abbiamo accettato. Arrivano tante offerte a Arcadia e con Piotr e il comitato dobbiamo un po' scegliere, ma quando sono di questo spessore ci impegniamo per per esserci, perché è chiaro che è un grosso onore per noi. Ecco, questo
0: quindi 16 maggio, partiamo da lì, 16 ecco, maggio a Bristago.
4: Fuori calendario per il nostro, invece il nostro calendario...
0: Aspetta, fermiamoci lì che lo ripetiamo ancora, che così per chi ci sta ascoltando magari vuole segnarselo in agenda. 16 di maggio alle...
4: alle 20:30
0: 16 maggio 20:30 Bristago,
4: sì, alla chiesa Madonna del Ponte.
0: Molto bene, segnatevelo in agenda. E intanto io vi lascio sempre il numero di cellulare per mandarci un messaggio: 076 321 1113.

0: immensamente l'Orchestra Arcadia questo sabato mattina. Arrivano altri messaggi, vi ringrazio per insomma la partecipazione. Allora, vi ascolto con piacere circa il ruolo di un bravo direttore d'orchestra. Ho esperienza di impresa, le cose le vedo proprio così. Una buona impresa con talenti, un manager non comanda ma armonizza e struttura le qualità. Un'orchestra, il direttore infatti armonizza i suoni e i talenti. Grazie per l'intervista, un abbraccio anche a te Giuseppe, grazie, grazie mille per il bel messaggio. E, comunque voi, un altro messaggio che è arrivato, comunque voi avete un ambiente democratico, ma tanti direttori d'orchestra, cioè datori di lavoro, purtroppo non offrono questo confronto, prendere o lasciare. Beh, di solito chi ha questo tipo di atteggiamento è per, io dico sempre, perché ha qualche problema, nel senso qualche problema, voglio dire, cioè molto insicuro eccetera, e quindi quando sei così insicuro, e quando sei insicuro, dicevamo, per essere un bravo direttore d'orchestra devi avere un leader, scusate Romano, dicevate, devi essere un grande professionista. Quindi quando uno non lo è, perché probabilmente sa in fondo al suo cuore di avere qualche carenza, non solo umana ma anche professionale, professionista.
1: Infatti è così, Romano è un dottore, un medico, se non hai, non fai in tempo debito delle scelte importanti, potresti anche, ecco,
0: è così anche Romano, tu dicevi anche nel tuo di ambiente, no? Come dottore, tu dici è importantissimo avere un leader, avere una leadership.
2: Sì, no, io in particolare mi occupo appunto di medicina acuta, quindi anestesia, cuore intensi, ho fatto diverse esperienze anche fuori con l'elicottero, con l'ambulanza. E la leadership, il fatto di gestire il gruppo con autorevolezza e non con autorità è estremamente importante, perché il gruppo poi aiuta, diventa sinergico e si fa... E si riesce a risolvere quei problemi che sono difficili, perché se già il problema è difficile e il leader non è all'altezza e mette gli altri in difficoltà, non se ne viene fuori.
0: Non se ne viene fuori. Adesso sono le 11.
3: Rete 1. In studio Daniele Coroneo. Un responsabile militare iraniano sentito da media del paese ha affermato che una ripresa della guerra con gli Stati Uniti è probabile. Donald Trump ha già detto di non essere soddisfatto della proposta iraniana per rilanciare i negoziati, proposta i cui dettagli non sono noti. Nodo delle discussioni rimane però sempre la questione nucleare. Negli Stati Uniti la compagnia aerea low cost Spirit Airlines interrompe oggi tutti i voli in maniera definitiva. La fine delle operazioni arriva in un momento in cui l'impennata dei prezzi del carburante ha mandato all'aria i piani dell'azienda per uscire dalla seconda procedura fallimentare. Spirit è la prima grande compagnia statunitense a chiudere in 25 anni. L'ultimo episodio del genere fu la fine della Midway Airlines, subito dopo gli attacchi dell'11 settembre 2001. Il rischio di penuria di carburante in Svizzera è molto elevato. A dirlo è la segretaria generale di Swiss Negos, l'associazione di categoria dei negozianti di materie prime. Florence Schürch, intervistata dalla Tribune de Genève e 24 Heures, afferma che il barile di petrolio potrebbe raggiungere i $150. Il rischio principale, a suo avviso, riguarda però il gas. I nostri paesi confinanti, infatti, potrebbero scegliere di non rifornire la Svizzera, trattenendo le proprie scorte. Cresce il malumore nella sezione vodese del centro in merito alla questione Valéry Dittli. Giovedì sera il comitato cantonale ha ribadito all'unanimità la sua fiducia nella consigliera di Stato, travolta negli scorsi giorni da un nuovo scandalo. Come rivela RTS, tuttavia, diversi membri del centro, che preferiscono restare anonimi, stanno valutando di lasciare il partito. Infine, per lo sport, è morto a 59 anni Alex Zanardi. Il bolognese ha vissuto due carriere distinte ad altissimo livello, prima pilota automobilistico e poi atleta paralimpico. Esordì in Formula 1 nel 1991, ma 10 anni dopo perse entrambe le gambe in un incidente in kart. Zanardi non si è però rassegnato e ha iniziato a gareggiare con la handbike, con cui ha conquistato ben 4 ori alle Paralimpiadi e 12 ai Mondiali. Nel 2020 è stato investito da un camion, riportando conseguenze gravissime che l'hanno costretto ad una lunga e delicata riabilitazione. Fino a stasera sole su tutta la Svizzera, ma sviluppo di cumuli sui rilievi. In serata rovesci o temporali sulla Romandia. Domani, domenica, al sud dapprima abbastanza soleggiato, poi velature in aumento. In Svizzera tedesca abbastanza soleggiato, mentre sulla Romandia molto nuvoloso e qualche pioggia dal pomeriggio.
4: Ci sono code di circa 3 km, attese di almeno mezz'ora sulla 2 tra Quinto, il portale sud della Galleria del San Gottardo. L'entrata di Erolo è stata chiusa in direzione della galleria. Al portale nord, tra Vassen e Göschenen, code di circa 1 km e attese di una decina di minuti. Code anche tra Quartino e Cadenazzo, tra Caslano e Ponte Tresa e tra Magliaso e Agno.
0: Diamoci una mano. Bentrovati per la seconda parte di Diamoci una mano da Clarissa Tami. Ci colleghiamo per lo spazio promozionale, volontariato, promozione per il volontariato. Ci colleghiamo con Marilu Zanella, coordinatrice volontariato Ticino, da segnare in agenda un appuntamento per il 5 maggio. Marilu, buongiorno.
5: Buongiorno a tutti.
0: Eccoci.
5: Grazie per questo momento. Allora, questo è l'anno internazionale dei volontari. Volontariato Ticino sta organizzando varie serate informative sul territorio. La prossima sarà appunto il 5 maggio a Locarno Solduno dalle 18 alle 19:30. Volontariato per saperne di più, quindi tutte quelle domande che magari volete porre, conoscere le realtà, le opportunità, cosa vuol dire. Ecco, una serata entrata gratuita e si terrà presso il Bispro di Pro Infirmis, via Galli 48 a Locarno Solduno. Sul nostro sito www.volontariato-ticino.ch trovate anche altre informazioni.
0: Benissimo Marilu, allora noi come sempre siamo qui a disposizione per lanciare qualsiasi tipo di evento, come in questo caso di appuntamento, per saperne di più. Quindi 5 maggio a Locarno, il sito internet, bisogna iscriversi, Marilu?
5: Allora, è preferibile, nel senso, per avere un'idea dei partecipanti, comunque non è indispensabile, ci si può anche presentare direttamente alle ore 18 presso il Bispro di Pro Infirmis a Locarno Solduno, che è l'ente che appunto ci ospita per questo secondo momento informativo che si terrà proprio a Locarno. Quindi invito tutte le persone che abitano vicino o che conoscono qualcuno interessato al volontariato di dare questa informazione, perché è un momento prezioso di capire un po' meglio cosa vuol dire, quali le opportunità, conoscere anche una realtà come questa o altre associazioni oltre a Portafirmi che saranno presenti per dare tutte le informazioni agli interessati.
0: Questa è un'opportunità preziosa, perché appunto magari uno dice: io ho tempo, ho voglia di mettere a disposizione me stesso, le mie competenze, ma non so dove indirizzarmi. Quindi lì, quel giorno, voi potete appunto accompagnare verso una scelta consapevole.
5: Esatto, proprio così.
0: Benissimo, allora grazie.
5: Solo se qualcuno è incuriosito può venire anche semplicemente per sentire, anche se magari in questo momento non si sente ancora pronto, ma comincia ad avere delle informazioni su questo tema.
0: Ci sarà anche un piccolo aperitivo? No, giusto per sapere.
5: Ci sarà un piccolo rinfresco finale.
0: Sì. Anche quello un buon motivo. Benissimo, grazie mille Marilu Zanella, buon lavoro, grazie.
5: Grazie, buongiorno.

0: Torniamo nel gorgo del nostro tema di questo sabato mattina. Vorrei farvi sentire un estratto di un film del 2009 che si chiama Il Concerto. Andrei è il più grande direttore d'orchestra dell'Unione Sovietica, ma viene licenziato all'apice della gloria per essersi rifiutato di espellere dalla propria orchestra i musicisti ebrei. Costretto per 30 anni a lavorare come addetto alle pulizie per conto dell'ottuso direttore del teatro, prova a riscattarsi riunendo i propri vecchi colleghi per realizzare un concerto indimenticabile.
1: Attenti l'equilibrio, i fagotti, i giri.
2: Andrei Simeonovich Filippo, tu fai le pulizie! Ti è severamente vietato assistere alle prove dell'orchestra!
3: Vuoi spacciarti per l'orchestra del Bolshoi?
4: Andremo lì noi, al posto loro! Teatro Châtelet, il sogno di una vita!
5: Non suoniamo da 30 anni, siamo un gruppo di falliti sbandati!
6: Sai fare ancora l'impresario?
5: Ivan Kegebe Gavrilov, tu sei fulminato!
6: Tratta con francesi meglio dello zar!
7: Vorrei intrattenermi gioioso con il signor Duplessis! Potrebbe farmelo introdurre di grazia?
8: Ah, signor Gavrilov, che piacere!
9: Allora, Ivan, il nostro concerto le sembra che sia possibile?
4: Mancano 3 giorni, non abbiamo percussione, neanche un contrabbasso.
10: Tranquillo, il contrabbasso lo faccio io con la bocca.
7: Allora, chi sarà il solista?
11: L'unica violinista che voglio è Anne-Marie Jacquet.
12: Con quale orchestra?
13: Il Bolshoi.
12: E hai detto no, lui è una leggenda.
5: Dove sono i pullman?
7: Tranquillo, io sono un professionista.
14: Andrei Filippov, Anne-Marie Jacquet.
12: Piacere.
14: Conoscerla per me è una grande erezione.
12: Il famoso temperamento slavo.
5: Dov'è la sua orchestra, signor Filippov?
15: Quella è la mia orchestra!
5: Ma è sempre la stessa cosa con i russi. Ci vuole una botta in testa per farli camminare.
12: Andrei, perché lei ha voluto me?
14: Questo concerto è come una confessione. In ogni nota c'è la vita.
0: In ogni nota c'è la vita. È così davvero, che era quello che dicevamo all'inizio. È così, Piotr?
16: Sì,
0: no, volevi dire tu, Manuela, perché in ogni nota c'è la vita,
16: certo,
0: c'è un pezzo di vita.
16: Assolutamente.
0: Quindi
16: ci sono
0: cambia
16: io,
0: il
16: ci
0: modo...
16: sono loro, ci siamo noi, l'entità primaria è la nostra anima.
0: Cambia il modo di suonare anche poi nel corso della vita.
16: Assolutamente, anche a seconda della giornata.
0: Tu lo senti, immagino, Piotr, dai tuoi musicisti, come stanno, se magari hanno vissuto un periodo difficile.
17: Sempre,
0: bello.
17: Sempre lo sento e sono emozioni molto benvenuti, perché è quelli che creano la vera musica, secondo me.
0: Anche quando non stiamo bene è un'emozione
17: sì,
0: benvenuta.
17: Perché in realtà la musica molto profonda, molto bella, si basa anche sul dolore, lo sappiamo.
0: Mi è arrivato un altro messaggio che chiede, per apprezzare la musica, il vostro genere di musica, che appunto di solito è visto un po' come dell'elite, di nicchia, bisogna avere una maturità per poter apprezzare? Bisogna essere maturi? Bisogna...
18: No, secondo me hai evocato tu prima, bisogna essere curiosi nelle cose, dico, bisogna andare a cercare e capire, vedere se mi piace, non mi piace. Dopo è chiaro che forse bisogna farsi aiutare da qualcuno per iniziare ad ascoltare qualcosa, perché è chiaro che magari qualcuno se va ad ascoltarsi un requiem, magari è una cosa un po' così, un po' pesante, ma invece ci sono musiche molto più allegre, più... E questo magari può aiutare qualcuno, però in fondo è la curiosità di scoprire qualcosa.
0: Perché soprattutto i giovani, adesso siamo bombardati di musica, mi sembra anche abbastanza tutta un po' uguale, c'è meno sperimentazione forse, però magari mi dite che sbaglio. Come fate ad attrarre i giovani? O qual è come iniziare, insomma, ad ascoltare la musica classica? Con cosa? Piotr.
17: Secondo me non bisogna avere paura, alcuna paura, poi dipende dalla musica, intendo, ma è giusto quello che dice Romano, sta anche a noi musicisti, professionisti o no, scegliere giusta programmazione per i ragazzi e bambini, per non spaventarli. E tra l'altro l'orchestra svizzera lo fa molto, molto volentieri, tra l'altro partiamo già dalla settimana prossima, per, con i concerti per le scuole. E secondo me sono questi momenti. Poi ci sono anche questi film, per esempio quel film è fantastico.
0: Il concerto di Milano, tu l'hai visto,
17: è
0: questo
17: stupendo,
0: film.
17: Emozionante davvero, poi con questi accento russo.
0: Sì, rende
17: magari
0: bene
17: adesso
0: l'idea.
17: Lo acquisisco anch'io quel concerto. Vabbè, per dire che la musica non va scaricata tutta così sul povero bambino, perché anche ci sono film o cartoni animati, Disney l'ha fatto molto bene con Beethoven, giusto?
0: Bellissimo.
17: Pastorale, eccetera, eccetera. Deve essere accompagnata, accompagnato il bambino o bambina, però deve essere anche, deve diventare una cosa normale. Non deve diventare appunto la musica classica adesso è diventata un po' troppo per quelli che dicono che capiscono, ma io più volte sento dire ma io non capisco niente, ma non mi è piaciuto, ma in realtà è questo il criterio, tu non devi capire, siamo noi lì per suonarti in modo assoluto. Tantissimi quelli che spettatori di tennis non sanno magari giocare benissimo tennis, ma capiscono benissimo che c'è una grande emozione della pallina che è entrata o meno. La musica è stessa cosa, ci sono le palline, c'è pentagramma, devi beccare queste note qua con grande emozione.
0: A proposito, c'è un esame tra pochissimo, vero?
13: Sì.
0: Leonardo Ferraro, Leonardo, alle 2 hai un esame importante.
13: Sì, ho l'esame d'ascolto.
0: Cos'è l'esame d'ascolto? Che detto così sembra facile, ti metti lì, ascolti.
13: No, ovviamente andiamo a lezione, il maestro, che è Ivo Antonini, ci suona al pianoforte magari una melodia e noi con la nota di partenza che ci dà lui dobbiamo poi continuare la melodia scrivendola da quella che sentiamo. Quindi dobbiamo capire con l'orecchio e basta dove, cioè che note sta facendo il professore. E non è facile, magari sembra, ma per niente, perché proprio di una, magari se sentiamo che la melodia va in giù e scriviamo che va in giù di due note, quando in realtà va in giù di tre, e poi ti sballa tutto, quindi sbagli la prima battuta, sbagli tutto.
0: Quindi
13: tutto
0: è come buttato. La matematica, se sbagli magari
13: sbagli il primo passaggio,
0: il primo
13: sbagli
0: passaggio
13: tutta l'equazione.
0: Hai sbagliato, sì, tutta l'equazione.
17: Esatto, sì. E suo maestro Ivo Antonini, che è mio grande amico, era anche il mio
0: quindi
17: maestro.
0: Quindi diamoci una mano, glielo diciamo.
17: Ma lui è un grande compositore, Ivo.
0: Al professore, con Leonardo, dai, sì. Oggi andrà bene l'esame, sicuro.
13: Speriamo.
0: Ma diamoci una mano, porta bene, quindi vedrai che andrà bene.
13: Va bene.
0: Mariluz.
15: Sì, volevo rifarmi un po' al discorso del somministrare la musica, no? Perché
0: come una medicina.
15: Esatto, volevo proprio legarmi a questo, perché in fondo anche la musica può essere veramente un gran strumento, la musicoterapia, proprio perché va a toccare delle corde emozionali molto particolari, soprattutto nel dolore, come diceva prima Piotr, ci sono dei momenti in cui si fa veramente fatica a buttar fuori il proprio dolore, a dargli una voce, mentre questo filo che corre con le emozioni e le vibrazioni può aiutare tantissimo. Vediamo anche la musica o comunque il ritmo che è stato citato prima, come può essere molto utile per calmare le persone, soprattutto quando ripercorrono proprio il battito cardiaco, no? Le percussioni non a caso spesso sono molto amate dai giovani, anche la musica, quando picchiano i piedi per terra, magari anche nei concerti, saltare, tutte queste cose danno veramente la sensazione di sentire. E appunto prima si parlava della musica, è vero, non bisogna spiegarla, la musica è l'importante, sembra banale, ma bisogna sentirla, non solo con le orecchie, ma proprio davvero con le proprie viscere. Poi a dargli una voce ci pensano i professionisti.
0: In questo caso l'orchestra Arcadia. Abbiamo scelto, anzi avete scelto, e vi chiedo per quale motivo, Piotr, un brano che si chiama Barcelona di Freddie Mercury. Per quale motivo, Piotr?
17: Ma il primo motivo che è stato il compositore, anche il compositore, è stato il gruppo con quale sono partita da Mosca qui in Canton Ticino, e Barcelona, poi Heaven. E poi un altro motivo, perché lì c'è un connubio di rock e musica classica, che in realtà, come diceva anche prima Mariluz, che non sono così tanto distanti, si batte il ritmo, la forza. Magari moltissime persone pensano che i musicisti classici sono per bene, no, c'è solo questa
0: cioè anche il musicista classico, sì, è sesso, droga, sì, rock and roll,
17: assolutamente,
0: magnifico. E allora Freddie Mercury.

0: l'incredibile storia di Barcellona, l'incontro tra Freddie Mercury e Montserrat Caballé, che poi è diventato inno delle Olimpiadi del 92. Freddie Mercury si è follemente innamorato di Montserrat Caballé e poi da lì appunto ha deciso di scrivere un brano per lei. Ovviamente si è innamorato artisticamente, evidentemente. Chi lo sa, magari no, è bello questo. Comunque, dicevi che è stato per te, Piotr, una canzone che ti apre tanti cassetti della memoria.
1: Sì,
0: stavi visualizzando le montagne svizzere con questa.
1: Ma no, non solo le ho viste proprio, perché avevo questo Walkman con questo disco. Era il primo disco che mi è stato regalato da un signore amico di mia mamma che viaggiava tantissimo, e lui ha potuto visitare, cioè lui ha ascoltato questo concerto dal vivo, mi ha regalato Walkman con questo disco. E io andavo sempre in metropolitana a Mosca con questo disco, e poi quando sono partito, avevo 16 anni, ho visto le montagne svizzere anche con, perché chiaramente tu ti proteggi in qualche modo con la musica quando viaggi, mi ha permesso di vivere nel mio mondo e vedere, aprire così già la Svizzera è bellissima, ma il Ticino poi, e poi con questo sottofondo, è stata unica.
0: Mariluz.
2: Ho trovato bellissima l'immagine, mi sono protetto con la musica. In effetti la lingua musicale in fondo è veramente mondiale, no? Anche se non si conosce la lingua di qualcun altro, tante volte già solo fra giovani, ai famosi tempi dei Walkman, si passava la cuffietta, si passava la musica e lì cominciava l'interazione. Poi la lingua arriva dopo, la musica è veramente universale.
0: Non vi ho chiesto il termine Arcadia, perché immagino che non derivi dal Capitan Harlock. Arcadia è anche appunto il nome della nave del pirata spaziale di un cartoon anni 80, è per quello?
3: No, almeno, mi sarebbe piaciuto. Però
0: sarebbe così, piaciuto sì. Che fosse per... grande fan di Capitan Harlock.
3: Sì, certo.
0: Ecco. Come mai però Arcadia? Tu che eri lì?
3: Ma appunto nella mia...
0: Tu che puoi dire io c'ero.
3: Io c'ero, sì. È stato scelto in quanto era il nome di un movimento letterario di fine 600, nato a Roma, in reazione agli eccessi del barocco. Quindi presumo, desumo, perché non ho parlato direttamente con chi ha scelto questo nome, sia stato scelto per dare un'idea di semplicità, come appunto di naturalezza e di armonioso, presumo.
0: Però magari che ne sappiamo, poi magari era un fan anche di associato.
3: Ma perché no, anzi, Arcadia subito. Presumo anche che da parte mia ho anche coinvolto la regione arcadica in Grecia, che è sinonimo proprio di idillio, di pace e di bellezza suprema, quindi...
0: E visto che stiamo andando all'estero con la Grecia, sì. Voi con l'Orchestra Arcadia concerti all'estero?
4: Allora, concerti all'estero...
0: Beh, nella vostra storia
3: sì, ci
0: ce ne sono stati.
3: Sì.
4: L'ultimo, posso dirlo, è stato appunto a Como, quando adesso non mi ricordo più, adesso
3: 25.
4: L'anno, il 25, che abbiamo suonato appunto al Sociale di Como, tra l'altro un teatro stupendo, ecco, sì. Altrimenti non siamo un'orchestra che si sposta tanto.
0: Non ancora, adesso. Non si sa mai.
4: No, per amor del cielo, il problema è sempre di tipo logistico
0: però è certo che...
4: perché spostare un'orchestra non è semplice, e non è semplice soprattutto se si scelgono delle opere dove ci sono per esempio tante percussioni, ecco. Leonardo è una lui per esempio, se si fanno i quadri di un'esposizione in Mussorgsky, dobbiamo moltiplicare Leonardo per 5 per poter suonare tutte le percussioni, quindi potete immaginarvi che quantità di strumenti poi bisogna organizzare e trasportare, perché Arcadia purtroppo non ha questi strumenti.
0: Non ha ancora rimorchio, chi lo sa, io penso sia grande.
3: No, ma voglio dare due chicche, Romano, forse Piotr anche al corrente. Nel 2006 comunque Arcadia fece una trasferta all'estero, la prima oltre confine, a Porlezza. Eravamo alla chiesa parrocchiale con Benazzo, trombonista, e Tomasi è stato eseguito.
0: Con rimorchio?
3: No, macchine individuali. Okay. Non eravamo ancora così espansi.
0: Okay.
3: Poi anche nel 2007 ci fu una trasferta mitica a Zurigo, in cui fu eseguito furono eseguiti gli Schicksalslieder di Brahms insieme a Nini, e quel concerto con la Zürcher Kammerchor diretta dagli Almorini, e quel concerto fu veramente molto molto emozionale, emotivo e duro da vivere, in quanto la presidentessa originaria Barbara era deceduta 2 mesi prima a causa di un male incurabile, quindi non è riuscita a vedere questo, a vivere questo concerto fortemente voluto,
0: e quindi l'avete vissuto voi
3: in un modo
0: ancora più intenso,
3: col dolore però trasformandolo in qualcosa di gioioso, di espanso, di universale per chi era ad ascoltare. Sì.
0: Piotr, però nei tuoi sogni nel cassetto per quanto riguarda l'orchestra Arcadia?
1: Ma vorrei rimanere più a lungo possibile.
0: Vabbè, questo
1: ce
0: lo auguriamo, certo.
1: In realtà il mio sogno è già stato realizzato, in che senso? Abitiamo in un paese bellissimo, c'è tutto. E quindi mia mamma mi disse sempre che il meglio è il nemico del bene. Quindi bisogna andare bene e godersi del momento. Facendo troppe cose possono veramente rovinare quello che hai già. Quindi vabbè, così.
0: Va bene così. Allora, ci si può prendere contatto comunque con l'Orchestra Arcadia per organizzare altri concerti, eccetera? Cioè, come funziona? Per

0: Perché ci sono professionisti negli altri mestieri che suonano benissimo lo strumento.
1: Esatto.
0: Ci sono tutti.
1: Esattamente, questa è una grandissima ricchezza di un'orchestra amatoriale. Più competenze vengono messe al servizio di un'unica idea, di un unico scopo. Questo no. È qualcosa di arricchente.
2: Vogliamo dire anche prossimi concerti? Allora, uno l'abbiamo detto che è a Brissago,
3: sì,
2: lo ricordiamo,
3: sì.
2: Che ci tenete particolarmente perché è la prima volta che andate lì, vero Romano?
3: Sì, diciamo, siamo stati invitati da Ruggero Palmieri, che è questo tenore,
1: Ottavio Palmieri,
3: Ottavio Palmieri che ci ha invitato a aprire il suo festival, che è il trentesimo, penso.
2: Però l'appuntamento è per il 14.
3: Quello è per il 16 di maggio. Invece il nostro programma abituale, noi saremo a Ascona al Collegio Papio il 30 di maggio alle 20:30 e poi una prima, diciamo, non una prima, a Balerna. Andiamo spesso a Balerna, siamo molto ben accolti a Balerna, ma lì proveremo per la prima volta a suonare all'esterno, nel parco all'aperto. Dell'Annunziatura, all'aperto, sì. Quindi sarà un'esperienza. Abbiamo comunque il piano B, se dovesse
2: essere. Sì, ho letto che in caso di pioggia il Teatro dell'Oratorio di Balerna.
3: Esatto,
0: 31, vero? 31.
3: Il 31 di maggio
2: alle 18. 18.
3: Esatto, tentiamo questa avventura con Arcadia e poi finiremo al
2: set. Cosa cambia per voi musicisti suonare?
0: Perché normalmente per strumenti musicali la sala è un fattore determinante, perché la sala diventa anche
2: una cassa di risonanza.
0: Esatto, diventa anche uno strumento. Però suonare all'aperto crea anche un altro tipo di emozioni. È più festoso, più magari meno seria la cosa. La gente può venire anche vestita, cioè può avere anche gin tonic, non so.
2: Addirittura!
0: Così tenere e ascoltare.
2: Perché
0: cioè per,
2: no?
0: Dire, giusto, per dire che è molto più così libera l'ascolto. Certo, l'aria non è amica del suono in senso per strumento musicale, perché taglia, perché ci sono delle onde che normalmente sonore che la sala riesce a portare avanti, ecco.
2: Invece all'esterno si perdono un
0: esatto
2: pochino.
0: Però lì abbiamo scelto un sistema, perché per esempio a Arena di Verona, come quando ci sono le mura dietro, loro riescono a risuonare il suono, a risuonarlo, e così anche noi suoniamo vicino a un muro che potrà dare questo.
2: Quindi praticamente il parco dell'Annunziata a Balerna il 31 di maggio alle 18 sarà quasi come l'Arena di Verona. Molto bene!
0: E vai!
2: E vai.

0: Manuela Monzeglio, memoria storica. Hai detto che facciamo un salto indietro per ricordare un altro concerto.
1: Sì, una curiosità, esattamente. Il primo concerto che fu tenuto da Arcadia nel 2001, cioè scusa, nel 2002, pardon, perché ci è voluto un anno comunque per prepararsi, in modo da potersi presentare al pubblico. E li abbiamo tenuti a Locarno, a Mendrisio e Lugano. E in questo primo concerto c'era già qualcuno di nostra conoscenza, ovvero il signor Piotr, in cui cioè, fece il solista ed eseguì, ti ricordi ancora, Max Bruch, il concerto numero uno. E c'era la nostra, il nostro pezzo, diciamo, la sigla di allora di Arcadia, la definisco così, la Bella Melusine, Schöne Melusine, l'ouverture di Mendelssohn. Allorché si festeggiò il decimo anniversario dell'orchestra, sempre nel 2011, cosa successe? Si ripropose la stessa, stesso programma, quasi la stessa situazione. Piotr fu richiamato, quindi ci riconduciamo al primo concerto in assoluto di Arcadia, nel decimo anno, con Bruch, la fantasia scozzese, se ti ricordi, e ci fu sempre il brano, il nostro hit, la Schöne Melusine. Quindi ecco, diciamo che tutto era già un po' in grembo. Abbiamo avuto Mattias, poi abbiamo avuto adesso Piotr, e l'orchestra penso che sia veramente messa bene, qualcosa di raro e prezioso. Anche grazie, devo dire, se mi permettete, anche ai presidenti che abbiamo avuto. All'inizio abbiamo avuto Barbara Reckstein, la fondatrice, insieme a Duta, purtroppo scomparsa poi nel 2007, che scelse già con molta oculatezza Augusta Kraft, che è anche la mia carissima amica e membro dell'orchestra, che è stata per 18 anni presidente e ha portato, condotto l'orchestra comunque attraverso momenti non facili, tra cui segnalo il Covid, che ha rischiato di far chiudere molte, molte attività musicali, artistiche e in company, visto che la cultura, come al solito, è sempre l'ultima delle...
0: L'ultima ruota del carro.
1: Esattamente,
0: sempre.
1: A essere considerate, dove si taglia sempre lì. Questo è un peccato, perché attraverso la cultura e l'istruzione si aprono le menti, e le coscienze e lo spirito critico. Poi è arrivato Romano.
0: E attraverso la cultura si può essere liberi, quindi di conseguenza.
1: Attraverso lo spirito di osservazione critico dei fatti, sì. Certo, assolutamente. Sì.
0: Quindi il fatto che voi portate la cultura, quella, la musica nelle piazze e soprattutto con eventi gratuiti è un,
1: certo,
0: modo per...
1: Anche questo soprattutto.
0: Per poter portare, per essere, cioè la cultura deve essere accessibile a tutti.
1: Certo, assolutamente. Certi costi di biglietti sono inaccessibili, assolutamente. Già non dice, ma basta, per 120 franchi non vado, perché ci devo andare, non ce li ho. Se devo mangiare il biglietto, poi dice, vabbè, ci vado lo stesso, perché ci tengo, ci vado. Però giustamente il fatto di avere concerti gratis, questo è veramente un fatto molto importante. Ti predispone a venire ad ascoltarci. Poi sì, può piacere o non piacere, ma questo è un altro discorso. Come a me non piace l'hip hop e altre cose, questa è una questione di gusto, ma un gusto che ho formato, ho potuto sviluppare sperimentando, lasciando la mente aperta.
0: Bisogna lasciare la mente aperta, perché sì, è così che si può assimilare e così
1: e
0: che si può decidere che cosa ci piace,
1: filtrare,
0: che cosa non ci piace, filtrare le cose.
1: Sì.
0: È un po' un modo per usarlo come setaccio proprio.
1: Esattamente.
0: Mariluz.
2: Infatti l'avere libertà e avere la possibilità di scegliere.
1: Esatto.
0: Però per poter scegliere devo avere uno spirito critico, perché
1: deve ridarsi,
0: se non ce l'ho.
1: Sì.
0: Ed è certamente quello che ci succede un po', viviamo un po', penso, in un periodo storico che con l'intelligenza artificiale, che è in mano solo a tre persone, cioè tra l'altro no, i grandi potenti sono poi tre, e quindi vuol dire che rischiamo di non avere più la pluralità di informazioni, perché ci viene veicolato un pensiero unico e quindi noi non possiamo più crearci il nostro di pensiero.
1: Che sono pensieri omologati, esattamente. Sì.
0: E questo va ad appiattire, certo, qualsiasi cosa.
1: È un colore solo.
0: Un colore solo.
1: Sfumature di grigio, però.
0: Bravo.
1: Per rifarsi a qualcosa di letterario.
0: Esatto.
1: Però è sempre grigio. È
0: però
1: vero
0: grigio.
1: Che puoi lavorare sulle sfumature, puoi fare tante cose, come la fotografia in bianco e nero, però se la palette è più espansa e più estesa, sai che hai delle possibilità molto diverse e variate e puoi scegliere.
2: La vera eredità che si vuole lasciare, diciamo, dopo di noi è proprio quello di sapere ancora farsi delle domande, dubitare,
1: certo,
2: sempre dubitare di ogni cosa.
1: Certo.
0: Dubitare di noi stessi, esatto, prima di tutto,
2: esatto,
0: anche, no? Chiederci, ma quello che penso è veramente è giusto, non è giusto, è meglio cambiare,
2: verificare,
0: magari.
2: Essere un po' con tutti come un po' a San Tommaso, no? In un certo senso.
1: Sì, esatto.
0: Quindi anche per la musica, per poter poi costruire delle armonie. E se c'è il monocolore,
1: Può essere interessante cresce, anche quello, però lo scegli di avere monocolore, questa è la scelta, la libertà di scegliere.
2: Esatto, esatto.
1: Non è un'imposizione.
3: Ma a volte basterebbe pensare che quando vai in montagna hai il pane, vino e sale, olio, basta, è già sufficiente per godersi. Per dire che anche tre elementi a volte bastano per godersi la vita. Ma dicendo anche, rispondendo a te per AI,
0: l'intelligenza artificiale,
3: perché
0: certo,
3: la storia ha dimostrato che ogni volta che la gente cercava di sopprimere il pensiero critico del popolo, succedeva che prima o poi scoppiava dall'altra parte qualcosa di molto interessante. È importante non stare mai fermi. E quindi questo per la musica va benissimo.
0: Ecco, voi portate anche musica più moderna, magari come le colonne sonore, vabbè, Morricone, quelle epiche di Hans Zimmer, Zimmermann, giusto? E sì. Bernstein.
3: Ma certo, il problema è il costo, perché ogni volta che vengono eseguiti questi brani viene richiesta una somma tremenda e noi siamo orchestra non professionale, non abbiamo questi sponsor che ci possono dare 10.000 franchi per poter eseguire
1: i diritti.
0: Per i diritti, nel senso diritti. Che
1: sì,
0: voi
1: sono coperti da diritti,
0: esatto,
1: no?
0: Perché
1: sì,
0: sono coperti da diritti, certo. Quindi ho capito, sì. ok, quindi insomma costano.
1: Ti richiedono anche delle orchestre molto... Sì. Estese, enormi, con tante sezioni di fiaticorni, anche 8 corni.
3: Costa tantissimi soldi, i diritti costano tanto.
1: Giustamente facciamo il passo secondo la gamba.
0: Hans Zimmer, ecco, almeno l'ho detto in maniera corretta. Un po' di musica con Vasco Rossi che mette tutti d'accordo di solito.

0: di Don Lely.
1: Arrivano altri messaggi. Allora, scusate, se cultura antica, se educhiamo la mente ne facciamo uso, saremo meno superficiali e faremo a meno dell'AI, l'intelligenza artificiale. La storia insegna che per 5.000 anni di genialità abbiamo vissuto senza l'intelligenza artificiale, quindi voglio dire, certo che viviamo senza l'intelligenza artificiale e sarebbe anche utile continuare a farlo, quantomeno usarla con testa, come si dice, usarla con testa. Un altro messaggio a proposito di percussioni: io avevo una conoscente sorda, ma lei la musica la sentiva attraverso le vibrazioni, soprattutto appunto quelle delle percussioni. Quindi la musica si può sentire, come dicevamo, anche se non si sa leggere la musica, anche se non si sa suonare la musica, addirittura anche se non la si sa sentire fisicamente, ma la si può percepire fisicamente. Parlando di percussioni, c'è un aneddoto divertente, vero Manuela? Perché sì, voi viaggiate anche con un furgone ogni tanto.
2: Per una decina d'anni più o meno, forse un po' meno, facevo i trasporti anche con il furgone che mio papà trovava, reperiva, oppure lo noleggiavo, insieme a prima ai percussionisti che erano invitati ad Arcadia perché non erano fissi prima, e poi grazie al mio collega primo corno Luca facevamo insomma i transporter, percussion transporter. E un giorno, concerto a Mendrisio, il nostro furgone caricato all'inverosimile, e porca, ho dimenticato il bollino stradale. Orc, vabbè, va dai, prendiamone uno così, fotocopia, scotch, andiamo all'uscita a Mendrisio.
1: No, c'è il blocco proprio della contraffazione, c'è fotocopia.
2: Ma sì, proprio era chiaramente una contraffazione. Uscita di Mendrisio, ci fermano, porca, blocco polizia, orca miseria, adesso abbassa il finestrino, buongiorno, salve. Questo cos'è?
1: È creativo.
2: Ma sì, trasporto percussioni, andiamo a fare concerto. Ah, Presenza Sud. Sì, Presenza Sud. Ah, benissimo, perfetto, andate pure, nessun problema. Grazie al fatto che questo poliziotto era amico del compagno dell'oboista Francesca.
1: Ah, e soprattutto ama la musica classica.
2: Amava la musica, ed è stato veramente una persona intelligente e
1: bravo,
2: di larga,
1: sì, che non valeva la pena. Esatto.
2: Che non sempre.
1: Guarda, ma questo invece bisogna sottolineare quanto fa piacere, no?
2: Sennò saremmo rimasti senza percussioni.
1: Capito. Quindi quanto è bello quando una persona ha quell'intelligenza, quella sensibilità di capire quando il santo vale o non vale la candela. Ecco, adesso voglio dire, in questo caso insomma era una fotocopia, sicuramente non avreste fatto
3: bianco nero, magari
1: bianco
2: colori, almeno
1: quindi vogliamo salutare anche le forze dell'ordine quando riescono a essere così, hai capito, avere questa intelligenza, questa capacità di vedere oltre, ecco, sono meravigliosi.
3: Ma infatti io adoro con diversi amici appunto tra i poliziotti
1: che amano la musica classica
3: tantissimo, ma questa volta mi è successo, tra l'altro dopo un concerto, dovevo portare un po' di persone a casa, a Savosa, mio amico Denis e poi un altro dall'altra parte, e alla rotonda, era già 11:30, 23:30, mi ferma il poliziotto e mi dice: da dove proseguono? Io dico: scusi, solo un attimo. E questo solo un attimo, perché non capivo, perché arrivavo da Locarno, poi da Savosa, poi da Bellinzona, e non capivo da dove dovevo dire che stavo arrivando. E dico: solo un attimo. E lui dice: ma ha bevuto? Dico: no, però ho suonato quello. Ah, ha suonato il concerto. Va bene, allora prego, vada avanti.
1: Ecco, perché dopo un concerto, quanto dura più o meno un concerto di norma da voi?
4: Tra tutto, direi. Tra l'ora e un quarto, cerchiamo di rispettare un'ora di musica, perché poi la gente a un certo momento uno non ce la fa più. No? E quindi siamo più o meno lì. Ecco,
1: quando finite il concerto, poi quali sono le emozioni, le prime emozioni che sentite dopo? Stanchezza o avete ancora l'adrenalina?
3: No, stanchezza arriva normalmente molto più tardi, un giorno dopo. L'adrenalina, poi il piacere enorme e e forse anche se l'ultimo concerto della stagione è anche tristezza che non suoneremo più quei brani lì che ormai per noi sono dei nostri maestri, perché con ogni brano di Beethoven, Tchaikovsky o Dvorak come adesso è un capitolo unico nella vita, e quindi facendo l'ultimo concerto ti viene certa tristezza.
1: C'è un brano che amate particolarmente, che mette sempre un po' tutti d'accordo, quando avete voglia di rilassarvi durante le prove, che dite facciamo quel brano che ci fa sentire tanto bene? Non lo so, Manuela.
2: No, perché durante le prove facciamo
1: solo quello per i concerti.
2: Sì, poi ogni tanto mi diletto a fra qualcosa un po', intanto Piotza faccio qualche
1: digressione,
2: qualche
1: musicale.
2: Digressione musicale, rock, pop, o anche trap, folk, sì.
1: Tipo?
2: Ma
1: cos'è che ti piace?
2: Ad esempio faccio qualche brano di Cure, qualcosa di popolare ticinese come la Cavernesa, così, Bandella anche, proprio per fare, per stemperare un pochino, perché la concentrazione è sempre comunque alta,
1: appunto, quindi
2: certo
1: si suda anche un po' quando si suona così, chiedo
3: tantissimo. Tantissimo. Si suda perché i musicisti sono anche sportivi.
1: Cioè, bisogna avere il fisico.
3: Perché bisogna avere anche resistenza. Infatti, ultime
1: voi non
3: prove...
1: lo vedete, ma chi non conosce più, adesso ve lo posso dire. C'è il fisico, voglio dire, il fisico sportivo. Cioè,
3: è
1: insomma,
3: perché
1: tutto...
3: ho fatto giardinaggio per ultimi due settimane.
2: La macchetta che pesa.
1: Cioè, adesso, vabbè, non è che tutti quelli che fanno giardinaggio sono con l'addominale scolpito, perché... Sì, non lo so, Manuela, è così? Tu fai giardinaggio?
2: Sì, ho fatto muratrice.
1: Fate giardinaggio?
2: Sì.
1: No, quindi, ma si suda, insomma.
2: Si suda tanto, suda. Sì.
3: Sì, si stanca anche tantissimo, perché la concentrazione è tremenda, perché nella musica ogni secondo succede qualcosa. E può succedere e nel gruppo ognuno deve stare lì a aiutare, perché se, come dicevate, se stecca qualcuno fa niente, quindi si va avanti col gruppo.
1: Musica e poi si torna.

0: Rete 1.
1: Buongiorno da Gino Ceschina. Ci sono stati scontri a margine del corteo del primo di maggio ieri sera in centro Lugano, ne parleremo nel radiogiornale. Nulla di particolarmente grave, ma la polizia in forze ha dovuto sedare i tafferugli con lo spray urticante. Le altre notizie: 10 milioni bastano, il consigliere federale Beatianza sotto esame dalla commissione della gestione dopo una mozione che lo accusa di spendersi eccessivamente contro l'iniziativa. E poi dall'estero, il Dipartimento della Difesa americana ha messo sotto contratto 7 società che operano nell'intelligenza artificiale, una mossa che mette in difficoltà Anthropic, che per ora non vuole però saperne. Gaza chiude uno dei pilastri del Board of Peace, il centro di coordinamento civile e militare che avrebbe dovuto monitorare il cessate il fuoco. E per lo sport, il ricordo del pilota Alex Zanardi, di cui stamane si è presa la scomparsa, e le ultime 2 tappe del Romandie con la sfida Pogacar-Godon.
2: Buongiorno e buon viaggio. In Leventina ci sono code di circa 4 km e attese di almeno 40 minuti sull'autostrada A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Al portale nord tra Vassen e Göschenen code di 2 km e attese di una ventina di minuti. A Basilea, ancora sulla A2, ci sono code tra il raccordo di Hagnau e Bad Schwerbahnhof in direzione della Germania. Da Bien, Mario Boldini.
0: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.
3: Diamoci una mano.
4: Buon inizio di pomeriggio da Clarissa Tami, bentornati per l'ultima parte, l'ultima tranche di Diamoci una mano. Abbiamo un ospite VIP. Classe 2006, nato in provincia di Messina, un musicista, suona la batteria, la chitarra, ma non solo, perché è anche uno studente di medicina e chirurgia. È con noi Carlo Pesce. Carlo,
5: buongiorno. Inizio
4: di pomeriggio.
5: Grazie, altrettanto.
4: Allora, caro Carlo, tu sei giovanissimo perché hai 17 anni e com'è che inizia?
5: 19,
4: scusami. Com'è che inizia per te questa avventura con la musica?
5: Ah, inizia da quando sono piccolo, circa 4 anni, grazie a mia mamma, che pure lei è diplomata in conservatorio. E poi da
4: vedi,
5: lì
4: quindi
5: stato,
4: la musica,
5: diciamo,
4: classica è un po' una base solida.
5: Sì, dai, in famiglia sì. E poi da lì, poi a 14 anni sono riuscito a entrare in conservatorio, quindi ad oggi ho continuato e sono qui.
4: Ecco, che cosa, come potresti descrivere un po' la tua identità artistica?
5: Ah, in questo momento, diciamo, sono abbastanza emozionato, più che altro perché ecco, pubblicare anche un secondo singolo dopo il primo, che devo dire che anzi è andato abbastanza bene. Posso dire, anzi, con questa canzone è un po' malinconico ancora, però comunque man mano.
4: Ecco, il tuo primo singolo invece, come ci puoi... Parlaci del tuo primo singolo, perché magari non tutti ne hanno sentito parlare.
5: Sì, il primo singolo si intitola Instabile ed è uscito circa i primi di febbraio, il 6 febbraio. Ed è stato molto bello perché quello che ho raccontato in Instabile era un amore mai concretizzato, un rapporto mai concretizzato con una ragazza, tra l'altro conosciuta all'università, quindi...
4: Ma una storia vera, quindi?
5: Sì, assolutamente tutto vero, mai nulla di inventato, però mai concretizzato, quindi per questo ho detto, beh, forse scrivo una canzone, magari la dimentico.
4: Ma l'hai conquistata questo brano poi?
5: No, perché poi non ci siamo più visti.
4: Ah, ok, ma lei lo sa che tu avevi insomma un debole per lei?
5: Non lo so, questo non lo so, non, Non posso saperlo in realtà.
4: Ah, ok, quindi c'è un amore non corrisposto, ma probabilmente un amore proprio non conosciuto. Cioè...
5: Esattamente, sì, perché fatto sguardi, attenzioni.
4: Cioè tu lanciavi sguardi, però e sei sicuro che li lanciavi nella direzione giusta?
5: No, vabbè, a vicenda, dai, non, solo io no.
4: Ah, ok, però insomma, forse un po' timidi tutti e due.
5: Ma può essere, probabilmente sì, perché avevamo intrapreso la nuova esperienza, che era... perché parlo comunque, cioè si tratta del corso di medicina, conosciuta lì.
4: Ho capito. Vabbè, comunque, insomma, quindi adesso la tua vita invece sentimentale è più stabile?
5: Diciamo che rimarrà sempre instabile, probabilmente, forse è questo quello che mi caratterizza. Infatti nell'ultimo invece ho raccontato un amore, vado via.
4: E infatti vado via, un brano che parla di distanze, di partenze, insomma ci si lascia, ci si ritrova.
5: Sì, infatti, esatto, in vado via ho parlato invece di un amore vissuto appieno, quindi tutto quello che si può fare, sì, diciamo l'ho fatto.
4: Ecco, tutto quello che si può fare l'hai fatto, ma poi sei andato via tu, quindi.
5: Esattamente, ecco perché ho fatto proprio tutto quello che si poteva. Quindi l'ho iniziato, l'ho portato, diciamo, si è concretizzato, sono stato bene e poi me ne sono scappato perché non, magari, dico sempre magari il destino, deve andare così.
4: Oppure arriva l'estate è meglio viverla da single?
5: Ah vabbè, questo sì, ci sono tante visioni, ma per me assolutamente sì.
4: Ah, per te assolutamente sì, hai capito.
5: Ah, sì, però se arriva, però magari arriva l'amore della vita, dici.
4: Vabbè, intanto che l'aspetto mi diverto con quelli sbagliati, insomma, così si dice, no?
5: Sì,
4: intanto che aspetto l'amore giusto. Senti, ma tu sei un po' la prova che la musica rimane uno strumento potente per dar voce a inquietudini, speranze. Cioè, c'è ancora questo bisogno di farsi ascoltare?
5: Ma dai, sì, penso di sì. Cioè, anzi, forse tramite la musica io riesco a farmi ascoltare, perché molte volte dico che grazie alla musica riesco a trasmettere le emozioni, le vere emozioni, perché poi di base diciamo sono abbastanza un po' nel mio.
4: Sei un po' nel tuo, nel senso sei un po' introverso?
5: Sì, molte volte, però dipende anche dai contesti, ecco, magari nei contesti amorosi, amorevoli, come si dice. Sono un po' più nel mio, cerco di entrare in punta di piedi.
4: Tu, essendo che hai 19 anni, immagino che tu abbia un rapporto inevitabile con i social, anche per il tuo pubblico. Com'è che lo vivi?
5: Ma devo dire, ultimamente bene. Però non posso negare che comunque un po' di pressione la sento. Nel mio piccolo un po' di pressione l'avverto, ecco.
4: C'hai qualche esibizione
5: però,
4: dal vivo?
5: Va bene.
4: Dal vivo prossimamente? Dove ti possiamo seguire?
5: Per seguirmi, vabbè, sono ovunque su Instagram _ Carlo Pesce _, su TikTok Carlo Pesce, tutto attaccato, su YouTube Carlo Pesce, su Spotify Carlo Pesce, ovunque Carlo Pesce.
4: Carlo Pesce però, sei tu, insomma, non si sbaglia.
5: Sì. Sì, dai, sì. Però non ho ancora dal vivo nulla ultimamente.
4: Ma parlando di sogni, se potessi collaborare con un artista internazionale, chi ti piacerebbe?
5: Allora, qua è un po' complicato perché io ho due punti di vista. Cioè, in realtà il mio sogno principale, però beh, non si può realizzare più, sarebbe stato quello prima di vedere Michael Jackson e poi magari di collaborarci, ma è una cosa ovviamente, un sogno che tu metti nel cassetto, chiudi il cassetto, ogni tanto ci pensi. Al giorno d'oggi forse a livello internazionale direi Bruno Mars, Justin Bieber, un po' quella scena lì. In Italia ultimamente ascolto, devo dire, tanto Olly, forse perché mi piacciono un sacco i testi delle sue canzoni.
4: Tu scrivi la tua musica?
5: Sì, Io sigo la mia musica soprattutto ultimamente, diciamo che mi sono messo un po' più sotto, quindi devo dire che è bello, molto...
4: È terapeutico?
5: Assolutamente sì, ma perché nel momento in cui, io penso nel momento in cui, ecco, anche i film mentali, no, che si fa una persona, in realtà i film mentali comunque... un po' di creatività c'è sempre, quindi vuoi non vuoi, la storia vissuta o non vissuta, portata a termine o non portata a termine, ha sempre comunque qualcosa di magnifico, quindi sì, per me è terapeutico.
4: Ma quindi mi sembra...
5: Anche scrivendo...
4: Ma tu stai dicendo quindi che sei uno che si fa un sacco di film mentali?
5: Ma a volte sì, assolutamente.
4: Cioè è la testa che pensa un sacco?
5: Ah. Sì, troppo pure.
4: Troppo.
5: Però vabbè, ci può stare, dai, sotto certi punti di vista non è una cosa brutta.
4: Ma quando tu scrivi al meglio, quando sei felice, quando sei triste, quali sono le emozioni che riescono a dar sfogo al tuo talento creativo?
5: Ma penso in realtà di riuscire a scrivere nel momento in cui sono un attimo forse più sulla strada della tristezza, cioè poi magari viene interpretata tristezza come tristezza assoluta, pianto, no, nel senso nel momento in cui sono un attimo giù di morale riesco a scrivere meglio, perché mi ricordo di molte molte cose insieme, cioè faccio, raggruppo un sacco di pensieri, ecco perché.
4: Quindi tu riesci a piangere, no? Hai un buon rapporto anche con le lacrime?
5: Non, devo dire che non piango da, forse direi una cosa, ma da un po' di anni.
4: Ah, qui...
5: No, non per fare il grande, attenzione, però devo dire che non piango da un po' di anni. Ed è, in realtà è sbagliato, perché il pianto è liberatorio, però non provo questa sensazione da sai.
4: Dobbiamo aprire quel canale. Vorrei presentarti il nostro direttore d'orchestra dell'Orchestra Arcadia, che è ospite questa mattina. Diamoci una mano, Piotr Nikiforov, un grande maestro, un grande professionista. L'orchestra sinfonica. Ecco, Piotr diceva. Sì. Voleva risponderti,
6: Carlo, sono Piotr, anche se sono stato presentato così in modo troppo importante quando tu mi hai detto che
5: piacere, comunque
6: piacere mio, è molto interessante sentire quello che stai dicendo, ti capisco molto bene. Sai che la musica classica, grazie, quante volte mi è successo già durante il concerto vedere delle persone che sono apparentemente molto solide, quelle che anche appaiono abbastanza sicure, improvvisamente a cominciare a piangere, perché la musica classica ti coglie nel momento più, più inaspettato, dove tu non hai più delle armi per difenderti, se vogliamo dire così. Quindi noi ti aspettiamo al nostro concerto, perché vedrai, ci è spesso successo proprio vedere anche le lacrime dei musicisti stessi durante dei certi brani, e quindi è un'emozione unica, è come andare con la montagna russa senza sapere quanto è.
5: Assolutamente.
4: Allora Carlo,
5: posso capire perché in realtà ti dico che molte volte non mi, cioè, piangere io ovviamente prendo per pianto quando comincio a lacrimare, però mi emoziona il momento in cui, ecco, alcune canzoni, anche se sono le canto io, capito? Perché penso magari a, cioè, do anche una mia interpretazione, vado oltre il quello che vuole trasmettere l'artista che l'ha scritta, che la canta. Quindi sì, cioè, se non altro anche nella musica classica sicuramente farà questo effetto.
4: Allora, caro Carlo Pesce, ci ascoltiamo il tuo ultimo singolo, Vado via, rimani in linea, che così torni per un saluto.
5: Certo.

0: Carlo Pesce, sei ancora in onda, sei on air.
1: Sì, sì, sono qui.
0: Che emozione provi a riascoltare il tuo brano?
1: Molto emozionante perché ho vissuto tutto quello che c'è scritto. Tra l'altro, due cose, se posso dirle, sul testo di questo brano. Una, non so se l'avete ascoltato bene, c'è una parte in cui corro per il treno ma è in ritardo. Io, il giorno in cui abbiamo scritto questa canzone, dico abbiamo perché eravamo in studio io e il produttore, ho perso il treno veramente tre volte. Quindi,
0: cioè, come tre volte? Scusa, non una ma tre. Cosa è successo?
1: Tre volte, sì, perché ero a casa per prendere appunto il treno che era vicino casa. Siccome c'erano stati dei ritardi, quindi esco e il treno non passa, rientro e passa il treno, ed è stato così per tre volte. E poi un'altra non, per ultima, non per importanza, quando abbiamo registrato il videoclip di questo video, c'è una clip sotto la doccia, io con la camicia sotto la doccia. Là veramente mi sono emozionato, soprattutto nel ritornello, perché mi sono fatto prendere un attimo, siccome non mi vedeva nessuno tra l'acqua della doccia. Quindi.
0: Cioè, ti sei emozionato vuol dire che lì ti sei messo un po' a piangere, perché l'acqua come simbolo.
1: Sì, un po', dai, un po'. Non ho pianto nel modo giusto, però un po' sì.
0: Un pochino, insomma. Quindi la doccia per te è un posto di emozione?
1: Sì,
0: c'è chi canta molto sotto la doccia, chi piange, e tu adesso scriverai anche, magari non con l'acqua proprio, però quando sei in doccia.
1: Non ci ho mai provato, però.
0: Vabbè, perché, senti.
1: Proverò.
0: Allora, caro Carlo Pesce, tanti artisti, bisogna dire, che sognano, no, di rivestire i propri pezzi con un'orchestra vera, con un'orchestra sinfonica. Piacerebbe anche a te?
1: Assolutamente, cioè, non penso che ci sia cosa migliore.
0: Non c'è cosa migliore, allora noi te lo auguriamo, chissà, magari può nascere anche una collaborazione con l'Orchestra Arcadia, l'Orchestra Sinfonica Arcadia, che è qui con noi questa mattina. Carlo Pesce, noi ti mandiamo un abbraccio dalla Svizzera, vieni a trovarci quando vuoi, un abbraccione.
1: Grazie, un abbraccio grandissimo dalla Sicilia.
0: Grazie, ciao Carlo.
1: Grazie, ciao ciao.
0: Allora, tornando a parlare con l'Orchestra Arcadia, potrebbero nascere delle collaborazioni con giovani artisti, pop, di generi musicali molto diversi. Romano?
2: Noi siamo sempre aperti a nuove esperienze. Abbiamo, devo dire, tante richieste, poche poi possiamo realizzarle perché devono essere anche molto solide e poi potersi agganciare ad una realtà di un'orchestra amatoriale che ha i suoi tempi, che non sono quelli di un'orchestra professionale. Un'orchestra come l'Osi suonerà, non so, 100 volte all'anno, hanno dei tempi di preparazione cortissimi, un tempi di reazione, una potenza di fuoco che noi non abbiamo. Quindi.
0: Però avete tante altre cose, no?
2: Certo, no, certo. Quindi lavoriamo a livelli diversi, ecco.
3: Qualcuno va in autostrada, qualcuno va con la strada cantonale, giusto?
0: E certo, ognuno ha la sua velocità. Esatto. E nessuna velocità. Arriviamo tutti alla stessa destinazione. Direi che questa è la cosa importante. Allora, siamo.
4: Il viaggio è importante.
0: Cosa, scusa?
4: È il viaggio che è importante.
0: Non la destinazione, anche. È il viaggio.
4: Però, diciamo, non scordiamoci che è il viaggio ha la sua importanza.
0: Il viaggio è fondamentale. Mi sembra davvero che grazie a voi questa mattina noi abbiamo fatto un viaggio.
3: Grazie anche a voi.
0: No, un viaggio davvero incredibile, perché siete proprio stati la dimostrazione che la musica classica non è una cosa di nicchia, che non si mette su un piedistallo, ma che ha voglia di dialogare, che ha voglia di dialogare con tutti noi comuni mortali. Romano, questo è bellissimo.
2: Assolutamente, certo. Prima si parlava di colori, no? Per esempio, per forse invogliare qualcuno, venite ad ascoltare un'orchestra sinfonica, perché tante volte la melodia si passa da uno strumento all'altro e ha dei colori diversi. Questa è la bellezza della musica sinfonica e dell'orchestra sinfonica, con tutti questi bei colori, con queste nuance che sono tipiche di questo tipo di orchestra.
0: Vogliamo lasciare anche il sito internet ancora, perché lì si può prendere contatto con l'Orchestra Arcadia, quindi orchestra-arcadia.ch, lì si trovano i contatti, lì si trovano le foto, è davvero un sito fatto benissimo, molto fruibile. Vogliamo anche ricordare quali sono i concerti per la primavera 2026, quindi prendete carta e penna, segnatevi in agenda, carta e penna insomma per dire, segnatevi in agenda i prossimi appuntamenti.
2: Allora saranno 4 a Brissago il 16 di maggio alle 8:30, poi...
0: e lì ricordiamo che è un appuntamento importante perché per voi una prima, ci tenete molto a
2: sì
0: questo...
2: è un onore soprattutto, per noi,
0: sì,
2: perché apriamo un festival, poi i nostri concerti classici sono
0: lo ricordiamo scusami, sì. Festival Internazionale Ruggero Leoncavallo, sì. Quindi l'appuntamento è a Brissago, sì, la chiesa Madonna del Ponte, 16 maggio alle 20:30,
2: esatto.
0: Poi
2: l'altro è ad Ascona, la chiesa del Collegio Papio,
0: 30 maggio
2: 20:30, poi a Balerna al Parco dell'Annunziatura il 31
0: alle 18
2: maggio.
0: Soprattutto ricordiamo che all'esterno, all'aria aperta,
2: sì, sì.
0: In caso comunque c'è il piano B, perché in caso di pioggia vi spostate,
2: esatto,
0: al Teatro dell'Oratorio di Balerna,
2: esatto.
0: E poi
2: una novità per noi, la Cattedrale di Lugano ci accoglie per il nostro ultimo concerto, che è il 7 di giugno alle 5 di pomeriggio.
0: È un vero piacere, io vi abbraccio fortissimo, siete meravigliosi, davvero grazie di cuore, viva
5: grazie
0: l'orchestra.
5: Grazie.
0: Arcadia, noi condiamoci una mano, noi invece vi aspettiamo sabato prossimo.
6: Diamoci una mano con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch

0: Buongiorno a tutte e a tutti voi e buon sabato dalla redazione Meteo. Scopriamo insieme come sarà il tempo di oggi pomeriggio. A nord delle Alpi sarà soleggiato, anche se sui rilievi si svilupperanno dei cumuli e soprattutto verso la Svizzera romanda in serata saranno possibili rovesci o temporali sparsi. Le temperature saranno comprese tra 21 gradi di San Gallo e i 26 di Basilea e Sion. Passiamo ora al sud delle Alpi, anche qui il tempo continuerà ad essere soleggiato, anche se potrà svilupparsi qualche cumulo sui rilievi. Le temperature saranno comprese tra i 14 gradi di San Bernardino e i 24 di Bellinzona. Prima di concludere, ascoltiamo insieme le anticipazioni sul tempo di domani, domenica 3 maggio. Sarà una domenica generalmente soleggiata nella Svizzera tedesca e al sud, anche se al sud nel pomeriggio si formeranno delle velature. Verso la Romandia invece sarà molto nuvoloso e con qualche rovescio a partire dal pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra 11 e 26 gradi. Per ora è tutto. A voi come sempre l'augurio di una serena continuazione di giornata e a più tardi. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 12:30. Il radiogiornale.
2: Buongiorno da Gino Ceschina. Scontri a margine del corteo del primo di maggio ieri sera in centro Lugano, due feriti leggeri, ma la polizia in forze ha sedato i tafferugli con lo spray urticante. 10 milioni bastano, il consigliere federale Beat Jans sotto esame di una commissione dopo una mozione che lo accusa di spendersi eccessivamente contro l'iniziativa. Il Dipartimento della Difesa americano mette sotto contratto sette società che operano nell'intelligenza artificiale, una mossa che mette in difficoltà Anthropic, che per ora non vuole saperne. Gaza chiude uno dei pilastri del Board of Peace, il centro di coordinamento civile e militare che avrebbe dovuto monitorare il cessate il fuoco. Nello sport, il ricordo del pilota Alex Zanardi, di cui stamane si è appresa la scomparsa, e le ultime due tappe del Romandie con la sfida Pogacar-Godon. In apertura dunque

0: fazioni si sono poi incrociate in serata in centro città e le tensioni sono degenerate poco prima delle 23 in zona Pensilina Botta, dove polizia cantonale e comunale sono intervenute. Durante l'operazione, si legge in una nota diramata dalla cantonale, due persone sono rimaste ferite e soccorse, ma alcuni dei presenti hanno ostacolato l'operato degli agenti, rendendo necessario l'utilizzo di spray urticante. Sono ancora in corso verifiche per chiarire la dinamica dei fatti, identificare gli autori e determinare le singole responsabilità. Non vi sono stati al momento dei fermi. Contattata dalla RSI, l'Unione Sindacale Svizzera, organizzatrice del corteo del 1° maggio, non intende prendere posizione su questi fatti.
1: Il consigliere federale Beati Hans ha superato i limiti della comunicazione istituzionale nella campagna in vista della votazione sull'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni. A stabilirlo sarà una commissione parlamentare che ha approvato una richiesta in questo senso presentata da un suo membro dell'UDC. I dettagli nel servizio di Luca Beti.
2: Il ministro di giustizia e polizia è in prima linea per convincere l'elettorato svizzero a votare no all'iniziativa dell'Unione Democratica di Centro che intende limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti. Un impegno che, secondo notizie di stampa, lo avrebbe portato a infrangere le regole. Il presidente della Confederazione Guy Parmelin avrebbe quindi invitato Beati Hans a essere più equilibrato e oggettivo, un richiamo informale non confermato ufficialmente espresso durante una seduta del Consiglio federale. Intanto il caso arriva anche in Parlamento. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha deciso di esaminare il comportamento del ministro, accogliendo una richiesta del deputato UDC Erich Hess. Tra le critiche mosse dal parlamentare democentrista, alcune dichiarazioni ritenute imprecise espresse durante un intervento a Basilea. Beati Hans avrebbe sostenuto che senza personale straniero l'ospedale universitario dovrebbe chiudere da un giorno all'altro. Non è la prima volta che un partito si lamenta perché un consigliere federale viola le regole della comunicazione ufficiale. Nel 2020, durante la campagna sull'iniziativa per imprese responsabile, fu la sinistra a criticare la ministra Karin Keller-Sutter. In seguito, le regole sulla comunicazione prima delle votazioni sono state aggiornate. Nel caso Hans, la verifica della commissione parlamentare è prevista in autunno, quindi dopo il voto sull'iniziativa. Iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni.
1: E proprio sull'iniziativa per la sostenibilità lanciata dall'UDC in votazione 14 giugno, quella che dice non più di 10 milioni di residenti in Svizzera, i promotori affermano che si può raggiungere l'obiettivo controllando l'immigrazione non utile al mercato del lavoro. Quali immigrati verranno allora bloccati per primi? Alessio Veronelli ha sentito gli iniziativisti e ha analizzato alcuni dati sulla migrazione.
3: On doit atteindre un maximum de 10 millions de résidents suisses.
4: La Svizzera dovrà avere un massimo di 10 milioni di residenti nel 2050. Una volta raggiunti 9 milioni e mezzo, si dovrà tornare a discutere con l'Unione Europea, spiega la consigliera nazionale UDC Céline Amodru, e in particolare del patto sulla migrazione e l'asilo. Il meccanismo di applicazione dell'iniziativa sembra dunque semplice, con un settore principale sul quale intervenire.
5: Das ganze Asylbereich ist außer Rand und Band.
4: È l'asilo il settore fuori controllo, dice un altro consigliere nazionale UDC, Thomas Matter. Dal 2000 sono state presentate 655.000 domande in Svizzera. La maggior parte è stata respinta, ma con le ammissioni provvisorie tanti sono ancora qui, famiglie incluse. Basterebbe sistemare questo caos. Concretamente l'asilo sembra però offrire un margine di manovra limitato. L'anno scorso, infatti, per quasi 30.000 domande, i tre quarti delle decisioni sono state un rifiuto o una non entrata in merito. In teoria, queste persone devono dunque lasciare il paese. A un altro sesto è stato invece concesso un permesso provvisorio. In totale, dunque, poco più di 12.000 persone che non possono essere espulse in virtù del principio di non respingimento tutelato dal diritto internazionale. Agire sul ricongiungimento familiare non pare poi meno difficile. Secondo la Segreteria di Stato della Migrazione, delle circa 40.000 persone arrivate in Svizzera nel

0: 2025 in questo modo, la metà sono cittadini UE che raggiungono un familiare attivo nella Confederazione, e questo in base all'accordo sulla libera circolazione delle persone. Il principale margine di manovra andrebbe allora forse ricercato nella limitazione di immigrati provenienti da stati extraeuropei, persone i cui permessi di soggiorno vengono fissati ogni anno dal Consiglio federale. In questo caso siamo attorno alle 15.000 persone all'anno, familiari inclusi, persone però ritenute indispensabili e volute dall'economia. Fissare un tetto demografico, insomma, semplice sulla carta, ma un'applicazione sostanziale che non faccia saltare il banco, ovvero la libera circolazione, è in realtà più complessa.
1: Un franco e 75 centesimi possono fare la differenza. Questo lo si è capito durante il recente dibattito in Ticino sul salario minimo, discussione che ha aumentato appunto di 1,75 lo stipendio orario minimo legale. Il cambiamento avverrà a scaglioni nei prossimi anni, ma chi ne approfitterà concretamente e perché? C'è il rischio che una legge federale possa limitarne l'impatto. Di tutto ciò e altro parliamo con Luca Berti e Alan Crameri nell'episodio attuale del nostro podcast Il Mondo Là Fuori. Questo è un estratto.
2: E si sa anche quali settori dell'economia dovranno aumentare gli stipendi?
3: La stima dice che sono circa una quarantina i settori dell'economia dove ci saranno più di 100 collaboratori in Ticino che vedranno in qualche modo un beneficio da questa misura. Per esempio, siamo oltre il migliaio nella ristorazione, nell'industria manifatturiera e nelle attività che concernono edifici e la cura del paesaggio.
2: Quindi, soprattutto, camerieri, cuochi, operai in fabbrica, muratori, giardinieri.
3: Fondamentalmente siamo lì. Diciamo che i muratori hanno un contratto collettivo che probabilmente li mette sopra questa cosa. Però siamo lì, siamo lì, ecco, per essere molto terra a terra, giustamente. Poi ce ne sono forse alcuni che possono forse stupire, tipo gli informatici, che si pensa che siano, diciamo così, un settore ad alto valore aggiunto, e invece qui 231 persone dovrebbero veder aumentare il loro salario. Poi c'è giustamente l'istruzione. Istruzione 543.
1: Il minimo per vivere, questo è il titolo del nuovo episodio del nostro podcast con le spiegazioni di Luca Berti, lo potete ascoltare fra poco alle 13.30 su Rete 1, oppure lo trovate sempre sulla nostra applicazione Play RSI, sul nostro sito o anche ad esempio su Spotify cercando il podcast Il Mondo Là Fuori. La pagina estera ha annunciato ieri dal Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti un accordo con 7 aziende che operano sul mercato delle intelligenze artificiali: SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft e Amazon. Rimane fuori Anthropic, l'azienda che a febbraio rifiutò di modificare le linee guida sull'impiego dei propri prodotti da parte del Pentagono. A marzo Anthropic è stata designata dal governo come un rischio per la catena di approvvigionamento ed esclusa da ogni contratto col governo, sia diretto che con aziende appaltatrici.
4: Ci servono anche modelli open source perché la Cina è più avanti di noi. Un'esigenza che il direttore dell'innovazione tecnologica del Ministero della Difesa, Emil Michael, ribadisce più e più volte. Delle aziende parte dell'accordo Reflection, quella che fornirà tecnologia open source, un'azienda formalmente non ancora sul mercato. Tra i finanziatori compaiono Nvidia e 789 Capital, il fondo di capitale di cui è partner uno dei figli di Donald Trump. L'annuncio di ieri va inquadrato in quella che a gennaio il segretario della difesa Pete Hegseth ha chiamato strategia per l'accelerazione sulle intelligenze artificiali, un programma per cui il Pentagono ha messo in preventivo decine di miliardi di dollari e richiesto 54 miliardi solo per lo sviluppo di un arsenale autonomo. Non è stato specificato come i modelli delle differenti compagnie né le rispettive infrastrutture verranno integrate. In molti a pensare a una strategia che spinga Anthropic a tornare sui propri passi. Da ieri è l'unica azienda del settore a non avere accesso a commesse governative miliardarie. Uno svantaggio che la rende meno competitiva proprio ad un passo dall'approdo a Wall Street. Si tratta di una lettura credibile. L'Agenzia per la Sicurezza Nazionale solo due settimane fa ha definito Mythos un prodotto di Anthropic essenziale e insostituibile. La questione dell'adozione di Mythos, tuttora in uso dall'agenzia, sarà valutata come problema non del Pentagono, ma dell'intera amministrazione, ha commentato ieri il Ministero della Difesa.
1: E questo era un servizio di Cristiano Valli. Chiuderà i battenti il Centro di Coordinamento Civile e Militare, o CMCC, che Donald Trump aveva istituito a Kiryat Gat, in territorio israeliano, per monitorare il cessato il fuoco fra Israele e Hamas a Gaza. La Casa Bianca non ha voluto commentare questa notizia, confermata però da almeno 7 diplomatici e funzionari all'agenzia Reuters. Naima Kikerio, perché chiude e cosa significa per il piano di pace americano?
5: Il CMCC è il nucleo operativo del Board of Peace e oltre a stabilizzare il cessate il fuoco avrebbe anche dovuto coordinare gli aiuti e non c'è riuscito. A Gaza ci sono ancora bombardamenti, Israele ha conquistato altro territorio mentre Hamas non si è disarmato e ha rafforzato la sua presenza nelle aree che controlla. Quanto agli aiuti, l'ONG dicono da mesi che mancano cibo, medicine, che c'è anche una grave penuria d'acqua, quindi la missione è fallita, lo hanno detto le persone che hanno rivelato questa notizia. Quindi per il piano Trump è un duro colpo e ci si aspettano anche reazioni negative da parte dei vari paesi, una sessantina, che hanno mandato a Kiryat Gat strateghi militari, funzionari dell'intelligence e osservatori e che hanno anche impegnato fondi per un piano di ricostruzione che non è mai partito. Cosa significhi per Gaza è difficile dirlo, le responsabilità del centro di coordinamento adesso dovrebbero essere trasferite a una missione di sicurezza internazionale e le cose magari potrebbero anche migliorare.
1: Migliorare in che modo? Cosa cambierebbe a quel punto?
5: Al CMCC ora ci sono 190 militari americani ed è una presenza che si è appunto rivelata inutile. Quindi, secondo una delle fonti, Washington intende lasciarne solo 40 e sostituire tutti gli altri con personale civile di altri paesi. Perché? Perché negli Stati Uniti, negli altri paesi, salvo pochissime eccezioni, erano disposti a mandare i loro soldati dentro la striscia. Sostituendo i militari con personale civile, invece, lo possono fare. La nuova missione che dovrebbe chiamarsi Centro Internazionale di Supporto per Gaza, sarà collocata appunto non lontano da qualche parte in Israele, ma a Gaza, militari esclusi. E questa presenza civile internazionale sul terreno potrebbe avere un altro impatto. A contatto con le parti in conflitto farebbe forse anche da deterrente. Non sappiamo però se i paesi che attualmente partecipano al CMCC credano ancora nel progetto di Trump e metteranno veramente a disposizione i loro funzionari.
1: Per quanto riguarda uno degli altri fronti aperti in Medio Oriente, il presidente americano Trump si è detto insoddisfatto della nuova proposta di pace iraniana e non ha escluso una riapertura delle ostilità, cosa confermata anche da un alto generale iraniano che la definisce addirittura probabile. Trump deve però affrontare la questione della scadenza dei 60 giorni di guerra, dopo i quali in teoria dovrebbe chiedere l'avallo alla guerra al Parlamento. E sembrerebbe che chi non sta sotto le bombe in un certo senso voglia starci sopra. Questa storia viene dalla Francia dove chi vuole ballare tutta la notte praticamente sembrerebbe voglia farlo addirittura su un campo minato. In Francia infatti sta facendo molto discutere un party illegale pericoloso per tutti i suoi partecipanti perché è organizzato su una zona militare chiusa al pubblico. Ma sentiamo Annalisa Cappellini.
6: Sono oltre 20.000 i partecipanti al rave party che si sta svolgendo in queste ore nei pressi di Bourges, nel centro della Francia. Una festa illegale a ritmo di techno che ha radunato giovani da tutta Europa. Secondo il sindaco della città, tra i partecipanti ci sono inglesi, tedeschi, italiani, spagnoli e anche degli svizzeri. Tutti stanno rischiando la vita perché per il loro rave party gli organizzatori hanno scelto un terreno in apparenza vuoto e disponibile, perfetto sulla carta per accogliere decine di migliaia di persone. In realtà però si tratta di un'area addestrativa dell'esercito francese, una zona severamente vietata al pubblico perché potrebbe contenere cariche inesplose risalenti all'epoca della Prima Guerra Mondiale, quando il terreno divenne per la prima volta un campo di addestramento militare. In realtà sull'area ci sono probabilmente anche residui più recenti. La zona è ancora oggi utilizzata dall'esercito come poligono di tiro e per test missilistici con i cannoni César. Secondo le autorità, il rischio è massimo nelle zone boschive adiacenti al terreno, dove le munizioni inesplose potrebbero essere al contempo più presenti e meno visibili. E anche se i partecipanti sono invitati a tenersi alla larga da queste zone particolarmente rischiose, in realtà a rave party mancano i servizi igienici e dunque è proprio in queste aree boschive che i partecipanti si recano per i propri bisogni, correndo così un rischio ancora maggiore. Per evitare incidenti, la prefettura ha aperto un centro operativo per coordinare eventuali interventi in caso di emergenza e ha già dispiegato 350 gendarmi sull'area.
1: Per oggi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport. Buona giornata.
7: Lo sport.
8: Buongiorno, ben ritrovati da Patrick Locatelli. Iniziamo con una triste notizia perché a 59 anni si è spento Alex Zanardi. Il bolognese ha vissuto due carriere distinte ad altissimo livello, prima pilota automobilistico e poi atleta paralimpico in seguito a un gravissimo incidente nel 2001 che gli fece perdere entrambe le gambe. Nel 2020 venne poi investito da una camion riportando conseguenze gravissime. La dedica è di Giacomo Bocetti.
9: Mi tremano le gambe dall'emozione. Alex Zanardi si ripresentò in pubblico pronunciando queste parole dopo il drammatico incidente che gli aveva portato via entrambi gli arti inferiori. E già questa frase fa capire di che pasta fosse fatto Alessandro Zanardi da Castelmaggiore, in provincia di Bologna. Un uomo ironico, ma di quell'ironia profonda che non censura nulla. E infatti ammetteva che il suo sogno era vedersi ricrescere le gambe, ma poi, realista, si ributtava sull'ironia salutando tutti con un «in gamba, mi raccomando». Nato nel 1966 con la velocità nel sangue, Zanardi approdò alla Formula 1 nel 1991, ma le soddisfazioni il pilota emiliano se le tolse negli Stati Uniti, in Formula Kart, conquistando due titoli mondiali nel 97 e nel 98. Del 2001 invece il dramma che gli cambiò per sempre la vita, un gravissimo incidente sul circuito tedesco dell'Ausitzring, istantanea amputazione delle gambe, situazione disperata con il cappellano della corsa che gli impose l'estrema unzione utilizzando dell'olio motore. Ma l'ora di Zanardi non era ancora arrivata, 16 operazioni e il ritorno in pista. Tornò a correre con l'aiuto di protesi, spiegando che in caso di altro incidente alle gambe sarebbe bastata una brugola per sistemarle. E poi, dopo le auto, il secondo amore della vita, il paraciclismo con l'end bike, con cui arrivarono 4 medaglie d'oro olimpiche. Un secondo amore con purtroppo un secondo grave incidente avvenuto nel 2020, nello scontro con un camion mentre gareggiava, un incidente dal quale non si è mai ripreso. Di lui ci si ricorda pure la popolarità come presentatore televisivo e soprattutto il suo esempio. Zanardi ha insegnato a tutti che non servono le gambe per correre o pedalare, basta il cuore e la consapevolezza che ogni istante è un dono. Lo testimoniava ripetendo che la vita è sempre degna di essere vissuta.
8: Restando ai motori, ricordo che alle 18 sul tracciato di Miami si terrà la sprint del Gran Premio statunitense con Norris in pole position davanti ad Antonelli e Piastri. La Superliga di calcio potrebbe invece consegnare il suo titolo oggi al Thun, che alle 20.30 con una diretta su RSI la 2 affronterà il Basilea. Già alle 18 invece Losanna-Lucerna e Winterthur a Zurigo, con il primo a rincorrere lo spareggio e il secondo a provare a evitarlo. In Italia segnalo alle 18 Como contro Napoli. Passando all'hockey, dalle 12 la Svizzera sta affrontando la Finlandia nella seconda partita della tappa cieca dell'Eurotour, rossocrociati sotto 2-0 dopo i primi 20 minuti di gioco. E a proposito di nazionale, l'ex selezionatore Ralf Krüger ha rivelato alla stampa di soffrire dal 2024 di una forma grave e incurabile del morbo di Parkinson. Il Tour de Romandie con Pogacar in giallo offre una tappa di 150 km nel Canton Friburgo con arrivo a Charmey Tour, che si concluderà poi domani nel Canton Vaud. La presentazione di questa due giorni conclusiva è di Stefano Ferrando.
10: 3, 2, 1. No, non siamo in rampa di lancio, non è un conto alla rovescia, molto più semplicemente sono i numeri di questo Tour de Romandie inondato di sole fiducioso di ripresentarsi l'anno prossimo per un compleanno tondo tondo, l'ottantesimo. 3 sono le ascese allo Yaon Pass che attendono il gruppo nella penultima tappa. Salite, sguardi che puntano al cielo, quelle che cerca il leader di questa corsa per iniziare la rincorsa al giallo estivo, quello del Tour de France. Le voleva e gliele ha confezionate su misura un sarto che si gode il campione del mondo con quella maglia di leader, così come quella a punti e chissà presto anche con quella degli scalatori. 2 i successi di Dorian Godon, ieri il Bissa Orb e di Tadej Pogacar. 2 nomi sul taccuino alla voce vincitore di tappa, 2 nomi che rischiano seriamente di rimanere tali se lo sloveno vorrà testarsi e divorare ancora di più la corsa oggi e domani con l'arrivo a Lesen. 1 è la prima volta che pedala il Romandie, lo farà prossimamente anche al Tour de Suisse e la sola sua presenza ha significato un entusiasmo e un booster di calore sulle strade che non potrà non avere un'onda lunga sulla prossima stagione di questa corsa. 1 come il suo dorsale, quasi un'investitura già alla partenza, 1 che resterà tale oggi e domani, a meno che il 3, 1 più 1 più 1, Lipovic, Lenny Martinez e Nordhagen, non si inventi qualcosa di clamoroso. Ma qualcuno ci crede davvero?
8: Terminiamo con il tennis. La finale femminile di Madrid vedrà opposte nel pomeriggio Andreeva e Kostiuk. Quella maschile sarà invece domani tra Zverev e Sinner. Buona giornata.
11: Ci sono code di 5 km, attese di almeno 50 minuti, sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria, al portale nord tra Vassen e Göschenen, code di 2 km e attese di una ventina di minuti.
12: Rete 1.

Rete 1.

0: Rete 1.
1: Buon pomeriggio da Alan Crameri su Rete 1. Adesso è il momento del nostro podcast Il mondo là fuori. Questa settimana l'abbiamo voluto dedicare a un tema molto sentito in Svizzera e soprattutto in Ticino, quello del salario minimo. L'avrete sentito negli scorsi giorni, nelle scorse settimane. Il Gran Consiglio ticinese ha

0: incredibile che 23.000 lavoratrici e lavoratori working poor, lavoratori poveri, avranno un aumento salariale.
1: Stai ascoltando Il Mondo Là Fuori, un podcast d'attualità della RSI.
2: Oggi ti parlo di stipendi. Quanto ci vuole al minimo per vivere? Quanta differenza fanno un franco e 75 all'ora in più, che è quanto si sta discutendo in Ticino? Ma poi la domanda è se è giusto che tocchi allo Stato intromettersi in queste questioni. Sono tante le domande attorno al salario minimo, che non è solo una questione di soldi ma anche di dignità per una parte di chi dibatte, mentre per l'altra è anche una questione di libertà economica, perché non si può aumentare a tavolino il benessere e la redditività. E cerco risposte da Luca Berti, collega della redazione delle cronache regionali qui alla radio e che ha seguito il dibattito sul salario minimo recentemente in Gran Consiglio, ma anche negli anni passati, perché è da tempo che se ne parla. Quando si parla di salario minimo, Luca, in Ticino, animi più o meno accesi?
3: Spesso si accendono, sicuramente, anche perché si parla di soldi, soldi di chi deve ricevere in busta paga, ma soldi anche che qualcuno deve pagare e che quindi deve far quadrare i conti dell'azienda a fine mese, a fine anno. C'è da dire che su questa specifica proposta il dibattito che si è sviluppato soprattutto in Gran Consiglio, in Parlamento, è stato più che altro per mettere degli accenti. Diciamo così, ci si era già d'accordo sul principio, si era già d'accordo addirittura sulle cifre. Chiaramente le varie posizioni sono poi state declinate in base alle sensibilità politiche.
2: Tra poco parliamo di questi dettagli, ma facendo un passo indietro, salario minimo, se ne parla da qualche tempo in vari cantoni svizzeri, in realtà è qualcosa di anomalo per la concezione di politica economica svizzera, perché il mercato del lavoro flessibile, libero, è sempre stato considerato un elemento forte della economia svizzera. Da dove nasce il discorso in Ticino?
3: Nasce dal fatto che il Ticino è fondamentalmente un cantone di frontiera. È un cantone che è sottoposto comunque alla pressione salariale proveniente da chi dall'Italia entra in Svizzera per lavorare, e sappiamo che in Italia il costo della vita è minore, quindi ci si può permettere dei salari minori e che permettono comunque di vivere a volte magari anche bene in Italia, ma che non permetterebbero di controcanto di vivere dignitosamente in Svizzera. Questo è il concetto del salario minimo, anche proprio la questione del salario che dia diritto a un tenore di vita dignitoso.
2: Il frontaliato, possiamo dirlo, ha portato ad affrontare con più urgenza che altri cantoni la questione del salario minimo. Tu parli di tenore di vita dignitoso, non è una formulazione casuale?
3: No, è scritta nella Costituzione, è stata scritta dopo la votazione ticinese sul salario minimo, il primo salario minimo, stiamo parlando del 2017-2019. È una formulazione che fa anche riferimento comunque al fatto che non si possono stabilire per legge federale dei salari economici, devono essere dei salari sociali, cioè che permettono una vita dignitosa, ma fondamentalmente il salario minimo non deve permettere a tutti di diventare ricchi, devono permettere di riuscire a vivere con quel salario. Questo accordo non ha cambiato quella iscrizione, ha solo cambiato fondamentalmente le cifre e alcuni dettagli.
2: Interessante questo concetto, cioè la legge federale dice ai cantoni: sì, potete decidere dei salari minimi, ma solo per raggiungere proprio il minimo.
3: Questo è perché poi c'è di mezzo la libertà economica, quindi la libertà di impresa, quell'altra parte di cui dicevamo, cioè c'è chi fa imprenditoria, vuole legittimamente guadagnare dalle proprie imprese, lo fa rispettando, ecco, questi termini, ma poi è chiaro che sì, dal punto di vista anche teorico, uno Stato comincia a dire alle imprese quanto è giusto che guadagnino, diventa un problema.
0: Sì, l'unanimità dei partiti presenti in Commissione della Gestione ha firmato, questo significa che la prossima seduta di Gran Consiglio di aprile andremo al voto in aula.
2: Veniamo quindi al dunque della discussione attuale in Ticino. Hai detto in Gran Consiglio se ne è discusso, quindi nel Parlamento cantonale, e sorprendentemente si è trovato un accordo tra i partiti principali, diciamo così. Quant'è il salario minimo attuale e che livello dovrebbe raggiungere in futuro?
3: Allora, attualmente il salario minimo stabilito dal Ticino è

0: è di 20 franchi e 50 all'ora. Questo è il massimo, c'è una piccola forchetta, però diciamo siamo lì tra i 20, 20 e 50 all'ora per un lavoro al 100%, siamo attorno ai 3.600 franchi mensili per 12 mensilità,
1: sì.
0: Se ci aggiungiamo la tredicesima un po' meno. Si va ai 22 e 25 all'ora, siamo attorno ai 4.000 franchi anche qui per 12 mensilità. Ci si arriverà a scaglioni, a gradini. Ci si arriva nei prossimi 3 anni, quindi ci saranno delle tappe intermedie. La differenza sono, beh, lo dicevi prima, meno di 2 franchi.
1: Meno di 2 franchi all'ora, che vediamo fa una differenza di circa 400 franchi al mese, quindi circa 400 per dodas, circa 4.800 franchi all'anno.
0: Giusto?
1: Sì. Quindi circa 4.800 franchi all'anno. Diciamo che all'ora sembra poco, sull'anno qualcosina è.
0: Chiaramente può fare la differenza. Alcuni calcoli potrebbero dire che addirittura questo aumento in parte, in totale, è stato eroso sia dall'inflazione sia dall'aumento delle casse malati. Può fare la differenza nel senso che si torna a una situazione in cui magari si è un po' meno con l'acqua alla gola?
1: Luca, sei capito quanta gente approfitterebbe? Quanti in Ticino hanno attualmente un salario di meno di 4.000 franchi al mese e che in futuro dovrebbero vederselo aumentare a sto punto?
0: 23.000.
1: Ah.
0: E ci mettiamo però anche i frontalieri, nel senso, questa è la stima che è stata fatta dal cantone. Il cantone stima 23.000 persone che vedrebbero aumentare il salario. Di queste, tu mi chiedevi in Ticino, ecco, i domiciliati sono 8.000, il 35%, il resto sono lavoratori frontalieri che vedrebbero anche loro aumentare il loro salario.
1: Non è un paradosso, pensando alle discussioni politiche di questi anni, sempre critiche nei confronti dei frontalieri, adesso si fa una modifica che va soprattutto a beneficio dei frontalieri. Non gliene voglio a loro, evidentemente, ma mi stupisce sentendo questo dato così.
0: Il problema è che se non aumenti anche ai frontalieri si crea esattamente il problema di cui discutevamo all'inizio, cioè quello che tutti chiamano dumping, questa pressione sui salari di chi può permettersi dei salari minori perché vive fuori frontiere, perché lì il costo della vita è minore e che quindi incentiva in qualche modo alla loro assunzione. Se non aumenti il salario a tutti, compresi loro, crei delle differenze che poi in qualche modo tendono a fare aumentare la preferenza su dipendenti che vengono da fuori. Invece il dibattito che spesso si è sviluppato, sappiamo con tanti accenti diversi, ma è sempre stato quello di impiegare gente che risiede in Ticino, potenzialmente magari anche farne entrare in Ticino.
2: È un cambio di paradigma. Non sarà più possibile sfruttare all'estremo le possibilità dei lavoratori frontalieri di prendere salari minori. Non meno di 10 anni fa avevamo salari da 2.000-2.500 franchi in questo cantone.
1: E si sa anche quali settori dell'economia dovranno aumentare gli stipendi?
0: Sono circa una quarantina i settori dell'economia dove ci saranno più di 100 collaboratori in Ticino che vedranno in qualche modo un beneficio da questa misura. Per esempio, siamo oltre il migliaio nella ristorazione, nell'industria manifatturiera e nelle attività che concernono edifici e la cura del paesaggio.
1: Quindi, soprattutto, camerieri, cuochi, operai in fabbrica, muratori, giardinieri.
0: Fondamentalmente siamo lì. Diciamo che i muratori hanno un contratto collettivo che probabilmente li mette sopra questa cosa, però siamo lì, siamo lì, ecco, per essere molto terra a terra, giustamente. Poi ce ne sono forse alcuni che possono forse stupire, tipo gli informatici, che si pensa che siano, diciamo così, un settore ad alto valore aggiunto, e invece qui 231 persone dovrebbero veder aumentare il loro salario. Poi c'è giustamente l'istruzione. Istruzione 543, anche qui da capire in che settori, impiegati dove, però anche lì.
1: Scuole comunali, scuole cantonali, dubito.
0: Beh, però ci sono anche le private. Ripeto, non abbiamo approfondito in questo senso, e poi magari sotto istruzione va anche, non lo so, lavori di appoggio all'istruzione.
1: Okay.
0: Da capire, però è già una cosa che in un elenco del genere
1: stupisce.
0: È un po'. Ci sono la fabbricazione di prodotti farmaceutici, altra ramo economico dove, diciamo, si pensa che i soldi in qualche modo circoli. C'è l'amministrazione pubblica, difese e assicurazione sociale obbligatoria, ecco, quindi anche l'amministrazione pubblica, a quanto pare 128 persone sotto il salario minimo ce l'avrebbero, secondo questa tabella che è pubblicata nel rapporto della Commissione e viene dal cantone.
1: Quindi salari molto bassi, sotto il futuro minimo, sono particolarmente diffusi in Ticino, abbiamo capito da questo elenco. Che dati abbiamo? Qual è il salario mediano in Ticino? Qual è quello in Svizzera? Siamo veramente così peggio pagati rispetto agli altri?
0: Del 20%, il classico 20% che più o meno si cita sempre. È vero che poi bisogna distinguere per settore, bisogna distinguere per contratti collettivi, però ecco, se parliamo proprio del salario mediano, stiamo parlando di una differenza di 1300 franchi.
1: Concretamente, quanto prende al mese un ticinese mediano, non medio, mediano?
0: Attorno ai 5700. Vuol dire che la metà dei ticinesi è sopra i 5700, l'altra metà è sotto.
1: Ok. Svizzera invece?
0: Sui 7000.
1: Una bella differenza, 20% dicevi più o meno.
3: I segnali che arrivano dalla popolazione sono chiari, il potere d'acquisto diminuisce, i salari restano bassi e i costi aumentano. A farne le spese un particolare...
4: L'interrogativo che ci si deve porre è: i nuovi salari fissati corrispondono realmente a un aumento del salario minimo e della sua traduzione in reale potere d'acquisto?
1: Si discute di salari minimi molto in Ticino perché, hai detto, la questione del frontalierato ha reso particolarmente urgente e precoce la discussione su questo tema, ma il Ticino non è l'unico e non è forse neanche il primo ad essersi dotato di un salario minimo. Qual è il panorama svizzero tra i cantoni?
0: Beh, ci sono altri 4 cantoni che già hanno regole sul salario minimo, leggi sul salario minimo, ma hanno fondamentalmente stabilito anche dei livelli, e sono tutti cantoni che in qualche modo hanno a che fare con la frontiera, perché c'è Ginevra, che ha un salario minimo di 24 franchi e 59 centesimi.
1: Quindi un po' sopra il futuro salario minimo ticinese.
0: Esatto, anche qui un paio di franchi sopra, anzi poco più. Poi c'è Basilea Città, e qui siamo già sotto il salario minimo ideale poi fra 3 anni in Ticino, siamo a 22 franchi, c'è il Giura a 21,40, Neuchâtel a 21,31 e poi in Canton Vaud voteranno il 14 giugno per introdurlo.
1: Dicevi prima che la cosa sorprendente della proposta attuale in Ticino, che farà aumentare il salario minimo di 1,75 franco all'ora circa nel giro di 3 anni, è che c'è stato un consenso abbastanza diffuso tra i partiti. Perché è sorprendente innanzitutto, e se è sorprendente perché si è arrivati a un compromesso o a un'idea condivisa?
0: Allora, le interpretazioni che si sono sentite soprattutto nel dibattito politico sono diverse. Diciamo che c'era sul tavolo una proposta del Partito Socialista che chiedeva un salario minimo più alto. E quindi probabilmente anche dal punto di vista delle imprese entrare in discussione, o anche dei partiti più liberisti o liberali, quindi che vorrebbero lasciare al libero mercato, alla libera contrattazione, anche la fissazione dei salari, c'è stata l'esigenza, diciamo, di entrare in discussione, anche perché è possibile che un'iniziativa di questo tipo, con un salario minimo più alto, potesse anche passare. Abbiamo visto, ci sono state diverse votazioni che in Ticino ultimamente hanno confermato questa sensibilità maggiore al portafoglio.
1: Quelle sulle casse malate, mi viene in mente.
0: Per esempio, quello è l'ultimo e forse il più eclatante esempio che abbiamo. Quindi, da un lato, la necessità, la dico male, però di parare un po' il colpo. Dall'altra, dal punto di vista invece di chi difende i lavoratori, quindi la sinistra, ma anche i sindacati, la necessità di migliorare un salario minimo che per loro minimo più non è, se lo è mai stato. Quindi da questo incontro di esigenze ci si è parlati, ci si è magari anche scontrati, ma ci si è probabilmente anche capiti.
5: Io direi che c'è una leale alleanza, nel senso che tutti quanti hanno voluto fare sì.
0: Tant'è vero che durante il dibattito parlamentare il presidente della gestione, Fabrizio Sirica, è un socialista, è lui che aveva portato la proposta di iniziativa che ha fatto scaturire poi questo accordo. Si è trovato più volte a dire: non toccate nulla, non toccate nulla, nemmeno le cose che sarebbero in qualche modo migliorabili dal nostro punto di vista, perché ogni singola virgola di questo accordo è stata soppesata fino in fondo.
1: In Svizzera il classico luogo o meccanismo in cui si discute di quanto debba essere il salario sono i famosi contratti collettivi di lavoro. Vuol dire che non è che ogni dipendente va dal direttore, dal proprio datore di lavoro e dice quanto mi dai a fine mese, no. I sindacati e il padronato dall'altra fanno un contratto collettivo, definiscono delle forchette entro i quali devono muoversi gli stipendi. Cos'è più vantaggioso concretamente per me? Un salario minimo definito dal cantone, quindi ancorato in una legge, oppure un contratto collettivo di lavoro, se devo guardare a un posto di lavoro con cui mi candido?
0: Allora, generalmente il contratto collettivo, proprio perché ricordavi tu, è già negoziato e dovrebbe garantire delle condizioni accettate da entrambe le parti, quindi sicuramente ha dei vantaggi, tant'è vero che sappiamo che in certi settori ci sono anche delle discussioni estremamente accese quasi fino all'ultimo, quindi verrebbe da dire il contratto collettivo garantisce un certo minimo. È chiaro che qui con questa proposta, con questo accordo, si è voluti entrare nel merito dicendo se per caso dovesse esserci qualche contratto collettivo che è sotto questo minimo, e beh, vale il minimo salariale riconosciuto da questa legge e non il contratto collettivo.
1: C'è un però.
0: Sì.
1: In questa discussione c'è un però tra contratti collettivi e salario minimo. Potrebbe esserci un inghippo con le regole nazionali. Qui la questione si fa un po' complessa. Spiegaci perché il salario minimo che ora si sta definendo in Ticino potrebbe essere in un qualche modo ostacolato da leggi federali.
0: Beh, perché a livello federale è già passato un principio che è quello che invece è esatto contrario, cioè vale se c'è in un settore il contratto collettivo, vale quello, non vale la regola cantonale. E adesso si sta discutendo alle Camere federali come applicarla.
1: Quindi in questo scontro, mettiamolo così, tra minimo cantonale e contratto collettivo a livello svizzero, c'è una battaglia in corso su quale debba prevalere. Potrebbe darsi che il Parlamento decida in maniera definitiva, lo sapremo verosimilmente a giugno, che in caso di salari minimi inferiori al minimo cantonale, se sei iscritti in un CCL, in un contratto collettivo di lavoro, prevalgano quelli, quindi che qualcuno possa guadagnare meno del minimo. La domanda forse è: ma ci sono così tanti contratti collettivi con dei minimi così bassi?
0: Una bella domanda. Probabilmente no, anche perché, lo dicevamo, contratti collettivi già rappresentano una discussione tra padronato e sindacati, che quindi fanno gli interessi dei salariati. È chiaro che è una discussione di principio ed è chiaro anche che c'è il cavillo. Beh, in Ticino abbiamo visto che c'è stato almeno un caso in cui si è proposto un sindacato che però proponeva degli accordi, dei contratti collettivi sotto il minimo salariale della legge ticinese. Era il famoso caso Tisin, tanto per fare il nome. Quindi in linea teorica potrebbe esserci questo scontro. Bisogna capire chi prevale.
1: Al di là di tutto ciò, non è un po' paradossale? In Svizzera si parla sempre di carenza di manodopera. Ci sono pochi lavoratori, perché tanti vanno in pensione, più di quanti entrano nel mercato del lavoro. In questa situazione non dovrebbe essere l'impiegato ad avere il coltello dalla parte del manico e dire: io almeno uno stipendio così lo esigo, senza necessità che ci sia uno Stato che lo difende?
0: E in teoria sì. In pratica torniamo forse al discorso dell'economia di frontiera, dove è chiaro che io posso avere il coltello dalla parte del manico come dipendente, a patto che non ci sia qualcuno che accetta condizioni meno favorevoli. Ecco, in realtà se hai un bacino come quello, in questo caso ticinese, però abbiamo visto anche altri cantoni di frontiera, sono soprattutto quelli che hanno introdotto dei salari minimi, quindi la dinamica è sempre quella di frontiera. Se al di fuori, in questo caso in Ticino, c'è un bacino lombardo, diventa difficile contrattare. Quindi in teoria sì, in un mercato del lavoro dove ci sono dei livelli di costo della vita e di minimo salariale livellato, il gioco è quello: tu mi hai bisogno, mi paghi, perché altrimenti vado a lavorare altrove. La realtà è che probabilmente hai tanta altra gente che è disposta a venire a lavorare per meno di quanto tu vorresti.
1: Vorrei concludere con una domanda più morale, visto che parliamo di stipendio dignitoso. Come si è posto dal punto di vista dell'etica il padronato in Ticino in questa discussione su cosa sia giusto perlomeno pagare a un impiegato?
0: Il padronato, diciamo che da questo punto di vista si è dimostrato, soprattutto in questo caso, assolutamente sensibile, nel senso che anche loro si rendono conto di avere diversi vantaggi nel trovare degli accordi del genere, non solo perché magari appunto poi un'iniziativa li avrebbe fatti pagare di più, ma anche perché avere dei collaboratori motivati può essere anche per l'azienda un vantaggio. Aggiungiamo anche forse il fatto che nell'accordo si è tenuto conto comunque che alcune aziende potrebbero in qualche modo far fatica, cioè non solo l'entrata in vigore a scaglioni nei prossimi 3 anni con delle tappe salariali, quindi tempo per adattarsi, ma anche la possibilità per un'azienda che per comprovate necessità fa fatica a pagare questi salari minimi, può chiedere una deroga di 3 anni che può essere rinnovata.
1: Abbiamo parlato molto di soldi in questo episodio. Cerchiamo di non farlo sempre, evidentemente, perché i soldi non sono tutto, ma a dirlo sono soprattutto quelli che ne hanno a sufficienza.

Le firme di questo episodio sono quelle di Luca Berti, che hai sentito con le spiegazioni sul dibattito sul salario minimo, di Gianni Zocchi, che ci ascolta attento e ha registrato tutto quello che abbiamo detto, Daniele Sola ha sonorizzato il tutto sotto la supervisione di Alessia Fontana, io sono Alan Crameri. Come sempre, se hai critiche, idee, proposte, scrivi a ilmondolafuori@rsi.ch.

la vita com'è, la fine del mondo l'hai vista in un secondo e non riesci a vivere la vita com'è.

0: Rete 1.
1: Sono le 14. In studio Daniele Coroneo. La Svizzera è alla ricerca di un sistema di difesa aerea da affiancare ai missili Patriot, la cui consegna è stata rinviata di diversi anni dagli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dalla Schweiz am Wochenende, Berna ha contattato i produttori di 4 paesi: Germania, Francia, Corea del Sud e Israele. L'Ufficio federale dell'armamento Arma Suisse ha spiegato che i criteri prioritari sono tempi di consegna, costi, prestazioni e quota di produzione europea, idealmente svizzera. Il rischio di penuria di carburante in Svizzera è molto elevato. A dirlo è la segreteria generale di Swiss Negos, l'associazione di categoria dei negozianti di materie prime. Florence Schurch, intervistata dalla Tribune de Genève 24 Heures, afferma che il rischio principale riguarda però il gas. I nostri paesi confinanti, infatti, potrebbero scegliere di non rifornire la Svizzera, trattenendo le proprie scorte. Non è sorpresa la Germania per la decisione statunitense di ritirare dal paese 5.000 soldati americani. Il ministro della difesa Boris Pistorius ha affermato che il ritiro era atteso e che gli europei dovrebbero fare di più per la propria sicurezza. Una portavoce del Pentagono ha dichiarato che la misura sarà applicata entro un anno. Intanto dalla NATO affermano che ora l'Europa deve investire maggiormente nella difesa, ma di ritenere sempre valida la capacità di deterrenza dell'Alleanza Atlantica. La riduzione dei soldati americani in Germania è frutto del malcontento di Donald Trump per il mancato sostegno europeo alla guerra contro l'Iran. Veniamo in Ticino. Scontri ieri sera in centro a Lugano a margine dei festeggiamenti del 1° maggio. La polizia è dovuta intervenire in zona pensilina e sedare gli animi di 2 gruppi. Sentiamo Pervin Cavacioglu.
2: Gli scontri avrebbero una matrice sportiva. Stando a informazioni raccolte dalla RSI, al corteo di ieri pomeriggio del 1° maggio in centro a Lugano, fra i partecipanti ci sarebbero stati anche tifosi di una squadra di hockey ticinese, avvistati dai tifosi della squadra avversaria. Le due fazioni si sono poi incrociate in serata in centro città e le tensioni sono degenerate poco prima delle 23 in zona Pensilina Botta, dove polizia cantonale e comunale sono intervenute. Durante l'operazione, si legge in una nota diramata dalla cantonale, 2 persone sono rimaste ferite e soccorse, ma alcuni dei presenti hanno ostacolato l'operato degli agenti, rendendo necessario l'utilizzo di spray urticante. Sono ancora in corso verifiche per chiarire la dinamica dei fatti, identificare gli autori e determinare le singole responsabilità. Non vi sono stati al momento dei fermi. Contattata dalla RSI, l'Unione Sindacale Svizzera, organizzatrice del corteo del 1° maggio, non intende prendere posizione su questi fatti.
1: Friburgo non vuole smettere di festeggiare il titolo di campione svizzero di hockey, che giovedì sera il Gotteron ha conquistato per la prima volta nella sua storia. Oggi in città, a partire dalle 16, si terrà una parata per la quale sono attese fino a 50.000 persone.
3: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Oggi in tutta la Svizzera prevalentemente soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, possibile qualche rovescio anche temporalesco al nord. Domani domenica al sud dapprima abbastanza soleggiato ma in seguito rapido aumento delle velature. Al nord dapprima nuvoloso soprattutto sulla Romandia, poi anche sulla Svizzera tedesca. Nel pomeriggio rovesci o temporali isolati.
4: Al San Gottardo sull'autostrada 2 ci sono code di circa 5 km tra Quinto e il portale sud della galleria. Chi viaggia in direzione Lucerna deve pazientare almeno 50 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
0: Rete 1.
5: Ora per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata interamente dedicata alla musica italiana. Chi ama la musica italiana non può perdere questo appuntamento, ma attenzione perché a volte la musica non basta. Eugenio Finardi lo sa molto bene, ad essa ha dedicato tutta la vita, ma ci sono voci, a cominciare per esempio dalla sua, che hanno bisogno di essere raccontate. Anche perché la voce è una persona. O viceversa, e così parallelamente al suo tour che celebra i 50 anni di carriera è cominciato uno spettacolo curato da lui che si chiama Voce Umana, un racconto teatrale incentrato sulla voce. Per farlo lui ha scelto la cornice del teatro ed il racconto di alcuni amici come Franco Battiato, Demetrio Stratos, Fabrizio De André, Alice, Lucio Dalla per esempio, noto clarinettista che usava la voce come fosse un vero e proprio strumento con i suoi scat di jazz che non abbiamo mai dimenticato. Ci vuole poco a capire quanto Eugenio Finardi si trovi a suo agio con questo tema. Il colore della sua voce, potrei dire, è immediatamente riconoscibile dalla prima sillaba pronunciata. La voce è un vestito, va curato, soprattutto per un cantante, è il vestito più importante per chi utilizza questo meraviglioso strumento per esprimere e cantare dei sentimenti. Per chi fa blues, per chi è un cantautore, per chi è folk. E tutto questo racconto molto curato ad opera di un Finardi maturo che non è solo più l'autore di musica ribelle, è davvero molto molto interessante. Diciamo anche che le tematiche delle canzoni di Finardi sono sempre state meravigliose, basti citare Extraterrestre, metafora del desiderio di sparire, di essere portati via, di ricominciare altrove. Quante volte abbiamo voluto, desiderato e bramato questa cosa? E la canzone racconta la storia di un uomo che si sente fuori posto nel mondo e sogna di fuggire da una realtà che non gli interessa più, che non lo rappresenta. Viene isolato lì, con lo sguardo rivolto verso il cielo, convinto che altrove esista un luogo migliore. E a un certo punto, quando il desiderio si realizza e viene trasportato in un mondo nuovo, il protagonista prova inizialmente meraviglia, senso di sicurezza, tutto è diverso, più bello, più libero, come se l'universo intero fosse finalmente tutto dalla sua parte. Poi però l'amara scoperta, perché la felicità non è un luogo geografico ma è un luogo mentale, e allora vuole tornare. Le sue paure lo hanno seguito, anzi la solitudine le ha rese ancora più forti. Il finale ribalta completamente il sogno iniziale. Ora non chiede più di andare via ma di tornare indietro. Capisce che per ricominciare davvero non basta cambiare luogo, serve affrontare ciò che si ha dentro.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere contatto.

messaggio fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nell'aria

con la sua sicurezza comincia a dare segni di incertezza. Si sente crescere dentro l'amarezza, perché adesso che il suo scopo è stato realizzato si sente ancora vuoto. Si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate dalla solitudine amplificata. E adesso passa la vita a cercare ancora di comunicare con qualcuno che lo possa far tornare.

splendida, meravigliosa, e non soltanto la disamina relativa alla voce, al vestito del cantante di cui abbiamo raccontato, ma diciamo che proprio qui alla RSI, in una delle sue apparizioni piacevolissime, Finardi ha raccontato che in una seconda vita desidererebbe non occuparsi più di essere Finardi. Un concetto molto profondo che riguarda tutto il demone interiore che hanno gli artisti, che devono rincorrere qualcosa che hanno dentro, svolgendo poi delle vite molto complesse. Un'ora per voi in compagnia di Herbert Cioffi, ma anche dell'importantissimo commento di tutte le novità. Ne sono uscite tante, a volte mi chiedete perché non vengono commentate tutte, perché noi decidiamo soltanto insindacabilmente quali ci piacciono di più, e la prima che vado a commentare, e aggiungo meno male che c'è Daniele Silvestri che torna a farsi sentire. Lo fa con la consueta lucidità civile che attraversa da sempre la sua musica. Il 10 aprile è uscita Sana e robusta Costituzione, brano presentato a sorpresa qualche settimana dopo le votazioni in Italia per il famoso no, ossia referendum costituzionale. Eseguita questa canzone in Piazza del Popolo a Roma, un pezzo col quale il cantautore riprende il filo dei diritti, della memoria, della responsabilità collettiva, confermando il suo impegno nel trasformare le canzoni in strumenti di riflessione sociale. L'inciso "Possiamo dormire tranquilli sotto la nostra Costituzione" è molto potente. Sana e robusta Costituzione è un brano che si tiene in piedi su pianoforte e voce, impregnato di quell'umorismo sornione ed intellettuale che rende tutto vivo e accessibile anche quando il monito verso l'ascoltatore si fa gravissimo. Aggiungo, in controtendenza con tutta quella che è la produzione del momento, cioè c'è riflessione, c'è profondità. Tra l'altro questa canzone è preludio del prossimo disco che si chiamerà Canzoni a sdraio, progetto che raccoglie alcuni brani meno popolari del repertorio di Silvestri, riarrangiati con pianoforte, chitarra, percussioni, con un trio, un lavoro assolutamente diverso come logica usa e getta che in genere stiamo assaporando in questo periodo, che punta a ridare nuova vita alle canzoni mettendo al centro scrittura e interpretazione. Stesso approccio che guiderà il tour di Daniele Silvestri, che prenderà il via proprio il 26. Ma ora prendetevi il tempo di godere di questa meraviglia.

evitare il rumore e ogni tanto ascoltare gli arguti consigli di qualche ministro in televisione.

0: Una canzone sorprendente con un finale sorprendente. Ovviamente parliamo di un Daniele Silvestri più politico che mai, con un'idea molto precisa ma di altissima qualità. Devo ammettere invece che avevo affrontato con un certo preconcetto, che è una cosa molto sbagliata, che tra l'altro in un'ora per voi non abbiamo, perché vedete abbiamo appena ascoltato una canzone che dura 4 minuti, quando la moda attuale è tutte canzoni dei rapper, dei trapper o comunque delle produzioni estremamente giovani che durano intorno ai 2 minuti e mezzo, e non ci fermiamo lì. E devo dire che la canzone della Brancale, tratta dal suo nuovo album, è di ottimo livello. Parlo del pezzo che si chiama Al mio paese, realizzato assieme a Levante e a Delia, 3 cantautrici che alternano le loro voci e identità artistiche in un sound molto coinvolgente, che racconta con una chiave di immagini e molto suono ritmico quella amarezza e il desiderio di ritorno a casa di chi per lavoro o studio è andato a vivere altrove. Lei dice: ho diviso questo viaggio con 2 amiche artiste fantastiche, aggiungo io, molto vero. Tra l'altro Serena Brancale esprime tutto il suo groove magnetico, evocando il calore e l'energia della Puglia, mentre invece Levante e Delia portano in primo piano le diverse sfumature della Sicilia, firmando strofe intense e viscerali, quale è normalmente la cultura siciliana, che tende un po' alla agrodolce. È un'idea musicale intelligente. Perché? Perché è una canzone allegra, da sud, libertà, estate, giornate luminose, notti che si prolungano, sospinte dall'energia della musica. Però Al mio paese è anche un brano che fa riflettere, che ha un bel contenuto, perché comunque non è sottostimabile il dolore, il dispiacere di chi ha dovuto vivere lontano dal paese, che prova un'emozione fortissima quando riesce a ritornare a casa sua.
1: Mi sento

La cosa migliore, tra l'altro, di questa canzone e del suo arrangiamento è proprio l'immagine evocativa. L'ascolti e vedi esattamente le signore sulle sedie di queste vie del meridione d'Italia. L'ultima novità che andiamo a commentare è il nuovo disco di Bungaro, uno dei suoi lavori più ispirati, 11 brani, meraviglioso, si chiama Fuoco Sacro, perché è sicuramente un fuoco sacro, un disco intellettuale, non per questo meno divertente. Le canzoni sono tutte meravigliose, senza nessuna eccezione, che sia che omaggino la cultura salentina o quella brasiliana, sia che siano relative al commovente omaggio ad Antonio Montinaro, caposcorta del Giudice di Giovanni Falcone, o anche la canzone d'amore come Cacciatori di Orizzonti. Un disco perfetto di un autore di rara fattura, lo aspettavamo. Io sono contentissimo che sia tornato Bungaro, perché è mancato forse per troppo tempo. C'è tra l'altro un rifacimento con una piccola aggiustata musicale da parte di Paolo Bonvino di Guardastelle, che compie 22 anni, che è un'altra canzone meravigliosa. È un album che mantiene la poetica ma si diverte musicalmente, perché va un po' in tutte le direzioni. Anche lui non disdegna di portare in musica, come dicevamo, la sua Puglia, ma per esempio va al di là con lo sguardo e in Brisa Morena ci canta con arrangiamenti brasiliani ancora una volta la sua profondità.

Stupida fortuna, Fulminacci, l'abbiamo goduta moltissimo durante il Festival di Sanremo, ma l'abbiamo ascoltato perché è ufficialmente partito il concerto, il tour Palazzacci di Fulminacci, ovviamente da Roma, dove ha messo in fila i motivi del suo successo, certificandoli con una performance meravigliosa che accantona qualsiasi possibile scetticismo. Se si pensa che è un artista che ha solo 28 anni e sembra aver

0: attenzione. Cambiamo argomento perché, come detto, ci occupiamo di tutto. Nei suoi 40 anni di carriera non ha mai esitato ad alzare la voce contro le guerre, le disuguaglianze, e Zucker oggi lo fa ancora. Lo fa con grande rammarico, dicendo che non riesce e che ha dialogato con gente come Roger Waters, che si è esposto pagandola tanto, che doveva fare un concerto a Las Vegas e poi gliel'hanno cancellato. Ha parlato con Bob Geldof nell'intento di ricreare un evento come il Live Aid. Dice una cosa intelligente Zucchero, dice: io ho fatto tante cose senza pensare di poter risolvere i problemi, ma di sensibilizzare. Cioè lamenta l'assenza della viva voce di tutti gli artisti che magari alle volte non dicono nulla perché spesso sono legati anche contrattualmente a delle persone, a delle figure che magari sono anche di opinione diversa o coinvolte in un giro economico che non consente un'espressione di questo genere. Lui invece è uno che non le manda a dire. Nella sua lunga carriera sempre l'abbiamo visto impegnato a dire con molta precisione quello che era la sua opinione, a sensibilizzare tutti noi per quella che è la pace, in un momento in cui ovviamente la situazione internazionale non è delle migliori. Effettivamente un Live Aid sarebbe sicuramente qualcosa di decisamente importante, e secondo me Zucker è l'unico che ci può riuscire, vista la sua importante rubrica che ha nel telefono con tutti i grandi nomi. Fra l'altro, alla vigilia, Zucchero del tour internazionale che celebra i 25 anni di una delle sue hit più amate di sempre, che è Baila, che nell'attesa di rivederla risuonata è uscita in formato nuovo, ridigitalizzato, che è una canzone che aveva un video bellissimo e che ovviamente gli consentirà di giocare, come da sempre fa lui, con la musica sul palco, anche questa volta ricordando questa ricorrenza.
1: Yeah. Let me see you dance, man.

0: Non soltanto i 25 anni di Baila, ma ci sono anche i 55 anni di Giorgia, nata il 26 aprile del 1971, una delle più grandi voci che ha il panorama della musica italiana in assoluto, con il suo immenso piacere di aver duettato anche con Mia Martini nella sua carriera. Forse Giorgia avrebbe potuto puntare anche all'estero, secondo me fuori dall'Italia. Lei stessa dichiarò che probabilmente in quel momento c'era una situazione affettiva che la portò a scegliere di non andare in quella direzione, però è anche vero che alla fine uno è e realizza artisticamente quello che ha dentro, e probabilmente doveva andare così. Più di 30 anni di carriera, ha duettato con tutti: Zucchero, Mina, Bocelli, Pavarotti, Ray Charles, Elton John. Canta benissimo, è indiscutibile. Tra l'altro aggiungo, se c'è stato un momento in cui ha avuto qualche problema di produzione, quando passò da Big Fish, quando tornò al Festival di Sanremo ma non andò troppo bene, per ritornare poi di nuovo a Sanremo più carica che mai con la canzone di Blanco, secondo me qui ha ritrovato di nuovo la giusta quadratura artistica, cioè siamo di fronte di nuovo a un ottimo momento suo, non soltanto come cantante, anche come immagine, per la sua partecipazione a X Factor, per aver fatto anche l'attrice in un film, cioè c'è tutto un equilibrio creativo molto buono. Vorrei dire però una roba che scatenerà l'ira di tutti quelli che ascoltano Un'ora per voi, però il dibattito è sempre qualcosa di importante. Io credo che ci sia qualcosa di vero nel dichiarato di Mogol. Ovviamente, sapete, Mogol aveva detto: Giorgia non canta bene, una voce fredda. Aveva risposto la mamma di Giorgia, che si era risentita di questa cosa. Tra l'altro Mogol conosce Giorgia da quando era piccolissima, lei stessa ha sofferto molto di questa dichiarazione. Io credo che le dichiarazioni di Mogol vadano prese un po' così, ormai è un signore che ha sicuramente l'autorità per dire delle cose, ma magari a volte quello che dice è un po' sopra le righe. Però che Giorgia abbia un'esecuzione poco passionale, come l'aveva per esempio Mia Martini, questo è incontestabile. Che poi sia una grande voce, che le canzoni adesso funzionino bene, che l'idea di mettersi in mano ad autori giovani come per esempio Blanco possa essere un'ottima idea, sì. Ma che riesca ad emozionarci, sì, grazie alla voce, all'utilizzo dello strumento voce, non grazie all'utilizzo dello strumento passionalità. Questa ovviamente è la mia opinione, ma siamo qui per ascoltare musica, per raccontarcela su e per confrontarci su quello che la musica riesce a suscitarci dentro.
1: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo preso in due.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Non passa puntata di Un'ora per voi in cui non parliamo di Dito nella piaga, canzone strepitosa, lei è esplosa per tutto il suo talento, tra l'altro un'esplosione molto meritata. Il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso relativo all'utilizzo del titolo Miss Italia, così si chiama il nuovo album di Dito nella piaga, confermando che potrà mantenere la sua denominazione originale. Il progetto discografico, tra l'altro dedicato a chi si sente inadeguato, smarrito, ma ha imparato a trasformare le proprie fragilità in forza, nasce dall'esigenza di fermarsi e rimettere tutto in discussione per ritrovarsi. Un album molto profondo, strutturato benissimo, un percorso bello che si sintetizza in queste due parole: Miss Italia, che racchiudono tutto il mondo interiore, molto ironicamente devo aggiungere. Brava, brava, brava, esploreremo attentamente questo lavoro. Attenzione, perché Cesare Cremonini ha destato tra i suoi fan molta attenzione per un breve video girato a Londra, dove si racconta a cuore aperto. Il cantante ha condiviso sui social un messaggio intenso con parole che insomma intrecciano speranza e dolore, lasciando emergere un momento personale particolarmente profondo. Dice: il dolore, anziché essere negato, viene accolto, trasformato in visione creativa. È un momento delicato per me, non sto scrivendo nuove canzoni, nessun singolo per il tour, ho in mente cose molto importanti, perché mentre si parla per mesi di carriere e grandi di eventi, la vita è capace di distruggerti e ricrearti con molta violenza. Ora vorrei dire una cosa: Cesare Cremonini, che è bravissimo, è uno molto bravo a raccontarsela, quindi attenzione, è uno che recita molto bene la parte del cantautore. È chiaro che nella metamorfosi, nella catarsi, nella gestazione creativa, tutto il dolore di un artista spesso travasa in una canzone. Ora, ovviamente, attraverso l'utilizzo dei social, che è l'interfaccia più facile fra un artista e i suoi fans, è facile, no, giocare un po' con queste parole. Quindi io vorrei dire a tutti i fan di Cremonini, io sono uno che apprezza molto la musica di Cremonini, occhio a Cremonini, che con l'occhiale da sole e la testa leggermente reclinata sul fianco spesso dice delle parole che servono a conquistarci per tenerci lì, quando in realtà quello che ci deve tenere lì è la sua musica, come per esempio questa meravigliosa canzone realizzata assieme a Luca Carboni.
2: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. See?

0: splendida canzone che ha segnato tra l'altro il ritorno sulla scena di Luca Carboni. Siamo in quel momento di Un'ora per voi in cui vi ricordo che Chi ama la musica italiana deve ascoltare Un'ora per voi, che la RSI ha un programma che fa per lui, che se volete potete riascoltare le puntate che avete perso andando a consultare il sito rsi.ch digitando appunto Un'ora per voi, lasciandovi ingolosire dai vari titoli. Ma attenzione, ci salutiamo con una canzone di Herbert Pagani, perché il 25 aprile del 48 nasceva Herbert Pagani, che cominciò il suo viaggio nella musica ispirato da artisti come Jacques Brel, e poi alternando dei periodi dalla Francia all'Italia cominciò a scrivere delle canzoni bellissime con delle collaborazioni eccelse come quella con Edoardo Bennato, lo storico amico Marco Ferradini, e con tutto un tipo di scrittura splendida. Vi faccio un esempio: la famosa Albergo a Ore, che è una canzone di Herbert Pagani che racconta questi due amanti infelici che vengono uniti da una storia tragica, dolce e delicata. Ma la forza di questo brano non è tanto nel racconto dell'amore o nel gesto che i due fanno, che poi alla fine si tolgono la vita, ma è l'occhio e lo sguardo e l'angolo visuale di questo cameriere di un piccolo albergo, di un albergo a ore, un posto di passaggio, un luogo dove l'amore è quasi sempre furtivo, anonimo. E quindi una mattina, in mezzo a questa routine che si spezza, arriva una coppia distinta, pulita, educata, due figure che sembrano, come dice lui, due santi dipinti. E allora il cameriere gli dà la camera migliore, quella più pulita, quella con le lenzuole più bianche, per avere poi la sorpresa al mattino di accorgersi che i due si sono tolti la vita. La canzone non giudica, non spiega, non indaga le ragioni, si limita a osservare con pudore la storia di due amanti di un giorno che si sono concessi l'ultima parentesi d'amore in un luogo anonimo e lontano dal mondo. Ed io ve la faccio sentire nella versione di Gino Paoli, che è quella più commovente. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!
1: Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie sempre uguali, non le vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasto lì come un cretino, vedendo quei due arrivare un mattino puliti, educati. Sembravano finti, sembravano proprio due santi dipinti. Mi hanno chiesto una stanza, io gli ho fatto vedere la meno schifosa, la numero 3. Messo nel letto i lenzuoli puliti, poi come San Pietro gli ho dato le chiavi di quel paradiso, e ho chiuso la porta sul loro sorriso. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore, vanno su e giù coppie tutto uguali, non le vedo più neanche con gli occhiali. Ma sono rimasto lì.

andati, ma in silenzio perfetto, lasciando solo i due corpi nel letto. Io lo so che non c'entro, però non è giusto morire a 20 anni e poi proprio qui. Me li hanno incartati in bianchi lenzuoli, e l'ultimo viaggio l'han fatto da soli, né fiori né gente, solo un furgone. Ma là dove vanno staranno benone. Io lavoro al bar di un albergo a ore, porto sul caffè a chi fa l'amore. Io sarò un cretino, ma chissà perché. Non mi va più di dare a nessuno

0: Rete 1.
1: In studio Daniele Coroneo. Due persone sono morte a Kherson, in Ucraina, uccise da un drone russo che ha colpito un minibus. Nell'attacco altre 7 persone hanno riportato ferite. Alcune ore dopo, riferiscono le autorità locali, un altro drone ha colpito un altro minibus sempre a Kherson, ferendo il conducente. Intanto, come rende noto il Ministero della Difesa di Bucarest, questa mattina un drone russo è entrato nello spazio aereo della Romania, uscendo da un gruppo di droni impegnato in un attacco contro il porto fluviale ucraino di Izmail, situato sul confine con la Romania. Sono arrivati in Israele per essere interrogati i due attivisti della flotilla trattenuti dalle forze israeliane. Si tratta di un cittadino spagnolo e di un brasiliano. Secondo il Ministero israeliano degli Esteri, il primo, Saif Abu Keshek, è uno dei dirigenti della Conferenza palestinese per i palestinesi all'estero, associazione che Israele accusa di essere affiliata ad Hamas. L'altro, il brasiliano Tiago Avila, lavora con la Conferenza palestinese ed è sospettato di attività illegali. I due sono stati fermati dalla Marina israeliana al momento del sequestro dei circa 170 militanti diretti a Gaza, fermo avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì nelle acque internazionali davanti all'isola di Creta. Le autorità francesi sono preoccupate per l'incolumità delle 30.000 persone attese a una rave party che si sta tenendo in un poligono militare nei pressi di Bourges, nella regione del centro Valle della Loira. La prefettura ha messo in guardia i partecipanti alla festa non autorizzata dal rischio di scoppio di munizioni inesplose. La sindaca di un paese vicino ha dichiarato al quotidiano Le Parisien che alla rave ci sono anche degli svizzeri. La Svizzera è alla ricerca di un sistema di difesa aerea da affiancare ai missili Patriot, la cui consegna è stata rinviata di diversi anni dagli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dalla Schweiz am Wochenende, Berna ha contattato i produttori di 4 paesi: Germania, Francia, Corea del Sud e Israele. In chiusura all'hockey. È un periodo difficile per la nazionale svizzera. Dopo la sconfitta contro la Svezia, in Repubblica Ceca la Svizzera è infatti stata superata nell'amichevole con la Finlandia per 5-3.
2: La meteo con Prosenec Tute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Oggi in tutta la Svizzera prevalentemente soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, possibile qualche rovescio anche temporalesco al nord. Domani e domenica al sud dapprima abbastanza soleggiato, ma in seguito rapido aumento delle velature. Al nord dapprima nuvoloso soprattutto sulla Romandia, poi anche sulla Svizzera tedesca. Nel pomeriggio rovesci o temporali isolati.
3: Al San Gottardo sull'autostrada A2 ci sono code di circa 5 km tra Quinto e il portale sud della galleria. Chi viaggia in direzione Lucerna deve pazientare almeno 50 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Sulla 9 ci sono code per incidente tra Chèvre e Lutry in direzione di Losanna.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Altri luoghi.
4: Switzerland is seeing very directly in its own Alps the direct effects of climate change.
5: Osservando le sue Alpi, la Svizzera assiste agli effetti diretti del cambiamento climatico. Quindi non sono solo gli scienziati che spiegano alla gente i pericoli che corriamo, ma anche l'esperienza diretta, e il popolo svizzero interviene chiaramente su questo tema. Parola del professor Nicholas Stern, economista che 20 anni fa scrisse lo studio che porta il suo nome. Ben ritrovati da Alessandro Bertellotti. Il rapporto Stern sull'economia del cambiamento climatico, 20 anni fa esatti, segnò uno spartiacque sul tema del riscaldamento globale e sulle sue conseguenze economiche. Commissionato dal governo britannico, fu oggetto di acceso dibattito in tutto il mondo. Stern sosteneva che il costo dell'inazione era di gran lunga superiore al costo dell'azione per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. Pochi giorni fa l'Unione Europea ha diffuso il suo documento annuale sul tema e la situazione sembra addirittura più grave delle previsioni meno rosee. Altri climi ha raccolto le considerazioni di Vandana Shiva, ambientalista e attivista politica indiana di fama mondiale. Pochi giorni fa è stato pubblicato il suo nuovo lavoro, Slow Living, cosa possiamo fare noi come individui quando si parla di cambiamento climatico. Per ora il suo saggio è disponibile solo nelle librerie indiane, ma è reperibile sulle piattaforme di vendita online. Ne parleremo. E parleremo anche di Giovanni Segantini. Il museo parigino Marmottan Monet ospita una mostra decisamente unica. Voglio vedere le mie montagne, è il titolo dell'esposizione. Le sue montagne sono anche le nostre. Il lavoro di Segantini e il suo rapporto con Parigi saranno raccontati ad altri luoghi dalla curatrice Gabriella Belli e dalla specialista Diana Segantini. Infine la cartolina arriva dal Piemonte. Parleremo del riccio, della perdita del suo habitat e delle conseguenze di ciò. Pro Natura lo ha eletto animale dell'anno e le Poste Svizzere gli hanno anche dedicato un francobollo disponibile nelle filiali da pochi giorni. Privilegiare la qualità di vita rispetto alla quantità è quanto suggerisce l'attivista Vandana Shiva nella sua ultima pubblicazione, disponibile per ora solo nelle librerie del suo paese, l'India, e sulla piattaforma della casa editrice Rolly Books. Un testo decisamente originale, un manuale pratico ed efficace che contiene addirittura suggerimenti alimentari. Sono indicate alcune ricette, oppure come vestirsi in modo consapevole e rispettoso dell'ambiente. Dunque è anche nostra responsabilità fare del nostro meglio per mitigare le conseguenze del cambiamento climatico. Cosa dobbiamo fare allora?
6: I think the first thing we have to do is have a change in paradigm, because in the age of fossil fuel, which is the age of the industrial revolution.
7: Penso che la prima cosa che dobbiamo fare sia un cambiamento di paradigma, perché nell'era dei combustibili fossili, che è l'era della rivoluzione industriale, la velocità era privilegiata. La velocità è tutto ciò che i combustibili fossili ci hanno dato. La caratteristica esteriore della velocità sono state le emissioni che hanno causato l'impatto climatico. Quindi, se ciò che abbiamo guadagnato è stata la velocità, ciò che abbiamo perso è stata parte della capacità del pianeta di autogestirsi, di organizzarsi. Dopotutto, per 4 miliardi di anni, questo pianeta ha mantenuto le sue temperature, ha mantenuto il suo livello di azoto, di anidride carbonica e di ossigeno. Ed è solo durante l'era dei combustibili fossili che tutto questo è stato sconvolto. Ho definito il cambiamento climatico il disturbo metabolico della terra vivente.
5: Come posso essere responsabile e agire quando molti governi o grandi imprese non intraprendono nessuna azione? Qui in Svizzera, ad esempio, c'è una forte attenzione al tema, siamo consapevoli delle conseguenze climatiche, il rischio può essere la rassegnazione. Ma come? Noi ci impegniamo e altrove no. Perché andare avanti allora?
6: Switzerland shows a clear way because Switzerland has decentralized participatory democracy.
7: Penso che la Svizzera indichi una strada chiara, perché la Svizzera ha una democrazia decentralizzata e partecipativa. La gente vota su tutto. Ricordo gli anni in cui la questione degli OGM è stata votata dai cantoni e poi è stato imposto un divieto di 5 anni e in seguito il Parlamento ha rinnovato il divieto. Quindi la Svizzera è solita usare quella forma di democrazia che collega la volontà del popolo alle azioni del governo.
6: Switzerland used to use that democracy that links the will of the people to the actions of government.
5: Nel suo ultimo libro, signora Shiva, lei parla di cultura lenta, alimentazione lenta. La parola slow, lento, è nel titolo e in quasi tutte le pagine. Dunque è la parola chiave. Perché?
6: Fast mindlessness to slow mindfulness. That is the recipe. Whether it's slow food or it's slow clothing.
7: Sì, voglio dire, se c'è un cambiamento di paradigma dalla spensieratezza del passato alla consapevolezza slow, ecco, quella è la ricetta. Che si tratti di alimentazione lenta, di abbigliamento consapevole, di chi siamo e dove ci troviamo, di rispetto del denaro e dell'economia, di azioni coerenti e meditate, la consapevolezza e la compassione devono tornare in primo piano. Ho una formazione in fisica e ciò che Einstein ci ha dato è stata la teoria della relatività generale, secondo cui spazio e tempo sono totalmente interconnessi e si trasformano l'un l'altro. Quindi più cerchiamo di guadagnare in tempo, più perdiamo spazio. Perdiamo spazio per le relazioni, perdiamo spazio per la compassione, perdiamo spazio per l'affettività.
6: We lose space for relationship, we lose space for compassion, we lose space for thoughtfulness.
5: Perché non possiamo permetterci di abbassare la guardia quando si parla di biodiversità?
6: We can't afford to let biodiversity be ignored, because biodiversity is how a living planet manages its systems.
7: Non possiamo permetterci di ignorare la biodiversità, perché la biodiversità è il modo in cui il pianeta vivente gestisce i propri sistemi. Sapete, in fin dei conti, ciò che regola la temperatura, ciò che regola il clima, è la vita del pianeta, e quella è la biodiversità. La biodiversità è la diversità dei sistemi viventi, e non possiamo permetterci di perdere quella diversità, perché quella diversità non è solo ciò che si auto-organizza. La diversità è la fonte delle alternative. Siamo nel bel mezzo di questa guerra insensata in Asia occidentale e anche in India non riusciamo a procurarci il gas da cucina. Fortunatamente io ho installato il biogas e abbiamo molte alternative ai combustibili fossili. Ecco perché non possiamo essere incuranti della biodiversità. Dobbiamo tenere presente la diversità delle opzioni, in particolare la diversità delle relazioni tra sistemi viventi.
6: The diversity of options in mind, particularly the diversity of the relationship between living systems.
5: Lei vive in una realtà molto diversa da quella europea, ma si confronta con i giovani di tutto il mondo. In italiano era stato pubblicato Storia dei semi per Feltrinelli, espressamente dedicato ai bambini. Si direbbe che i giovani sono molto attenti a temi come sostenibilità e ambiente. È dunque ottimista per il futuro?
6: Yes, I think the young people are realizing that all the false promises of the fossil fuel age, of the industrial age.
7: Sì, penso che i giovani stiano capendo che tutte le false promesse dell'era dei combustibili fossili, dell'era industriale, sono false promesse per loro. Non stanno dando loro un futuro migliore, ma gli stanno lasciando in eredità tutti i danni ambientali e tutti i danni sociali, tutti i conflitti, conflitti del resto inutili. Ed è per questo che penso la prima frattura sia stata creata dalla Banca Mondiale, che ha diviso il mondo. Da una parte i colonizzatori, soprattutto i paesi occidentali, e dall'altra parte i colonizzati. Invece di farci riconoscere come coloro che sono stati sfruttati dal colonialismo, siamo stati definiti come sottosviluppati, come come se ci fosse qualcosa di carente in noi. E alla fine, come ci insegna la guerra in Asia occidentale, dovremo orientarci verso un rapporto più stretto con la natura. Dobbiamo alleggerire la nostra impronta ecologica, dobbiamo aumentare la nostra impronta manuale, la capacità di fare le cose, la capacità di creare belle alternative, che si tratti di cibo migliore, di abbigliamento migliore o di alloggi migliori.
6: Because I'm from the Himalaya and some of our remote villages look like Swiss villages. One village called Sankri.
7: Vengo dall'Himalaya e alcuni dei nostri villaggi remoti assomigliano ai villaggi svizzeri. Aiuto gli abitanti del villaggio ad avviare l'ecoturismo. Ciò per cui lo slow living ci dà il tempo. Non è solo la compassione e la premurosità, ci permette anche di creare bellezza, perché quando abbiamo tempo, quando creiamo tempo, pensiamo alla bellezza. La velocità non lascia spazio alla bellezza. Guardate i nuovi complessi residenziali che sono stati costruiti, gli stessi palazzi a più piani ovunque nel mondo, in ogni parte del mondo, che sia Africa, in Asia, in Europa o in America. Questi edifici prefabbricati sono così fragili e hanno una vita così breve, quindi sono molto ottimista riguardo ai giovani che si rivolgono a una democrazia migliore, più vera, dove fanno scelte competenti per proteggere la natura e per lasciare che il lavoro con la natura crei una vita che abbia un senso.
6: A better democracy where they make real choices by protecting nature and letting working with nature to create a meaningful life.
5: Lei propone nel suo lavoro la Navdanya Way. Di che si tratta?
6: So, you know, Navdanya means nine seeds. So the Navdanya Way is the way of biodiversity.
7: Navdanya significa nove semi, quindi la via Navdanya indica la biodiversità. È un modo di lavorare con la natura. Non bisogna illudersi di poter mettere in atto un'agricoltura basata sullo sfruttamento intensivo e sulla logica della guerra. Perché l'agricoltura industriale è proprio questo. Tutte le sostanze chimiche utilizzate in agricoltura hanno avuto origine ai tempi di Hitler, che si trattasse di pesticidi o di fertilizzanti. I fertilizzanti erano inizialmente esplosivi e venivano utilizzati anche come fertilizzanti azotati sintetici. E ora è il momento di chiederci come possiamo praticare un'agricoltura che non richieda una mentalità bellica? Dobbiamo fare pace con la natura. È proprio questo il significato della sostenibilità.
6: How can we do a farming that doesn't need a war mentality? We must make peace with nature. That is what sustainability is all about.
5: Era Vandana Shiva. Il suo ultimo saggio, Slow Living, è pubblicato dalla casa editrice indiana Roli.
8: I

0: In Europa nel 2025 la quasi totalità del continente ha registrato temperature superiori alla media, lo afferma il documento Copernicus realizzato dalle stazioni meteo europee. Oltre il circolo polare artico la temperatura ha superato i 30 gradi, 1 milione di ettari di bosco sono andati in fumo, un record. La calotta glaciale della Groenlandia ha perso 139 miliardi di tonnellate di ghiaccio. Il rapporto Stern sull'economia del riscaldamento climatico compie 20 anni. Pubblicato nel 2006, il saggio dell'economista e professore alla London School of Economics indicava chiaramente che gli effetti dell'inazione avevano costi superiori all'azione. Solo 1-2 punti del prodotto interno lordo mondiale in caso di interventi di prevenzione, da 5 a 20 punti di PIL in caso di totale assenza di interventi. Critiche o sostegno al saggio giunsero da tutto il mondo. Si può dire che quel volume di circa 700 pagine, ricco di grafici e mappe, ha segnato un punto di non ritorno nel dibattito sugli effetti del cambiamento climatico. Professore, il suo lavoro non si è fermato. Lei ha appena pubblicato La storia della crescita nel XXI secolo, economia e opportunità dell'azione sul clima. Come ha letto i dati del rapporto Copernicus? E ha senso chiedere a noi cittadini di assumerci responsabilità e sacrifici quando governi e grandi aziende non si applicano nella riduzione delle emissioni di anidride carbonica?
1: First, let's remind ourselves what Copernicus is reminding us of, and that is that the pace of increase of temperature is faster than we thought.
2: Innanzitutto, ricordiamo cosa ci ricorda una volta ancora il rapporto Copernicus. Ovvero che l'aumento della temperatura è più rapido rispetto a quanto pensavamo 10 o 20 anni fa, quando abbiamo realizzato il rapporto Stern sui cambiamenti climatici. 20 anni fa ritenevamo che si sarebbe verificato l'aumento di 1 grado ogni 10 anni, ma la rapidità nell'incremento della temperatura è superiore. Quindi il cambiamento climatico sta avvenendo più velocemente. Stiamo anche imparando che qualsiasi aumento della temperatura, che sia 1.6 o 1.2 gradi, sembra più pericoloso di quanto pensassimo in passato, in particolare a causa della vicinanza del punto di non ritorno. La riduzione del permafrost e l'accelerazione del collasso della foresta amazzonica contribuiscono a rilasciare ulteriore anidride carbonica nell'atmosfera.
1: The thawing of the land ice, the poles, which would get very rapid increase in sea level rise and so on, those are tipping points.
2: Lo scioglimento del ghiaccio che si trova ai poli aumenterà in modo molto rapido e raggiungerà il punto di non ritorno. Quindi è tempo di agire prima che l'aumento sia irreversibile e il rapporto Copernicus è chiaro, l'imperativo di agire diventa sempre più forte. Se traduciamo quell'imperativo nelle azioni che dobbiamo intraprendere, molte di esse riguardano ad esempio l'energia rinnovabile, molto più economica in numerose parti del mondo nel confronto con il costo dell'elettricità da fonti fossili. I veicoli elettrici e l'isolamento termico, per fare un altro esempio, sono molto efficaci, quindi gran parte di ciò che dobbiamo fare riguarda il miglioramento delle nostre case, il miglioramento della nostra vita. Una gran parte di ciò che è necessario non è un sacrificio, anche se non si può parlare di questi temi in modo generalizzato.
1: There are some areas where it's going to be more expensive, and flying is an example of that. Making our diet lower carbon will probably make us more healthy.
2: In alcuni casi i costi saranno maggiori. Volare, ad esempio, lo è diventato, ma seguire una dieta a basse emissioni di carbonio probabilmente renderà la vita più sana. Usare di più i mezzi pubblici e non i veicoli a combustione migliorerà molto le cose. Quindi c'è una parte importante della vita quotidiana in cui le azioni che gli individui intraprendono sono senza sacrifici, stanno effettivamente migliorando la loro vita e rendendo il mondo migliore perché si consuma di meno. Dobbiamo considerare alcuni aspetti, ad esempio fare meno, rinunciare a qualcosa. Siamo disposti a rinunciare ad un'attività che ci piacerebbe fare? Non è necessario rinunciare a tutto allo stesso tempo, si può compensare una rinuncia con altro, per esempio andare in vacanza in treno. Quindi non si tratta di una storia di sacrifici generalizzati. Ho appena pubblicato un saggio Storia della crescita economica nel XXI secolo. Il lavoro è in inglese, scaricabile online dal sito della casa editrice, la LSE, London School of Economics, che spiega come si possano trovare modi migliori e più efficienti di fare le cose, sul ruolo del trasporto pubblico. È una nuova realtà, una nuova possibilità di crescita, senza rinunciare a nulla che possa portare ad una riduzione della crescita.
1: Is actually the new growth story and try to pursue high carbon growth. Will actually just undermine itself and lead actually to the destruction of growth.
0: Ma le grandi aziende e i governi sembrano spesso passivi sull'argomento.
1: It depends where you look. I mean, big companies in China, for example, are pursuing electrification very strongly.
2: Dipende dai punti di vista. Le grandi aziende in Cina, ad esempio, stanno spingendo il settore dei veicoli elettrici in modo molto attivo e l'attività principale in Cina, che è molto competitiva, è fortemente incentrata su veicoli elettrici. Nel Regno Unito si sta assistendo a un rapido passaggio verso le emissioni zero. Quindi penso che dipenda da dove si osservano le cose. Le aziende che producono petrolio stanno ovviamente insistendo molto sulla loro posizione e stanno sostenendo ciò che ritengo errato o addirittura menzognero quando si parla di sicurezza energetica. La sicurezza energetica si ottiene passando alle energie rinnovabili. L'insicurezza energetica dipende dal gas e dal petrolio. Non generalizzerei dunque parlando di tutte le aziende, molte delle quali, in modo schietto, stanno portando avanti la transizione energetica.
1: So it depends where you look. And I wouldn't generalize across all the companies, and many companies are genuinely pursuing their transition.
0: Sono passati 20 anni dal suo rapporto sull'economia dei cambiamenti climatici. È disilluso oppure alcuni obiettivi sono stati raggiunti?
1: 20 years ago, in the Stern Review of the Economics of Climate Change, we said, and this was our most important conclusion, that the costs of inaction.
2: 20 anni fa, nel rapporto Stern sui cambiamenti climatici, abbiamo detto, e questa è la conclusione più importante, il costo dell'inazione è molto più alto dei costi dell'azione. Ogni volta che guardiamo alla scienza, come appena descritto, tutto sembra più preoccupante. Ogni volta che guardiamo alla tecnologia, tutto sembra più incoraggiante. 20 anni fa non avevamo previsto che il costo dell'elettricità rinnovabile sarebbe sceso così rapidamente, né che i veicoli elettrici sarebbero diventati così efficienti e si sarebbero diffusi in tutto il mondo. Quindi la tesi secondo cui il costo dell'inazione è superiore al costo dell'azione è stata rafforzata per 2 ragioni. Il costo dell'inazione è ulteriormente aumentato, gli scienziati sono più preoccupati e perché il costo dell'azione è effettivamente diminuito. I processi tecnologici sono più rapidi e ci ha sorpreso il fatto che il costo dell'azione stia diminuendo. Ora vediamo che in realtà c'è una storia più importante, perché stiamo parlando di crescita, perché spendiamo meno per realizzare i progetti. Stiamo riducendo molto l'inquinamento nelle città che uccideva gli abitanti, cosa che ovviamente era estremamente grave di per sé, ma danneggiava anche la produttività e la crescita. Stiamo vedendo modi migliori per migliorare l'efficienza e questo per me è il punto più importante. Stiamo vedendo modi migliori per gestire i nostri sistemi. Le città in cui ci si può muovere e respirare in modo molto sicuro sono molto più produttive rispetto alle città in cui ciò non è possibile. I suoi abitanti sono più efficienti nell'uso delle risorse, tra cui la gestione dell'energia, la produttività, i beni. E questo migliora il tenore di vita.
1: We will have to invest more in this as a world in these next 2 decades to change the way we do things. We have to build up the new before we cut down the old.
2: Dovremo investire di più in questo a livello mondiale nei prossimi 2 decenni per cambiare il modo in cui facciamo le cose. Dobbiamo costruire il nuovo prima di smantellare il vecchio e, lo ribadisco, quell'investimento contribuirà a guidare la crescita. Quindi non solo la realtà è stata resa più forte dal progresso della scienza e sappiamo che il progresso abbatte i costi. Ci stiamo confrontando con nuovi modelli di crescita e sviluppo molto più attraenti rispetto a quelli del passato. Quindi, in questi 20 anni, in realtà, siamo passati da un confronto statico tra il costo di un'azione e il costo dell'inazione al sostenere che il costo dell'inazione è ancora più forte di quanto non fosse in passato. C'è un grande dinamismo che coinvolge i cambiamenti, il che è molto attraente ed è ciò che abbiamo imparato negli ultimi 20 anni.
1: But actually there's a big dynamics here, a new dynamics of growth and change, which is very attractive. And that's what we've learned in the last 20 years.
0: Professor Stern, dunque la crescita economica può essere corposa e anche sostenibile. Come spiegare a chi investe?
1: Oh, we've learned that very clearly. Now, in fact, it's stronger than that, Alessandro. It's stronger than that. We have learned now.
2: Abbiamo imparato che in realtà è molto più forte di quanto pensassimo. Ora sappiamo che le azioni che dobbiamo intraprendere sul clima e gli investimenti che dobbiamo fare per rendere la nostra economia più resiliente e più sostenibile, i nostri investimenti, dicevo, guideranno la crescita. Quindi non si tratta semplicemente di trovare un equilibrio e di riuscire a farlo con intelligenza, ma allo stesso tempo è più forte di questo. Questi investimenti, di cui stiamo parlando ora, investimenti molto potenti dal punto di vista produttivo che ci daranno una forte crescita, cambiando in modo dirompente il rapporto tra l'attività economica e il nostro ambiente. Sappiamo come investire e crescere in modi che non danneggino l'ambiente e che siano molto più attraenti rispetto a quelli del passato. E questa è una parte molto importante della storia. Quindi non si tratta assolutamente di fare una scelta tra ambiente o crescita economica, bensì meno investiamo nell'ambiente, meno abbiamo una forte crescita economica.
1: Absolutely not environment versus growth. It's unless we invest in the environment, we will not have strong growth.
0: Dalla pubblicazione del suo documento sono passati 20 anni, una generazione. Nota una diversa consapevolezza nei giovani quando si parla di ambiente, cambiamento climatico, sviluppo sostenibile?
1: I think young people do show strong interest in the environment. One reason for that is that they're now taught at school.
2: Penso che i giovani mostrino davvero un forte interesse per l'ambiente. Uno dei motivi è che l'insegnamento di questo tema nelle scuole è molto migliorato rispetto a 20 o 30 anni fa, quando stavamo lavorando al rapporto Stern. I diplomati che entravano all'università, alla facoltà di economia dell'università della Scuola Economica di Londra, probabilmente non avevano ricevuto nessuna forma di istruzione sul tema del riscaldamento climatico. Questo tema sta prendendo piede da almeno una

0: Medio Oriente, in Iran, in Sudan e così via. Anche questi temi li preoccupano. Ci sono quindi priorità nelle tematiche del mondo in cui viviamo, ma penso che la loro comprensione delle questioni relative al clima, all'ambiente e alla biodiversità sia molto più forte di quanto non fosse con la generazione che andava all'università 20 o 30 anni fa. Quindi ho fiducia nei giovani e ho provato a scrivere il saggio che ho appena pubblicato, La storia della crescita economica del XXI secolo, che per sottotitolo ha Economie e opportunità dell'azione per il clima. Ho provato a scriverlo, dicevo, per dare ai giovani non il tipo di argomenti che devono usare per convincere noi, ma il tipo di argomenti che noi dobbiamo mettere in pratica.
1: To try to give young people, you know, the kinds of arguments that they need to make, to try to give us as individuals, adults, the kind of arguments that we need to make.
2: Infine, la guerra in Medio Oriente. Il blocco di parte delle forniture petrolifere sta causando non poche ripercussioni sull'economia. Possiamo comprendere con lei se quel conflitto può essere percepito anche come un'opportunità?
1: I hope so. We surely must learn the lesson that dependence on oil and gas gives instability in.
0: Dobbiamo sicuramente imparare la lezione che la dipendenza dal petrolio e dal gas causa instabilità nei prezzi, porta alle crisi e provoca guerre. I conflitti per l'accesso alle risorse, in particolare di petrolio e gas, ha causato guerre per molti decenni. I giapponesi attaccarono Pearl Harbor nel 1941 per rispondere ai problemi di accesso alle forniture di greggio. Il Regno Unito e gli Stati Uniti dovrebbero vergognarsi per aver deposto il governo democraticamente eletto in Iran nei primi anni 70 per ottenere il controllo del petrolio. Abbiamo compromesso il benessere in Medio Oriente causando una crisi economica negli anni 70 e 80 del secolo scorso. Abbiamo visto come il conflitto in Ucraina abbia causato interruzioni nelle forniture di gas e in altre forme di approvvigionamento. Spero che l'umanità capisca che dipendere dal petrolio e dal gas non solo porta a una crisi economica, ma porta anche a guerre. E spero davvero che impariamo finalmente questa lezione e acceleriamo ancora di più l'indipendenza dai gruppi petroliferi e del gas. La crescita ha bisogno di energia, ma l'energia non ha bisogno di combustibili fossili.
1: Growth needs energy, but energy doesn't need carbon.
2: Era il professor Nicholas Stern. Il suo ultimo lavoro in lingua inglese sulla storia della crescita economica nel XXI secolo e le opportunità offerte dall'azione sul clima, il suo ultimo lavoro, dicevo, è disponibile gratuitamente sul sito della casa editrice LSE. Sulla pagina web di Altri Luoghi il link per lo scarico gratuito.

0: Voglio vedere le mie montagne. È il titolo della mostra che Parigi dedica a Giovanni Segantini. Voglio vedere le mie montagne sono le ultime parole pronunciate dal pittore che ha vissuto a lungo in Engadina e a Parigi, in occasione dell'esposizione universale del 1900, era pronto a esporre alcuni suoi lavori, il Trittico delle Alpi, ad esempio, che lo avrebbero consacrato definitivamente tra i grandi artisti del suo tempo. La morte lo colse l'anno prima, nel 1899, allo Schaffberg. Fino alla metà di agosto sarà possibile nella Ville Lumière, nel museo Marmottan Monet, ammirare i suoi lavori, oltre 60 esposti in ordine cronologico in 10 sezioni che rappresentano i luoghi in cui ha vissuto e lavorato. Si parte dalla Brianza a Pusiano per finire appunto allo Schaffberg, a oltre 2800 metri di altitudine. Le opere di Giovanni Segantini sono ospitate da musei, istituzioni e privati nel mondo. Estenuante il lavoro di richiesta per rispettare il progetto scientifico di Gabriella Belli, come sottolinea la specialista e pronipote di Anna Segantini.
1: Avere dei prestiti di Segantini è una cosa molto, ma molto complessa, quindi è stato veramente uno sforzo di noi due di raggruppare queste opere, come ha detto, che sono venuti dal mondo intero. E questo anche grazie alla fiducia di molti collezionisti che ci hanno regalato e anche alle conoscenze, molte negoziazioni anche molto complesse con le istituzioni, soprattutto perché si deve riconoscere che soprattutto le opere tardive di Giovanni Segantini sono molto delicate, perché con questo stile divisionista, con l'applicazione del colore puro, diventano molto fragili. E molte istituzioni, per esempio, non fanno viaggiare le tele di Segantini. Quindi era veramente un equilibrio e un gioco di squadra con Gabriella Belli di riunire queste tele, ed era veramente un atto di diplomazia culturale europea e mondiale, direi.
0: Dal Museo di Sankt Moritz al Kunsthaus di Zurigo, dalla Galleria d'Arte Moderna di Milano fino ai musei di Coira, Praga, Budapest, più numerosi privati. L'esposizione per la prima volta consente di capire Segantini in ogni singolo passaggio della sua produzione. La curatrice Gabriella Belli.
2: Abbiamo pensato che era interessante per questa prima mostra che si tiene a Parigi a 127 anni dalla sua morte, abbiamo pensato che fosse utile raccontare l'evolversi della sua pittura seguendo via via il suo percorso proprio fisico, dalla pianura all'alta quota. E così le sezioni sono divise proprio a seconda dei luoghi dove lui è vissuto, quindi prima a Milano, poi a Pusiano, poi a Caglio, poi sale ancora e va a Savognino e infine al Maloja, e ogni volta che la quota si alza la sua pittura diventa sempre più antinaturalistica, sempre più rarefatta, sempre più pura, sempre più, diciamo, votata a questa ricerca della bellezza e dell'armonia dell'uomo nel creato, che è il grande tema di Segantini, che è un tema spirituale ed è quello che lo porterà sicuramente anche come artista ispiratore di molti autori del Novecento.
0: L'accesso alla verità, come scrivono i critici d'arte, arriva a 1815 metri di altitudine al Maloja. Attraverso la pittura Segantini si afferma nel mondo. Gli spazi del Grigioni sono sempre più vasti, ciò che cerca e che trova nella sua vita durata appena 41 anni.
2: Ma l'accesso alla verità riguarda in qualche modo alcune figure totemiche che Segantini ha nel suo immaginario fantastico, che riguardano prima di tutto la montagna, che è il luogo da sempre, antropologicamente, è il luogo dell'elevazione, dell'iniziazione alla vita e alle esperienze soprannaturali. E quindi certo bisogna alzarsi sempre più, perché lo sguardo da un lato si libera addirittura dei picchi delle montagne, perché Almaloja è un grande altipiano dove addirittura si libera dei picchi della montagna e quindi c'è l'assoluto nulla o l'assoluto tutto. Certo, è un'esperienza di iniziazione fortemente spiritualizzata che lui vive un po' perché è anche un uomo molto solitario. Lo è solitario per scelta, ma anche per necessità, essendo un apolide e non ha documenti per viaggiare, ma è anche una scelta appunto che lo porta dentro questa ricerca di verità. E la pittura del resto ha questo, ha sempre avuto e continua ad avere questo scopo, che è quello di avvicinarsi a una dimensione diversa dalla realtà e portarci a parlare di valori, e lui ci parla di valori ancora molto attuali.
3: Infatti, se posso aggiungere una nota personale, siccome sono cresciuta proprio in casa Segantini a Maloja, e dico sempre che non era un caso che mio bisnonno sia arrivato fino a Maloja, dove comunque il clima è abbastanza, diciamo, brutale, quindi è proprio la ricerca dell'estremo, della verità e, come dice Gabriella, dei valori che sono stati trasmessi anche in famiglia e che penso si ritrova veramente anche nei suoi quadri, nei suoi lavori. Questo ritorno ai valori, alla verità, all'essenza della nostra esistenza. Penso che questo lo rende ancora molto attuale e per molti Giovanni Segantini è proprio ancora nel zeitgeist attuale, soprattutto dopo Covid c'è stata veramente anche, l'hanno ritrovati molto.
0: Senza patria, senza documenti, apolide. Per gli italiani è italiano, per gli svizzeri è svizzero, per gli austriaci è austriaco, dato che è nato in territorio austro-ungarico, poi divenuto Regno d'Italia. Difficile per Segantini spostarsi senza correre rischi, i suoi quadri invece raggiungono rapidamente ogni parte del pianeta. La morte arriva quando Segantini è al punto più alto della notorietà.
2: La morte, che è comunque un abbandono nel creato, tant'è vero che l'ultima frase che lui pronuncia, "voglio vedere le mie montagne", che è una frase che risuonerà nella pittura del Novecento, nel lavoro di Beuys, nel gruppo dei futuristi prima italiani e poi nell'ultimo lavoro di Kiefer, questa frase dice "voglio vedere le mie montagne" nel senso che voglio tornare all'origine, voglio disperdermi dentro la natura, l'armonia con il creato. E le sue opere in questo momento sono fragili, così fragili che non hanno mai viaggiato quelle del Museo Segantini, ma sono fragili anche perché è il momento della massima rarefazione della pittura. A quel punto lui ha distrutto completamente il tessuto pittorico, che ormai si forma solo di grovigli, di colori, di virgole una accanto all'altra. La visione è completamente frantumata e questo però, attenzione, è la grande novità, la vera essenza che si porterà nel Novecento ed è quella da cui ripartono i futuristi, da questa tecnica, quindi è la sua grande innovazione che lo porta ad essere riconosciuto come un autore modernissimo.
3: E mi permetto di aggiungere, molte tele su olio in stile divisionista non possono più viaggiare, quindi anche la nostra grande ricerca e fortuna di aver avuto tanti disegni, che spesso non erano disegni preparatori, però opere vere e proprie, e quindi questo è anche il grande finale di questo percorso, di questa mostra. Ovviamente il trittico di St. Moritz non volevamo farlo lasciare il bellissimo Museo Segantini a St. Moritz e non avrebbe avuto posto, tra l'altro, però siamo molto fortunate di aver avuto i disegni di Winterthur, che sono depositati anche questi nel Museo di Segantini a St. Moritz, e quindi questi erano proprio destinati alla mostra universale del 1900 a Parigi, e quindi si chiude un cerchio e eccoci qua a Parigi con Segantini.
0: Il suo rapporto con Parigi era il sogno di Giovanni Segantini, sogno realizzato postumo solo oltre 120 anni dopo. La curatrice della mostra, Gabriella Belli.
2: Abbiamo molto riflettuto con Diana sul perché da Segantini, che in fondo è stato, e dobbiamo riconoscerlo, lo consideriamo il più grande pittore dell'Ottocento italiano, europeo naturalmente, ma italiano, dato che lui insisteva davvero per sentirsi anche forse prendere la nazionalità italiana, perché non è arrivato a Parigi? Perché Parigi non si è molto occupata dell'arte italiana, lo sappiamo, eppure questo è un grandissimo pittore che è collezionato dai più grandi musei del mondo, ma non oggi, in epoche non sospette, quando da Amsterdam a Vienna, a Liverpool, a San Francisco, in Australia, Adelaide, cioè abbiamo quadri di Segantini sparsi in tutto il mondo con un collezionismo appassionatissimo. Ecco, io riflettendo credo che per i parigini che hanno avuto, come dire, un ruolo fondamentale nella pittura dell'Ottocento, inutile dirlo, loro sono stati i grandi innovatori dall'impressionismo, quindi hanno aperto anche loro proprio con la tecnica e con la nuova visione la pittura al Novecento. La montagna è troppo lontana, è troppo lontana. La montagna, la pittura di tutta la storia francese parigina è la Ville Lumière, è la campagna, sono le rive dei fiumi, al massimo l'oceano o il mare, ma non c'è un rapporto diretto con la montagna così dura, così forte, e quindi nell'immaginario dei parigini credo che questo era un, diciamo, un tema molto sentito, molto distaccato. L'unico però, attenzione, che secondo me in qualche modo si può confrontare è Cézanne, che quando dipinge il Monte Saint-Victoire lo fa molteplici volte, 25-26 riprese di questa stessa montagna, ossessivamente dalla parte più naturalistica fino all'astrazione quasi assoluta, diventano forme che poi sappiamo transiteranno nella pittura dei cubisti. Ecco, diciamo, l'unico artista che si è occupato di montagna, e quindi noi pensiamo che è un po' oggi una provocazione, cioè riproporre un artista di questo tipo, che lui naturalmente prima di tutto desiderava confrontarsi con i suoi colleghi francesi, questo è evidente, no? Era lì che voleva essere acclamato, questo è poco ma certo, però sia un po' una provocazione per rimettere in circolo un'idea non narrativa, realistica, naturalistica della montagna, ma la forza della montagna come grande traguardo di elevazione spirituale, e forse attraverso questa lettura anche i francesi, speriamo, possano capire di più di questo mondo che apparentemente sembra tanto lontano.
0: Erano le voci della specialista e pronipote di Giovanni Segantini, Diana Segantini, e la curatrice dell'esposizione, Gabriella Belli. Voglio vedere le mie montagne, la mostra di Giovanni Segantini al Museo Marmottan Monet di Parigi fino al 16 agosto. La cartolina arriva dal Piemonte. I ricci vedono il loro habitat messo in serio pericolo. Un tema molto sentito anche in Svizzera. Pro Natura ha indicato il riccio come animale dell'anno 2026, dato che questa bestiolina è la cartina di tornasole della fragilità degli ecosistemi e delle conseguenze del cambiamento climatico. Il veterinario Massimo Vacchetta del Centro Recupero Ricci La Ninna di Torino e del Piemonte ci spiega perché la vita dei ricci riguarda in fondo anche noi.
4: I ricci sono degli animaletti, dei mammiferi che vivono a stretto contatto con l'ecosistema, col terreno, e quindi facilmente loro, muovendosi, nutrendosi di insetti, lombrichi, sono soggetti a assumere sostanze tossiche, per esempio assumono le microplastiche, oppure cadono vittima proprio degli anelli di plastica che utilizziamo per le boccettine o gli involucri, gli imballaggi, oppure ingeriscono i pesticidi, gli erbicidi, i lumachicidi e tutte quelle sostanze che noi gettiamo con incuria nell'ambiente, e quindi essendo loro molto piccoli poi ne subiscono le conseguenze più gravi, perché si intossicano e si indebolisce il sistema immunitario e quindi sono soggetti anche ad altre malattie. Quindi la loro presenza o assenza in un determinato territorio indica la salubrità dell'ambiente o meno, dell'acqua, del terreno. Il terreno è una matrice viva, piena di esseri viventi, dai lombrichi agli insetti. Ecco, quando viene meno la presenza di questi esseri viventi, che sono la base della catena alimentare, ne subiscono le conseguenze anche gli altri. E lo stesso ambiente in cui vivono il riccio, vivono gli altri mammiferi, viviamo anche noi. Per questo è importante tenere presente il fatto di proteggere l'ambiente in cui viviamo, non inquinandolo, non gettando plastiche, preservando quello che è un habitat particolare che si sta perdendo per l'avvento della monocoltura e per la cementificazione, cioè quell'habitat costituito da boschi, prati e cespugli, che è l'habitat ideale per tantissimi animali selvatici e anche però l'habitat che, lavorando in sinergia con gli animali, tutela la salute, crea quelle condizioni favorevoli anche alla sopravvivenza dell'uomo. Il riccio, siccome è un animaletto molto simpatico, molto dolce, che ispira anche tenerezza, moltissimi lo apprezzano, anche se non lo conoscevano bene, perché è un animale notturno, quindi un animale molto elusivo che non si fa vedere, però vive attorno a noi, perché metà dei ricci vivono nelle zone residenziali, perché è l'unico habitat rimasto a disposizione, quindi loro sono dovuti abitare vicino a noi. E le persone, apprezzando i ricci, però iniziano a capire ed avvicinarsi al mondo naturale. Noi, per esempio, abbiamo tante iniziative per far trasformare i giardini delle case delle persone in veri e propri oasi naturali. Tutelando il riccio si tutelano tanti altri animali, cioè avere rispetto e tutela di chi vive attorno a noi, perché creando un habitat per il riccio creiamo anche per rospi, rane, uccellini, insomma tutta una serie di mammiferi che ne traggono beneficio.
0: Era Massimo Vacchetta del Centro Recupero Ricci La Ninna di Torino e del Piemonte. La Ninna organizza appuntamenti anche nelle scuole per sensibilizzare i giovani e poche settimane fa ha tenuto a Torino una raccolta fondi con uno spettacolo teatrale con, tra i protagonisti, l'esperto di clima Luca Mercalli, il cantante Alberto Fortis e l'artista Monio Vadia. Anche nella Svizzera italiana ci si occupa dei ricci, avete ascoltato la fragilità del suo e quindi del nostro habitat. Progettoriccio.ch per il censimento o per segnalare la presenza di ricci e quindi aiutarne la protezione, e l'associazione Amici del Riccio per la cura e il reinserimento nella natura di questi animaletti. Anche voi potete inviare una cartolina sonora o un testo di un paio di minuti di lunghezza a rete1@rsi.ch, rete 1 tutto in lettere. Il lavoro scelto sarà premiato con un gadget Rete 1. Altri luoghi torna sabato prossimo da Alessandro Bertellotti, grazie per l'attenzione e buon proseguimento di ascolto.

0: Rete 1.
1: In studio Daniele Coroneo. Nonostante sia ancora in vigore la tregua, l'esercito israeliano continua a operare in Libano, soprattutto nel sud. I militari hanno ordinato l'evacuazione di diverse città e paesi della regione. Solo oggi almeno 8 persone sono morte, come riferiscono testate locali. L'organizzazione Hezbollah ha risposto con un lancio di missili, sempre contro militari, lancio che però non ha causato feriti. Almeno 6 persone hanno perso la vita e decine sono rimaste ferite a causa delle inondazioni che la notte scorsa hanno colpito il nord dell'Algeria. 5 delle vittime hanno perso la vita quando il veicolo su cui si trovavano è stato travolto dalla piena. Da giorni ampie aree del nord dell'Algeria sono confrontate a forti piogge. Se Beat Jans abbia superato o no i limiti della campagna contro l'iniziativa No a una Svizzera da 10 milioni, sarà una commissione parlamentare a stabilirlo. La commissione della gestione del nazionale ha accolto una richiesta in tal senso del deputato UDC Erik Hess, secondo cui il consigliere federale avrebbe rilasciato informazioni imprecise sul tema durante un evento a Basilea. La verifica parlamentare avverrà però in autunno, solo dopo il voto popolare del 14 giugno. Nel frattempo, il presidente della Confederazione Parmelin avrebbe già richiamato Jans durante una seduta del Consiglio federale, informazione questa non confermata ufficialmente. Il proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana ha chiesto che l'inchiesta a suo carico per riciclaggio di denaro sia separata da quella sull'incendio di Capodanno. La domanda, come rivela la RTS, è però stata respinta dal Ministero Pubblico Vallesano. Il proprietario del locale ha ora la possibilità di ricorrere. Manifestazione transfrontaliera tra il Canton Ginevra e l'Alta Savoia. Cortei di biciclette e trattori si sono riuniti sui due lati della frontiera per protestare contro la costruzione di un tratto autostradale in Francia tra Machilly e Thonon, nei pressi del confine. I manifestanti criticano un'opera che minaccia 180 ettari di terreni agricoli e naturali. Anche la città di Ginevra è contraria al progetto, temendo un aumento del traffico. In chiusura, la megattera Timmy ha finalmente raggiunto il mare del nord. La balena si era arenata più volte nelle acque basse di un'isola tedesca del Baltico e il suo destino aveva suscitato molta attenzione. Dopo essere riuscita a liberarsi da sola, per aiutarla a riprendere la via del mare aperto, è stata caricata su una chiatta ed è infine stata rilasciata nel mare del nord.
2: La meteo con Prosenectute e le sue attività regionali rivolte alle persone anziane. Informazioni su corsinregio.ch.
1: Fino a stasera in tutta la Svizzera prevalentemente soleggiato con qualche cumulo sui rilievi, possibile qualche rovescio anche temporalesco sulla Romandia. Domani domenica al sud dapprima abbastanza soleggiato ma in seguito aumento delle velature. Verso la Romandia molto nuvoloso con qualche rovescio a partire dal pomeriggio, in Svizzera tedesca abbastanza soleggiato e generalmente asciutto.
3: Al San Gottardo sull'autostrada 2 ci sono code di circa 5 km tra Quinto e il portale sud della galleria. Chi viaggia in direzione Lucerna deve pazientare almeno 50 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. A Lugano ci sono code sul lungo lago in direzione Cassarate.
4: È un'ottima giornata, buon sabato pomeriggio con Felix e Claudia Demirkan. Anche oggi insieme, stiamo insieme per un paio d'ore in cui davvero non ci facciamo mancare nulla. Dall'agenda, con qualche appuntamento interessante, alla celebrazione di un pesce nella sua giornata dedicata. Un pesce che ha molto a che fare con noi. E poi libri, naturalmente nero su bianco e anche un rompicapo di venuto cult, quindi abbiamo spazio anche per il gioco. E allora tutti Felix, fino alle 18.

0: Michael Jackson e Paul McCartney, The Girl Is Mine. Nel 1982 i due, insomma, in questo pezzo si contendono una ragazza. Ma noi apriamo l'agenda di Felix cominciando con un appuntamento a teatro, precisamente al Teatro Foce di Lugano, dove stasera alle 20:30 e domani alle 17 va in scena Antigone, spettacolo del Centro Artistico MAT. Figlia di Edipo e Giocasta, Antigone compare nel mito come colei che premurosamente accompagna il padre cieco in esilio quando questi è espulso da Tebe. Il mito poi diviene tragedia grazie a Sofocle nella prima rappresentazione ad Atene del 442 a.C. E da oltre 2000 anni Antigone, l'Antigone in questo caso, continua a parlarci perché mette al centro una domanda che ogni epoca è costretta a porsi. Cosa fare quando la legge degli uomini entra in conflitto con la legge della coscienza? Antigone è la prima grande figura della storia della letteratura che osa dire no, dando sepoltura al fratello Polinice contro il decreto di Creonte. Incarna la forma più alta di ribellione, la ribellione etica, quella che nasce dalla lucidità e non dalla violenza, dal pensiero e non dal caos, dalla determinazione e non dall'odio. Per questo non è solo un personaggio tragico, Antigone, ma un simbolo della dignità umana che non accetta compromessi con l'ingiustizia. Antigone da vedere stasera alle 20:30 e domani alle 17 al Teatro Foce. Andiamo a Bellinzona, andiamo all'Expo Centro, dove stasera dalle 20:30 si balla, o perlomeno lo faranno i più giovani, perché Spring Party è un evento pensato proprio per loro. Tra gli ospiti principali della serata c'è Young Gash, che arriva dalla Puglia, e poi una line-up che affianca artisti locali emergenti a nomi già affermati della scena musicale. C'è poi anche uno spazio dedicato al freestyle, con competizione aperta al pubblico, e poi c'è lo street food. È consentito, tengono a precisare gli organizzatori, l'accesso anche ai minorenni grazie a un sistema di controllo con braccialetti differenziati. Quindi divertimento in sicurezza, no? Si spera stasera alle 20:30 all'Expo Centro di Bellinzona. Per domani sono previste davvero diverse passeggiate organizzate e manifestazioni sportive. Per restare all'aperto vi segnalo ad esempio l'apertura della stagione sulla vetta del Monte Generoso, con prezzi molto interessanti per la salita in trenino e molto relax al fiore di pietra. Info e orari su montegeneroso.ch.
1: Felix.

0: Apriamo un'altra pagina d'agenda in Felix, una pagina in cui riscoprire una realtà culturale locarnese affermata. Il centro Elisarion di Minusio, con un ricco programma di proposte per il mese di maggio. Sentiamo il curatore Claudio Berger, che traccia una breve storia del centro con Caterina Rienzi.
1: Effettivamente l'Elisarion, grazie a un lascito, nel 1981 ha aperto come centro culturale. E da allora il comune di Minusio ha avuto questa sede importante dove organizzare tantissimi avvenimenti, eventi, mostre, concerti, seminari, fino al 2023 che abbiamo riaperto grazie a un importante lavoro di rinnovamento che ha reso l'Elisarion ancora più spettacolare, diciamo così, e anche riproponendo tutti i colori, gli affreschi che c'erano in origine del santuario d'arte. C'è un nuovo portale abbastanza particolare, questo bisogna pur dirlo, ma che porta in una sala affascinante che è un po' la contrapposizione del chiaro mondo dei beati che c'era anche all'epoca, che adesso è la sala principale dove teniamo le manifestazioni, e questo lo rende ancora più accogliente di prima.
2: Il centro Elisarion è diventato un punto di riferimento culturale nel panorama locarnese e non solo. Il vostro programma è ricchissimo. Allora, i prossimi appuntamenti che possiamo segnare in agenda sono per il 6 maggio, 7 e 9 maggio, magari partiamo proprio dal prossimo mercoledì 6 maggio, una serata di musica.
1: Sì, concluderà la rassegna dei mercoledì pianistici, che sono 12 anni che proponiamo e che vede pianisti, talvolta anche accompagnati dalla musica da camera, che vengono da tutto il mondo. La qualità è elevatissima. Ospitiamo anche in ogni rassegna anche due giovani pianisti che provengono dal Conservatorio della Svizzera Italiana, e questo è anche un aspetto bellissimo di proporre qualcuno di emergente all'interno di una rassegna con dei pianisti già affermati. E concluderemo questo mercoledì per quest'anno, poi lo riproporremo sicuramente l'anno prossimo.
2: Dunque, in programma mercoledì sera 6 maggio alle ore 20. La sera dopo invece, giovedì 7 maggio alle ore 19, l'inizio fissato per questa serata che vuole parlare degli uccelli.
1: Sì, questa è una serata organizzata assieme a Ficedula, e qui si farà un po' una carrellata su, grazie ai loro specialisti, in particolare dei rondoni, che vengono a trovarci ogni anno proprio nella zona di Riva Piana, e naturalmente anche altri uccelli che ci sono sul territorio, per scoprirli, riscoprirli e magari seguirli in modo tale che si conosca meglio il loro modo di vivere, di mangiare, di riprodursi, eccetera.
2: Una serata sicuramente interessante per adulti e bambini, un appuntamento aperto a tutti, a chiunque ami la natura e il nostro territorio. L'ingresso, tra l'altro, è libero. E infine segnaliamo ancora la serata del 9 maggio, qui invece il tema è decisamente, Claudio, diverso.
1: Qui andiamo ad affrontare una serata molto particolare, che è legata all'esposizione attualmente in corso, curata da Reza Katir, e che vede protagoniste quattro giovani fotografe che guardano il mondo in maniera veramente spettacolare. E questa serata vedrà protagonista Claudio Argentiero, che è un noto fotografo, presidente e ideatore dell'Archivio Fotografico Italiano, e lui verrà a parlarci un po' dell'attualità, di quello che sta succedendo anche con la fotografia, perché come in tante altre realtà sta evolvendo in maniera rapidissima, e quindi ci porterà da un mondo tradizionale della fotografia a quello che c'è l'attualità con tanto di intelligenza artificiale.
2: E allora, come detto, il programma è davvero ricco. Minusiocultura.ch, il sito di riferimento dove trovate tutte le informazioni. Tra l'altro avete ancora tempo per partecipare e assistere ad Acrobatico Vegetale, il festival di teatro e circo che si sta svolgendo proprio a Minusio, in riva al lago, e che terminerà domani, domenica 3 maggio.
1: Sì, è un'occasione secondo me da non perdere. È una rassegna di manifestazioni che coinvolge le scuole di Minusio, organizzato da OSA e la Compagnie Pas de Deux, assieme alla nostra collaborazione di Minusio Cultura. Vuole coinvolgere il pubblico, vi invito a venire domani, domenica, a vedere gli ultimi appuntamenti.
2: E allora Minusio vi aspetta. Grazie Claudio Berger per essere stato su Rete 1. In bocca al lupo per tutto, a risentirci presto.
1: Grazie mille anche a lei.

0: Neffa, prima di andare via, una chicca, questa canzone che ormai ha ben 23 anni, caspita, ma noi diamo ora, come anticipato, spazio ai pesci. A uno in particolare ve ne voglio parlare perché è la sua giornata mondiale e perché sicuramente ce l'avete in casa, in frigo o in dispensa, a meno che non siate vegani o vegetariani, ovviamente. Stiamo parlando del tonno. Ma al di là dei tranci e delle scatolette, cerchiamo di saperne di più di questo pesce fondamentale per l'equilibrio degli ecosistemi marini. Fondamentale, tra l'altro, come ogni cosa in natura, anche perché il tonno sequestra un sacco di carbonio e fa circolare nutrienti. I tonni sono davvero agili predatori che si spostano raggiungendo velocità, pensate, fino ai 100 km orari. Vivono in grandi banchi e percorrono enormi distanze. Pensate che alcuni tonni rossi marcati dal WWF alle Bahamas sono stati rintracciati davanti alle coste norvegesi. Viaggiano davvero moltissimo. Questi pesci sono particolarmente richiesti, no? Dal mercato alimentare, lo sappiamo. Hanno una carne muscolosa e prelibata, ma questo gran consumo di tonno, che sia fresco, congelato, in scatola, crudo, cotto, ha portato 6 delle 8 specie esistenti ad essere minacciate. E non è solo colpa dei giapponesi e del sushi, bisogna dire, i giapponesi sono i maggiori consumatori, ma c'entriamo tutti noi, perché per soddisfare il mercato il problema è che si ricorre alla pesca industriale, anche illegale. Si pesca cioè più del necessario e in luoghi dove non si dovrebbe, e l'allevamento non è la soluzione, naturalmente. Ma c'è una buona notizia: per proteggere il tonno dall'estinzione qualcosa si è fatto e si sta facendo. Alcuni risultati già li vediamo, già ci sono. Un esempio positivo è il recupero del tonno rosso dell'Atlantico. Alla fine degli anni 90 la pesca eccessiva aveva portato questa specie sull'orlo del collasso, ma oggi, grazie alla collaborazione di pescatori, autorità e commercianti, il tonno rosso dell'Atlantico non è più sovrasfruttato, perlomeno. Ora c'è da lavorare alla gestione delle popolazioni di tonno negli altri oceani, nell'Oceano Indiano e nel Pacifico, ma almeno qualcosa si è mosso. E tra poco vi dico di più.
1: Felix.

In Felix stiamo parlando di tonni, di pesci, di questo meraviglioso pesce nella sua giornata mondiale. Lo stiamo conoscendo meglio, diciamo, no? Oltre, no, le scatolette che teniamo in dispensa o ai tranci che abbiamo in frigo o in congelatore. Dicevamo che esistono 8 specie di tonno. Le più richieste sono il tonno obeso, il pinna gialla, il bonito, il tonno bianco e il tonno rosso. E lo accennava, no? Proprio il tonno rosso rappresenta l'esempio più eclatante degli effetti devastanti di una domanda fuori controllo, nonostante tra l'altro sia tra i pesci più costosi il tonno rosso. Per farci un'idea, nelle aste al mercato del pesce in Giappone un tonno rosso di 278 kg è stato venduto per 1,2 milioni di franchi. È davvero molto costoso e anche molto consumato.

si ciba di pesci che a loro volta hanno mangiato altri pesci, che hanno mangiato pesci, che hanno mangiato pesci e via così, tutti contaminati. C'è proprio un accumulo di sostanze nocive. Sarebbe bene quindi non eccedere nel consumo. Quindi, per garantire la sopravvivenza delle popolazioni di tonno, ma anche per la nostra salute, diciamo che bisognerebbe mangiarne poco. Quando acquistiamo pesce, in generale, è meglio optare per le specie che si trovano più in basso nella catena alimentare, no? Pesci piccoli, pesci azzurri o anche pesci erbivori allevati, come le carpe. Sì, proprio le carpe. In ogni caso, pesce comunque da pesca sostenibile, perlomeno con il marchio MSC, che è l'acronimo di Marine Stewardship Council, un'organizzazione non profit che protegge gli oceani promuovendo la pesca sostenibile. Fateci caso quando fate i vostri acquisti.

E scivolando nel blu di Benvenuti in Paradiso di Antonello Venditti, noi continuiamo a scivolare in questo bellissimo blu e torniamo ancora un istante in mare, no? Perché oggi si celebra la Giornata Mondiale del Tonno, ricorrenza designata nel 2016 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite per valorizzare il ruolo che ha questo pesce, sicuramente nella dieta mediterranea e non solo in quella, ma anche per incentivare la pesca sostenibile. E a proposito di pesca, il tonno è pescato principalmente nell'Oceano Pacifico, è uno dei pesci più richiesti al mondo, lo dicevamo, no? Solo al Giappone, ad esempio, è destinato quasi il 90% del pescato mondiale. E poi il tonno rosso del Mediterraneo, che è uno dei più pregiati tonni, è quasi totalmente destinato appunto al mercato giapponese. Ma purtroppo negli ultimi 20 e passa anni la sua pesca è stata davvero intensiva, è stata anche una pesca di frodo, spesso una pesca che non tiene conto dell'età degli animali e delle zone di tutela o dei siti di riproduzione. Queste sono davvero tutte pratiche che oso dire sono pratiche criminali, che causano notevoli danni con effetti disastrosi sulla sopravvivenza della specie. Ma su quanto ne mangiamo di tonno? Abbiamo dati in realtà sul consumo degli italiani, ma possiamo dire che nella Svizzera italiana non ci discostiamo molto, no, dalle abitudini alimentari dei nostri cugini. Siamo ghiotti di tonno anche noi, lo mettiamo davvero dappertutto, è un salva pranzi e anche un salva cene perfetto, gustoso e versatile, soprattutto poi quello in scatola, no, è facilissimo da fare, non hai niente da fare, hai da aprire la scatoletta. E in effetti il 99% degli intervistati di uno studio recente dichiara di mangiarlo almeno 2-3 volte a settimana, ecco, e non è poco. Ma a proposito di mangiare, seppur mangiarlo con parsimonia e coscienza, lo dicevamo, non troppo spesso perché può contenere anche degli inquinanti, no? Essendo un pesce ai vertici della scala alimentare che mangia pesci più piccoli, a loro volta contaminati, eccetera, eccetera. Comunque non troppo spesso è da pesca sostenibile. Comunque a proposito di cibo, ci sono parti del tonno davvero molto pregiate, molto buone. Oltre, no, alle scatolette, la più pregiata, forse l'avrete sentita nominare, è la ventresca. È indubbiamente la parte più nobile del tonno. Ma che cos'è? Cos'è la ventresca? È la parte che si ricava dai muscoli del ventre e dei fianchi del tonno. Morbida, ricca di grassi, saporita, c'ha la acquolina. Si può consumare sia fresca che a filetti che sott'olio e si presta davvero a numerose ricette. E poi vogliamo parlare della bottarga di tonno? No, io direi di no, non ne parliamo perché manca ancora molto all'ora di cena e ci viene davvero troppa fame.

Eurovision Song Contest 2026. La RSI tifa con tutta la Svizzera per Veronica Fusaro. Alla radio, da sabato 9 a sabato 16 maggio, Fabrizio Casati in diretta da Vienna, nel mattino di Rete 3 e nel pomeriggio di Rete 1. In TV sulla 1, alle 21, martedì 12, giovedì 14, sabato 16 maggio. Le dirette delle semifinali e della finale con il commento di Ellis Cavallini e Gianandrea Costa. Alle 20.40, prima delle dirette, martedì, Dove eravamo rimasti, il documentario sull'edizione 2025. Giovedì, Arrivano i nostri, l'esperienza degli ultimi 4 rappresentanti svizzeri. Sabato, il documentario Aspettando la finale, nel quotidiano, in prima ora, nel TG. Sul web, i video delle canzoni su Player RSI, il sito speciale rsi.ch/Eurovision. Articoli, commenti, risultati su rsi.ch/musica. Aggiornamenti in tempo reale sui social. Eurovision Song Contest 2026, dal 9 al 16 maggio, alla RSI. Non ti serve altro.

Cuoricini, Coma Cose, loro sono Fausto Lama e California, i loro venili nomi sono Fausto Zanardelli e Francesca Mesiano e sono stati, perché ormai bisogna parlare al passato, un duo musicale. Al passato perché la fine della loro relazione sentimentale e artistica risale ormai all'ottobre del 2025, dopo 10 anni insieme e soltanto un anno di matrimonio. I Coma Cose hanno spiegato che l'amore poi si è trasformato, no? E che la sinergia lavorativa era diventata una gabbia addirittura, portandoli a essere una coppia solo sul palco, quindi altro che cuoricini. Ma noi si canta ancora d'amore con Lucio Battisti e poi c'è l'informazione delle 17.

0: le 17.
1: In studio Daniele Coroneo. Non è sorpresa la Germania per la decisione statunitense di ritirare dal paese 5.000 soldati americani. Il ministro della difesa Boris Pistorius ha affermato che il ritiro era atteso e che gli europei dovrebbero fare di più per la propria sicurezza. Intanto dalla NATO affermano che ora l'Europa deve investire maggiormente nella difesa, ma di ritenere sempre valida la capacità di deterrenza dell'Alleanza Atlantica. La riduzione dei soldati americani in Germania è frutto del malcontento di Donald Trump per il mancato sostegno europeo alla guerra contro l'Iran. In dicembre in Germania erano stazionati più di 36.000 militari statunitensi. Una portavoce del Pentagono ha dichiarato che la riduzione degli effettivi sarà completata entro un anno. La Svizzera è alla ricerca di un sistema di difesa aerea da affiancare ai missili Patriot, la cui consegna è stata rinviata di diversi anni dagli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dalla Schweizer Wochenende, Berna ha contattato i produttori di 4 paesi: Germania, Francia, Corea del Sud e Israele. Il proprietario del bar Le Constellation di Crans-Montana ha chiesto che un'eventuale istruttoria penale a suo carico per riciclaggio di denaro sia separata da quella sull'incendio di Capodanno. La domanda, come rivela la RTS, è però stata respinta dal Ministero Pubblico Vallesano. Il proprietario del locale ha ora la possibilità di ricorrere. È morto a 59 anni Alex Zanardi. Il decesso è avvenuto ieri e la famiglia lo ha comunicato oggi. Lo sportivo bolognese ha vissuto 2 carriere distinte ad altissimo livello. Prima pilota automobilistico e poi atleta paralimpico, dopo un incidente in kart. Nel 2020 Zanardi subì un altro grave incidente, venendo investito da un camion mentre stava usando la sua handbike. Il decorso fu molto complicato. In Ticino sarebbero stati causati da 2 tifoserie di hockey contrapposte gli scontri avvenuti ieri sera in centro a Lugano, a margine dei festeggiamenti per il 1° maggio. Secondo informazioni raccolte dalla RSI, ai partecipanti del corteo del pomeriggio erano presenti membri di una tifoseria, avvistati dalla fazione avversaria. Le parti si sono poi scontrate in serata. Come riferito dalla polizia cantonale, 2 persone sono rimaste ferite. Alcuni dei presenti hanno ostacolato l'operato degli agenti intervenuti, rendendo necessario l'utilizzo di spray urticante. In chiusura, la città di Friburgo in questi minuti sta festeggiando la sua squadra di hockey, il Gotteron, che giovedì sera per la prima volta ha conquistato il titolo di campione svizzero. La squadra sta attraversando la città a bordo di un camion scoperto tra 2 ali di folla. Sono attese fino a 50.000 persone. Domani, domenica, al sud dapprima abbastanza soleggiato, ma in seguito aumento delle velature. Verso la Romandia molto nuvoloso con qualche rovescio a partire dal pomeriggio. In Svizzera tedesca abbastanza soleggiato e generalmente asciutto.
2: Lo sport.
3: Bene ritrovati, iniziamo dal ciclismo, al Tour de Romandie, vittoria numero 115 in carriera per Tadej Pogacar, che ha vinto anche la quarta tappa a 150 km con partenza a Brock e arrivo a Charmey, ipotecando di fatto la vittoria finale. Lo sloveno in classifica a 35 secondi di vantaggio sul tedesco Lipovic. Domani l'ultima frazione nel calcio di Super League. Potrebbe essere oggi il giorno del Tuna, un passo dalla vittoria del titolo. Alle 20:30 i bernesi sono impegnati sul campo del Basilea, diretta televisiva su La 2. Nel calcio di Serie A l'Udinese ha battuto 2-0 il Torino alle 18, Como contro Napoli. Infine nell'hockey, grazie a un finale di partita in crescendo, la nazionale svizzera ha evitato un'altra brutta figura nell'amichevole contro la Finlandia. Andia sotto 5-0 nella tappa ceca dell'Euro Hockey Tour, è finita 5-3. Elvetici in rete con Jäger, Moy e Elner.
4: Al San Gottardo sull'autostrada 2 ci sono code di circa 4 km tra Quinto e il portale sud della galleria. Chi viaggia in direzione Lucerna deve pazientare almeno 40 minuti. L'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. A Lugano ci sono code sul lungo lago in direzione Cassarate, code anche dalla stazione FFS verso Loreto.
0: Felix.
5: Le 17:05 minuti, sempre in compagnia di Rete 1, questo è Felix con Claudia De Mirkan. Abbiamo ancora circa un'oretta insieme. Tra poco entriamo nel mondo dei libri di Nero su Bianco.

0: E ormai lo sapete, il club del libro di Felix si chiama Nero su Bianco e ci è proposto da Rachele Bianchiporro e Nick Mottis. Buon ascolto.
1: Nero su Bianco. Buon pomeriggio a tutti da Nero su Bianco, un programma per chi ama i libri fatto da due persone che i libri li amano molto. Io sono sempre Rachele Bianchiporro e con me c'è il fido
2: Nick Mottis. Ciao Rachele, buongiorno.
1: Buongiorno. Allora, questa settimana il nostro piccolo intimo club del libro si è chinato su un titolo nel quale siamo incappati quasi per caso, nel senso che ci eravamo resi conto di avere comprato tutti e due contemporaneamente questo libro che si intitola Zen Bang Love di Fabio Guarnaccia. Abbiamo detto leggiamolo insieme e poi vediamo che cosa succede. Dunque, Zen Bang Love ci dice già che il libro è diviso in tre grandi parti.
2: Sì, è diviso in tre parti, una è lo Zen, una è il Bang, quindi quello che fa un po' scattare la trama, e l'altra è il Love, l'amore.
1: Io devo dire che sono già in difficoltà dalla prima parte, perché Zen è un libro che ricerca una certa quiete, una certa tranquillità, una certa stabilità, e io penso di essere la persona meno zen sulla faccia della terra. No, non voglio un primato, ma comunque non ho mai questa ricerca di calma e tranquillità, quindi devo dire che mi ci sono trovata un po' scomoda in questa lettura, anche perché mi è sembrato in certi punti di guardarmi allo specchio, come allo specchio del mattino, no? In cui vedi un po' i difetti che vorresti nascondere per il resto della giornata, e qui belli sono proprio spiattellati e quasi ingigantiti, perché il protagonista è molto contemporaneo, è molto nel mezzo, e questo Attilio, così si chiama, è molto uno di noi.
2: Ma infatti, allora ti faccio una proposta: partiamo dalla seconda parte, partiamo dal Bang,
1: che ci spiega un po' di più la trama, forse.
2: Esatto, un accenno alla trama. Quindi tu giustamente ci dicevi la storia di Attilio, il protagonista, un uomo sulla quarantina che ha un figlio, Pietro, a cui tutte le sere legge una fiaba al telefono. Attilio e la moglie si sono separati da poco. Come professione lavora, o meglio sembra larvare un po' nel mondo della pubblicità, perché non è molto convinto del suo mestiere.
1: Mi piace larvare, infatti, lo trovo molto larva.
2: Molto, molto. E anche per questo inizia a frequentare un monastero zen con un maestro, dove incontrerà poi Sandra, una ragazza smarrita ancora più di lui, e questo segna un po' l'inizio del viaggio che Attilio percorrerà all'interno di se stesso, ma anche lungo la pianura padana e il fiume Po. Questo è un po' il Bang, che non è lo scontro spettacolare che dà avvio a una narrazione
1: in cui tutto deve cambiare all'improvviso, ma è invece qualcosa di più introiettato, potremmo dire?
2: Sì, è quel piccolo grande cambiamento che Attilio vive come un uomo di mezza età. Lui è tra i 40 e i 50 anni, si è appena separato, un lavoro che non lo soddisfa o che forse dà un po' per scontato, quindi un po' l'impressione che faccia parte di una statistica piuttosto importante. Non è un'eccezione.
1: Sì,
2: insomma.
1: Dicevo, Attilio è uno di noi, nel senso che è proprio uno nel mezzo del cammin della vita sua, come lo siamo un po' tutti noi a qualsiasi età, nel mezzo di una ricerca che non sa bene esprimere a parole e forse che non ha neanche esplicitato con se stesso, e nel mezzo di un panorama che è estremamente piatto, cioè siamo nel pieno della pianura padana lungo il fiume Po, tra Salso Maggiore, si arriva fino alle Foci, quindi a Goro, poi a un certo punto si torna indietro però sul lago di Como alla ricerca di un non luogo, perché Attilio fa il regista ma non si capisce bene di cosa, e ha un progetto che deve iniziare, ma come dici tu, lui larva. E questo Bang però è qualcosa di molto quotidiano. Penso che ciascuno di noi in questo momento storico soprattutto stia percependo che c'è stato un Bang, o forse che ci sarà all'improvviso, e con questo Bang, con questa necessità di cambiare la propria vita, le proprie intenzioni per andare avanti, un po' deve fare i conti. Però forse la ricerca dello zen diventa qualcosa di paradossale, e qua andiamo invece alla prima parte.
2: Spiegaci perché è paradossale, non capisco.
1: Allora, paradossale perché ti leggo magari proprio l'incipit, no?
2: Sì.
1: Lui va a cercare in questo monastero zen un maestro che lo guidi, è una presenza che lui ha conosciuto in qualche occasione ma che non ha approfondito così tanto, e queste sono le prime frasi del romanzo. Il maestro è depresso. Attilio non credeva neanche fosse possibile. che un monaco zen alla sua età potesse perdere la bussola lo attraeva col richiamo che hanno su di noi gli eventi ritenuti improbabili. Un'altra cosa, da giorni il maestro è chiuso in camera a guardare la TV. Insomma, capiamo subito che questo maestro zen non è un simbolo di ascesi mistica e di tranquillità. Lui sta in camera, è depresso, come si dice nelle prime righe, guarda le telenovela,
2: è molto umano,
1: dice anche qualche parolaccia, dà una legnata nella schiena ad Attilio a un certo punto per smuoverlo. Non lo so, la ricerca dello zen, mi sembra di avere intuito qua dentro, va un po' al di là dell'esteriore e di là dove ti aspetteresti di trovarla. Tu l'hai trovato lo zen qua dentro?
2: Ma io l'ho trovato lo zen qua dentro, l'ho trovato nella consapevolezza. Il maestro non si vergogna di quello che è molto consapevole dei suoi limiti e del suo essere umano, no? E forse uno degli insegnamenti base del buddismo zen, che è conoscere se stessi, vuol dire perdere se stessi, va proprio in questa direzione, no? Lasciamo da parte l'ego, siamo consapevoli di chi siamo nelle nostre imperfezioni e nella nostra precarietà, perché poi anche questo è uno dei grandi temi, no? La precarietà, è tutto molto temporaneo, è tutto molto precario.
1: Sì.
2: Nei luoghi che visitano, nei luoghi che vivono.
1: Sì, cioè è qualcosa che sappiamo anche intuitivamente, senza bisogno di grandi parole e di grandi citazioni, appartenere alla sfera delle nostre possibilità per essere felici, e però allo stesso tempo mi sembra che tutto sommato lasci un po' insoddisfatta questa ricerca di uno zen che poi si tramuta nella terza parte, cioè il love, il trovare l'amore un po' per caso e un po' per capriccio.
2: Sì, esatto, perché andando avanti con la trama, Attilio conosce Sandra in questo monastero zen e c'è un po' un corresi dietro e cercarsi lungo tutto il corso della trama, fondamentalmente, no? Loro si incontrano, Sandra scappa, poi ritorna, lo cerca,
1: poi scappa lui anche a un certo punto.
2: Lui, esatto, no? Un po' questo rincorrersi costante.
1: Sì, si rincorrono, si attraggono naturalmente, ma non c'è un vero colpo di fulmine. In fondo, come dicevo poco fa, Attilio prova una sorta di capriccio per Sandra e Sandra sembra provare una sorta di capriccio per lui, e forse l'amore è l'incontrarsi di questi due insieme, di questi due capricci che si mettono sullo stesso binario, anche se solo temporaneamente. Poi insomma non svegliamo il finale naturalmente, ma non si capisce bene che cosa accadrà. Anche lì l'amore resta un po' nel mezzo. C'è però un altro grande amore in questo libro. Abbiamo già nominato il figlio Pietro di Attilio, al quale lui legge tutte le sere al telefono una storia, e qui c'è l'amore forse più contraddittorio, più totalizzante, perché figlio di separati, questo bambino Pietro, che ha 7-8 anni, vive un momento di grande aggressività che nessuno riesce a spiegarsi fino in fondo, e il padre si sente rifiutato e riesce finalmente a portare la sua ex moglie da un terapeuta per cercare di capire che cosa stia succedendo, perché il bambino abbia degli scatti di rabbia sempre e solo con lui. E qui c'è tutto il paradosso di un amore che si disvela, perché il terapeuta forse dà l'unica vera grande lezione definitiva qua dentro, cioè Pietro con te si sente libero di poter esprimere anche la propria rabbia, e quindi la esprime con te, perché in fondo questo è un atto di fiducia. E quindi c'è certo la frustrazione di dire mannaggia, però solo io mi becco il Pietro, quello che dà in escandescenze, e invece con la mamma lui è tutto carino e tranquillo. Però quello in fondo è il vero amore.
2: Beh, c'è tanto amore in questo libro, e anche per le persone che il protagonista, che Attilio, incontra lungo la strada, come per esempio mi viene in mente Benedict, l'impiegato di uno degli hotel dove soggiorna Attilio, che viene dall'Europa dell'Est e con cui stringe un legame breve, ma in cui si percepisce, si intravede tanto affetto, tanto amore. E c'è un passaggio in cui viene descritto bene questo affetto con un'immagine, con una scena molto bella. Attilio lo guarda con le labbra rinserrate, ci impiega un istante di troppo per offrire la sua reazione, occhi sgranati e un interrogativo. C'ho un figlio, non posso averne uno. Certo che puoi. Perché non me l'hai mai detto prima? Invitandolo a brindare con la bottiglia di birra. Benedict risponde senza convinzione. Il suono che ne esce è l'offio. Non l'ho mai visto. Il bambino è nato dopo la sua partenza. E poi, Vorrebbe dirgli di tornare a casa, di non perdere altro tempo. Ma non funziona così. Che fatica assistere al dramma degli altri senza avere il potere di riscrivere la parte. Hai provato a tornare? No, non voglio. Perlomeno è uno spettatore che può consolare e offrire un altro giro di birra.
1: Beh sì, c'è questa sospensione e il cercare di dire beh, prendo in mano la mia vita, torno e faccio qualcosa di definitivo oppure aspetto ancora un po'. Ecco, e questa sospensione è quella su cui io mi sono interrogata per tutta la lettura, che sicuramente è consigliabile ma non per tutti. Sai che noi nel programma televisivo avevamo questa rubrica consiglio sconsiglio. Io direi, dal mio punto di vista, questo libro è consigliato a chi non ha paura di guardarsi allo specchio anche senza piacersi fino in fondo, forse sconsigliato a chi cerca di qualcosa di quieto e rassicurante fino in fondo, pur non succedendo granché. Tu come la vedi?
2: Io lo sconsiglierei a chi cerca un finale, perché qui il tema è proprio questo, che tutto è molto sospeso, è molto temporaneo e il finale, la risoluzione sembra non esserci, ma io ho l'impressione che, per tornare al tema dello Zen, questo riassume un po' la vita di tanti, eh? Non ti capita mai di vivere tante cose e dire adesso voglio vedere come va a finire, però magari il finale non c'è.
1: E forse questo è proprio il mio problema con lo Zen, che aspetto sempre un finale e una trama molto definita. E questo allora era Zen Bang Love, uscito per Mondadori di Fabio Guarnaccia. Allora, la settimana prossima io direi però torniamo a una di quelle storie che hanno una trama molto più intelligibile, molto più comprensibile. Andiamo a un grande classico.
2: Torniamo a un classico e approfittiamo anche di un grande anniversario.
1: Certo, siamo nel bicentenario della nascita di Carlo Collodi e allora ha ancora qualcosa da insegnarci il burattino di legno? Ci leggiamo Le avventure di Pinocchio.
2: E poi vediamo cosa succede.
1: Vediamolo, vediamo cosa succede. Allora, da Rachele Bianchiporro
2: e Nick Mottis,
1: un'ottima prosecuzione di serata e buona lettura a tutti.
3: In attesa allora tutti noi di leggere Pinocchio e commentarlo con i ragazzi, vi ricordo che altri libri e altri autori li trovate domani alle 18:30 nella versione TV di Nero su Bianco su RSI La 1.

0: E dopo Alan Sorrenti noi torniamo un istante ai libri con le classifiche di vendita dell'ultima settimana nella Svizzera italiana. Allora, nelle scorse settimane è arrivata sugli scaffali delle librerie una primavera, possiamo dirlo, di nuovi titoli in attesa poi della miscellanea editoriale che ci aspetta a fine maggio, quando tutte le più importanti case italiane proporranno al pubblico del Salone del Libro una miriade di romanzi e saggi di ogni genere. Ecco, ma fino a quel momento però possiamo dire che da noi stanno andando ancora i saggi che affrontano di petto la modernità, come quel La mente sotto assedio di Bruno Giussani, che domina le classifiche da ormai un paio di mesi e che ha per sottotitolo Come non lasciarsi manipolare nell'era dell'intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale che non piace neppure allo psichiatra Paolo Crepé, che nel suo Riprendersi l'anima sprona tutti i lettori a respingere l'apatia e lo sconforto. Se molti saggi sono un tentativo di capire noi stessi, altri cercano invece di raccontare il mondo là fuori, che certo non è facile da interpretare. Prova a farlo, ad esempio, il giornalista Federico Rampini nel suo Pane e cannoni, un mondo in guerra e le sue nuove regole. Nuove regole che poi somigliano sempre purtroppo a quelle vecchie. Per altri spunti, comunque, e altri titoli, vi consiglio di sfogliare la pagina cultura di rsi.ch. Noi continuiamo Tutti Felix, subito dopo Honey Bee, abbiamo gli aggiornamenti sul traffico con Via Swiss.
1: Felix.

0: Buongiorno e buon viaggio. Sulla 13 la galleria del San Bernardino è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Traffico fermo davanti a entrambi i portali della galleria. Vi segnalo che il passo del San Bernardino è aperto, ma vi segnalo anche che la riapertura dovrebbe avvenire a breve della galleria. Al San Gottardo sull'autostrada 2 ci sono code di circa 4 km tra Quinto e il portale sud della galleria. Chi viaggia in direzione Lucerna deve pazientare almeno 40 minuti. L'entrata di Erolo è chiusa in direzione Lucerna. A Lugano traffico congestionato sul lungo lago in direzione Cassarate e dalla stazione FFS verso Loreto. In Romandia ci sono code sulla 1 direzione Losanna tra Aubonne e Morges, code anche a Zurigo sul Vestring tra Urdorf Nord e la Galleria del Gubrist in direzione San Gallo. Da Bien, Mario Boldini.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali.

0: La voce pazzesca di Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight, e ci rende molto Felix. Questa voce, ma non soltanto la voce di Whitney, ma siamo tutti più Felix forse nel weekend, anche perché possiamo trovare il tempo anche per giocare magari tra amici o in famiglia, ma lo possiamo fare anche in solitaria, E perché no, con l'enigma più colorato di sempre. Ve lo ricordate, il mitico cubo di Rubik, che da qualche anno è tornato prepotentemente come oggetto nostalgia nelle nostre case, anche in versioni poi più modernizzate. Il cubo magico, il cubo di Rubik, ha ormai più di 50 anni, 52 per l'esattezza. Lo inventò nel 1974 l'ungherese Erno Rubik ed era nato come strumento didattico per gli studenti di architettura. Rubik infatti è architetto e ancora vivo, oggi ha 81 anni. Da strumento didattico e poi si è trasformato in un fenomeno globale ludico per diventare appunto un oggetto culto degli anni 80. Nella sua autobiografia, che si intitola Il cubo e io, Rubik scrive che non immaginava proprio di aver creato un rompicapo e che pure lui aveva impiegato addirittura un mese a risolverlo la prima volta. Beh, almeno lui l'ha risolto, Durante gli anni 80 il cubo di Rubik era il gioco più diffuso al mondo, con 500 milioni di pezzi venduti. E ne parlavano davvero tutti e ci giocavano tutti. Erano usciti anche bestseller come Simple Solution to Rubik's Cube. Erano nate competizioni di speed cubing, gare che oggi sono eventi internazionali annuali, con tanto di atleti, li chiamano così. Atleti come Max Park, 24enne statunitense di origini coreane, che detiene il record mondiale, risolve il cubo in 3,13 secondi, cioè è pazzesco, per me inimmaginabile. Negli anni 90 il cubo ha poi influenzato anche la cultura pop, il cinema, la TV e anche l'arte, con il rubicubismo, che è proprio uno stile artistico che utilizza i cubi per creare mosaici, come quello più grande del mondo realizzato da Josh Shalom nel 2012 con oltre 85.000 cubi. Tra poco vediamo altre curiosità sul poliedro più famoso e magico di sempre.
1: Felix.

Emma e Arcomi, vacci piano, e vacci piano insomma potrebbe essere perfetto rispetto al discorso che stavamo facendo, no? Sul cubo di Rubik, vacci piano, beh, sono pochi quelli che riescono davvero a risolverlo in maniera molto veloce, e poi non sono tantissimi neppure quelli che riescono a risolverlo tutto, ci sono, vi ricordo, vari tutorial online se volete provarci, e arrivano anche i vostri messaggi, no? I vostri ricordi legati al cubo di Rubik, anche confessioni di smontaggio e rimontaggio pezzi per ottenere le facce colorate. Il mio trucco, lo ammetto, da piccina era staccare le faccette adesive e risolverlo così, e ci mettevo comunque un sacco di tempo per poi ovviamente farmi beccare. Altro che i 3,13 secondi di Max Park, lo dicevamo, il 24enne statunitense di origini coreane che detiene il record mondiale, appunto poco più di 3 secondi, pensate. Tra l'altro la sua storia è nota per essersi approcciato lui al rompicapo tentando di superare le sfide legate all'autismo attraverso appunto le abilità motorie e la concentrazione necessarie per il cubing. Il termine cubing descrive proprio l'hobby e la disciplina che consiste nel risolvere rapidamente, in particolare appunto il cubo di Rubik, studiandone algoritmi e tecniche. Se avete la pazienza appunto di cimentarvi nella soluzione del cubo magico e ancora non ci siete riusciti da soli, online, ve lo ripeto, si trovano delle guide molto dettagliate su come risolverlo. E se vi affascina il mondo del cubo, vi consiglio un documentario dal titolo Gli Speed Cuber. Racconta il percorso straordinario e pieno di colpi di scena appunto di Max Park, il campione, ma anche di Felix Zemdex. Felix, già solo per questo vale la pena vederlo, entrambi appunto campioni del cubo di Rubik. C'è anche un film che si intitola Cube, il cubo, un po' vecchiotto, del 97, dove che cosa accade? Come in un immenso cubo di Rubik, un gruppo di persone prova a trovare la combinazione giusta per uscirne vivi. Vi avviso, è un po' truculento, a dire il vero, non per tutti, se no comunque questo weekend, se ce l'avete lì, una giocatina col cubo di Rubik, fatela.

Billy Joel, The River of Dreams, un brano del 93. Adesso è la volta di un pezzo nuovo, il nuovo singolo di Gaia, Bossa Nostra, pieno di riferimenti tra Brasile e Italia. La nuova canzone, pubblicata proprio ieri, è stata scritta dalla cantante italo-brasiliana con Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari. Era stata tra l'altro anticipata lo scorso aprile durante il primo concerto della carriera alla Fabrique di Milano. Bossa Nostra è una bossa nova, no? Si può intuire anche dal titolo. Bossa Nova, genere musicale nato in Brasile alla fine degli anni 50 dalla fusione tra samba e musica tradizionale. E allora ascoltiamocela, Gaia con Bossa Nostra.

Bossa Nostra, l'ultimo nuovo singolo di Gaia uscito proprio ieri ed è inconfondibilmente una bossa nova. Per quanto riguarda Felix è tutto, io vi aspetto sabato prossimo alle 16, vi lascio agli Adventures, dopo ci sono le previsioni meteo e poi l'informazione con 6 di sera. Da Claudia un'ottima serata e buon weekend.

0: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione Meteo. Ascoltiamo insieme come sarà il tempo per domani, domenica 3 maggio. Sarà una domenica generalmente soleggiata nella Svizzera tedesca e al sud, anche se al sud nel pomeriggio si formeranno delle velature. Verso la Romandia invece sarà molto nuvoloso e con qualche rovescio a partire dal pomeriggio. Le temperature saranno comprese tra 11 e 26 gradi. Per oggi è tutto. A voi come sempre l'augurio di una serena continuazione di serata e a domani. Dalla redazione Meteo, Stella Angiocu.
1: Il segnale orario con Istituto Santa Caterina di Locarno, Liceo Linguistico Europeo, istitutosantacaterina.ch.
2: Radio Televisione Svizzera, Rete 1. Sono le 18. Sei di sera.
3: Il Pentagono vuole ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania. Buonasera da Pervin Cavacioglu. Partiremo da questa intenzione statunitense che, come sentiremo, da Berlino è vista come una ritorsione per le critiche tedesche alla guerra in Iran. Con un analista cercheremo di capire il significato e le conseguenze di questa mossa, sia per l'Europa sia per gli Stati Uniti. Ci occuperemo anche dell'Ucraina che continua a essere colpita da droni e missili. Per tutta risposta Kiev ha preso di mira una raffineria russa. Sul territorio ucraino c'è intanto chi si sta impegnando a riparare le case ridotte in macerie. In pagina vi proporremo il racconto di uno di questi volontari e su come sia stato più volte interrogato dalle forze di Mosca, l'ultima volta con un esito a sorpresa. Dal Monte Ceneri a Bellinzona a piedi in memoria dei bambini uccisi nelle varie guerre.
4: Noi siamo indignati per la deriva politica che sta avanzando a grandi passi in tutto il mondo a discapito di popoli che hanno il diritto di vivere in pace e in libertà.
3: Questa era Alessandra Ardia, co-organizzatrice della camminata per i diritti civili che oggi ha raggruppato un centinaio di persone. E sempre per l'attualità regionale daremo uno sguardo al settore agricolo che, malgrado il sostegno finanziario del Canton Ticino, si definisce in sofferenza e sentiremo i motivi. E in chiusura di edizione daremo spazio alla musica partendo dalla Festa Federale di Musica, appunto, in agenda fra una decina di giorni. Festa Federale che, come altri eventi culturali o sportivi, sta affrontando un problema: mancano volontari. Per quanto riguarda invece la musica suonata e cantata, si avvicina all'Eurovision Song Contest, a cui si è interessato anche il Politecnico di Zurigo. Ha infatti analizzato i brani che hanno vinto negli anni e per sapere cosa è emerso vi invito a restare con noi fino alla fine dell'edizione. E ora iniziamo con 6 di sera. In apertura, la disputa che si è inasprita fra il cancelliere tedesco Friedrich Merz e il presidente degli Stati Uniti. Donald Trump ha deciso di ridurre la presenza militare americana in Germania, ritirando 5.000 soldati. Merz, lo ricordiamo, aveva criticato apertamente la guerra in Iran, definita inutile, umiliante per Washington e priva di strategia. Analizzeremo questa situazione con un esperto fra poco, ma dapprima la cronaca con il nostro collaboratore da Berlino, Walter Raue.
5: Farà sul serio questa volta? È questa la principale domanda che si pongono in queste ore le autorità politiche tedesche. Berlino si è ormai abituata alle tante esternazioni, agli attacchi d'ira e alle minacce del presidente degli Stati Uniti, ma il suo annuncio ora di voler ritirare nei prossimi 6-12 mesi 5.000 soldati dalla Germania potrebbe rappresentare un punto di svolta nei rapporti transatlantici. Con questa misura gli Stati Uniti danneggerebbero però innanzitutto loro stessi, è convinta l'ex consigliera della NATO ed esperta di difesa Stephanie Babst. Gli svantaggi per le forze armate americane supererebbero di gran lunga i vantaggi. In nessun altro paese europeo gli Stati Uniti hanno così tante basi militari e soldati come in Germania. Centri operativi, aeroporti, depositi di armi, ospedali militari, aree di addestramento e di smistamento fondamentali per gli Stati Uniti per poter operare in Medio Oriente, in Africa e in Europa. Un ritiro dei soldati non avrebbe dunque alcun senso. senso. A Berlino la decisione di Donald Trump viene interpretata come una sorta di ritorsione contro il cancelliere Friedrich Merz, che settimana scorsa aveva osato accusare la Casa Bianca di aver attaccato l'Iran senza alcuna strategia e senza avere un piano concreto per la gestione del dopoguerra. Gli iraniani, aggiunto Merz, avrebbero inoltre umiliato il popolo statunitense. Che Berlino non possa fare più affidamento su questo presidente e debba occuparsi di più della propria difesa è chiaro ormai a tutti qui in Germania. Credo che dobbiamo tutti mantenere la calma, anche perché noi tedeschi abbiamo fatto i nostri compiti, sostiene il ministro degli esteri Johann Wadephul. La NATO dovrebbe diventare più europea e la Germania fa la sua parte investendo centinaia di miliardi nel rafforzamento dell'esercito. E questo perché sappiamo che dobbiamo fare di più per la nostra difesa. L'impressione dunque che non siano tanto gli Stati Uniti ad emanciparsi dall'Europa e dalla Germania, bensì viceversa.
3: Questa è la cronaca dalla Germania. Analizziamo ora le conseguenze di queste tensioni fra Washington e Berlino. Lo facciamo con l'aiuto di Mario Del Pero, professore di scienze politiche a Parigi, dove insegna storia degli Stati Uniti. Ben ritrovato, professore.
6: Grazie, buonasera.
3: Professore, senta, 5.000 soldati che abbiamo detto si vorrebbero ritirare corrispondono al 10% delle truppe americane di stanza in Germania. Che tipo di segnale è quello del presidente statunitense Donald Trump?
6: È probabile che in realtà questa sia una decisione presa già prima di questa ultima controversia che sta dentro una riorganizzazione della presenza militare statunitense in Europa e in quello contempo sarebbe stata l'Europa occidentale. Alcuni piani del Dipartimento della Difesa, che adesso si chiama Dipartimento della Guerra, già anticipavano questa decisione, però che avvenga oggi e avvenga con queste modalità e con questa forma di comunicazione, il segnale politico è inequivoco. Equivoco, si ritiene di essere in una logica quasi antagonistica con l'Europa, o comunque che l'Alleanza Atlantica ha perso gran parte della sua ragione di essere e si vuole punire e sanzionare un governo tedesco che per bocca del suo cancelliere, lo dicevate anche nel vostro servizio, ha preso una posizione critica molto dura nei confronti degli Stati Uniti, nel merito credo anche totalmente corretta, ma diciamo così percepita come una critica eccessiva da parte di Washington.
3: Andando un po' più in là, è veramente ipotizzabile che gli Stati Uniti ritirino i loro contingenti militari dall'Europa? Significherebbe anche rinunciare a basi che hanno sul continente, tra cui alcune fondamentali, ad esempio quella di Ramstein o di Stoccarda?
6: No, allora in realtà la presenza militare in termini di soldati, di truppe statunitense, soprattutto dell'esercito, si è grandemente ridotta rispetto ai picchi di mezzo secolo fa. Durante la guerra fredda il numero di truppe statunitensi dispiegate in Germania era 3-4 volte superiore a quello attuale. Ci potrebbero essere delle riduzioni, ma non è immaginabile che ci possa essere uno smantellamento dell'infrastruttura militare statunitense in Europa. Ci sono basi fondamentali, Ramstein, Aviano, Sigonella, fondamentali per la logistica complessiva delle forze armate statunitensi, fondamentali per i collegamenti tra una rete di proiezione globale delle capacità militari statunitensi. Ecco, è una rete che ha bisogno di queste basi, in cui queste basi svolgono una funzione anche operativa, dicevo, e logistica imprescindibile per gli Stati Uniti. Quindi no, non è immaginabile che al ritiro di qualche migliaio di soldati possa far seguito uno smantellamento della presenza militare statunitense in Europa, in Germania, in Italia.
3: Un'ultima domanda, professore. Gestire il rapporto con Donald Trump si sta rivelando sempre più difficile. Il presidente ha attaccato il cancelliere tedesco Friedrich Merz, ma anche il britannico Keir Starmer e la premier italiana Giorgia Meloni. Trump, insomma, non sopporta più che un leader europeo possa esprimere il suo disappunto. Secondo lei è deciso ad arrivare al punto di rottura?
6: Non lo so, sappiamo due cose. La prima è che questi leader europei, soprattutto quelli che con Trump hanno pensato di poter costruire un rapporto privilegiato, penso soprattutto a Meloni, oggi si trovano in una posizione molto difficile, ovvero hanno un guadagno politico in prospettiva elettorale se criticano Trump. Le considerazioni di Merz non possono essere immaginate se non legate anche a un contesto interno tedesco. laddove questo linguaggio antieuropeo e anche grossolanamente eurofobico di Trump e di altri membri dell'amministrazione parla a un elettorato, quello conservatore, la base elettorale di Trump, il mondo MAGA, che questi stereotipi antieuropei, diciamo così, tende ad apprezzare, tende a chiedere. Quindi entrambe le parti poi devono relazionarsi con le loro basi elettorali, con i loro elettorati.
3: Molto chiaro. Grazie professore per queste riflessioni e buona serata.
6: Grazie a voi, buona serata.
3: Lo ricordo, Mario Del Piero è professore di scienze politiche a Parigi. L'altro fronte di guerra ora, quello ucraino per la precisione, Ucraina che continua a essere attaccata dai droni e dai missili russi. Due persone sono morte e altre 40 sono rimaste ferite nei bombardamenti delle ultime 24 ore. Ma Kiev risponde con i suoi droni e ieri la raffineria russa di Tuapse sul Mar Nero è stata colpita per la quarta volta in due settimane. Il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca, ci racconta i dettagli di questa operazione militare che rischia di trasformarsi in disastro naturale.
7: Piove petrolio. Così gli abitanti della città russa di Tuapse descrivono la situazione nelle ultime due settimane. Droni ucraini, infatti, hanno incendiato a più riprese l'enorme raffineria della città, capace di produrre 12 milioni di tonnellate di greggio raffinato ogni anno. E i fumi degli incendi sono ricaduti a terra con le prime piogge. L'emergenza in città è così grave che la scorsa settimana ne ha parlato anche il presidente russo Vladimir Putin, di solito restio a commentare gli attacchi di Kiev. Il bombardamento di ieri ha incendiato nuovamente la struttura dopo che i soccorritori russi avevano impiegato quasi una settimana a spegnere quello causato dall'ultimo attacco. Secondo gli ucraini la raffineria è ormai completamente fuori gioco, distrutti i grandi serbatoi verticali di petrolio e il terminal per rifornire le navi. Se l'entità di questi danni venisse confermata, per Mosca sarebbe un duro colpo. Tuapse è l'unica raffineria che si affaccia sul Mar Nero e il 90% della sua produzione è destinato alle esportazioni. Questi attacchi ucraini si affiancano a quelli avvenuti a marzo contro il terminale petrolifero di Primorsk, una strategia con cui Kiev cerca di impedire a Mosca di fare cassa sfruttando l'aumento nei prezzi del petrolio dovuto alla guerra in Iran. Una strategia il cui esito finale resta tutto da vedere, ma che ha già dimostrato che Kiev possiede capacità che al Cremlino farebbero bene a non sottovalutare.
3: In questi quattro anni di guerra in Ucraina sono state distrutte anche 2,5 milioni di case, vale a dire oltre il 10% degli immobili del paese. Spesso chi ci abita dopo un bombardamento si ritrova di fronte a un cumulo di macerie. Ci sono però delle associazioni di cittadini come District One che aiutano a riparare o a ricostruire le case. Serhii Starkov è uno di questi volontari di questa associazione e durante l'occupazione della sua città, Kherson, ha subito molti interrogatori da parte delle forze russe. Uno di questi è finito in modo sorprendente, come ha raccontato nell'intervista di Bettina Müller.
8: Serhii Starkov è un omone alto e robusto che aiuta a riparare o ricostruire le case distrutte dalla guerra per l'associazione District One. Ho incontrato Serhii a Kiev nella sede centrale dell'associazione e mi ha raccontato degli interrogatori che ha subito da parte delle forze d'occupazione russe nella regione di Kherson, ora in parte liberata, e di un interrogatorio finito in modo sorprendente.
9: Sono arrivati, ho fatto a tempo a dire alle ragazze, e le hanno portate via. A me hanno detto alzati e spogliati e mi hanno ammanettato. Mi hanno fatto sedere su una sedia per interrogarmi. All'improvviso è apparso un tizio con una videocamera che ha iniziato a riprendermi. Ho capito che erano agenti dell'FSB. Ho detto la verità, che siamo dei volontari e diamo da mangiare alle nonne e ai nonni. A loro queste risposte non sono piaciute. Hanno messo via la videocamera e hanno cominciato a picchiarmi. Non saprei dire per quanto tempo. Ceffoni, calci. Mi calpestavano e mi colpivano i testicoli. Poi hanno smesso di picchiarmi e mi hanno detto di alzarmi e di rimettermi i pantaloni.
8: Serhii racconta di come è stato portato in una stanza con cinque uomini con fucili automatici puntati contro di lui, di come si è chiesto se fosse vicino alla morte, di come in un secondo interrogatorio davanti alla videocamera ha detto quello che loro volevano sentire, che con l'arrivo delle forze armate russe è finalmente tornato l'ordine a Kherson. Ma i pestaggi e le minacce sono continuati per giorni. Talvolta veniva incappucciato e trasportato in un altro edificio. Una mattina lo hanno portato in un garage.
9: Un agente ha cominciato con le solite domande, poi è cambiato completamente. Ha tirato fuori una radio dalla tasca, l'ha posata sul tavolo, accesa, e mi ha detto: ora non devi più avere paura di nulla. Sono semplicemente curioso di sapere cosa sta succedendo. Per me è interessante. Puoi dirmi tutta la verità, per favore? Quello che pensi davvero. La paura era sparita e avevo il desiderio di dire tutto quello che pensavo davvero. L'ho fatto in modo intelligente, ragionevole, moderato, senza offese, senza parolacce, ma dicendo loro in modo abbastanza sincero che qui non avrebbero ottenuto ciò che si aspettavano, ciò su cui contavano, che noi non volevamo diventare russi, che anzi volevamo continuare a vivere come prima. Ho parlato per un'ora perché lui mi faceva un sacco di domande. Alla fine della nostra conversazione mi disse: tieni per te questa calunnia, puoi andare. Dopo questo interrogatorio sono stato liberato e mi sono stati restituiti i miei documenti.
3: Un esito positivo questo, ma le guerre, lo sappiamo, purtroppo fanno anche vittime innocenti, come i bambini.
10: Con questo sudario vogliamo onorare la morte di tutti questi bambini uccisi a Gaza e nel contempo.
3: I suoni che abbiamo sentito arrivano dal parco urbano di Bellinzona, dove è stato srotolato un grande sudario su cui compaiono i nomi dei 18.457 bambini uccisi a Gaza tra il 7 ottobre 2023 e il 31 luglio 2025. È uno dei momenti organizzati dal gruppo 24 maggio, oggi e domani, nell'ambito della Camminata per i diritti, partita questa mattina dal Monte Ceneri. Un centinaio le persone presenti alla partenza e per noi c'era Marcello Ierace.
11: Benvenute e benvenuti alla Camminata per i diritti con il sottotitolo Qui pulsa umanità.
4: Per noi è così che si dovrebbe fare politica, perché siamo apartitici, a confessionali, ma facciamo politica cercando di andare in strada e di far sentire la nostra voce.
12: Alessandra Ardia fa parte del gruppo 24 maggio. Non è un'associazione, non è un movimento, bensì un gruppo di semplici cittadini che dopo la manifestazione silenziosa per la Palestina del 24 maggio 2025 ha deciso di alzare la voce e continuare con altre attività di sensibilizzazione. Conferenze, azioni dimostrative, una mostra itinerante e ora questa camminata per i diritti.
4: Noi siamo indignati per la deriva politica che sta avanzando a grandi passi in tutto il mondo a discapito di popoli che hanno il diritto di vivere in pace e in libertà. Una deriva politica che sta spazzando via dei diritti che abbiamo costruito in secoli. Una deriva politica che sta mettendo in discussione la democrazia e che avanza con degli ideali di conquista personale, degli ideali economici che non tengono conto dei diritti umanitari.
13: Andiamo. Bene, fiducioso.
12: In marcia troviamo anche il dottor Pietro Maino Urst, medico e professore universitario, qui anche in rappresentanza dell'associazione Operatori Sanitari contro il genocidio.
14: Ciascuno di noi marcia per delle ragioni diverse, la mia principale è sperando che il nostro governo risalga all'altezza della situazione, prendendo tutte le misure che sono a sua disposizione per dire che non è d'accordo, mostrando al paese che loro non hanno perso la bussola morale.
12: Ma un'azione del genere, una semplice camminata, può davvero influenzare la politica?
14: Beh, la nostra speranza è che sì, cioè se la popolazione mostra, ciascuno facendo la propria parte, se non diciamo che queste violazioni ci fanno male, che noi non siamo d'accordo, ma nessuno reagirà, verrà normalizzato e non potremo neanche più lamentarci che abbiamo perso alcune libertà che non sono né di destra né di sinistra. Sono proprio dei valori costitutivi di quello che noi siamo e che vogliamo essere.
12: La popolazione ticinese, dottor Maino, secondo lei è sensibile a queste tematiche?
14: Certamente in Ticino di più di quanto non si veda ancora in Svizzera francese, ma soprattutto in Svizzera tedesca, e penso che sia dovuto al fatto che la qualità della nostra informazione sul tema sia stata più libera e più profonda.
11: Buona camminata!
3: E mentre si svolgeva questa camminata in direzione di Bellinzona, proprio a Bellinzona, durante la mattinata si è riunita la Camera Cantonale dell'Agricoltura. Abbiamo cambiato tema, come avete capito. Dunque, dalla questione del lupo al potenziamento della formazione continua o ancora la difesa dei terreni, gli agricoltori ticinesi chiedono più sforzi per salvaguardare il settore. Da qui anche l'appello rivolto agli enti pubblici, ma anche ai privati. Bisogna puntare di più sul locale e sul territorio nella scelta dei prodotti. Il servizio è di Romina Lara.
13: Promuovere di più e meglio il settore agricolo, aiutando a tutelare il lavoro degli agricoltori. È un appello riecheggiato oggi durante l'81esima Camera Ticinese dell'Agricoltura. Il settore primario sta soffrendo trasversalmente ed è alla resa dei conti. Parole che risuonano come uno sfogo, facciamo presente al presidente Omar Pedrini, che ha chiuso con queste frasi oggi i lavori.
15: È la realtà, sempre più quando partecipo a fiere o giornate o manifestazioni agricole, sento la gente scontenta del sistema, scontenta della redditività del proprio lavoro, gente che si chiede ma dobbiamo per forza andare avanti.
13: Eppure il settore agricolo è forse uno dei pochi che in tempi di manovra di rientro non ha subito tagli ma ha visto aumentare le risorse con circa 200.000 franchi in più a preventivo. Nonostante un 2025 tranquillo sotto il profilo climatico, ci sono dei settori come la viticoltura e il settore del latte sotto pressione già da un po'. Prezzi a ribasso, rischio di sovrapproduzione e nel caso del vino bisogna fare i conti con consumi in calo e la concorrenza estera. Da qui la risoluzione approvata oggi su proposta di Federviti, che chiede alla politica e non solo più sforzi per valorizzare i prodotti del territorio. Ancora Omar Pedrini.
15: Noi oggi volevamo puntare un po' su quelle che sono le grandi manifestazioni sostenute dall'ente pubblico, dove troviamo non fattibile la presenza di prodotti non locali, se disponibili ad eventi di questo tipo.
13: L'appello degli agricoltori va in primis agli enti pubblici, inclusi i comuni, ma anche agli organizzatori. Anche il capo del Dipartimento Finanze ed Economia, Christian Vitta, si è soffermato sul settore vitivinicolo e la situazione in Svizzera. In Romandia si stanziano già crediti per estirpare i vigneti. Succederà anche in Ticino.
16: In Ticino la situazione è ancora gestibile, sotto controllo, ma questi segnali devono comunque rappresentare un campanello d'allarme. Stiamo affrontando il tema, dobbiamo puntare maggiormente sulla qualità del prodotto e meno sulla quantità, perché se vi è troppa quantità di prodotto disponibile da un lato, i consumi diminuiscono, è facile capire che la pressione sui prezzi diventa alta. D'altra parte anche dobbiamo lavorare anche su nuovi vitigni più resistenti che permettono anche di evolvere nel settore.
13: E poi c'è l'altra grande preoccupazione, sempre lui, il lupo. Mentre a Berna la politica fa passi avanti, gli agricoltori chiedono alle autorità di attuare fino in fondo le misure già ottenute e che con soli 5 lupi su 20 abbattuti sono lungi dall'esito sperato.
15: Il Consiglio di Stato ha permesso l'abbattimento di un certo numero di esemplari e noi chiediamo che questo obiettivo venga raggiunto.
13: Lupo che ha fatto parlare anche in sala. I dati portati da Sandro Rusconi dicono che in Ticino in 14 anni sono stati abbandonati 50 alpeggi ovi caprini fino al 2025 e dopo pecore e capre si teme in futuro per i bovini. Un'assemblea densa di temi che ha visto accogliere altre due risoluzioni. Una riguarda il deposito di materiale dei grandi cantieri su terreni agricoli e chiede più attenzione per non penalizzare gli addetti e l'altra di aumentare le risorse per la formazione continua.
3: Apriamo ora una pagina in parte musicale partendo da un interrogativo. Il volontariato è in crisi? È la domanda che gli organizzatori di eventi sportivi o culturali si pongono sempre più spesso e se lo chiede anche il Comitato della Festa Federale di Musica di Bien in programma durante l'Ascensione. A una decina di giorni dall'inizio i responsabili cercano ancora persone disposte ad aiutare a titolo volontario. Per un esperto interpellato da Luca Betti, questa difficoltà è un segnale di un cambiamento nella società.
17: Das war ein sehr grosses Problem. Wir sind immer noch am Helfersuchen, wir sind aber sehr zuversichtlich.
18: Michel Graf, vicepresidente del comitato organizzativo della Festa Federale di Musica a Bienne, è fiducioso, nonostante la ricerca di volontari sia stata tutt'altro che semplice. Al momento, una delle sedi dove si svolgeranno i concorsi musicali è ancora senza volontari.
17: Wir suchen immer zum Beispiel noch Leute, die ein ganzes Vortragslokal als verantwortlich übernehmen können.
18: La città bilingue ai piedi del Giura ospiterà circa 25.000 musicisti e musiciste di 550 società provenienti da tutta la Svizzera. Per accoglierli servono 2.400 volontari tra ristorazione, sicurezza, gestione dei parcheggi e allestimento delle strutture.
17: Seit Corona nicht mehr einfach Helfer zu finden.
18: Secondo Graf, questa difficoltà nel trovare volontari è emersa dopo la pandemia. Le persone, sostiene, sono oggi meno disponibili a collaborare all'organizzazione di eventi, soprattutto quando si tratta di mettere a disposizione il proprio tempo gratuitamente. Per Anders Stockholm, presidente della società svizzera di utilità pubblica, si tratta di un segnale dei cambiamenti nella nostra società.
19: Die Freiwilligenarbeit ist insgesamt nicht zurückgegangen.
18: Allo stesso tempo, ricorda Stockholm, l'impegno volontario non è in crisi e continua ad essere molto diffuso. Oggi, però, le persone dedicano il loro tempo ai familiari, ad esempio a un genitore anziano. Un altro cambiamento riguarda la disponibilità. Si preferiscono impegni spontanei piuttosto che programmati a lungo termine. Un atteggiamento che può mettere in difficoltà chi deve pianificare. Un grande evento.
19: Diese langfristige oder nur schon mittelfristige Planbarkeit von großen Anlässen ist schwierig.
18: È anche il riflesso di un crescente individualismo favorito dalle bolle dei social media, accentuato dalla pandemia. Per i grandi eventi sportivi o culturali diventa così difficile convincere le persone a uscire da queste dinamiche. Michel Graf ricorda che durante la crisi di coronavirus l'associazione bandista Svizzera ha perso circa 10.000 membri. Proprio per questo momenti come la festa musicale di Bienne sono fondamentali, sono occasioni di incontro, di scambio e perché la cultura ha bisogno di questi eventi.
17: Sich wieder zu treffen und auch davon überzeugt, die Kultur braucht solche Feste.
3: E nello stesso periodo della Festa Federale di Musica si svolgerà un altro evento musicale, ma europeo, l'Eurovision Song Contest. L'edizione di quest'anno si terrà a Vienna, in Austria. La prima semifinale è fra 10 giorni esatti. Ma pensate, al Politecnico Federale di Zurigo c'è chi si è preso la briga di analizzare tutte le passate edizioni per capire se ci siano caratteristiche vincenti per un brano, se gli artisti adeguano temi e ritmi a chi prima di loro ha vinto. E ne è uscito un piccolo spaccato su come sia cambiata la musica nei decenni all'Eurovision Song Contest. Manuele Ferrari ha parlato con uno degli autori dello studio e ha anche cercato negli archivi vari brani.
20: La sua vittoria nel 2024 ha riportato il concorso Eurovisione della canzone svizzera. The Code di Nemo è stato ora almeno in parte craccato. Caratteristiche del suo pezzo, così come degli altri 1800 brani eseguiti nei decenni, sono state individuate e analizzate. Parliamo di oltre 35 elementi distintivi come ritmo, genere, lingua usata e tanti altri.
21: Noi non abbiamo cercato di trovare la formula vincente per l'Eurovision.
20: Mette subito in chiaro Arthur Capozzi. E il motivo è molto semplice, aggiunge il ricercatore del Politecnico Federale di Zurigo e coautore dello studio.
21: Se si volesse trovare la formula vincente per l'Eurovision, bisognerebbe tenere in considerazione molte altre caratteristiche che non abbiamo tenuto in considerazione, come per esempio la performance visiva. Sappiamo che è importantissima, come si sta sul palco, come ci si veste.
20: Lordi, la formazione finlandese ad aver vinto l'edizione del 2006, ben rispecchia questo aspetto. Rock duro con maschere e costumi impressionanti. Ma torniamo al lavoro svolto.
21: I testi sono stati analizzati con un large language model. L'idea era quella di trovare il tema della canzone, utilizzando solo il testo. Invece analizzare la traccia audio è stato molto più complesso, perché bisognava cercare di capire in maniera automatica il genere musicale della canzone. Abbiamo 10 generi possibili, quindi in teoria potevano coprire tutte le tipologie di musiche che ci sono dagli anni 50 a oggi.
20: Ricerca eseguita non da ultimo sfruttando l'intelligenza artificiale, vista la gran quantità di dati. In seguito si sono cercati possibili legami o rimandi e riprese tra artisti di edizioni e paesi diversi. Ancora Arthur Capozzi.
21: L'idea era proprio quella di capire se alcune caratteristiche che sono risultate vincenti in un anno o in più anni poi sono state copiate negli anni successivi. E la risposta è assolutamente sì, soprattutto alcune di queste caratteristiche. Parlando del tema, per esempio, di sentimenti, chiaramente dagli anni 90 fino ad oggi sono scomparsi alcuni temi relativi, per esempio, alla nostalgia, alcuni sono diventati molto più importanti temi come la ribellione, la sofferenza, trattare temi relativi al dolore psicologico, tutte cose che erano totalmente assenti fino agli anni 90. Touch me the way
20: you used to do. I know. Ci si lascia dunque alle spalle canzoni come quella dell'irlandese Johnny Logan, vincitore nel 1987, in cui l'artista chiede un ultimo abbraccio all'ormai ex compagna per avere un ricordo, per quanto agrodolce, di lei. Dagli anni 50 del secolo scorso società e costumi sono molto cambiati, facciamo notare.
21: Noi abbiamo identificato 3 epoche di all'incirca 20 anni l'una, quindi dal 54, dalla prima edizione fino al 74, l'epoca che abbiamo chiamato formazione. È stato creato il festival, sono state decise le regole, i paesi partecipanti erano ancora molto pochi, ogni paese cantava nella propria lingua, anche con uno stile musicale molto caratteristico di quel paese, quindi le canzoni erano effettivamente anche molto diverse tra di loro. Poi abbiamo un periodo dal 74 fino al 98 in cui le regole si sono stabilizzate, per esempio i paesi erano costretti a quel punto a cantare nella propria lingua d'origine, il numero di paesi è aumentato anche molto. E poi dal 98 a oggi è stato possibile cantare in qualsiasi lingua, quindi quasi tutti hanno iniziato a cantare in inglese.
20: Negli anni, continua il ricercatore, si è osservata una omogeneizzazione dei brani, poiché tutti puntano su elementi comuni per vincere, mentre gli organizzatori cercano di introdurre aspetti che permettano di rimanere un appuntamento eterogeneo e interessante per il pubblico, un equilibrio difficile da trovare, come difficile fare pronostici. Chi potrebbe vincere l'edizione 2026? Chiediamo ancora ad Arthur Capozzi.
21: Un'altra cosa che abbiamo visto nel nostro studio è che i paesi nordici fanno effettivamente molto molto bene, sono anche quelli che seguono di più le regole, perché per esempio l'Italia, la Francia, la Spagna e il Portogallo sono le uniche nazioni che hanno deciso di distinguersi, per esempio, non cantando mai in inglese. Quindi so che sono anche le nazioni che hanno meno probabilità di vincere.
20: Sorprese sono anche per loro però sempre possibili, come dimostra ad esempio la conquista dell'ambito microfono da parte del Portogallo nel 2017.

0: E su queste note si chiude l'edizione di 6 di sera realizzata con Gino Ceschina e la redazione dell'Inforadio. Dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e a seguire il magazine culturale. In questa puntata Angelica Arbasini ci parlerà della memoria dei suoni, un'idea nata con il trasferimento a Comano degli studi radio di Besso, luogo che ha segnato la cultura e la radiofonia svizzera. A me non resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.
1: Sport.
2: Buonasera da David Conti, iniziamo dalla stretta attualità perché alle 18 è scattata la gara sprint del Gran Premio di Formula 1 a Miami. Siamo alle battute conclusive, 19° giro sui 19 previsti con Lando Norris su McLaren che si accinge a vincere questa prima gara dopo le 5 settimane di vacanza, no, ma comunque di pausa del la moto mondiale. Lando Norris con la diretta televisiva che taglia il traguardo in questo momento, dunque vittoria per il britannico davanti al compagno di scuderia Piastri, terzo posto per Leclerc, e a seguire arriveranno poi le Mercedes di Antonelli e di Russell, così come la Ferrari di Hamilton, dunque, che chiude al settimo posto dietro a Max Verstappen. Nel calcio di Superliga potrebbe essere il giorno del Thun campione svizzero. I bernesi di Lustrinelli alle 20:30 sono ospiti del Basilea. In caso di vittoria sarà matematico titolo. Diretta televisiva sulla 2 dalle 18 sono in campo Losanna e Lucerna con i bodesi avanti 1-0 e Winterthur Zurigo con soprattutto il Winterthur caccia di punti per un'agognata salvezza. Winterthur all'ultimo posto che con Paitim Kasami qualche minuto fa ha trovato la rete del pareggio 1-1 al 33° minuto di gioco. In Italia 35esima giornata di Serie A, sempre dalle 18 sono in campo Como e Napoli, 0-0 al 32° minuto del pomeriggio, 2-0 dell'Udinese contro il Torino alle 20:45 Atalanta contro Genoa. Nel ciclismo al Tour de Romandie è successo numero 115 in carriera per Tadej Pogačar, che ha vinto anche la quarta e penultima

0: Non erano dei signor nessuno, si chiamavano Valentin Paré-Peintre e soprattutto Primož Roglič. Hanno provato gli avversari diretti in classifica di Pogačar nei primi metri a resistergli, Lenny Martinez, Nordhagen e Lipovic, e poi il solo tedesco è rimasto alla sua ruota, ma a un chilometro dallo Jaun Pass Tadej Pogačar ha salutato, ha preso quei 20 secondi di vantaggio che ha tenuto fino all'arrivo.
1: Tadej Pogačar, che Stefano ti propongo di ascoltare.
2: È stato puro lavoro di squadra. Ci siamo detti, ok, se arriviamo con 7 corridori oltre le prime 2 salite, allora sì, possiamo puntare alla tappa. Chapeau a loro, hanno fatto un lavoro incredibile. La prima ora è stata durissima, ma grazie al lavoro dei miei compagni di squadra, ora sono super felice. Gli avversari erano davvero forti. Non sono d'accordo quando si dice che quando parto non ce n'è per nessuno. Lipovic è stato difficile da staccare e ci sono riuscito solo sul finale. Era davvero forte. Anche in discesa mi ha messo molto in difficoltà nel mantenere il distacco sempre uguale. Quindi sì, non è stato decisamente facile. Anzi, è stata durissima e per questo sono contento della prestazione odierna.
1: Lo sloveno ha fatto dunque i complimenti ai compagni e ai suoi avversari, non d'accordo su chi dice che insomma è stato tutto abbastanza facile.
0: Sono complimenti che ci stanno, sono complimenti sinceri. Lui fa apparire tutto semplice, ma non è assolutamente così. Lui lo sa bene, forse si indispettisce anche nel sentirsi dire ma a te viene tutto facile. Oggi è arrivato con alla fine 15 secondi su Lipovic, che se vogliamo ha fatto la vera impresa di giornata. Nella prima tappa era stato Lenny Martinez a tenere le ruote di Pogačar e poi ad arrivare a giocarsi la volata con Lipovic e Nordhagen. Oggi Lipovic, nel rimanere così vicino, forse ha messo anche un piccolo dubbio nella testa di Tadej Pogačar, che però ricordiamo arriva da una primavera di classiche, questa è la prima gara a tappe. Lipovic ha tenuto in vita la classifica di questo Tour de Romandie, perché domani, in vista dell'ultima tappa e l'arrivo a Lezin, lui sarà ancora lì a poco più di 30 secondi. Certo, il pronostico è tutto per lo sloveno, ma se c'è ancora un minimo di incertezza lo si deve al tedesco.
1: Noi cambiamo argomento nell'hockey. Grazie a una finale di partita in crescendo, la nazionale svizzera ha evitato un'altra brutta figura nell'amichevole contro la Finlandia. Sotto 5-0 nella tappa cieca dell'Euro Hockey Tour è finita 5-3, elvetici in rete con Jäger, Moy ed Eldner. Gianpaolo Giannoni.
3: I latini dicevano che il veleno sta nella coda. Per fortuna della Svizzera non è sempre vero. Contro la Finlandia la squadra di Cadieux è messa sotto nel risultato e abbattuta nel morale dal 5-1 dei primi 2 periodi in favore degli scandinavi, ha trovato nel terzo tempo intensità, gioco e morale a lungo smarriti per rimettere quasi in piedi il confronto, ma innanzitutto per incamerare quella fiducia persa sia giovedì contro la Svezia che per 40 minuti oggi. Dopo un inizio nel quale le squadre si sono soprattutto studiate ed annullate, con i rossocrociati a costruire di più ed a colpire un clamoroso palo con Rochette, è stata la Finlandia in 2 minuti a portarsi sul 2-0, sfruttando errori individuali clamorosi, con Löffel ed Eldner a distinguersi per scelte che definire improvvide è eufemistico. Peggio ancora è poi andato il secondo periodo. Ad uno sbaglio è seguito un errore con la Finlandia, che senza quasi tirare in porta, saranno 15 le conclusioni nello specchio in 60 minuti, si è ritrovata sul 5-0. A quel punto la scossa di qui sopra, più Suter, ha messo i muscoli in un paio di situazioni, facendo suonare la sveglia. Il power play, nota positiva al di là del gol, ha prodotto la prima rete ed in avvio di terzo tempo i punti di Moy ed Eldner hanno dato finalmente la stura a gioco ed emozioni. La rimonta alla fine non è stata completata, ma quanto mostrato spazza via qualche nuvola temporalesca che iniziava ad addensarsi sulla testa dello staff. Domani terza sfida contro la Cechia per cercare conferme e poi attesa per tagli e convocazioni a 2 settimane scarse dall'inizio di Svizzera-Stati Uniti che aprirà il nostro mondiale.
1: Infine nel tennis, l'Ucraina Kostyuk ha vinto il Master 1000 di Madrid, nell'atto conclusivo ha sconfitto in 2 set la russa Andreeva, domani l'atto conclusivo al maschile tra Zverev e Sinner. Tutto il resto dell'attualità sul nostro sito sport.rsi.ch. Buona serata.

0: Buonasera e buon viaggio. Al San Gottardo sulla 2 ci sono ancora code di circa 4 km tra Quinto e il portale sud della galleria. Chi viaggia in direzione Lucerna deve pazientare almeno 40 minuti. L'entrata di Erolo è chiusa in direzione della galleria. In Romandia ci sono code sulla 1 in direzione Losanna tra Rolle e Morges. Code anche a Zurigo sul Vestring tra Urdorf Nord e la galleria del Gubrist in direzione San Gallo. Da Bien, Mario Boldini.
1: Via Radio con TCS e Ferrovie Federali. 6 di sera Magazine.
2: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. I temi di questa puntata: si inaugura oggi al Museo di Leventina a Giornico la mostra dal titolo Una storia culturale dei disastri, il gioco del rischio. Prima però ci occupiamo del progetto La memoria dei suoni, opera multimediale per ensemble strumentale, elettronica e live video del compositore italo-svizzero Andrea Molino, nato da un'idea di Francesco Bossaglia, responsabile di 900 presente del Conservatorio della Svizzera Italiana. La storia culturale della Svizzera italiana è in maniera indissolubile legata agli ex studi radiofonici RSI di Besso, luogo simbolico in cui per decenni si sono sviluppate esperienze che hanno segnato in maniera profonda la cultura e la radiofonia svizzera. E il 2026 ha segnato un momento di svolta. La RSI ha lasciato del tutto per sempre gli studi e si è trasferita a Comano. Da questo simbolico vuoto nasce, appunto da un'idea di Francesco Bossaglia, il progetto La memoria dei suoni, come un esploratore immaginario di questa memoria sonora. Andrea Molino compone un brano per grand ensemble strumentale, elettronica e video, con il quale porterà lo spettatore all'interno di 60 anni di storia musicale, culturale e sociale della Svizzera italiana. Adesso con noi c'è Francesco Bossaglia che ci spiega il progetto.
3: L'idea era quella di entrare dentro uno stabile, nello stabile della radio di Besso, in un momento molto particolare, che era quello in cui i dipendenti dell'RSI se ne erano già andati via, e però non erano ancora iniziati i lavori per la trasformazione in città della musica. E in quel momento appunto lo stabile sarebbe stato completamente vuoto, e allora appunto l'idea era quella di entrare con delle telecamere e riprenderlo tutto, ma tutto veramente completamente, nel senso che il pubblico sicuramente conosce l'auditorio Stelio Molo, magari lo studio 2 per chi ha frequentato gli showcase o le conferenze, però in realtà il pubblico non ha mai avuto modo di veramente vedere tutti gli spazi, tutti i corridoi, tutte le sale, i tunnel sotterranei di questo edificio. E quindi siamo entrati con le telecamere degli studenti del CISA per esplorare questi spazi, e appunto trovandoli tutti vuoti ci siamo chiesti ma che cosa c'era dentro questi spazi, e quindi l'esplorazione da, diciamo, un'esplorazione fisica appunto di questi spazi vuoti è diventata l'esplorazione degli archivi dell'RSI per andare a ricostruire appunto le voci, le persone, gli eventi, la musica, tutto quello che questi spazi li ha riempiti, li ha fatti vivere.
2: Certo che trovare completamente gli studi di Besso, gli uffici, quello che erano gli studi di emissione vuoti, deve essere stato un po' impressionante.
3: Beh sì, allora il rischio di fare delle riprese di questo genere era quello di avere un paesaggio, come si può dire, desolante magari, no? Di abbandono. E in realtà, invece, vedendo le immagini girate, non ha dato assolutamente quell'impressione. Ha dato l'impressione di uno spettatore che si aggira in questi spazi. E poi, naturalmente, tutto questo verrà arricchito appunto dai documenti di archivio, perché il lavoro che noi abbiamo commissionato ad Andrea Molino era proprio questo. La sfida era quella di entrare in quello spazio lì, appunto, che racconta una storia di decenni, e trovarci delle cose. E lui, appunto, lavorando con gli archivi, ha trovato documenti che raccontano storie diversissime, e tutte queste storie diventano, appunto, il titolo del brano è La memoria dei suoni. Perché? Perché questi spazi vuoti in realtà sono pieni dei ricordi di tutto quello che lì dentro è accaduto.
2: Ecco, ricordiamo, c'è la musica appunto di Andrea Molino, che compone un brano per grande ensemble strumentale elettronica, e ci sono anche dei video di cui tra l'altro Molino ci parlerà tra poco, perché sarà nostro ospite.
3: Sì, l'ensemble strumentale è un ensemble di strumenti in parte acustici, c'è una grande sezione di percussioni con tre strumentisti che si girano per il palco a suonare diverse cose, una piccola sezione di archi, strumenti a fiato, il pianoforte che suona anche la celesta e un pianoforte giocattolo, e poi c'è uno strumento cruciale per lo svolgimento di questo spettacolo che è una tastiera elettronica. Perché è così importante? Perché questa tastiera elettronica, oltre a naturalmente suonare, proprio produrre suoni, è anche lo strumento che comanda lo svolgimento della parte video, perché questa tastiera manda degli impulsi che in tempo reale comandano i tre proiettori che proiettano sui cinque schermi, in cui noi vedremo appunto un mix molto attivo e in certi momenti quasi frenetico di tutte queste immagini, che sono le immagini dell'esplorazione appunto degli studi radio vuoti e i materiali di archivio su cui Molino ha proprio scritto tutto il pezzo.
2: E ne parleremo tra poco con lui. E dunque, la memoria dei suoni, la memoria però, voi dite, non è nostalgia. Però, insomma...
3: Beh, proprio lo spirito in cui appunto siamo entrati in questo stabile era proprio quello di prendere il momento della trasformazione, perché se l'addio dell'RSI agli stabili di Besso fosse stato un po', come dire, la fine di quell'edificio, che ha avuto questa storia bellissima, questo sì sarebbe stato triste, sarebbe stato nostalgico. Invece noi entriamo dentro uno stabile che si sta trasformando per diventare una cosa meravigliosa, diventare la città della musica, quindi un progetto che appunto riunisce il conservatorio, l'orchestra della Svizzera italiana, la Fonoteca Nazionale, i barocchisti, ci sarà un grande parco attorno al posto del grande parcheggio che era lì vicino. Cioè è un momento in realtà di trasformazione bellissima, e quindi secondo me in parte questo, e poi in parte anche ricordarsi tramite un lavoro artistico l'importanza dell'RSI per il territorio. Questo è un messaggio vitale, non è un messaggio nostalgico, anzi è uno stimolo per continuare su una certa strada.
2: Giusto, andare avanti sempre al meglio. Senta Francesco Bossaglia, io la ringrazio per essere stato con noi. La memoria dei suoni, questo progetto, quest'opera multimediale per ensemble strumentale elettronica e live video, che verrà proiettata il 15 maggio alla Sala Teatro dell'H di Lugano, e tra poco sentiremo anche il compositore italo-svizzero che ha partecipato a questo progetto, Andrea Molino. Grazie Francesco Bossaglia per essere stato con noi.
3: Grazie a voi.
2: E come anticipato poco fa. Sentiamo ora Andrea Molino, compositore italo-svizzero, che si è occupato della parte musicale di questo progetto La memoria dei suoni. Un musicale e anche video, quindi un'opera multimediale per ensemble strumentale, elettronica e anche live video.
4: Buonasera, dunque quando per esempio una delle cose che mi hanno appassionato di più quando il progetto mi è stato proposto era la possibilità di avere accesso agli archivi dell'RSI, con appunto l'obiettivo di creare questo omaggio al ruolo che gli studi di Besso hanno avuto per la comunità ticinese come elemento mediale, come sorgente di informazioni. Quindi ho passato per esempio una settimana a Comano agli archivi dell'RSI, ho selezionato una serie di materiali che di fatto saranno i miei solisti, nel senso che ho scritto la musica in modo connesso al contenuto audiovisivo di questi materiali. Quindi per esempio vedremo delle persone che parlano, i giornalisti che raccontano, e il tempo, la velocità, l'inflessione di queste voci diventano i miei cantanti in un certo senso, e quindi la parte strumentale si inserisce, si cuce a questa presenza sonora e visiva di materiali storici per creare una narrazione che è una narrazione nuova, qualcosa che si sovrappone al materiale di origine. E questo l'ho fatto molte volte in altri progetti ed è una procedura, un modo di lavorare con i suoni e con le immagini che mi è particolarmente caro. Quindi i contenuti saranno in parte appunto i materiali storici che io ho ricercato e selezionato negli archivi della RSI, in parte le riprese video che abbiamo fatto insieme agli amici del CISA di Locarno negli spazi ormai vuoti, affascinanti, in qualche modo anche un po' inquietanti quasi in alcuni casi dell'edificio di Besso, e tutti questi elementi diventeranno parte della narrazione teatrale, nel senso più ampio della parola, che ho voluto mettere in gioco con questo spettacolo.
2: E quindi lei porterà lo spettatore all'interno di 60 anni di storia musicale, culturale e sociale della Svizzera italiana. Possiamo dare qualche anticipazione sulle immagini e sui video?
4: Ma intanto per esempio ci sono delle cose che penso siano abbastanza intriganti, sono tutte quelle parti dello studio di Besso che non erano normalmente raggiungibili dagli spettatori. Per esempio c'è una sequenza che trovo particolarmente affascinante dei sotterranei con i tubi delle caldaie che diventa quasi un paesaggio lunare. E parlando di luna, per esempio, una cosa che mi sono divertito a mettere in gioco è la vecchia radiocronaca in diretta dell'allunaggio del 69, che è diventata una scena di questo progetto, e i più anziani si ricorderanno sicuramente di quel momento storico, di quel momento topico in cui l'intero mondo era attaccato agli apparecchi radiofonici, e quindi si risveglieranno tutta una serie di ricordi e di riflessioni sul ruolo che un ente radiofonico può aver avuto per la definizione, direi proprio, dell'identità stessa mediale comunicativa di una comunità. Poi ci saranno anche altre situazioni, non voglio svelare troppo, perché alcune cose saranno anche diciamo delle sorprese, spero piacevoli per il pubblico ticinese e in generale, ma non è soltanto una cosa dedicata al pubblico ticinese, penso che sia una riflessione generale sul ruolo di un ente radiotelevisivo, su come questo ente radiotelevisivo nel corso appunto di 60 anni può aver contribuito al formarsi di un'identità sociale nella comunità in cui si trova ad operare.
2: E sui video ci siamo, ma cosa si intende per grande ensemble strumentale elettronica?
4: Allora, intanto è un ensemble di 17 strumentisti, quindi di dimensioni piuttosto ampie rispetto alla norma di quello che normalmente si definisce ensemble, chiamiamola una piccola orchestra se volete addirittura, e l'elettronica è a due elementi. Uno è una tastiera di campionatore che permetterà agli strumenti dal vivo di fondersi con dei suoni elettronici che sono anche questi presi dall'ambito radiofonico, quindi anche questo è una parte dell'omaggio che io voglio dare, che voglio creare per la presenza della radio nell'edificio e nella coscienza della comunità. E poi c'è la parte di elettronica, sono anche gli elementi audiovisivi che vengono elaborati, spazializzati, quindi ci saranno dei momenti in cui il pubblico sarà immerso nel suono, non sarà uno spettacolo frontale come normalmente è, ma il suono uscirà anche da altoparlanti spazializzati, per cui ci sarà un'esperienza anche immersiva dell'evento teatrale. Tutto questo viene definito normalmente con l'espressione di musica elettronica, ma in senso lato può essere definito in questo modo.
2: E allora lo ricordiamo, La memoria dei suoni, opera multimediale per ensemble strumentale elettronica e live video, nata da un'idea di Francesco Bossaglia e del compositore Andrea Molino, compositore italo-svizzero. Andrà in scena.
4: È sicuramente uno spettacolo teatrale nel senso più ampio della parola, è chiamiamolo interdisciplinare, ma l'esperienza visiva e l'esperienza teatrale sarà fondamentale nel nostro progetto.
2: E andrà in scena il 15 maggio alle 20 alla Sala Teatro del LAC di Lugano. Grazie Andrea Molino per essere stato con noi.
4: Grazie a voi.
2: Si inaugura oggi al Museo di Leventina la mostra Una storia culturale dei disastri, il gioco del rischio. L'esposizione è dedicata appunto al tema del rischio e delle catastrofi dal XII secolo ad oggi e di come le comunità locali hanno saputo reagire attraverso molteplici strategie messe in atto per convivere con una moltitudine di pericoli. Con noi per parlare di questa mostra la direttrice del Museo di Leventina, Diana Tenconi.
5: La mostra è stata pensata già diversi anni fa, in realtà è nata tempo fa, ancora prima che succedessero tutto quello che abbiamo visto accadere nelle nostre valli. È diventata di attualità, in realtà, purtroppo, devo dire, proprio perché il tema ci interessava molto, soprattutto nel capire che cosa sono i disastri esattamente e quello che sta a monte, ovvero cosa succede prima che questi si verifichino.
2: E che cosa succede? Che cosa avete dedotto?
5: Le ricerche, anche l'esposizione, un'esposizione che parla sì degli aspetti tecnici, perché oggi siamo abituati a parlare di disastri proprio dal punto di vista più tecnico e ingegneristico quasi. Noi ci siamo concentrati su tutto quello che riguarda invece gli aspetti storici, sociologici e soprattutto antropologici. Quindi come il disastro nasce in realtà all'interno anche delle comunità, perché sappiamo che se, faccio un esempio, una frana scende in una valle disabitata, non è un disastro ma è un evento geologico. Se accade e distrugge delle case, diventa un disastro. Quindi è la presenza dell'uomo, delle società, che fanno sì che certi eventi vengano anche definiti come disastri,
2: che sono poi eventi naturali in realtà, e dal XII secolo ad oggi ce ne sono stati.
5: Sì, esatto, l'esposizione si concentra non solo su quello che sono i disastri naturali, gli eventi naturali che colpiscono la società, ma anche su eventi causati dall'uomo, eventi, disastri tecnologici, industriali, ma anche quello che sono ad esempio biologici o batteriologici come le epidemie e le pandemie. Quindi un disastro inteso proprio in senso lato, e si va a vedere anche quali sono in realtà gli aspetti della vulnerabilità, che sono poi quelli che mettono tutti noi in situazioni, diciamo, di maggiore rischio.
6: E dunque, chi visita la mostra che cosa trova?
5: Allora, non ci si deve spaventare, perché la mostra è stata pensata proprio anche per evitare di generare paura, allarmismi o ansia, ma proprio di affrontare il tema da un punto di vista di una formazione rigorosa, però anche un po' più leggera. E ci si trova dinanzi a un gioco dell'oca, per cui semplicemente ci saranno 63 caselle, ognuna con un tema differente. E come nella vita si può pensare che la sorte sia un elemento importante nel tema disastri, però in realtà si può prevenire, si può fare molto affinché anche se un evento accada tra virgolette improvvisamente, noi siamo preparati e si possa gestire la situazione.
6: Quindi sono 63 caselle che rappresentano un cammino attraverso le epoche e anche le mentalità dell'epoca.
5: Sì, esatto, proprio il gioco dell'oca ci permette anche di fare questo discorso, un percorso storico, antropologico, seguendo poi la storia delle mentalità, come mai anche ci si chiede, a un certo punto si comincia a studiare gli eventi, guardarli da un punto di vista anche più scientifico, si comincia comunque a prevedere, non è solo il volere divino che interviene ad influire in certi disastri, in certi eventi, ma si comincia poi a capire o a pensare che in fondo è il comportamento dell'uomo, le attività umane, come queste vengono gestite, come ad esempio come si costruiscono le case, dove le si costruisce, che hanno anche degli effetti importanti sulla prevenzione.
6: Quindi un percorso di conoscenza che è anche un invito a una maggiore presa di coscienza.
5: Sì, difatti il gioco è anche un'esperienza personale. All'inizio si chiede a chi vuole fare, dei visitatori vuole immergersi in questo percorso, di scegliere tre elementi, tre carte jolly che può portare con sé. E sono tre situazioni o tre elementi che proteggono da situazioni impreviste. Quindi si può già, ognuno con la propria percezione dei rischi, scegliere e cercare di prevenire quello che potrebbe accadere poi nel gioco che si trova al primo piano del museo.
6: Grazie per averci seguito. Appuntamento a domani da Angelica Arbasini. L'augurio di un buon sabato sera.

0: microchip di controllo, al momento dell'esplosione, deve aver registrato le nostre reazioni emotive e inviato dati, per cui l'algoritmo... affidano tutto alle deduzioni di una macchina e perdono di vista il limite che questa ha in relazione alle probabilità delle esperienze. Le macchine sono limitate, fredde. Mi fanno paura.
1: Ubik, il sacro contagio, di Cinzia Di Mauro. Un omaggio a Ugo Leonzio e Philip K. Dick. Regia di Sara Flatt. Domenica in scena. Domani alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
2: Rete 2.

0: Rete 1.
1: Sono le 20. In studio Lino Bini, fine della guerra con garanzia di non aggressione, riapertura del canale di Hormuz con la fine del blocco navale statunitense e avvio del dialogo sul nucleare attraverso uno stop alle sanzioni in cambio della sospensione del processo dell'arricchimento dell'uranio iraniano per uso pacifico. Si delineano i punti della proposta di Teheran inoltrata ieri per porre fine alle ostilità con gli Stati Uniti. Punto forte dell'offerta, le garanzie che la coalizione israelo-statunitense non riprenda a colpire la Repubblica Islamica. Un documento respinto e rinviato al mittente nelle scorse ore da Donald Trump, che lo ha definito insoddisfacente, presidente statunitense che ha ribadito: Teheran non avrà mai l'arma atomica. Pronta la risposta di Teheran: siamo preparati a qualsiasi scenario, che sia diplomazia, che sia confronto militare. E a proposito del conflitto allargato in Medio Oriente, le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia riparate in un porto a Creta riprenderanno presto la navigazione verso la striscia di Gaza per consegnare i beni di prima necessità alla popolazione palestinese. Ad annunciarlo un attivista della missione navale, stando al quale il gruppo si sta ricompattando e riorganizzando per riprendere la navigazione, che vedrà la partecipazione anche di nuovi natanti ed equipaggi provenienti dalla Grecia, dall'Olanda, dalla Spagna e dalla Turchia. E questo nonostante le minacce di Tel Aviv di un nuovo intervento in mare per bloccare gli attivisti e le loro imbarcazioni, così come già avvenuto nelle scorse ore. Bagno fatale per un quindicenne morto nel lago di Como. Stando a quanto reso noto dalle autorità italiane, il ragazzo si sarebbe tuffato da una pontile a Mandello all'Ario in provincia di Lecco senza più riemergere. Vano l'intervento dei soccorritori, che hanno potuto recuperare solo il corpo senza vita del ragazzo. Ancora da chiarire le cause del decesso. Si moltiplicano gli appelli internazionali affinché l'attivista iraniana Narges Mohammadi venga rimessa in libertà. Tra le tante voci, anche quella del presidente del Comitato per il Premio Nobel per la Pace, che ha chiesto alle autorità di Teheran che la donna venga consegnata al suo team medico affinché possa ricevere cure adeguate. La Premio Nobel, ricordiamo, è stata arrestata nelle ultime settimane. Le sue condizioni di salute sono peggiorate, tanto da essere trasferita d'urgenza nelle scorse ore dal carcere all'ospedale. Domani tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato. Nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e sulla Romandia qualche rovescio sparso possibile.
0: Rete 1. Il Vintage Café di Rete 1.
2: Ben ritrovati da Marco Trovesi. La storia di Nicolette Larson è quella di un sogno americano. Inizia lavorando come commessa in un negozio di dischi. Negli anni 70 ne esistevano ancora tanti. E inizia a farsi conoscere come corista a metà del decennio. Nel 77 incontra Neil Young e partecipa come corista nel suo storico album Comes a Time. Entra così nel giro delle stelle della musica country come voce in alcuni degli album più venduti degli anni 70, fino all'esordio solista con il patrocinio di Neil Young, che le regala il testo di Lotta Love per il suo primo singolo. Leggenda narra che lei abbia ascoltato per caso la canzone su una cassetta a bordo dell'auto di Young, il quale aveva eseguito più volte il brano dal vivo, ma senza mai inciderlo.

Lata Love ha aperto questa puntata del Vintage Café di Rete 1. Nicolette Larson ha avuto una breve storia artistica, essendo scomparsa prematuramente a 45 anni, ma è ricordata non solo per la sua grande hit. Come vocalist è stata per esempio l'unica voce femminile mai apparsa in una canzone dei Van Halen. Ora andiamo in Gran Bretagna con i Soul to Soul, collettivo più che vero gruppo musicale, nato animando serate molto popolari nei club londinesi della fine degli anni 80. Il loro mix tra soul, R&B, reggae e influenza hip hop conquista le classifiche internazionali con l'album di esordio Club Classics Volume 1, che gli fa guadagnare numerosi riconoscimenti, tra i quali due Grammy Awards. Merito anche della voce di Karen Wheeler, una delle protagoniste assolute del soul britannico. Keep on Moving è il secondo singolo.

0: Il Vintage Caffè di Rete 1.
1: Nel 61 Ray Charles è già una leggenda della musica contemporanea ed è già stato definito il genio, the genius, anche per la sua capacità di fondere gospel, blues, jazz e riuscendo anche a far apprezzare il country al pubblico afroamericano. Hit the Road Jack è uno dei suoi classici senza tempo ed è un dialogo tra una donna e il suo compagno. Lei lo allontana da casa perché stanca della sua inconcludenza e soprattutto della mancanza di soldi, mentre lui cerca invano di giustificarsi. La voce femminile è di Maggie Hendrix, leader delle Relettes, gruppo vocale di accompagnamento di Ray Charles, nonché madre di uno dei suoi 12 figli. Hit the Road Jack è stata una delle cover della serata del Festival di Sanremo 2026, eseguita da Saif, Mario Biondi e Alex Britti. Quest'ultimo è un ottimo chitarrista blues che parallelamente si dedica anche al pop. Lo ascoltiamo con Solo una volta.
2: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova...

Su Rete 1 e in podcast il Vintage Caffè con Marco Trovesi. Il Nobel per la letteratura del 2016 Bob Dylan ha più volte definito Smokey Robinson come il più grande poeta vivente americano. Una delle figure più importanti della musica soul degli anni 60 e 70, pilastro della Motown Records anche come autore, cade in una profonda depressione dopo la morte dell'amico Marvin Gaye nell'84. Ne uscirà 3 anni dopo grazie a Just to See Her, canzone che abbiamo ascoltato e che gli viene proposta dall'etichetta discografica. È il suo grande ritorno e, paradossalmente, nonostante i grandi successi del passato, l'unico riconoscimento della carriera per il Grammy Award. Nei prossimi minuti ritroviamo il britannico Peter Frampton, che nell'aprile del 2026 ha festeggiato i 50 anni dalla pubblicazione di Comes Alive, uno dei dischi dal vivo più venduti di sempre. Baby I Love Your Way è tra i suoi brani inossidabili.

0: to myself.
1: Vintage Café.
2: Ziggy Marley è il figlio maggiore di Bob e Rita Marley, parte di una piccola dinastia che comprende 10 fratelli. Il padre gli insegna a suonare chitarra e batteria e Ziggy inizia a partecipare alle sessioni di registrazione dei Wailers quando ha solo 10 anni. Presto diventa il leader del gruppo di famiglia dei Melody Makers, ottenendo buoni successi a livello internazionale. Il percorso da solista inizia nel 2003 con l'album Dragonfly e con il singolo True to Myself che abbiamo ascoltato, continuando una bella carriera che fino ad oggi gli ha fruttato 8 Grammy, la maggior parte dei quali ovviamente per produzioni reggae. Tornando oltreoceano, ritroviamo una delle icone della musica americana. In oltre 50 anni Bonnie Raitt ha spaziato negli stili più rappresentativi. Nel rock, blues, country e folk si è guadagnata la fama di una delle migliori cantanti e chitarriste di sempre. Love Sneaking Up on You.

0: il Vintage Caffè di Rete 1.
1: If You Leave Me Now è una delle grandi hit dei Chicago, gruppo che si è sempre definito come una rock and roll band con una sezione fiati, ma che negli anni, grazie al bassista e in seguito cantante e autore Peter Cetera, si trasforma in una fabbrica di ballate che regalano momenti indimenticabili a diverse generazioni di adolescenti. Hard to Say I'm Sorry è un esempio degli anni Ottanta, ma ad aprire la nuova fase che delude i fans delle origini più energiche è If You Leave Me Now del 76, un vero tormentone dell'estate di quell'anno. Si dice che nelle prime settimane dopo la pubblicazione a New York fosse possibile ascoltarla contemporaneamente su almeno 4 stazioni radio. Ora torniamo in Italia con Edoardo Bennato, che negli anni 90 ha già in buona parte abbandonato l'ironia e l'impegno politico per canzoni più leggere e a volte anche malinconiche. Afferrare una stella fa parte del suo 15° disco del 95 e 15 anni più tardi darà il titolo alla sua raccolta di successi.

Prince scrive Manic Monday ufficialmente con lo pseudonimo di Christopher, nome del suo personaggio in Under the Cherry Moon, primo film che lo vede anche come regista. La storia della canzone ha origini abbastanza complesse, è pensata per le Apollonia Six, gruppo che Prince aveva assemblato per il suo storico film Purple Rain e che era prossimo al debutto discografico. Ma Prince, dopo aver ascoltato il primo disco delle Bengals e dopo averle viste dal vivo, se ne innamora e decide di proporla a loro, altra band interamente femminile di quegli anni. Inoltre, le Bengals facevano parte del movimento musicale di Los Angeles, Paisley Underground, del cui nome Prince si appropria quando fonda la sua etichetta discografica Paisley Park nell'85. I titoli di coda di oggi scorrono sulla penna della musica di Burt Bacharach, che ha visto tra le sue principali muse Dionne Warwick. Lei confesserà più volte di non avere mai amato la canzone, ma le farà guadagnare il suo primo Grammy Award. Do You Know the Way to San Jose? Un saluto dalla Vintage Café e da Marco Trovesi.

0: Rete 1.
1: Sono le 21. In studio Lino Bini, il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, darne notizia confermando così le parole di Donald Trump, e la CBS, stando alla quale la decisione sarebbe una risposta al malcontento espresso dal presidente statunitense per l'appoggio ottenuto dagli alleati europei nel conflitto contro l'Iran. Un passo che segna una risposta anche alle recenti dichiarazioni del cancelliere tedesco Merz, stando al quale gli americani non avrebbero nessuna strategia in Iran, tanto che il regime degli Ayatollah starebbe umiliando militarmente la potenza militare americana. Parole chiare che non sono per nulla piaciute all'inquilino della Casa Bianca. Il governo del Venezuela ha firmato nuovi accordi con aziende statunitensi per rilanciare il settore petrolifero e del gas. Un passo che di fatto riavvicina Caracas a Washington dopo l'uscita di scena del presidente venezuelano Nicolas Maduro, catturato dalle forze armate americane. Sta rientrando l'emergenza incendi in Toscana, dove un rogo ha costretto alcune migliaia di persone ad abbandonare temporaneamente le loro abitazioni. L'azione dei pompieri e una tregua della meteo ha permesso di domare la gran parte delle fiamme sul Monte Faeta, fiamme sotto controllo ma non ancora del tutto domate, per le quali sono stati mobilitati anche alcuni aerei Canadair. Si delineano anche le possibili cause di quanto accaduto da una prima ricostruzione. Il tutto potrebbe essere partito da un piccolo incendio in un'area privata, sfuggito di mano. Ed almeno 4 morti, diversi feriti e un numero ancora imprecisato di dispersi. Il bilancio dell'ondata di maltempo con piogge eccezionali che ha investito una vasta area del nord-est del Brasile, causando allagamenti e frane. Le situazioni più critiche sono state registrate nelle regioni di Recife e Olinda, ancora da quantificare i danni alle infrastrutture, numerose le strade interrotte e gli edifici inagibili. Un'emergenza tutt'altro che finita, visto che nelle prossime ore sono previste nuove precipitazioni. Dall'interno la Confederazione sta valutando l'acquisizione di un ulteriore sistema di difesa aerea a lungo raggio, e questo per far fronte ai ritardi noti nella consegna dei missili statunitensi Patriot. A darne notizia è il portavoce dell'Ufficio federale dell'armamento, stando al quale Berna sta raccogliendo informazioni da 4 paesi nei quali sono attivi 5 produttori. Sotto la lente non solo gli armamenti prodotti, ma anche gli eventuali tempi di fornitura, così come i costi. Domani in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e sulla Romandia qualche rovescio sparso possibile.
0: Rete 1.

flora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Rete 1.
1: Sono le 22. Studio Lino Bini, fine della guerra con garanzia di non aggressione, riapertura del canale di Hormuz con la fine del blocco navale statunitense e avvio del dialogo sul nucleare attraverso uno stop alle sanzioni in cambio della sospensione del processo d'arricchimento dell'uranio iraniano per uso pacifico. Si delineano i punti della proposta di Teheran inoltrata ieri per porre fine alle ostilità con gli Stati Uniti. Punto forte del testo, le garanzie chieste alla coalizione israelo-statunitense affinché non riprenda a colpire la Repubblica Islamica. Un documento, come noto, rinviato al mittente nelle scorse ore da Donald Trump, che lo ha definito insoddisfacente. Il presidente statunitense che ha ribadito: Teheran non avrà mai l'arma atomica. Pronta la risposta di Teheran: siamo preparati a qualsiasi scenario, che sia diplomazia o che sia confronto militare. E a proposito del conflitto allargato in Medio Oriente, le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia, riparate in un porto a Creta, riprenderanno presto la navigazione verso la striscia di Gaza per consegnare beni di prima necessità alla popolazione palestinese. Ad annunciarlo un attivista della missione navale, stando al quale il gruppo si sta ricompattando e riorganizzando per riprendere la navigazione, che vedrà la partecipazione anche di nuovi natanti ed equipaggi provenienti dalla Grecia, dall'Olanda, dalla Spagna e dalla Turchia. E questo nonostante le minacce di Tel Aviv di un nuovo intervento in mare per bloccare gli attivisti e le loro imbarcazioni, così come già avvenuto nelle scorse ore. Almeno 11 persone sono morte e una trentina di altre sono rimaste ferite in un incidente stradale nello stato messicano di Nayarit. Stando alle autorità locali, l'autobus sul quale viaggiavano è uscito di strada ribaltandosi, ancora da chiarire causa ed eventuali responsabilità. Genio dimenticato dalla fine dell'Ottocento, Parigi omaggia e riscopre il pittore di Maloja Giovanni Segantini, al quale dedica una prima grande mostra monografica al Museo Monet fino al prossimo 16 agosto. Uno tra i massimi esponenti del divisionismo, per oltre un secolo è rimasto ai margini della narrazione ufficiale dell'arte moderna. Nonostante ciò, Segantini, già in vita, fu una celebrità per l'epoca, visto come una vera e propria star del panorama europeo, capace di affascinare collezionisti, critici e artisti. Domani in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato. Nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e sulla Romandia qualche rovescio sparso possibile.
0: Rete

0: Station Music.
1: Io sono cresciuto in una famiglia musicale.
2: Sono cresciuto in una famiglia di musicisti, quindi la musica è sempre stata molto importante per me. Mio padre era un cantante nella band Furbaz, mia madre una musicista e anche le mie sorelle.
1: Mio papà è stato cantatore, mia mamma è musicale, mes friuns.
3: Basta ascoltare i primi secondi di Moment, di questo canto elementare polifonico, per capire che siamo in un luogo reale e spirituale, che è in atto una simbiosi tra individuo e natura, tra purezza d'animo ed energia degli elementi. Siamo alla sorgente segreta dell'ispirazione. Ciao a tutti, bentornati a Confederation Music. Moment è la canzone che apre Aura, il primo album di Mattiu, cantautore grigionese della Surselva, attivo discograficamente dal 2022. Aura dà una nuova linfa alla celebrazione personale di una terra e della sua natura che, per Mattiu, è vitale come l'aria. Uno spettacolo potente che ispira la creatività di chi la osserva e la assorbe in religioso silenzio quando si trova da solo al suo cospetto. Chi non la piega al proprio volere, ma la ascolta.

Mathieu fonde pop, folk, elettronica e acustica in una cosa limpida e cristallina. Un suono e una voce delicati che non portano con sé l'ego, ma stimolano legame tra persone, tra passato e presente, tra dentro e fuori.

Le radici, la cultura e il paesaggio romanci sono al centro di Aura. Matthew, con le 10 canzoni del suo album, ci porta contemporaneamente dentro di sé e in un ambiente fatto di ruscelli, humus, prati, boschi, muschio e quella luce misteriosa che filtra tra i rami degli alberi quando sei nella foresta.

0: Sandra Romano ha intervistato Mattiu per Confederation Music.
1: Quindi non sto tema a casa, cerco di venire da alcuni.
2: La musica è sempre stato un argomento a casa nostra, un valore trasmesso sin dall'inizio. Poi ho preso lezioni di canto e chitarra, ho frequentato una scuola di musica e ho scoperto il piacere di comporre canzoni in romancio. Le prime le ho composte alla scuola per talenti di Ilanz. Avevo 15-16 anni, è lì che sono arrivate le prime canzoni di Mattiu. Direi quindi che è iniziato tutto con la mia famiglia e con la gioia di comporre canzoni.
1: Con mia famiglia ho col piacere per scrivere canzoni.

0: Matthew è nato e cresciuto a Trundarvella, nella Surselva. Che ruolo ha avuto la sua terra nella definizione di questa anima musicale così eterea e contemplativa?
1: Io credo che il luogo in cui sono cresciuto mi abbia plasmato, soprattutto attraverso la mia madrelingua, ma anche attraverso la natura, che mi permette di vivere le valli, i laghi e le montagne. Scrivo molto dei luoghi da cui provengo, luoghi di grande ispirazione. Lì ci sono le mie radici e si sentono sempre nella mia musica. Sono ispirato dal tempo nella natura.
2: Io vengo inspirato dal tempo alla natura.

0: Matthew ha scelto di cantare in romancio, di difendere la sua lingua, pur sapendo che, al di fuori dei propri confini regionali, è difficilmente comprensibile.
1: Je bodine stau si klar per Michael Essel fa musica per Ramonge, va in chiat per Ramonge, di Adam in Thames, che vai facile.
2: Non è sempre stato chiaro per me che volessi fare musica in romancio. C'è stato un periodo in cui ho tentato con l'inglese, per essere ascoltato di più, per superare i confini grigionesi e linguistici. Ci ho provato, ma ci sono riuscito solo in parte. Semplicemente non è la mia lingua madre. Non è quella che mi permette di essere autentico e di esprimere al meglio ciò che voglio, perché nelle mie canzoni tratto temi personali ed emotivi. Ed è per quello che sono tornato alle mie radici, alla lingua dei miei sogni, con la quale sono cresciuto. Con il romancio posso esprimere al meglio ciò che voglio ed è ciò che ho fatto finora. Ed è un bel risultato saper di poter promuovere il romancio. È una scelta perché è qualcosa che mi appartiene e che mi definisce, insieme alla mia musica.
1: D'Antona è sempre una decisione per vedere chi è che sa che fa ormai la mia musica.

0: senza calzers. Le radici sono state centrali nella genesi dei due EP precedenti di Matteo, Sulla Selva del 2022 e Da Casa del 2024. Lo sono anche in Aura, titolo preso tra l'altro dall'ultima traccia del disco.
1: Aura è la canzone, la devosa canzone che compare con il mio album insieme.
2: Aura è la canzone che chiude il mio album. L'ho condivisa con la mia famiglia che nel brano fa un piccolo coro. Ho potuto registrarla con loro. Anche Aura parla di radici. Tutta la mia musica parla sempre di radici, che si tratti della natura, della famiglia o della cultura. Ma questa canzone in particolare descrive un momento in cui il cielo è sereno, brilla e scalda attraverso le nuvole. Per la nostra famiglia è stato un momento molto speciale perché ci siamo riuniti dopo diversi anni. Molte famiglie vivono situazioni difficili e anche noi abbiamo attraversato il nostro periodo buio. Questo brano rappresenta il momento della riunione e della creazione di qualcosa di bello insieme. Sono grato per questi momenti.
1: Adesso non posso venire insieme, stiamo creando e facendo insieme. Adesso sono ringraziato per questi momenti.
3: Confederation Music.
0: Aura è questa. A Confederation Music c'è Matteo.

0: Las registrazioni per quell'album hanno giunto dentro Berlino, dentro il Grigione.
1: Le registrazioni per questo album sono state effettuate tra Berlino e il Canton Grigioni. Abbiamo tenuto sessioni a Lumnezia, nei Grigioni, e in studio a Berlino. Ho lavorato con due produttori tedeschi e due svizzeri. Ci siamo sempre presi tutto il tempo necessario. Abbiamo invitato delle musiciste e dei musicisti. Abbiamo iniziato a lavorare nei Grigioni e concluso la produzione in Germania. È sempre un piacere trascorrere del tempo insieme.
0: Il Grigione è Klausi in Tiara Tudescia con le produzioni. Adine Puspe in Bitems, che ci siamo presentati insieme.

0: tempo, quello che scorre e che devi vivere, è al centro di alcuni brani di Aura di Mattiu. In Plova, per esempio, pioggia, piena di ricordo e saggezza degli avi.
1: Plova è una canzone scottese che si tratta sulla pioggia e è importante per me.
2: Plova è una canzone che parla della pioggia. Per me è importante mostrare la natura. Mio nonno diceva sempre che tutte le cose che rimandava ad altri giorni le avrebbe fatto in un giorno di pioggia, perché essendo un contadino doveva sfruttare quelli belli per lavorare e fare il fieno. Mi sono ispirato a quelle parole: rimandare a un giorno di pioggia ciò che non si vuole fare oggi. Noi abbiamo potuto registrare la musica di questa canzone durante una bella giornata di pioggia e neve. Questo album, che si intitola Aura, ha anche a che fare con il tempo, con l'acqua che cade dal cielo, con il sole, le nuvole, la pioggia. Volevo mostrarlo così, con questa canzone.
1: Volevo mostrare qui per quella canzone.
0: Plova è questa, dall'album Aura di Mattiu.

0: Già, in svada di 10% della popolazione della Svizzera, va in zo, a quei...
1: In Svizzera parla romancio circa lo 0,5% della popolazione, quindi tra le 40 e le 60.000 persone. E ci sono 5 idiomi, in cui i vocaboli sono in parte diversi. E ci sono dialetti, che cambiano da villaggio a villaggio. Si sente di tutto.
0: Dentro quasi idiomi, da vici, da vici, da te un dialetto, che va del tutto.

0: Per il cantautore grigionese Mattiu, la musica non è fine a se stessa, ma serve a favorire un legame tra persone, tra presente e passato. Che cosa significa?
1: Io credo che la motivazione intrinseca è
2: Credo che la mia motivazione intrinseca sia quella di esprimermi, di raccontare qualcosa. Ma non lo faccio per diventare famoso o per suonare nelle sale più grandi. È qualcosa che voglio condividere con chi mi circonda. Sono sentimenti ed emozioni. Sono osservazioni che faccio nella vita. Naturalmente un po' di successo mi serve se voglio continuare a fare quello che mi piace e che so far bene, se voglio poter vivere di questa cosa. Il mio scopo non è mai stato essere guardato e sentirmi dire «Wow, che persona straordinaria!». No, è qualcosa che è dentro di me, che voglio condividere e raccontare, di un luogo da cui provengo e della gioia, della passione per la natura e per la sua osservazione, e condividerla con altre persone che forse la pensano allo stesso modo.
1: Delle osservazioni e con altri che forse è scelto.

0: Ehi va bene è l'ottava canzone di Aura. Che cosa va bene? Matteo.
1: Io scrivo il bianzo di sentimenti che facente ma è qui magari esce in te quella melancolia, quella gravonza.
2: Io scrivo molto dei miei sentimenti, a volte anche un po' di quella sensazione di malinconia, della pesantezza di quei giorni in cui le cose non vanno così bene. Ehi va bene nasce da un giorno in cui invece le cose andavano effettivamente bene. Mi metto in ascolto, percepisco tranquillità, è una giornata estiva, più leggera, e suono ciò che sto apprezzando. Sono momenti che aspetti con ansia, quelli in cui tutto va bene e organizzi una piccola festa, perché lo sanno tutti come ci si sente dopo la pioggia.
1: Per quel che mi incinza, sco su lei, sente la pioggia, si sente.

0: Mathieu ha portato Aura e il suo romanzo della surselva in tour, anche in Germania e in Olanda. Com'è andata?
1: Questa è una fece biala et, muantante esperienza che noi abbiamo fatto.
2: È stata un'esperienza molto bella e commovente. Un concerto come quello di Amsterdam, per esempio, in un piccolo teatro tutto esaurito con le mie composizioni in lingua romancia, mi sembrava un'esperienza surreale. Abbiamo avuto la possibilità di cantare in questa lingua per molte persone, gente che non aveva mai sentito il romancio, e abbiamo potuto farglielo conoscere. Abbiamo ricevuto molti complimenti ed è stato un bel momento insieme come band, ma anche per me, per crescere come musicista. Un'esperienza che ci è piaciuta e che vorremmo ripetere ancora.
1: Ed è stata un'esperienza che nos vengo dio e che nos lascia ripetere per spiegare.
3: Confederation Music.

0: Per il concerto di Colonia dello scorso gennaio, Matthew aveva chiesto a ChatGPT come fare per radunare più gente possibile.
1: Colonia è stato grave.
2: Colonia è stata difficile. La sera prima siamo stati in un bar e abbiamo mobilitato un po' di gente, dei giovani, e c'era qualcuno che festeggiava il compleanno, così abbiamo deciso di cantare una canzone per loro. Il giorno dopo, metà di quei ragazzi è venuta al concerto e siamo riusciti a riempire la sala, andando in strada a reclutare altra gente. Ovviamente è molto difficile raggiungere le persone con una lingua che non hanno mai sentito prima, ma quelli che sono venuti erano felici e credo che torneranno. Per noi è stata una bella esperienza da vivere.
1: Un gran piacere, io credo che venissero anche a questa bella esperienza che noi stiamo facendo.

0: Ascoltiamo Present, la seconda canzone di Aura.
1: Present è una canzone che si tratta sur del momento, poi è qualche staubo, qualche vento.
2: Present è una canzone che parla del momento, non di quello che è stato, non di quello che verrà, ma di ciò che si sta cercando di fare, cercando di esserci, di viverlo. È qualcosa che personalmente mi riesce molto difficile. È una canzone che ci ricorda l'importanza di vivere, godere e celebrare tutto ciò che succede adesso.
1: Che è importante di vivere il momento, di godere e celebrare il momento.

0: trovate il cantautore grigionese Mattiu nell'album Aura, uscito lo scorso gennaio con Radicalis. Il brano finale è a sua discrezione.
1: In a canzone no che raccontas bugnani una pince storia sur Londra e mia canzone Uaul.
2: Un brano del quale mi piacerebbe raccontare una piccola storia è Uaul, la foresta. Una canzone nata in un luogo in cui ho trascorso molto tempo da bambino, dove ho potuto giocare con le mie sorelle e i miei cugini. Ci sono tornato dopo molti anni e c'era ancora quella bella energia. Mi sono venuti in mente molti ricordi e ci ho voluto scrivere un brano, ma non dal mio punto di vista, bensì da quello della foresta, che è lì da molto più tempo di me e che ci sarà ancora molti anni dopo di me. È un luogo che aiuta a relativizzare un po' tutto nella vita, a vedere il quadro un po' più ampio. Uaul racconta di inverni profondi con molta neve, ma anche di belle giornate estive in cui tutto va bene.
1: Ed è scelta anche la canzone di Uaul che racconta sulle profonde inverni con Bianoif, d'intorno sulle biasdis che va bene, de stat, ed quella canzone Uaul.
0: L'intervista a Mattiu è stata curata da Sandra Romano.
1: Ciao insieme, sono Mattiu e ascoltate Confederation Music.
0: La puntata integrale è disponibile sul podcast RSI di Confederation Music. Settimana prossima, la cantautrice zurighese Pina Palau ci racconterà il suo ultimo album, You Better Get Used to It. Confederation Music torna domenica sera alla stessa ora. Vi saluto con Mattiu e Uaul. Buona serata!

0: Confederation Music. Music.
1: La Maggiolata, un doppio concerto di grande intensità artistica dedicata alla forza espressiva della voce e alla ricchezza delle tradizioni musicali europee. Con La Triada, progetto vocale guidato da Corinne Courchellas. Da anni impegnata nella valorizzazione delle lingue minoritarie e dei repertori popolari alpini, Courchellas ha sviluppato un linguaggio artistico personale che fonde memoria, poesia e ricerca timbrica. E con Alessia Tondo, già voce del canzoniere grecanico salentino, che propone un percorso musicale intenso e personale, unendo la profondità del canto popolare del Sud Italia con l'apertura verso le sonorità contemporanee. La Maggiolata, martedì 5 maggio alle 20:30 al Cinema Teatro di Chiasso e in diretta su Rete 2. Prenotazioni su rsi.ch/eventi.
2: Rete 2.

0: Rete 1.
1: Sono le 23. In studio Lino Bini. Il Pentagono prevede di ritirare 5.000 soldati americani dalla Germania, darne notizia confermando così le parole di Donald Trump. La CBS, stando alla quale la decisione sarebbe una risposta al malcontento espresso dal presidente statunitense per il mancato appoggio ottenuto dagli alleati europei nel conflitto contro l'Iran. Un passo che segna una risposta anche alle recenti dichiarazioni del cancelliere tedesco Merz, stando al quale gli americani non avrebbero nessuna strategia in Iran, tanto che il regime degli Ayatollah starebbe umiliando militarmente la potenza militare americana. Parole chiare che non sono per nulla piaciute all'inquilino della Casa Bianca. Il governo del Venezuela ha firmato nuovi accordi con aziende statunitensi per rilanciare il settore petrolifero e del gas. Un passo che di fatto viene riavvicina a Caracas a Washington dopo l'uscita di scena del presidente venezuelano Nicolás Maduro, catturato dalle forze armate americane. Un uomo è stato arrestato in Austria poiché è sospettato di aver contaminato con del veleno per topi alcuni vasetti di omogeneizzati per l'infanzia del produttore Hip, una contaminazione che aveva fatto scattare l'allarme nelle scorse settimane con il ritiro dal mercato di un intero lotto del prodotto. Sin dalle prime battute le indagini degli inquirenti erano state rivolte su un possibile tentativo di estorsione. Ora la conferma, la polizia ha fermato un 39enne la cui identità non è stata resa nota, ancora da chiarire anche la motivazione del gesto. Sta rientrando l'emergenza incendi in Toscana, dove un rogo ha costretto alcune migliaia di persone ad abbandonare temporaneamente le proprie abitazioni. L'azione dei pompieri e una tregua della meteo hanno permesso di domare la gran parte delle fiamme sulla Monte Faeta, fiamme sotto controllo ma non ancora del tutto domate, per le quali sono stati mobilitati anche alcuni aerei Canadair. Si delineano anche le possibili cause di quanto accaduto da una prima ricostruzione. Il tutto potrebbe essere partito da un piccolo incendio in un'area privata sfuggito di mano. Dall'interno entusiasmo oggi a Friburgo, dove davanti ad una folla in festa si è tenuta la parata per celebrare il Gotteron, che giovedì sera a Davos ha conquistato il suo primo titolo di campione svizzero di hockey su ghiaccio. Circa 80.000 le persone che si sono ritrovate per festeggiare la squadra lungo un percorso che ha visto sfilare i giocatori tra le vie della città. Domani in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e sulla Romandia qualche rovescio sparso possibile.
0: Rete 1.

così. Il numero della polizia è 117-117. Quando chiedi aiuto e chiami la polizia, non perdere tempo. Di subito chi sei, cosa è successo, dove è successo. Il numero della polizia è 117-117. È così che si fa. È una campagna di sensibilizzazione della RSI.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1, è mezzanotte. Il radiogiornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Prosegue il braccio di ferro tra Washington e Berlino. La Germania critica le operazioni militari americane in Iran. Il presidente statunitense annuncia di voler ritirare parte delle truppe dal territorio tedesco. 10 milioni bastano, il consigliere federale Béatian sotto esame della commissione della gestione dopo una mozione che lo accusa di spendersi eccessivamente contro l'iniziativa dell'UDC. Scontri a margine del corteo del 1° maggio, ieri sera in centro a Lugano, nulla di grave, ma la polizia è dovuta intervenire per sedare gli animi e tafferugli. Per lo sport, calcio in primo piano, con il Thun che perde contro il Basilea, deve rimandare la festa per il suo primo titolo di campione svizzero di Super League. In primo piano questa sera la guerra israelo-statunitense contro il regime iraniano e le sue molte sfaccettature, con le ultime dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che ha minacciato di ridurre i militari dispiegati in Germania. E questo anche in risposta alle dichiarazioni del cancelliere tedesco Merz, che nei giorni scorsi ha messo in dubbio l'azione e le operazioni militari avviate da Washington nei confronti di Teheran. Una guerra definita da Merz inutile, umiliante per Washington e priva di strategia. Allora facciamo il punto da Berlino con Walter Raue.
2: Farà sul serio questa volta? È questa la principale domanda che si pongono le autorità politiche tedesche. Berlino si è ormai abituata alle tante esternazioni, agli attacchi d'ira e alle minacce del presidente degli Stati Uniti, ma il suo annuncio ora di voler ritirare nei prossimi 6-12 mesi 5.000 soldati dalla Germania potrebbe rappresentare un punto di svolta nei rapporti transatlantici. Con questa misura gli Stati Uniti danneggerebbero però innanzitutto loro stessi, è convinta l'ex consigliera della NATO ed esperta di difesa Stephanie Babst. Gli svantaggi per le forze armate americane supererebbero di gran lunga i vantaggi. In nessun altro paese europeo gli Stati Uniti hanno così tante basi militari e soldati come in Germania. Centri operativi, aeroporti, depositi di armi, ospedali militari, aree di addestramento e di smistamento fondamentali per gli Stati Uniti per poter operare in Medio Oriente, in Africa e in Europa. Un ritiro dei soldati non avrebbe dunque alcun senso. A Berlino la decisione di Donald Trump viene interpretata come una sorta di ritorsione contro il cancelliere Friedrich Merz, che settimana scorsa aveva osato accusare la Casa Bianca di aver attaccato l'Iran senza alcuna strategia e senza avere un piano concreto per la gestione del dopoguerra. Gli iraniani, aggiunto Merz, avrebbero inoltre umiliato il popolo statunitense. Che Berlino non possa fare più affidamento su questo presidente e debba occuparsi di più della propria difesa è chiaro ormai a tutti qui in Germania. Credo che dobbiamo tutti mantenere la calma, anche perché noi tedeschi abbiamo fatto i nostri compiti, sostiene il ministro degli esteri Johann Wadephul. La NATO dovrebbe diventare più europea e la Germania fa la sua parte investendo centinaia di miliardi nel rafforzamento dell'esercito. E questo perché sappiamo che dobbiamo fare di più per la nostra difesa. L'impressione dunque che non siano tanto gli Stati Uniti ad emanciparsi dall'Europa e dalla Germania, bensì viceversa.
1: E noi rimaniamo in tema. Fine della guerra con garanzia di non aggressione, riapertura del canale di Hormuz con la fine del blocco navale statunitense e avvio del dialogo sul nucleare attraverso uno stop alle sanzioni in cambio della sospensione del processo d'arricchimento dell'uranio iraniano per uso pacifico. Si delineano i punti della proposta di Teheran inoltrata ieri per porre fine alle ostilità con gli Stati Uniti. Punto forte del testo, le garanzie chieste alla coalizione israelo-statunitense affinché non riprenda a colpire la Repubblica Islamica. Un documento, come noto, rinviato al mittente nelle scorse ore da Donald Trump, che lo ha definito insoddisfacente. Presidente statunitense che ha ribadito Teheran non avrà mai l'arma atomica. Pronta la risposta di Teheran, siamo preparati a qualsiasi scenario, che sia diplomazia, che sia confronto militare. Intanto nelle scorse ore l'amministrazione Trump ha approvato la vendita di armi per 8 miliardi e 600 milioni di dollari agli alleati in Medio Oriente per rafforzarli contro eventuali attacchi proprio da parte di Teheran. Da un fronte di guerra ad un altro, dal Medio Oriente ci spostiamo in Ucraina, dove proseguono gli attacchi russi con missili e droni e controattacchi ucraini. Kiev che continua la sua risposta militare prendendo di mira soprattutto le raffinerie in Russia, compresa quella di Tuapsen sul Mar Nero, colpita per la quarta volta in due settimane. Il nostro collaboratore da Kiev, Davide Maria De Luca, ci racconta i dettagli di questa operazione militare che rischia di trasformarsi in un disastro ambientale.
3: Piove petrolio. Così gli abitanti della città russa di Tuapse descrivono la situazione nelle ultime due settimane. Droni ucraini, infatti, hanno incendiato a più riprese l'enorme raffineria della città, capace di produrre 12 milioni di tonnellate di greggio raffinato ogni anno. E i fumi degli incendi sono ricaduti a terra con le prime piogge. L'emergenza in città è così grave che la scorsa settimana ne ha parlato anche il presidente russo Vladimir Putin, di solito restio a commentare gli attacchi di Kiev. Il bombardamento di ieri ha incendiato nuovamente la struttura dopo che i soccorritori russi avevano impiegato quasi una settimana a spegnere quello causato dall'ultimo attacco. Secondo gli ucraini la raffineria è ormai completamente fuori gioco, distrutti i grandi serbatoi verticali di petrolio e il terminal per rifornire le navi. Se l'entità di questi danni venisse confermata, per Mosca sarebbe un duro colpo. Tuapse è l'unica raffineria che si affaccia sul Mar Nero e il 90% della sua produzione è destinato alle esportazioni. Questi attacchi ucraini si affiancano a quelli avvenuti a marzo contro il terminale petrolifero di Primorsk, una strategia con cui Kiev cerca di impedire a Mosca di fare cassa sfruttando l'aumento nei prezzi del petrolio dovuto alla guerra in Iran. Una strategia il cui esito finale resta tutto da vedere, ma che ha già dimostrato che Kiev possiede capacità che al Cremlino farebbero bene a non sottovalutare.
1: Dall'interno ora il consigliere federale Beati Hans ha superato i limiti della comunicazione istituzionale nella campagna in vista della votazione sull'iniziativa No ad una Svizzera da 10 milioni di abitanti. A stabilirlo sarà una commissione parlamentare che ha approvato una richiesta presentata da un suo membro dell'UDC. I dettagli nel servizio di Luca Beti.
4: Il ministro di giustizia e polizia è in prima linea per convincere l'elettorato svizzero a votare no all'iniziativa dell'Unione Democratica di Centro che intende limitare la popolazione a 10 milioni di abitanti. Un impegno che, secondo notizie di stampa, lo avrebbe portato a infrangere le regole. Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin, avrebbe quindi invitato Beati Hans a essere più equilibrato e oggettivo. Un richiamo informale, non confermato ufficialmente, espresso durante una seduta del Consiglio federale. Intanto il caso arriva anche in Parlamento. La Commissione della gestione del Consiglio nazionale ha deciso di esaminare il comportamento del ministro, accogliendo una richiesta del deputato UDC Erich Hess. Tra le critiche mosse dal parlamentare democentrista, alcune dichiarazioni ritenute imprecise espresse durante un intervento a Basilea. Beati Hans avrebbe sostenuto che senza personale straniero l'ospedale universitario dovrebbe chiudere da un giorno all'altro. Non è la prima volta che un partito si lamenta perché un consigliere federale viola le regole della comunicazione ufficiale. Nel 2020, durante la campagna sull'iniziativa per imprese responsabile, fu la sinistra a criticare la ministra Karin Keller-Sutter. In seguito, le regole sulla comunicazione prima delle votazioni sono state aggiornate. Nel caso Jans, la verifica della commissione parlamentare è prevista in autunno, quindi dopo il voto sull'iniziativa. Iniziativa no a una Svizzera da 10 milioni.
1: Per la cronaca regionale torniamo a parlare ora dei tafferugli di cui abbiamo dato notizia ieri sera, avvenuti a Lugano margine della manifestazione del 1° maggio. Nelle scorse ore è giunto il comunicato stampa di polizia, intervenuta in forza in zona Pensilina per sedare gli animi di due gruppi di persone. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
5: Gli scontri avrebbero una matrice sportiva. Stando a informazioni raccolte dalla RSI, al corteo del 1° maggio in centro a Lugano, fra i partecipanti ci sarebbero stati anche tifosi di una squadra di hockey ticinese, avvistati dai tifosi della squadra avversaria. Le due fazioni si sono poi incrociate in serata in centro città e le tensioni sono degenerate poco prima delle 23 in zona Pensilina Botta, dove polizia cantonale e comunale sono intervenute. Durante l'operazione situazione, si legge in una nota diramata dalla cantonale, due persone sono rimaste ferite e soccorse, ma alcuni dei presenti hanno ostacolato l'operato degli agenti, rendendo necessario l'utilizzo di spray urticante. Sono ancora in corso verifiche per chiarire la dinamica dei fatti, identificare gli autori e determinare le singole responsabilità. Non vi sono stati al momento dei fermi. Contattata dalla RSI, l'Unione Sindacale Svizzera, organizzatrice del corteo del 1° maggio, non intende prendere posizione su questi fatti.
1: Le notizie sportive ora con David Conti.
6: Ben ritrovati. Dovrà ancora attendere il Thun per festeggiare il primo titolo della sua storia. La formazione di Lustrinelli, che sarà squalificato dal prossimo turno, ha infatti perso 3-1 a Basilea nonostante la rete d'apertura di Matoshi. 4 KO nelle ultime 5 uscite. Continua a sperare il San Gallo, che con 4 partite ancora da giocare deve recuperare 11 punti. I sangallesi costretti dunque a vincere e che alle 14 ospitano il Sion. Alle 16:30 il Lugano riceve invece lo Young Boys. Nel gruppo contro la retrocessione, un punto contro lo Zurigo per il Winterthur ultimo, a meno 7 dal Grasshopper che accoglie il Servette. In Challenge League il Bellinzona torna in campo al Comunale alle 14 contro il Rapperswil, 33esima giornata che ha registrato il pareggio 2-2 della capolista Vaduz a più 2 dalla Rau. In Serie A, grazie allo 0-0 del Napoli a Como all'Inter, basterà un pareggio contro il Parma per vincere lo scudetto. 0-0 anche tra Atalanta e Genoa. In Formula 1 sarà Kimi Antonelli a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Miami, in programma alle 22, l'italiano della Mercedes alla terza pole position consecutiva nelle qualifiche, ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc, questo dopo la vittoria di Lando Norris nella gara sprint. All'Euro Hockey Tour, dopo la sconfitta contro la Finlandia, la Svizzera alle 16 affronta la Repubblica Ceca, padrone di casa. Nel ciclismo, con la 5ª e ultima tappa con arrivo alle Zen, si conclude il Tour de Romandie. Nella generale Tadej Pogacar ha 35 secondi di vantaggio sul tedesco Lipovic. Nel tennis, dopo la vittoria dell'Ucraina Kostyuk, oggi si disputa la finale maschile del Master 1000 di Madrid tra Sinner e Zverev. Infine, il roller Biasca si è qualificato per la finale del massimo campionato. Nell'atto conclusivo i rivieraschi affronteranno il Disbach.
1: Grazie a David Conti. Noi, prima dei saluti, come sempre diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 3 maggio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo abbastanza soleggiato, nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e sulla Romandia qualche rovescio sparso possibile. Guardando oltre fino a giovedì, in tutta la Svizzera, lunedì molto nuvoloso con prime precipitazioni nel pomeriggio, dapprima in Romandia poi nel resto del paese. Martedì pioggia intermittente con limite delle nevicate sui 2000 metri, mercoledì coperto e nebbioso con precipitazioni frequenti, giovedì inizialmente ancora nuvoloso con tendenza a rovesci, poi passaggio a tempo asciutto con schiarite. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.

Casa nostra è tutto il mondo. 6 di sera unisce informazione regionale, nazionale ed internazionale e si concentra su quel che c'è da sapere. Approfondimenti, interpretazioni, contestualizzazioni per rimanere sintonizzati con l'attualità del nostro territorio, del nostro mondo. Più uniti, più informati. 6 di sera, ogni giorno alle 18:00.

0: Rete 1.
1: Edizione dell'Una in studio Lino Bini. Fine della guerra con garanzia di non aggressione. Riapertura del canale di Hormuz con la fine del blocco navale statunitense e avvio del dialogo sul nucleare attraverso uno stop alle sanzioni in cambio della sospensione del processo d'arricchimento dell'uranio iraniano per uso pacifico. Si delineano i punti della proposta di Teheran inoltrata ieri per porre fine alle ostilità con gli Stati Uniti. Punto forte del testo, le garanzie chieste alla coalizione israelo-statunitense affinché non riprenda a colpire la Repubblica Islamica. Un documento, come noto, rinviato al mittente nelle scorse ore da Donald Trump, che lo ha definito insoddisfacente. Presidente statunitense che ha ribadito: Teheran non avrà mai l'arma atomica. Pronta la risposta di Teheran, siamo preparati a qualsiasi scenario, che sia diplomazia, che sia confronto militare. E a proposito del conflitto allargato in Medio Oriente, le imbarcazioni della Global Sumud Flottiglia riparate in un porto a Creta riprenderanno presto la navigazione verso la striscia di Gaza per consegnare beni di prima necessità alla popolazione palestinese. Ad annunciarlo un attivista della missione navale, stando al quale il gruppo si sta ricompattando e riorganizzando per riprendere la navigazione, che vedrà la partecipazione anche di nuovi natanti ed equipaggi provenienti dalla Grecia, dall'Olanda, dalla Spagna e dalla Turchia. E questo nonostante le minacce di Tel Aviv di un nuovo intervento in mare per bloccare gli attivisti e le loro imbarcazioni, così come già avvenuto nelle scorse ore. Bagno fatale per un quindicenne morto ieri nel lago di Como. Stando a quanto reso noto dalle autorità italiane, il ragazzo si sarebbe tuffato da un pontile a Mandello all'Ario in provincia di Lecco senza più riemergere. Vano l'intervento dei soccorritori, che hanno potuto solo recuperare il corpo senza vita del giovane. Ancora da chiarire le cause del decesso. Si moltiplicano gli appelli internazionali affinché l'attivista iraniana Narges Mohammadi venga rimessa in libertà. Tra le tante voci anche quella del presidente del Comitato per il Premio Nobel per la Pace, che ha chiesto alle autorità di Teheran che la donna venga consegnata al suo team medico affinché possa ricevere cure adeguate. La Premio Nobel, ricordiamo, è stata arrestata e nelle ultime settimane le sue condizioni di salute sono peggiorate, tanto da essere trasferita d'urgenza nelle scorse ore dal carcere all'ospedale. Per lo sport, calcio in primo piano, perdendo 3-1 a Basilea, il Thun di Mauro Lustrinelli deve rimandare i festeggiamenti per il suo primo titolo di campione svizzero in Super League. In Italia invece nella Serie A, grazie allo 0-0 del Napoli a Como, all'Inter basterà un pareggio contro il Parma per vincere lo scudetto, da segnalare lo 0-0 tra Atalanta e Genoa. Nella Formula 1 parliamo di motori, quindi sarà Kimi Antonelli a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Miami in programma alle 22. L'italiano della Mercedes, alla terza pole consecutiva nelle qualifiche, ha preceduto la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc, questo dopo la vittoria di Lando Norris nella gara sprint. In chiusura, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 3 maggio. Ebbene, in tutto il paese previsto tempo abbastanza soleggiato, nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e sulla Romandia qualche rovescio sparso possibile. Rete 1.

flora della terra è cibo, natura, paesaggi, cose, animali, persone. L'ora della terra è storie di paese, musica popolare, dialetto. L'ora della terra è alla radio, in TV, fra la gente. L'ora della terra con Lara Montagna, domenica alle 9:00.

0: Sono le due, in studio Roberto Ortelli. Fine della guerra con garanzia di non aggressione, riapertura del canale di Hormuz, la fine del blocco navale statunitense e avvio del dialogo sul nucleare attraverso uno stop alle sanzioni in cambio della sospensione del processo di arricchimento dell'uranio iraniano per uso pacifico. Sono questi i punti della proposta di Teheran inoltrata ieri per porre fine alle ostilità con gli Stati Uniti. Condizione irrinunciabile per Teheran, le garanzie chieste alla coalizione israelo-statunitense affinché non riprenda a colpire la Repubblica Islamica. Un documento rinviato al mittente nelle scorse ore da Donald Trump, che lo ha definito insoddisfacente. Il presidente statunitense ha ribadito: Teheran non avrà mai l'arma atomica, è pronta la risposta di Teheran, siamo preparati a qualsiasi scenario, sia diplomatico, sia militare. E a proposito del conflitto allargato in Medio Oriente, le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla, riparate in un porto a Creta, riprenderanno presto la navigazione verso la striscia di Gaza per consegnare beni di prima necessità alla popolazione palestinese. Ad annunciarlo un attivista della missione navale, secondo il quale il gruppo si sta ricompattando e riorganizzando per riprendere la navigazione, che vedrà la partecipazione anche di nuovi natanti ed equipaggi provenienti da Grecia, Olanda, Spagna e Turchia, e questo nonostante le minacce di Tel Aviv di un nuovo intervento in mare per bloccare gli attivisti e le loro imbarcazioni, così come già avvenuto nelle scorse ore. Sport, calcio, rimandati i festeggiamenti per il suo primo titolo di campione svizzero in Super League per il Thun sconfitto 2-1 ieri sera a Basilea. In Italia, in Serie A, grazie allo 0-0 del Napoli a Como, all'Inter basterà un pareggio oggi contro il Parma per vincere lo scudetto. Altri risultati: Atalanta-Genoa 0-0. In Formula 1 sarà Kimi Antonelli su Mercedes a partire davanti a tutti nel Gran Premio di Miami in programma alle 22, dopo aver preceduto la Red Bull di Verstappen e la Ferrari di Leclerc. Infine le previsioni per oggi, domenica 3 maggio, previsioni che annunciano in tutta la Svizzera tempo abbastanza soleggiato. Nella seconda parte della giornata aumento della nuvolosità e sulla Romandia qualche rovescio sparso possibile.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 1.